con la sua Bass Persuades, uscita in questo 2026. Questa qua c'è proprio quell'idea che diventerà un classicone, un po' come ce ne sono tante. Per esempio anche, non so, Madonna, J-Lo hanno fatto delle canzoni in passato che poi col passare, tipo Jenny from the Block, col passare degli anni sono diventati dei classiconi. E questa qua, secondo me, ha le carte in regola per diventare così in futuro, nel prossimo futuro. Detto questo, siamo partiti secchi con Ricky Martin e la sua Maria, che, diciamo, alle nostre latitudini, alle nostre zone, è stato anche un po' il primo approccio con la musica di origine latinoamericana. Qualche anno prima era forse arrivata la Macarena, ma Ricky Martin è arrivato subito dopo, diciamo, per le grandi masse. Dopo c'era già chi conosceva, chi frequentava, chi ascoltava musica latinoamericana, ma diciamo che quello più commerciale, la nostra massa, tutti, è arrivata con quella musica lì.

Ecco, quando intendevo classicone, quello che dicevamo prima di Miley Cyrus, quello potrebbe diventare quello come i Black Eyed Peas con questa My Humps, era il 2005, sono passati 20 anni e vedremo tra 20 anni dove sarà la musica di Miley Cyrus. Lei è anche bravissima a imitare, impersonare così cantanti del passato, l'ha fatto con Madonna, l'ha fatto con Debbie Harry, e sono sempre molto molto riuscite. Cioè, bisogna dire, è comunque un'ottima cantante, ecco.

Fake con questa Donna Rouge ci riporta al 1984, quindi un po' di disco music. E adesso anche qua restiamo negli anni 80-88, questa qua ti fa ondeggiare un pochettino, oh, me lo vedo, che fate l'alga, che vi muovete come delle alghe anche se siete al lavoro. Con Taylor Dane, Tell Into My Heart.

l'umare mi sta aspetta. Io mi rilasso così, con una granita alla menta. E tu che non togli quel vizio della sigaretta.

The Jackson, Blame It on the Boogie, 1979, anche qua è fior fior della disco music, anni immagino da chi li ha vissuti nelle discoteche, fantastici. Torniamo un pochettino più moderni con TJ Snake e Justin Bieber.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

sul finire, diciamo, del decennio delle boy band e delle girl band, c'erano anche loro, le Destiny Child, qui con Survivor. Era il 2001. Io immagino che tanti, soprattutto tra il pubblico maschile, si ricordano il video di quella canzone. E adesso la nuova uscita degli U2 con Silenzio. Che pronuncia spagnola, eh? Mamma mia.

You and Me, Spargo, dal 1983, anche qua torniamo in orbita disco music, musica che andava per la maggiore in discoteca, che i DJ all'epoca sapevano come far combaciare con il mood della serata per portare lentamente le persone sulla pista da ballo e così dare tutta un mix alla serata, quello giusto, non si parte subito con quella con più BPM. No, bisogna

Daniele Vitt featuring il nostro Maxi B, quando c'è lui, questa qua anche torniamo indietro di qualche anno, insomma, e qua la notte sta scorrendo al ritmo di musica qui su Radio 3i.

Carney Love alla voce, quindi famosa per essere stata la compagna di Kurt Cobain, le Hall dal 1998, questa era Celebrity Skin, al basso Melissa Aufdermaur di origini elvetiche, mi pare Canton San Gallo, forse il nonno, il bisnonno, insomma, lei è nata e cresciuta comunque in Canada, se non mi sbaglio, o Stati Uniti, ma sono piuttosto sicuro che sia il Canada. I Backstreet Boys, diciamo, delle boy band, ogni tanto tornano anche loro, che poi stanno mica preparando una reunion, cioè la reunion c'è stata perché questa qua è appena uscita, Bottle Up del 2026, però anche una questione a livello di tour e così, cioè diciamo che hanno magari piallato le fortune guadagnate in gioventù, devono ripartire per fare un giro,

Live dal 2013, eccoci qua. E allora noi siamo praticamente in chiusura. Io torno tra un paio di ore a partire dalle 6 con la Mocca, dalle 6 alle 7. Tra poco arriva il Vale qui su queste frequenze a tenervi compagnia. E come detto, se sarete ancora sintonizzati, ci sentiamo tra poco.

0: Che sia giorno
1: con Valerio Ventura.
0: Con Valerio Ventura.
2: Siamo a martedì e il nostro appuntamento di oggi comincia così. Siamo ancora in piena notte, però la cosa fondamentale che noi dobbiamo portarvi a quello che sarà questa giornata, questo martedì 6 di ottobre, con la nostra musica, ovviamente cercando di fare in modo che il vostro risveglio sia piacevole. Ma certo, abbiamo sempre le cose più belle da farvi sentire, questa è la cosa fondamentale. Sino alle 6 ci faremo compagnia a vicenda e buon martedì ancora. Si comincia con una bella canzone di Temperer Trap.

Back Together, una bella collaborazione tra Robin Thicke e Nicki Minaj di qualche anno fa, bella, bella allegra, poi ci sta a quest'ora per tutti quelli che magari stanno cercando di aprire gli occhi in questo momento. Stiamo cercando di fare in modo di farvi entrare in questo martedì alla grande, perché insomma la cosa che ci auguriamo è sempre quella, che sia una splendida giornata. Siamo ancora in piena notte, lo so bene, e vi regalo una bella canzone dei Simply Red, questa è It's Only Love.

di sicuro una ballata rock di quelle fondamentali per quanto riguarda il soft rock di sempre, ovvero i Whitesnake con questa Is This Love. Siamo tornati indietro al 1987. Chissà, magari qualcuno di voi avrà qualche ricordo legato a questa canzone, perché magari o ha dato il primo bacio o se la ricorda perché l'ascoltava con la fidanzatina o il fidanzatino. Insomma, evidentemente ci sono dei ricordi belli legati a questo pezzo, che rimane tra i pezzi più belli secondo me per quanto concerne l'ambito soft rock. Speriamo di no.

Artful Dodger con questa Please Don't Turn Me On. Dobbiamo andare all'inizio anni 2000, credo 2001-2002, insomma quel periodo lì, quando funzionava veramente alla grande questa house fatta in questa maniera, da cui sono poi nati anche i vari Craig David, questi personaggi che andavano veramente alla grande in quel periodo lì, e questo è stato uno dei successi che sicuramente molti di voi avranno apprezzato. Ora torniamo indietro con gli Odyssey.

chiama Alfie Templeman, la canzone intitolata Happiness in a Liquid Form, che ci riporta all'estate di qualche anno fa, insomma abbiamo voluto risentirla nel nostro appuntamento. Ben trovati, salutiamo tutti quelli che magari sono già in piedi a quest'ora e che stanno cercando di capire cosa dovranno fare di questa giornata. Bisogna andare a lavorare, dai, su, per quelli che effettivamente hanno un impegno di questo tipo. E vabbè, dai, c'è la nostra musica, come ricordiamo sempre la possibilità di richiedere il vostro disco sveglia, basta prenotarsi tramite WhatsApp allo 079 449 9537. Intanto c'è Zucchero con noi, questa è Guantanamera Guaira.

I Duran Duran con questa Skin Trade, tra i pezzi importanti, insomma, c'è sicuramente questo del 1988 che abbiamo voluto risentire. Salutiamo come sempre tutti quelli che quest'oggi festeggiano qualcosa di importante. 6 ottobre potrebbe essere il compleanno, potrebbe essere un anniversario, o comunque una data importante per qualcosa che vi riguarda. Noi ci mettiamo la nostra musica, dai. E intanto arrivano i Timoria, questo è Sole Spento.

questa è una versione tutta sua di Personal Jesus, rifatta da Johnny Cash, canzone del 2002, canzone che ovviamente apparteneva ai Depeche Mode, la versione originale, però lui l'ha rifatta alla sua maniera, con questa voce è davvero incredibile, personaggio che abbiamo apprezzato molto, insomma, per quello che ci ha regalato nel corso della storia della musica, uno dei monumenti, insomma, per quanto riguarda la musica del passato. Questa è Radio 3 e ovviamente questo è l'appuntamento con Prima che sia giorno. Ora ospitiamo gli Eurythmics, quelli di Annie Lennox.

Beh, insomma, questa mattina vi stiamo viziando con dei capolavori incredibili, da prima Johnny Cash, poi gli Eurythmics, Tommaso Paradiso, anche lui, e Lucio Dalla con L'anno che verrà, ragazzi, ma veramente, Radio 3 vi regala le cose migliori, soprattutto, non solo a quest'ora, ma durante il giorno, però insomma, anche in questo momento stiamo veramente dandovi il meglio, si spera, ovviamente, poi dipende sempre dai gusti. Come va? Spero tutto bene, buon martedì, salutiamo tutti quelli che sono già belli attivi, che in questo momento stanno dicendo, come vuoi che vada, cioè, perché magari stanno affrontando così la loro giornata lavorativa, potrebbe essere. Si continua? Ci sono i Rolling Stones per continuare in meglio.

Love Me Now per quanto riguarda John Legend, questa sua canzone del 2016. Siamo andati a ripescare questo classico di qualche anno fa, beh insomma sono passati 10 anni, tra l'altro lui che uscirà il 23 di ottobre con l'album nuovo, quindi lo stiamo attendendo, la produzione di Pharrell Williams, qualche singolo l'abbiamo già sentito ed è sicuramente una bomba.

0: Lil Nas X con questa That's What You Want nel nostro appuntamento di oggi. È arrivato il momento di un disco sveglia. E come funziona il disco sveglia? Voi vi prenotate tramite WhatsApp allo 079-449-9537 e ci dite con quale canzone vorreste essere svegliati domani, in questo caso tra le 4 e le 6, e noi vi sveglieremo con la vostra canzone preferita. In questo caso Marco ci ha mandato un messaggio ieri dicendo che voleva risentire una canzone di Lucio Battisti, quella intitolata Comunque Bella. È qui, pronta per te. È lui che si sveglia più o meno intorno a quest'ora, 5:40, 5:45, e questa è tutta per te, te la facciamo riascoltare.
1: Vestita.

Mama Crew con la loro canzone, quella intitolata Pharrell, che guarda caso abbiamo nominato prima, perché c'era la canzone di John Legend e la produzione del nuovo album è proprio di Pharrell, che è il titolo della canzone di Karma Crew. Siamo tornati indietro al 2015 con questa canzone. Va bene, siamo anche arrivati in fondo al nostro appuntamento di oggi. Vi abbraccio, vi do appuntamento a più tardi, perché ci riascolteremo, ci risentiremo nel corso del pomeriggio a partire dalle 15 con l'appuntamento dei Tre Tenori. Come dico sempre, io vi accompagno al lavoro al mattino e poi la sera quando tornate a casa, quindi so sempre. Non so se è una cosa positiva, si spera, ovviamente. Grazie per essere stati con noi. Tra poco c'è Ruben a continuare la mattina con la sua moca e vi farà entrare nel martedì proprio ufficialmente. A dopo, ciao, buona continuazione.

0: Buongiorno, sono le 6.
1: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da Frankenstein. Ma come la fai questa meraviglia?
2: Prima punto acqua sotto la valvola, dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro, pressiamo un pochettino ragazzi e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura, dopodiché fornello fuoco basso, appena fuoriesce si spenge, esce una crema pazzesca.
0: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati popolo della mattina, come state? Le temperature si sono un pochettino abbassate, fa un po' più freschino questa mattina. Io impavido, continuo a uscire senza giacca e... però devo dire che si è sentito il cambio. Poi dopo il pomeriggio fa abbastanza caldo, ma alla mattina stanno cambiando le temperature. Grazie al cielo, da un lato, perché siamo comunque al 6 di ottobre. Beh, io spero che stiate bene, che avete passato un'ottima serata, un'ottima giornata ieri, avete passato un buon lunedì, sempre un pochettino in salita, poi magari qualcuno, non so, ha lavorato il weekend, era libero durante il lunedì, quindi per lui oggi è la prima giornata. E niente, ormai bisogna lanciarsi, entriamo nel vivo della settimana e lo facciamo con la musica di Radio 3i. Tornando indietro a inizio anni 2000, questa era quella che li aveva lanciati un pochettino alle nostre latitudini. Ve li ricordate? I Black Eyed Peas? Questa è Where is the Love? Il video andavano in giro per Los Angeles a tappezzarla con dei poster neri con su un punto di domanda rosso.

I Black Eyed Peas, Where is the Love? E questa mattina buongiorno a Luise, cioè sì, è freschino, ho addirittura acceso i sedili dell'auto, boh, mi sembra un po' troppo. Saluti anche a René, saluti al nostro poeta anche, buongiorno Diego, buongiorno anche Emma, che tanta strada da fare oggi per andare al lavoro. Questa mattina, mattinata travagliata in Casabassi, perché... Ieri sera ho attaccato il telefono come sempre e poi che cosa succede? Non lo so, forse non era dentro bene la presa, forse non sono stato attento io, non ho controllato. Fatto sta che non ha caricato, anzi peggio, nel corso della notte si è spento. E questa mattina io stavo dormendo veramente come un bimbo quando sono stato svegliato da dei rumori insistenti. Era il gatto, quindi ringrazio il gatto perché mi sono svegliato, avevo anche preso i topi, quindi ero pure in ritardo. Grazie al cielo, con la sua fame è riuscito a svegliarmi, fame, voglia di uscire, praticamente tempo zero, ci si prepara e si esce, arrivato in tempo comunque, però devo controllare meglio, questi, quando facciamo affidamento sulla tecnologia... Sempre molto pericoloso. Una volta c'erano quelle sveglie con sui due campanelli che praticamente con una batteria duravano 10 anni e ti svegliavano di sicuro quelli, anzi svegliavano probabilmente anche il vicinato. Invece con i telefoni, se ti dimentichi di caricarlo, si spegne così. Te saluti, stavo ancora nel mondo dei sogni, fra le braccia di Morfeo. Malika e Anna, una possibilità è quella che ho dato al gatto, che l'ha sfruttata. Quindi questa sera prepariamo un bel manicaretto per ringraziarlo.

0: La musica di Malika Ayane qui su Radio 3. Andiamo a vedere che cosa dice l'infotraffico, se c'è già qualche cosina, qualche mail è già arrivata. Allora, solito tratto tra Genestrerio e Melide Bissone e prima tra Bizzarrone e Genestrerio. Anche qui un pochettino di traffico che inizia a intensificarsi. Solito traffico pendolare, niente di trascendentale, niente di grave. Adesso voglio andare a cercare perché si dice, l'ho sempre detto, non ho mai capito perché si dice prendere i topi. Una vita spericolata, quella di Ruben Bassi, che va a dormire presto, nonostante questo non riesce a svegliarsi. Ieri sera ho anche dovuto cacciare fuori uno scorpione di casa, insomma, un'avventura, un Mr. Crocodile Dundee moderno, possiamo dire.
1: Voglio

Ok, ho cercato di mettere un po' d'ordine in questo modo di dire, cioè di prendere i topi qui alle nostre latitudini. È, diciamo, messo in relazione un'attività, quella della caccia ai topi, dove si fa molta fatica, ma dove solitamente tipica i gatti oppure altri animali che di notte si muovono nel buio mentre tutto il resto riposa. Invece, in maniera molto ironica, sei andato a prendere topi, vuol dire che non ti sei svegliato, stai dormendo mentre gli altri stanno lavorando, in questo caso i gatti. Effettivamente, andando un pochettino più a sud, cioè nel dialetto proprio milanese, vaccia pairata è un modo scherzoso, ironico e anche gentile di mandare qualcuno a quel paese. Ecco, quindi effettivamente, come diceva Diego, due realtà così vicine ma con due significati molto diversi, insomma, per questi termini dialettali. Abbiamo fatto luce anche su questo. Luisa dice: se ci fosse stato uno scorpione in casa io non avrei dormito del tutto. E vabbè, dopo un po', allora, la prima volta che lo trovi sei un po' in stress, ma dopo un po' ci fai l'abitudine e dici: ah sì, dai, vabbè, tanto lo caccio fuori, bicchiere, foglio di carta e va via anche lui. Jungle con la sua Sunshine.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
2: Centro Serramenti Ticino.
1: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
3: Tre giorni dedicati al vino e a una selezione di ultime disponibilità. Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 ottobre, Uva Rara apre le porte per una vendita promozionale di fine stock. Giovedì dalle 14 alle 19, venerdì e sabato dalle 9 alle 18. Vi aspettiamo da Uva Rara, via Ponteggia 21, Cadempino.
4: Sì.
5: Sì.
4: Sì.
5: Sì.
4: Sì! Per più sì in Ticino, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì! Maggiori info su amag.ch/TCSI.
1: BioFit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. BioFit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
6: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
7: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
8: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
9: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
10: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
11: Questo appuntamento è offerto da Amag, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
12: L'infotraffico.
13: Andiamo a vedere la questione traffico, niente di nuovo, o meglio, quello che dicevamo prima, ancora valido, traffico tra Bizzarrone e Genestrerio e poi ancora tra Genestrerio e Melide Bissone sulla A2, traffico intenso, solita tratta, solito traffico pendolare. Anche dalle webcam si vede che sì, c'è un po' di intasamento attorno allo svincolo di Mendrisio. Ma al momento niente di così impressionante, quindi se notate qualcosa fuori dal comune 079 449 9537.

0: Andiamo, continuiamo.
1: No, scusate, ho sbagliato microfono, ecco, bravo Ruber, complimenti. Allora, quello che volevo dirvi, visto che prima ho detto sì, c'era uno scorpione, ormai siamo abituati, soprattutto magari chi sta un pochettino più in una zona, magari vicino al bosco, chiaro che se stai magari in centro città al quarto piano di un palazzo, di un condominio, possono esserci delle formiche, delle mosche, delle zanzare, assolutamente questo genere di insetti, ma magari un po' meno avvezzo a vedere degli insetti che non si vedono troppo spesso a quell'attitudine, appunto come gli scorpioni. Oppure stavo guardando adesso in Svizzera francese, è stato fatto un articolo sul cosiddetto ragno Nosferatu, che immagino molti di voi hanno già visto. Adesso non sto qua, cioè tipo è marroncino, è generosamente grande nelle dimensioni e quando appunto lo osserviamo alle nostre latitudini è uno dei più grossi che si possono vedere, cioè un bel ragnozzo diciamo. E all'inizio, cioè attorno a inizio anni 90, quando era stato osservato per la prima volta, era stato fatto un grosso battage mediatico su questo ragno, no? C'era gente, ma ragni così grossi non li abbiamo mai visti, abbiamo paura, se ti morde poi va a finire che stai male. Alla fine non era vero niente. Non andate a farvi pungere, a mordere dal ragno Nosferatu, ci mancherebbe, perché la puntura è abbastanza dolorosa, ma non mette in pericolo in alcun modo la vita, ecco, cioè non è che rischiate qualcosa. E in più è molto molto schivo, però rappresenta ancora una delle specie più grosse di ragni che si possono trovare in Svizzera, più o meno ovunque. Devo dire che sull'altopiano è molto più presente, in Ticino è stato osservato diciamo fino a Biasca e salendo diciamo in Valle Maggia fino all'inizio della valle, quindi più che altro è nel sottoceneri che questo ragno si può osservare. Quindi anche gli scorpioni, che ogni tanto adesso girano, ma ci sono zone più o meno soggette, perché poi quando parlo con qualcuno fa: oh, ma sì, ma io ce li ho a casa. La prima volta ti fanno un po' impressione, anche perché sono tutti corazzati. E quando la tecnica, io metto un bicchiere sopra, poi infilo sotto un foglio e lo porti fuori, no, gentilmente. Quando questo qua picchia contro il vetro del bicchiere, fa tipo tutto un rumore suo, perché lo senti che è uno arrabbiato, che non capisce cosa sta succedendo. Due, è veramente è come un giocatore di hockey, una corazza unica, fortissimo da vedere. E possono fare un po' impressione, insomma, c'è le chele davanti, sono abbastanza, cioè saranno lunghi un 5-6 centimetri, comunque c'hanno anche la culeo e vari fumetti, film ci hanno insegnato che sono pericolosi sti cosi, però alla fine se li lasci tranquilli ti fa niente.

La cosa micidiale appunto di questi scorpioni autoctoni è che, non so, magari anche voi ce li avete a casa, vi è già capitato, lo vedete, è minuscolo perché saranno, non so, lunghi un mezzo centimetro, quando, cioè li vedete una macchietta sul motivo, ah ma no, ma un piccolissimo scorpione. Il giorno dopo praticamente è grande la metà di un Labrador, non so come fanno a crescere così veloce, cioè l'ho sempre notata questa cosa qua, faccio ci vediamo domani che sarai diventato grande, effettivamente in pochissimo tempo diventano gigagalattici questi cosi, e soprattutto chiaramente in questo periodo che sta cambiando finalmente un po' la stagione, un po' il tempo, ieri minacciata, è arrivata anche qualche goccia, ma proprio qualche goccia portata a Bellinzona, però lo sappiamo che loro dicono ok, sta cambiando il tempo, adesso vado a cercarmi un rifugio per l'inverno, e quindi tendono a intrufolarsi un pochettino in casa. Vabbè, nessuna paura, si gestisce anche quello. Max Gazzè, Una musica può fare, anche questa canzone veramente meravigliosa. Max Gazzè, grandissimo artista, anche lui un repertorio che è smisurato, vastissimo. Adesso qua ce lo ascoltiamo. Buongiorno, se vi siete appena svegliati.

0: Max Gazzè. E intanto io c'ho un nuovo mito, almeno per questa settimana. È un francese di 54 anni. Che cosa ha fatto? Lui, tale all'anagrafe Abraham Poincheval, quindi Abramo, mamma mia, anche un nome importante, ha corso la Morat-Fribourg che si è disputata lo scorso weekend, una corsa classica, sono 17,17 km chiaramente, nel canton Friburgo. Lui la corsa alla sua maniera, cioè indossando un'armatura, una replica di un'armatura del XV secolo, pesante 34 kg. Cioè completa di elmo, di quello tipo che c'è solo i due buchini, no, per guardare fuori, i guanti con le dita snodate, le scarpe, cioè tutto, un'armatura completa. Poteva essere catapultato nel Medioevo e messo su un cavallo per fare i duelli. E lui ha portato avanti la sua maratona così, chiaramente non è che era proprio corsa, l'ha camminata in maniera molto veloce comunque. E... chiaramente applausi su tutto il tragitto. Questo signore, leggo adesso, non è nuovo a imprese del genere, perché è una sorta di artista, di performer, come si dicono in inglese. Aveva già passato diverse avventure anche con questa armatura. L'aveva portata in giro nel 2018 in Bretagna, percorso circa 120 km, era un lasso di tempo più lungo. Aveva camminato 280 km tra Montreal e Quebec City, siamo in Canada, anche lì un po' più con calma. Questa qua era la prima corsa che disputava qui in Svizzera, e quindi si è divertito e ha fatto anche divertire. Comunque è un bel fisico, per... insomma, portarsi in giro 34 kg in più di peso su una corsa, è vero, 17,17 km. Se qualcuno corre, se qualcuno fa un po' di sport, dice, ma sì, non sono tanti, cioè con un minimo di preparazione ci arrivi. Però, con l'armatura,
1: Questa è Radio 3, Telesuona. La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
2: Auto Ronchetti presenta.
3: Ma sei sicuro che ci stia tutto?
2: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
3: Allora sì che è spaziosa.
4: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
5: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
6: Ah, la so. Il traffico.
5: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
6: Ah, la so. Il tramonto.
5: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Col Drerio.
6: Vabbè, ma così è troppo facile.
5: Dai, dilla.
6: Tra.
5: Tram.
6: Trap.
5: Trapez. Trapletti pittori, dai.

0: dai, della Vanessa Trapletti.
1: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti Pittori.
0: Chiamala Trapletti Pittori.
2: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
3: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
2: Pirminmurer.ch.
4: Da Matassi tornano gli Ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 20, a Tenero. 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi premiate con la medaglia d'oro 2026. Degustazione gratuita, con sconti speciali in negozio e online. Scopri gli Ori del Ticino. Qui l'oro si versa nel calice.
5: Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale, pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch.
6: Brico, l'unico.
7: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.

E grazie Luca anche del messaggio. Solito traffico da Mendrisio alla Galleria del San Nicolao, anche sul Ponte Diga un pochino di rallentamento, ma tutto diciamo nella norma, insomma siamo e siete super abituati a quello che succede a quest'ora sulle strade, quando chiaramente è solo traffico. Si spera che continuerà ad essere così, ecco. E allora noi siamo, non dico addirittura d'arrivo, ma quasi, con calma. Tra poco arriveranno anche gli amici in affitto a tenervi compagnia, e prima chiaramente l'informazione e tutte queste cose. Insomma, abbiamo lanciato il martedì, le temperature stanno cambiando, abbiamo sentito anche i colleghi di Meteo Svizzera, poi ci raggiungeranno telefonicamente tra un'oretta su per giù, che ci daranno qualche news per i prossimi giorni. Un pochettino di acqua dovrebbe arrivare. Vedremo, staremo a vedere, magari tra giovedì e mercoledì, qualcosa del genere. Poi dopo, in teoria, per il weekend torna il bello, quindi questo anche non è male, però deve piovere un po', deve piovere. James Blunt, Tastes Like Summer, e questo autunno di sicuro, questo ottobre sicuramente sa di estate.

Tastes Like Summer. E noi siamo arrivati alla fine. Adesso vado a bermi un caffè per questa mattina, complice il fatto che non è suonata la sveglia. Sono arrivato un pochettino tirato e di conseguenza il caffè è stato posticipato. Adesso lo bramo veramente, anche se dicono che sarebbe meglio svegliarsi, aspettare un po' e poi berlo. Il caffè dovresti bere prima dell'acqua, come dicono in America, hydration before caffeine, quindi prima ti idrati, poi bevi il caffè. Sì, dopo vabbè, ci sono tutte quelle scuole di pensiero spesso fatte da influencer che non c'hanno niente da fare durante tutto il giorno, quindi possono alzarsi, mettersi lì, meditare, bere l'acqua, fare la colazione. Cioè arrivano alle 10, stanno finendo di fare stretching. Grazie, facile così. Ciao, ci sentiamo domani, vi auguro un buon martedì. Vi lascio con questa bella Dusty Man.

0: Radio 3 delle suore. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
3: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
4: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
5: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
6: Al Grotto Serta rinnovarsi significa offrirvi sempre qualcosa in più. Abbiamo dato nuova vita alla zona accoglienza e al bar, creando un'atmosfera più intima e moderna che renderà il vostro stare con noi ancora più qualitativo. Per voi selvaggina, specialità base di zucca, funghi porcini e tartufi. Grotto Serta, da 39 anni, la nostra, la vostra casa. Grotto Serta, mangi bene, stai pur
7: certa. 3, 2, 1, go!
8: Ogni giorno una gazzella si sveglia e sa che dovrà mettere sulle frequenze di Radio 3 e ascoltare Amici in Affitto.
9: Ciao, sono Paolo il camionista, la strada non perdo di vista. Il traffico mi sembra migliore se ascolto voi tre a tutte le ore. Buongiorno.
7: Aspetta che c'è qualcun altro, lo vedo vai, al citofono. Vai.
10: Buongiorno, Ale da Locarno, Amici in Affitto. Perfetto, sono iniziati i saldi. Ciao.
7: C'è qualcun altro.
8: Lo sento.
11: C'è la Marga in affitto? C'è il Max in affitto? C'è Michael in affitto? No, ma io vi compro, amori.
12: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 10, Amici in Affitto, con quei tre là. Lei, lui e l'altro.
7: Buongiorno a tutti, sono le 6:59.
13: Ticino News.
14: In studio Emanuele Lopa, è tutto da rifare nell'inchiesta che coinvolge Fiorenzo Dadò per l'ipotesi di denuncia mendace. La Corte dei Reclami Penali ha annullato il decreto d'abbandono emesso dal procuratore generale Andrea Pagani e ha ordinato di riesaminare il caso. Al centro della vicenda c'è la lettera presentata come anonima nel 2024 alla Commissione Giustizia e Diritti, accompagnata dai controversi meme inviati all'allora presidente del Tribunale Penale Mauro Ermani a una segretaria. Secondo la Corte, occorre ora approfondire in particolare i rapporti tra Dadò e l'ex giudice Siro Quadri e chiarire se dietro la vicenda ci fosse una strategia per danneggiare Ermani. Dovranno quindi essere svolti nuovi accertamenti. Sulla decisione è intervenuto lo stesso Fiorenzo Dadò, intervistato ieri da Barbara Venneri.
15: Prendo atto e lascerò fare alla magistratura il suo corso. Praticamente si torna alla casella di partenza. Bisognerà partire praticamente un po' tutto da capo. Io continuo a ribadire che un deputato deve poter proteggere le proprie fonti e sono convinto che di aver agito nel modo giusto.
16: Ecco, almeno per quanto abbiamo visto finora sul Corriere del Ticino, nel rapporto della Corte dei Reclami viene anche citata una motivazione in particolare, viene detta quella lettera anonima, è verosimile che sia stata scritta da Siro Quadri. Lei come risponde a questo specifico passaggio?
15: Io non commento, se loro ritengono che sia stata scritta da Quadri, che lo provino.
16: Non voleva danneggiare nessuno lei?
15: Ma assolutamente no, io ho fatto il mio lavoro come l'ho fatto in tante altre occasioni e come continuerò a farlo. La trasparenza nei confronti dei cittadini vale più di ogni altra cosa.
14: Quasi 140 dipendenti coinvolti nella prospettiva di licenziamenti collettivi a Villa Sassa e Villa Principe Leopoldo. Come riferisce il Corriere del Ticino, i due alberghi chiuderanno a fine dicembre per importanti lavori di ristrutturazione con investimenti per 52 milioni di franchi. La società di gestione assicura di aver valutato soluzioni alternative e punta a riaprire progressivamente da maggio 2027. Il ritorno al lavoro non è però garantito per tutti. La procedura di consultazione con i dipendenti è ancora in corso. A Biasca, un 21enne italiano residente in Leventina è stato gravemente ferito a coltellate nella zona FFS e ora rischia la vita. Il giovane sanguinante ha raggiunto gli uffici dell'OCST per chiedere aiuto ed è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. La polizia cantonale è alla ricerca di uno o due aggressori che il ferito conoscerebbe. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è quella di un regolamento di conti, forse nato da un litigio, ma dinamica e movente restano al momento da chiarire. 3 partite e 3 vittorie. La Svizzera vuole continuare il suo percorso perfetto in Nations League. Questa sera alle 8.45 a Lucerna la nazionale di Murat Yakin affronterà la Macedonia del Nord nella 4ª giornata. Gli elvetici arrivano dai successi contro Macedonia, Scozia e Slovenia. Ai microfoni della RSI Yakin ha annunciato 3 o 4 cambi nella formazione titolare, anche per gestire le energie dopo 4 partite ravvicinate.
13: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
17: L'infotraffico.
14: Via Suez segnala rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e Melide in direzione Lugano. Il traffico è congestionato anche tra la dogana di Brusata di Novaziano e Genestrerio in direzione di Mendrisio e tra Ponte Tresa e Magliaso in direzione di Anno.
8: Vi volevo dire che si è creato un movimento di bambine, le bimbe Terno. Di Olly. Mm-hmm. No, ieri tu non c'eri, Olly.
14: Non penso. No.
8: Adesso, perché cancelliamo i messaggi ogni giorno, te lo giuro su mia mamma.
7: Sì.
8: Ieri, appena, ieri c'era Sam, ok, hanno detto scusatemi ma Olly che fine ha fatto? Niente, ti dico solo che hai cominciato da poco, io non oso pensare fra un anno.
7: È vero. Olly is the new cocca. Perché una volta anche cocca era così, giusto? Sì,
18: adesso invece cocca.
7: Per i passi era così.
18: La mia autostima ne guadagna, grazie.
19: Adesso non scrive più nessuno per cocca.
18: No? Ormai sono.
19: No, dov'è Olly?
18: Carne secca.
7: Basta. Allo 079 449 537 mandato un messaggio per cocca. Sì. Che sono tutti per Olly qua.
8: Però un audio che almeno ci divertiamo di più, dai.
19: E nell'audio, per favore, le parole carne secca devono apparire. Se no non è per cocca, è per Olly. Tutto quello che non c'è carne secca è per Olly.
18: Comunque devo dire che quando è partita dicendo c'è un movimento ho tremato. Un attimo.
19: Vuoi raccontarci com'è stata la tua mattinata, Margherita?
8: Ho promesso a Ruben che non racconto nulla.
19: Ho capito, però movimentata.
8: Sì, movimentata.
19: Ho capito.
8: Sì,
19: stai
8: sì.
19: bene perché ti vedo smagrita, come mai?
8: No, sembro più magra perché ho legato i capelli in alto.
19: Sembri
8: e ho
19: molto.
8: Legato i capelli in alto perché sono sporchi e non li ho lavati perché oggi ho il parrucchiere. Volevo lavarli ieri, mi ho detto che senso ha se oggi vado da parrucchiere.
19: Ma non è vergogna quando lei ti lava nel lavello e c'è tutta l'acqua nera? Che...
8: Vabbè, ammazza, non sono...
7: che immagine raccapricciata.
8: Ma no, ma non arrivo mica a quei livelli di sporcizia, semplicemente la piega non tiene più come al solito.
18: Qualche pidocchio.
7: Ma domanda, perché voi donne quando fate la doccia dovete specificare che non lavate i capelli? Che ogni tanto quando uno fa no, ma non lavo i capelli, faccio la doccia, ma
19: anche
7: non lavo
19: a casa.
7: I capelli. Ma perché?
19: Te lo deve dire.
8: Sì, ve la spiego.
7: Perché?
8: Perché intanto sapete che io sono team, io mi trucco prima di andare in doccia. Se non lavo i capelli, lo sapete?
19: Sì, è vero.
8: Perché praticamente, ragazzi, cosa succede? Per noi è impegnativa la doccia col capello. Vuol dire che lo devi lavare, fare doppio shampoo, la maschera, lasciarla su 15 minuti. Quando finisci metti l'olio, devi fare la piega. Cioè è uno sbattimento. Ragazzi, è un parto. Quindi dire con soddisfazione faccio solo la doccia, come dire 10 minuti sono fuori dalla doccia.
19: Ah,
8: sennò
19: quello
8: è un'ora.
19: È senso, ho capito.
8: Certo.
7: Sono arrivati 2 messaggi per cocca.
8: Oddio.
19: Carne secca?
7: Anzi, 4 addirittura, sentiamole.
20: Ciao pazzi, sono Gianji. Potete dare un bacio da parte mia a Cocca?
8: No.
20: Un bacione a tutti.
8: Fermi,
20: e
8: no,
20: carne
8: fermi.
20: Secca a tutti.
19: Bravo, no. Bravo, bravo.
8: Però Cocca senza cuffie, scusami.
19: No, non ha sentito.
8: Rifalla.
19: Ancora?
8: No,
19: una
8: fa
19: volta.
8: Niente. Allora, no, Gianni...
19: con la base giusta, vai, vai.
8: Ok.
20: Ciao pazzi, sono Giangi.
19: Te lo ricordi,
20: potete
19: Giangi?
20: Potete dare un bacio da parte mia a Cocca.
19: Quella volta,
20: un
19: ti
20: bacione
19: ricordi?
20: A tutti e carne secca a tutti.
19: Quello che ti ha regalato il frustino. Ah, te lo ricordi, no?
18: Sembra Malgioglio.
19: Che mi hai raccontato, ma che roba.
8: Ma andiamo avanti, non fermiamoci qui.
19: Altro vocale per Cocca.
17: Cocca?
19: Aia.
17: Sono Cristiano Malgioglio, tesoro.
18: Ho chiamato.
17: Sei proprio un bel pezzo di carne secca.
19: Secca.
8: Oh, donne niente comunque.
19: Sentiamo, c'è Ioli. Ioli, sentiamo.
21: Ciao ragazzi.
19: Traffico.
21: Ciao Oli, come stai? Benissimo. Ma vogliamo mettere un po' di tecno turco per animare Un abbraccio a tutti. Viva Coca.
18: Viva Coca.
8: Dai, viva Coca. Coca.
18: Non so se sono
19: io. No, viva Coca, sei tu. Poi ce n'è altri?
8: Sì, allora ciao da donna, lunghi 10 minuti, capelli lunghi 10 minuti, la doccia, la faccia, lavando i capelli. E vabbè, allora hai un superpotere.
19: Eh sì, magari.
8: Solo il doppio shampoo prende 10 minuti, solo il doppio shampoo.
19: A casa mia c'è doppio shampoo, ho visto maschera, che è una specie di baltame dentro un coso,
18: noi
19: e poi balsami.
18: Possiamo andare noi?
14: Sì, possiamo andare. Quando vuoi, se te il capo io.
19: Non vuoi sentire un altro ciao?
18: Va bene, Cristigno.
19: Cocchigno. Vabbè, va bene. Tre messaggi, Cocca.
18: È stato un piacere.
19: Sono comunque tre.
8: Oh. Beh, meglio tre, che niente.
18: C'era una pubblicità, two is meglio che one, three is meglio
8: no,
18: che
8: no, quello
18: zero.
8: Era two gusti is meglio che one.
18: Vabbè, deve rovinare.
19: Sì, tu hai fatto la... ma non ci arriva.
8: E no, il tuo è un upgrade, amico.
19: Però la vera star qua è Olly.
8: Sì.
14: No, io non penso.
18: Riempi gli stadi.
8: Dai, senti, mandalo via sulle sue note.
19: Vai, vai. No, prego.
14: Ancora,
19: sì, vai, vai.

0: Poi tra l'altro noi ci divertiamo sempre con la stessa gag.
1: Carne secca, carne secca, carne secca. È la nuova parola d'ordine.
2: Pubblicità, grazie.
3: Santini, la falegnameria di Giubiasco, dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.
4: Amici in affitto è presentato da Banca Stato.
1: Ciao, questa è la sigla. Carne secca per tutti, quella grigionese, buona.
0: Con quel che costa, buona, eh.
1: Buona quella lì, buona. Buongiorno, gli amici in affitto sono qui, purtroppo. Vai.

0: C'è Gigi?
1: No, Laura da Vacallo, vi sto ascoltando mentre combatto con una busta della spesa che ha deciso di farmi fuori.
0: Ma scusa?
2: No, Armindar da Roma. Vi sto ascoltando mentre osservo il caos e ringrazio di non essere io il problema.
0: Scusa?
3: Basta! Ma quanti sono?
0: Vabbè, a me questa gag del campanello fa volare, non so voi.
4: Abbiamo anche una segreteria per Cocca, la vogliamo sentire?
0: Sì, sì.
4: Ah, sentiamo, sì, sentiamo.
5: Pronto?
4: Cocchino? Cocca?
5: Non risponde.
4: Cocca?
0: Che cos'è?
4: Ecco.
6: Salve, questa è una cassetta Amplex registrata per voi. Mi raccomando, se il vostro è solo un messaggio occasionale, proteggetelo adeguatamente. E mi raccomando.
3: Ecco, ma Cocca è piuttosto spinto.
4: Sì,
3: come,
4: sì,
3: come, come state? Tutto bene?
0: Direi che no, direi che bene, ho finito la mia serie Netflix.
3: Ah, l'hai finita finalmente?
0: Ovunque tu sia, / I'll find you.
4: E ti è piaciuta?
0: Ci sono rimasta male, punto.
4: No.
0: Cioè, la fine mi ha... Sapete quando nella vostra testa c'è un film dietro al film? Cioè sapete già come andrà a finire il film e il film non finisce così?
4: Sì, sì.
0: Mi è rimasto quell'amaro in bocca da dire ma... Boh.
4: Però, capito, ti ha sorpreso il finale?
0: Sì, mi ha sorpreso.
4: Quindi vuol dire che ha raggiunto il suo scopo.
0: Sì,
4: sì. Se finisce tutto, vissero felici e contenti.
0: No,
4: capito.
0: Però io mi aspetto sempre una nota di dolore. Vabbè, insomma, non posso dire niente, se no vi spoilerò delle parti. Non sono capace a fare
5: invece
0: ste robe.
5: Invece ieri ho pianto.
0: Perché?
5: Perché ho guardato un po' l'Italia, che ogni tanto guardo anche il calcio. Ma poi a un certo punto mi sono annoiato. Non lo so.
4: Uh-huh.
5: E ho guardato un film dedicato a un personaggio che ho scoperto un po' di anni fa e ho rivissuto ad Assisi, perché quest'estate sono stato anche ad Assisi, e vedevo, vabbè, San Francesco.
0: Stavo per dirti San Francesco, ho detto, ma poi dirò una boiata.
5: No, ma oltre a San Francesco, se tornate ad Assisi, c'è un altro santo.
0: Chi?
5: Che... anche lui ha partecipato, ha diciamo vissuto, insomma, fa parte di Assisi.
0: Mm.
5: Ed è, vado a leggerlo prima che lo dico male, Carlo Acutis.
0: Ma meno Acutis o Acutis?
5: Io dico Acutis,
0: però
5: è così. Chi è? Ragazzo giovane, non c'è più, non c'è più.
0: Ok.
5: Fatto santo.
0: Però non inflazionato ai livelli di San Francesco.
5: Vabbè, San Francesco è Assisi. Però se tu vai, le calamite, uguale, adesso ormai ha preso. Sì, e ho visto il film ieri perché questo personaggio mi interessava.
0: Scusatemi, parentesi, per chi non conoscesse così bene Maxonis, sappiate che lui è un po' ossessionato da queste serie legate a Gesù.
5: Sì.
0: Alla medicina.
5: Sì,
0: no,
5: sì.
0: È proprio una grande passione.
5: Ma è vero, è una passione.
0: Sì,
5: e infatti,
0: sì,
5: questo è un film che ho, non so dove, su quale piattaforma l'ho trovato, ma mi perdo anche in quello. Però vabbè, Carlo Acutis è stato un ragazzo italiano, vissuto pochi anni fa, che è stato beatificato e poi fatto santo perché nella sua vita lui è il santo di internet.
4: Ho sentito parlare di quello. È un ragazzino, era giovane.
5: Lui non lo sapevo, non avevo capito la storia. Fanno vedere com'era. Lui era un ragazzo un po' particolare, un po' speciale, molto empatico, molto dedito all'aiutare gli altri. Ma è morto a 15 anni, tra l'altro nel giro di un mese.
0: Ma perché santo internet?
5: Santo di internet, perché grazie a internet, con internet, ha cercato di aiutare anche delle persone.
0: Ma quindi è recente comunque?
5: Sì, è recente, t'ho detto,
0: ma
5: pochi anni fa. E lui nel giro di un mese si è sentito male e niente, non c'è più. E poi, insomma, varie testimonianze hanno visto che lui aveva fatto dei miracoli, ecco. E
4: abbiamo l'immagine, c'è l'immagine di Carlo Acutis.
5: Ecco, non volevo mettere tristezza, però... Ieri mi sono ritrovato a piangere quando ho finito il film.
0: Ma non ci credo.
5: Sto ragazzo giovane mi ha messo...
4: Grazie Max.
5: Grazie. Scusate, ho messo
4: grazie
5: un po' di
4: Maxi.
5: Ansia.
4: Defendendo l'allegria.
5: Sì, giorno.

0: Sulle note delle vibrazioni mi stavo facendo una domanda, amici, ed è la seguente: se qualcuno all'ascolto dovesse avere le risposte in mano, non siate timidi, 079-449-9537. Ma scusatemi, per diventare santo, che requisiti bisogna avere? Cioè, se sono ancora in vita posso diventare santa?
1: No, non credo.
0: Devi essere passato in miglior vita?
1: Sì.
0: O no?
1: Credo sia un requisito.
2: Allora,
1: sì.
2: Io innanzitutto vorrei fare una premessa. Cioè, questi argomenti vanno toccati con le pinze.
1: Beh, è una domanda, ma non è che abbiamo riso.
0: Però, giuro, è una domanda proprio di curiosità.
2: Credo si dice i santi qualcosa. I santi non bisogna mai chiamarli in causa, perché è pericoloso. No?
1: Sì, ma abbiamo solo fatto la domanda. Come si fa? È un po' come dire,
2: per
1: come
2: esempio,
1: faccio?
2: Mia madre è una santa.
1: Sì, ma con
0: però...
1: te, con gli altri no.
2: Tu sei un santo perché sopporti noi due.
1: Sì, quello sì.
2: Quindi anche in vita puoi diventare santo.
1: Sì. Ma in realtà no, io non credo.
0: No, perché mi domando, perché San Acutis lì...
1: Carlo Acutis
0: è diventato santo e non qualcun altro? Chiedo a Chatti?
1: Sì, però da quello che so io è perché testimonianze hanno detto che Carlo Acutis ha fatto dei miracoli. Mm-hmm.
0: Ho capito, però se ha tanti amici che testimoniano e uno magari meno conoscenza.
2: Anche Magic Mignana ha fatto i miracoli, non è santo.
0: Chatti, scusami.
1: Sai che non farei questi paragoni? È lì che il detto diceva non parlare di santo. Questo era. Invece se tu fai la domanda a un innocente, chiedi come si fa a diventare santo, credo che lì eravamo più sui binari.
0: Chatti, scusami, però... come si fa? Cioè, che requisiti bisogna avere per diventare santi?
1: Sì.
0: Cioè, un santo, come diventa santo?
1: Che... Sì, però non si può ridicolizzare ogni domanda.
0: No,
1: cioè,
0: no, ma
1: io
0: no,
1: pianto,
0: io sono
1: su Carlo Acutis.
0: No.
1: Io ho buttato fuori.
0: Ecco.
2: Attenzione.
0: Per diventare santo, secondo la Chiesa Cattolica, non basta essere una buona persona.
1: Oh.
0: Eh no, se no, saremmo in tanti.
1: Che le testimonianze dicono: Carlo Acutis aveva veramente un'aura speciale. Malgrado fosse giovane, perché ripeto, purtroppo se n'è andato a 15 anni, era proprio un ragazzino.
0: Vado, C'è un vero e proprio processo con indagini, testimonianze e persino verifiche scientifiche.
1: Oh.
0: E soprattutto, normalmente, bisogna essere morti.
1: Visto?
0: Sì?
1: Mi spiace dirlo, adesso l'ho detto con enfasi, ma...
0: Quattro passaggi per diventare santo.
1: Ah, c'è proprio?
0: Sì.
1: Ah!
0: Servo di Dio.
1: Ok.
0: Quindi, dopo che passi la miglior vita, di norma devono passare almeno 5 anni.
1: Ok. Bene.
0: Questo è importante. Due, venerabile. La chiesa riconosce che quella persona ha vissuto le virtù cristiane in modo straordinario.
1: Ecco, sì.
0: Esempio,
1: certo.
0: San Francesco con gli animali.
1: Sì,
0: no?
1: Sì. O Carlo Acutis
0: con internet, a quanto pare. Tre, beato. Generalmente serve un miracolo attribuito alla sua intercessione dopo la morte. Esempio, una guarigione che la medicina
1: Brava.
0: Non riesce a spiegare. Per i martiri questo primo miracolo non è necessario.
1: Uh-huh. Sì, ho capito. Però c'è di mezzo lui, ecco.
0: Quarto e ultimo punto, santo. Quindi normalmente serve un secondo miracolo. Ah, non basta uno. Uno l'abbiamo visto, vai col secondo.
1: E beh, c'ho la prova.
0: Avvenuto dopo la beatificazione. Se viene riconosciuto, il Papa può procedere alla canonizzazione.
1: Ah.
0: E lo dichiara ufficialmente persona santa.
1: Io mi sono interessato a questo ragazzo. Chiedo perdono, non conoscevo la storia. Perché sono stato ad Assisi. E mi aspettavo San Francesco ovunque, quello ci sta.
2: Certo.
1: Poi vedevo che sempre di fianco a San Francesco, che ovviamente è imperiale, c'era comunque nello stesso modo questo ragazzo, e ingenuamente ho chiesto: chi è? Me l'hanno spiegato ieri scanalando, trovo Io sono Carlo, credo si chiami il film, e ho seguito la storia. Basta, adesso.
0: E qua
1: voglio...
0: chiedono che miracoli ha fatto Carlo per diventare santo.
2: Hai visto il film? Non dici niente.
1: No, il film non tratta dei miracoli. Il film tratta della sua vita, di come si comportava ad esempio con le ragazze a scuola, come era con i compagni. Ed era molto bello vedere come era molto diverso da noi, diciamo dal prototipo degli uomini.
0: E forse ha fatto dei miracoli dopo, non lo so.
1: Sì, dopo li fai, quando sei andato.
2: Però per esempio, adesso non voglio alleggerire, perché eventualmente c'è anche Radio Maria per caso. Però per esempio San Moritz. Cosa ha fatto Moritz?
1: Moritz, il miracolo è riuscire a far andare ancora la gente malgrado i prezzi. E chiedo scusa, questa è la battuta,
0: Va
1: battuta,
0: bene,
1: battuta, battuta.
3: Rivedo ancora
1: Santo California, meglio.

0: Sei nervoso, Michael? Perché? Domanda. Perché? Quando sei nervoso, come dire.
1: Ma io sudo sempre. No, perché io sono empatico.
0: Sì. Empatico.
2: No, ho notato che stando alla regia, povero Mike, deve pensare a mille cose, si impegna e perde. Secondo me brucia calorie perché vedo che suda tanto.
1: Sì. Mi muovo tanto. Sì. Per me è il mio fitness questo.
0: Sì, ma, è vero.
2: Questo non è importante adesso.
1: Però per perdere peso, vedi, potresti venire qua in regia.
0: No, faccio palestra, è meglio. È più rilassante.
1: Potremmo verificare quanto pesa l'inizio della trasmissione e la fine, dopo regia.
0: Sì, sì, star dietro a voi due, più regia, ciao.
2: Scusatemi amici, qualcuno ha bisogno di noi.
0: Sì.
2: Adele ha lanciato un appello, vorrei però, mi sembra così povera come cosa leggere un messaggio, chiamiamola.
1: Vuoi chiamarla?
2: Sì, perché a sto punto siamo una famiglia o no?
0: La famiglia. Perso qualcosa?
2: Una cosa molto importante.
0: Infatti okay? Adele è un po' che non suona, che non canta, forse per quello, forse era alla ricerca di questo qualcosa.
1: Allora, cos'è? Mettiamo l'atmosfera adesso. Chiamiamo Adele.
0: Adele è la cantante.
2: Allora prova a chiamarla. Stiamo ha perso Adele. Un oggetto al quale lei tiene molto e che comunque è di valore oltretutto. E ha lanciato un appello perché dice: ragazzi, io sono pronto a dare una ricompensa a chi dovesse trovarlo. A sto punto la portiamo in onda.
0: Sì,
2: no?
0: Ma lasciamo stare la ricompensa, qui si fa per l'onore.
2: Adele non risponde.
0: Ve l'ho detto, è impegnata in tour allora. Ma quando l'ha mandato il messaggio? 2 anni fa e tu l'hai ripescato?
2: 7:20.
0: 7:20?
2: 6 minuti fa.
0: In 6 minuti ci ha cambiato il mondo.
2: E magari sta lavorando e non può rispondere.
0: Ma allora mandare il messaggio.
2: Vabbè, ve lo leggo io allora.
1: Leggilo te.
2: Adele o Adele, sabato scorso ha perso il braccialetto che aveva sempre al polso. Ascoltate bene.
0: Sì.
2: Perché io vi conosco, mascherine. Adesso vi do la descrizione, andate a cercarlo. E ciao. È d'oro bianco con 40 diamantini.
1: Caspita.
2: Stile tennis. Ovviamente offre ricompensa se qualcuno lo trova. Me l'ha regalato mio marito quando ci siamo conosciuti 20 anni fa. Quindi comunque ha molto valore questo bracciale. È stato perso in zona Grancia oppure Bioggio oppure
0: è il triangolo delle Bermuda.
2: Oppure Vezia. I soliti.
0: O Bellinzona, ma adesso non so.
1: Tra Erolo e Chiasso. Vabbè. Diciamolo là.
0: Tra Erolo e Chiasso. È come che non ha risposto Adele. Tanto ha detto ciaone.
2: Ha detto i soliti magazzini, ok? Forse può essere portato al pegno per sapere il suo valore. Grazie mille, sono molto arrabbiata e dispiaciuta. Ma Adele dovevi rispondere.
0: Eh sì, così non possiamo aiutarti, non possiamo innescare.
2: Tra il Rolo e Chiasso.
0: Chi mette lui? Chi mette lui?
1: Invece c'è lei, la vogliamo richiamare.
2: Ecco, sì, no, risponderà, dai, sono sicura.
0: Allora la sentirete un po' più leggera perché non ha il braccialetto, ma la sua voce resta di un gran peso.

0: Questa è la nostra Adele. Per chi non sapesse l'inglese sta dicendo: ho perso il braccialetto, non lo trovo più. Capito quando va su?
1: Scusatemi, ha risposto Adele, ragazzi.
2: No, no.
1: Sì, ha detto scusatemi tanto, non ho risposto perché ho proprio il morale a terra e rischio di piangere. Oh no.
2: Ma ti aiutavamo.
1: E ha detto ma lo fate apposta con questa musica.
2: Sì, infatti non è che ha aiutato,
1: No. Vabbè, Adele, ti diamo tempo un attimo per riprenderti.
2: Sì, esatto.
1: Se vieni al telefono con noi ti tiriamo su di morale.
2: Sì.
1: E ti aiutiamo a cercarlo.
2: Più che altro è cercare di restringere un po' il campo, perché Vezia, Bioggio, cioè è un triangolo grande, quello è difficile.
3: Noi adesso andiamo nel triangolo della pubblicità, va bene?
4: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
5: Sì.
6: Sì.
5: Sì.
6: Sì.
5: Sì. Per più sì, indici no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCC.
7: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di grandi promozioni Steel. Tosa erba, decespugliatore, potatore, soffiatore e molto altro con sconti fino al 44%. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza, officina riparazioni e un grande servizio post vendita. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricoshop.ch.
8: Brico, l'unico.
9: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
10: Marino Bernasconi.
9: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
11: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
12: Auto Ronchetti presenta.
13: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
12: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
14: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, Col Drerio.
15: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
16: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
15: Più stile, più comfort, più valore.
16: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
15: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
16: Vivi il cambiamento.

0: Capiamo la tristezza nel perdere un oggetto che può avere un valore oltre che finanziario, ma anche morale proprio.
1: A me è successo con il mio portafortuna, anello regalatomi da mia madre.
0: Ecco.
1: Tenuto al mignolo, a parte che aveva anche un valore dal punto di vista proprio
0: economico.
1: Economico. Ma oltre a questo lo tenevo al mignolo da anni. D'oro, un bel fascione. L'ho perso in mare, l'ho perso in un water, l'ho perso e l'ho sempre recuperato. La gente non ci credeva, ho detto: ragazzi,
0: in un water
1: il mio portafortuna
0: è andata.
1: Hanno aperto il tubo, non chiedetemi, comunque una roba schifosa.
0: Ah, hanno aperto proprio dove c'è il sifone ed era lì.
1: Ero andata a una festa, mi avevano buttato in piscina, quindi mi si erano ristrette le dita. Quando vai a fare i bisognini ti pulisci e mi era scivolato via l'anello.
0: Mai più ritrovato?
1: Insomma, sapete come l'ho perso? Assurdamente, non me ne faccio una ragione, in una serata in un locale a Como. Adesso non faccio nomi, però dove fanno musica dal vivo, si sventolano i tovaglioli, mi hanno invitato al compleanno.
0: Per chi lo volesse ritrovare, lo dico, era tra Como, Vicenza e Palermo. È veramente un piccolo triangolo, forse lo trovate, ecco.
1: Quando chiamo il giorno dopo disperata, risponde il proprietario russo del locale.
0: Sì. Aia.
1: Guardi, sono disperata, sono Margherita Zanata, ero da lei ieri sera.
0: Sì.
1: Ho perso il mio anello portafortuna. Come ha fatto?
0: No, parla normale, non fare la caricatura, è meglio.
1: Vabbè,
0: sì,
1: però...
0: sì. Che poi ci ritroviamo.
1: Ah,
0: sì.
1: Va bene. Mi ha chiesto come fosse fatto l'anello, allora glielo descrivo, fa: purtroppo no. Ah,
0: niente,
1: scusate,
0: non ce la fa.
1: E dice: purtroppo no, abbiamo solo un Rolex, un collier di Cartier.
0: Il collier.
1: Infatti faccio: aspetti, forse non era un anello, era un orologio. E aveva lì il mondo. Infatti mi sono detta: ma perché non sei stata più generica, potevi dire?
0: Ho perso due o tre gioielli.
1: Non so rubare neanche le cicche, quindi figuriamoci. Però ecco, e ci penso ogni giorno a quell'anello lì.
0: Prisca ha la soluzione.
1: Sì.
0: Alleggeriamo, ci dispiace Adele, però sì, cerchiamo anche di alleggerire, i nostri ascoltatori lo fanno.
1: Sì.
0: Adele, guarda il lato positivo, scrive Prisca. Sarebbe stato peggio perdere il marito.
1: È perché il bracciale è stato regalato dal marito, sì.
0: È l'occasione giusta per rinnovare il vostro amore e fartene regalare uno nuovo. Poi è vero che uno si affeziona e tutto, però...
1: Guardate sempre il lato positivo delle cose, barra il bicchiere mezzo pieno.
2: Quanto è bello perdere una cosa in mare. Cioè, quando qualcuno perde una cosa in mare e poi tutti si mobilitano per cercarla.
0: Sì.
2: È difficilissimo da trovare.
1: Verissimo.
2: In mare.
1: Io ce l'ho fatta.
2: A me è capitato proprio durante l'ultima vacanza. Un amico importante ha perso un braccialetto che aveva appena acquistato in spiaggia.
1: No.
2: Cioè, e vabbè, è vero che quelli in spiaggia non è che valgono tanto, però c'era un valore affettivo, era tipo 200 erotti franchi.
0: Franchi. In spiaggia.
2: E io vi giuro.
1: Infatti, ma che braccialetto?
2: Ma che compra conosco. Eravamo
0: in Costa Smeralda.
2: No, il Coco Loco.
0: Ah, il Coco Loco. Vabbè.
2: Il Coco Loco. Vabbè, comunque, io ci ho messo almeno 3 ore, ma alla fine l'ho trovato. È un bel momento, quando poi la spiaggia era quasi tutta.
0: Ha rinunciato. Tutto rinunciato.
2: Io ho urlato: l'ho trovato!
1: Sì, sì.
0: No, e no, l'altro l'aveva già comprato un altro.
1: È già ovvio. È una goduria, è una cosa che non puoi spiegare.
2: Sì. Però io sono stato defraudato quando ero piccolino, forse l'avevo già raccontato anche al Maxi. Sono stato defraudato a Dagno, a casa di mia nonna. Stavamo giocando con la Swiss Ball, io e mio fratello fuori in giardino. Sai cos'è la Swiss Ball?
1: Quella con le orecchiette.
2: La palla grossa.
1: Sì, sì.
0: Su cui salti.
2: Sì, sì, su cui salti, ma su cui fai anche ginnastica.
0: Sì,
2: cioè,
0: certo.
2: La Swiss Ball è diventata un'icona a livello mondiale. Entriamo per mangiare la merenda ai mirtilli. Ricordo ancora che era i mirtilli. Entriamo 5 secondi, usciamo, non c'era più la Swiss Ball.
0: Ma no.
2: Mai più ritrovata.
0: Li hanno fregato.
2: Mai più, mai
1: sarà
2: più ritrovata.
1: Volata via con una folata di vento.
2: Non può volare via, sono pesanti quelle palle. E non l'abbiamo mai più ritrovata.
0: Mai più ritrovata. E sono traumi,
2: Io ho un trauma.
0: No, immagino.
2: Quando

0: una Swiss ball, io tendo a volerla rubare. Solo le Swiss ball. Infatti a casa ne ho tante adesso.
1: Sì. Ali hai?
0: Sì, sì.
1: Sara dice che suo zio ha perso la dentiera in mare ma l'ha ritrovata.
2: Beh, meglio così, credimi.
1: Ha visto il pesce.
3: Bocca, bocca.
1: Il pesce con la dentiera.

0: Poi nasce il pesce cane dalle dentiere che perdono al mare.
1: Sembra il finale di una fiaba. E poi nasce il pesce cane.
2: Scusatemi. Quindi il pesce cane nasce dalle dentiere, certo, perse in mare?
1: Ma certo, ma tutti lo sanno.
2: Ho capito.
1: Il pesce che è poi lo squalo, sì, nasce così.
2: No, perché invece Diego dice che è proprio da lì che nascono i dentici.
1: Ecco. Vedi che... avete finito, ragazzi? Avete finito?
2: Sì, sì, scusa, scusa.
3: No. Adesso è il momento... Ancora.
1: Ne ho un altro, posso?
2: Vai.
1: Usa.
4: A Forte dei Marmi è successo che un mio amico che faceva il bagnino in un famoso stabilimento balneare, la signora Agé va in acqua e perde un anello preziosissimo. Comincia a urlare, urlare, lui prende il pattino, si reca lì, si tuffa e trova l'anello.
2: No!
4: Gli hanno regalato 1.000 euro.
2: Solo!
1: E da cosa è nato lì? Il signore degli anelli.
5: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
6: Il mio tesoro!
1: Buongiorno, buongiorno Lorenzo Giannoni, buongiorno.
7: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno.
2: Ciao Lorenzo.
1: Sei una fan del Signore degli Anelli, l'hai mai visto?
7: No.
1: Tu non guardi tanto i film, vero?
7: Ma sì, no, li guardo, ma non questi qui così impegnativi.
2: Non così fantasy.
1: E poi è lungo.
2: Lorenzo è più da robe un po' più concrete.
1: No, poi hai ragione, è lungo, perché sono sempre 3 ore di film.
2: È impegnativo, E poi lei ha i cani da portare fuori.
1: Ah già, è vero, è vero. Parliamo di meteo, così capiamo un po' se c'è qualche cambiamento. Prego, Lorenza.
7: Sì, oggi abbiamo un tempo... questa mattina abbastanza soleggiato, poi nel corso del pomeriggio avremo un marcato sviluppo di nuvolosità e alcuni rovesci isolati possibili.
2: No.
7: Le temperature sui 22 gradi massime, però appunto saranno toccate principalmente le zone verso i Grigioni, quindi la Mesolcina eccetera, non è escluso però qualcosa appunto a livello di rovesci anche nelle altre regioni. Domani la mattina avremo le ultime schiarite, però sarà già praticamente nuvoloso un po' in tutte le regioni e da metà giornata inizieranno le prime deboli precipitazioni che aumenteranno un po' di intensità nella notte e il giovedì ci attendiamo una giornata molto nuvolosa con dei rovesci frequenti soprattutto fino a metà giornata. Poi verso il pomeriggio, soprattutto sull'Alto Ticino, si passerà tempo asciutto con l'entrata del vento da nord, mentre nel sottocenere le precipitazioni continueranno anche nel pomeriggio, dove si potrebbe essere anche un temporale, quindi giovedì pomeriggio, e si passerà tempo asciutto solo in serata di giovedì. Le temperature non supereranno i 17 gradi proprio per l'assenza del sole.
2: Lorenza, scusatemi, ho detto no per le precipitazioni, so che ne abbiamo bisogno, ma io oggi devo andare a fare i capelli e la piega. Cioè oggi è proprio la giornata sbagliata.
7: No, ma oggi potrebbe andarti bene, dai.
2: Sì. No, perché l'ultima volta che sono andata pioveva.
1: Ah. Poi dura meno.
2: Dura
1: anzi,
2: meno,
1: subito.
2: Sì, certo, non regge.
1: L'ombrello?
2: Non c'entra, è l'umidità.
1: È l'umidità, è l'umidità.
2: Sì, bravo Max.
3: Devi risalire dall'asfalto.
2: Sì, sì.
1: Beh, che c'è nell'aria, cioè, sì. Nel senso, non è che devi risalire.
7: Sarà, mi sa.
3: Sì, va bene, scusate.
1: Ho capito,
3: non sono del settore, scusate.
1: Grazie, grazie Lorenzo, un abbraccio.
2: Lorenzo, we love you, ciao.
7: Buona giornata, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Ciao.

0: Ciao.
1: Ciao.
0: Scusate, io ieri mi sono persa quanto pesa Maxi, perché ero già arrivata al lavoro, poi non ho più recuperato. Potete fare un aggiornamento anche per chi ieri non era all'ascolto? Grazie.
1: Aggiornamento pachiderma, allora. Quanto pesa, mi ricordo?
2: Dunque, c'è aggiornamento traffico, aggiornamento meteo e aggiornamento peso di Maxi.
1: Sì.
2: Partiva da un peso di 200... scusatemi, 100... scusatemi.
1: Grazie.
2: Scusami, grazie, scusami, grazie. Scusami.
1: 300, scusatemi, un po' di più, dai. Porca.
2: Scusatemi, 124.8
1: mm-hmm,
2: e in una sola settimana, quindi da lunedì a lunedì, ha perso quasi 3 kg perché adesso pesa 122.
1: Spaccato. Punto sì.
2: Zero.
1: Nominiamocela troppo, andiamo oltre, però sì. Ecco.
2: Beh.
3: Sì, però ieri siamo andati anche a pranzo insieme con il direttore.
2: Vabbè.
3: Sì. E Maxi non è che si è comportato benissimissimissimo.
1: Come no?
2: No, sei stato bravo.
1: Ho preso l'insalatona.
3: Ti ho visto dopo che sei andato in gelateria lì a Dagno. Guarda che io sono rimasto fermo e ti ho seguito. È andato in gelateria.
1: Che ecco perché stamattina non ti andava l'auto, perché fai ste cose.
2: Va bene, allora stanno arrivando Olly e Cocca. Cocca, tra l'altro sono arrivati dei messaggi per te dopo tua dipartita.
4: Sempre malgioglio.
2: No.
3: Sì.
4: Io li voglio
2: di sostegno, di affetto, di simpatia.
1: Sì, non d'amore, ma di simpatia.
2: Sì.
1: Va bene.
2: Cos'è che ti ha tolto dei capelli?
1: È qualcosa che avrò sui capelli. Sì, che noi ci spulciamo, è una cosa
2: Dunque,
1: nostra.
2: Nella prossima ora sappiate che abbiamo Ricchi Premi e Cotillon, perché li abbiamo.
1: Sì, per la
2: si
1: famosa rassegna gastronomica. Che tanto va forte.
2: Abbiamo
1: sì.
2: anche lo scricchia cervelli, perché scusami, ieri era lunedì, non l'abbiamo fatto, lo facciamo oggi.
1: Sì, tra l'altro è stato... ve lo dico dopo, una scuola speciale che noi amiamo, non speciale nel senso speciale perché ci segue sempre e ha mandato questo scricchia proprio per voi due.
2: Asilo?
1: No, molto, molto più alta. Sì, sì.
2: Ok.
3: Cocca, perché la maglietta con scritto Champion?
2: Champion?
3: Perché?
4: Facciamo anche pubblicità
3: gratuite.
4: No,
3: ti autodici che sei campione?
4: No, io rimango umile a differenza tua.
2: Che tremendo.
3: Cos'è questo?
1: Football.
3: Football. Io promuovo i programmi di Teleticino. Football con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.

0: come dice il detto?
1: Non c'è due senza tre?
0: Amici in affitto, infatti,
1: si fa in tre.
0: La Marghe, Michael Casanova
1: e Maxi B.
0: Buon ascolto.
2: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
3: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci, oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
4: Questo è uno spot radio standard. Dura 20 secondi ed è stato registrato in modo professionale. E funziona, perché questo spot radio promuove uno standard. Lo standard di costruzione svizzero. Ed ecco il finale standard di questo spot radio standard. Minergy, lo standard di costruzione svizzero.
5: Sì.
6: Sì.
5: Sì.
6: Sì.
5: Sì. Per più sì, indici no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCC.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
8: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
10: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
11: Sono le 7:59.
12: Ticino News mattina.
13: 6 ottobre, martedì, buongiorno, ben ritrovati. L'informazione del mattino in una manciata di minuti, quelle che sono le notizie più importanti di giornata, raccolte e commentate insieme ad Emanuele Lopa. Ciao Emanuele, buongiorno.
14: Ciao Alessandro, buongiorno a tutti.
13: La Corte dei reclami penali ha annullato il decreto d'abbandono emesso dal procuratore generale Andrea Pagani nei confronti di Fiorenzo Dadò per denuncia mendace. La vicenda risale al settembre 2024, quando Dadò, allora presidente della Commissione Giustizia e diritti, presentò ai colleghi una lettera definita anonima, accompagnata dai controversi meme raffiguranti bambini inviati dall'allora presidente del Tribunale Penale Mauro Ermanni ad una segretaria. Il materiale venne trasmesso al Consiglio della Magistratura, che chiese a Pagani di verificare l'eventuale presenza di un reato.
14: Pagani aveva poi emesso due decreti, uno d'accusa contro Dadò per falsa testimonianza e uno d'abbandono per denuncia mendace. Ermanni ha però impugnato quest'ultimo e la Corte gli ha dato ragione. I giudici ritengono necessario approfondire soprattutto i rapporti tra Dadò e l'ex giudice Siro Quadri. Secondo la Corte è verosimile che Quadri abbia scritto la lettera e non viene escluso che i due abbiano elaborato una strategia per danneggiare Ermanni, pur sapendo che le accuse erano infondate. Pagani dovrà quindi rifare parte dell'inchiesta e interrogare nuovamente Quadri e Francesca Verda. Sulla decisione è intervenuto lo stesso Fiorenzo Dadò, intervistato ieri da Barbara Venneri.
15: Prendo atto e lascerò fare alla magistratura il suo corso. Praticamente si torna alla casella di partenza, bisognerà partire praticamente un po' tutto da capo. Io continuo a ribadire che un deputato deve poter proteggere le proprie fonti e sono convinto che di aver agito nel modo giusto.
16: Ecco, almeno per quanto abbiamo visto finora sul Corriere del Ticino, nel rapporto della Corte dei Reclami viene anche citata una motivazione in particolare, viene detta quella lettera anonima è verosimile che sia stata scritta da Siro Quadri. Lei come risponde a questo specifico passaggio?
15: Io non commento, se loro ritengono che sia stata scritta da Quadri che lo provino.
16: Non voleva danneggiare nessuno lei?
15: Ma assolutamente no, io ho fatto il mio lavoro come l'ho fatto in tante altre occasioni e come continuerò a farlo. La trasparenza nei confronti dei cittadini vale più di ogni altra cosa.
13: Il Gran Consiglio non potrà impugnare la sentenza del Consiglio della Magistratura che aveva escluso l'apertura di un procedimento disciplinare contro il procuratore generale Andrea Pagani per la gestione di una querela del 2021 contro l'allora consigliere di Stato Claudio Zali. La presidente del Parlamento Daria Lepori ha comunicato che la richiesta dell'MPS non può essere accolta con le motivazioni che saranno trasmesse per iscritto.
14: Matteo Pronzini ha chiesto di sospendere la seduta per permettere al plenum di pronunciarsi sull'eventuale ricorso, mostrando anche documenti dell'inchiesta, un gesto contestato da diversi deputati perché i documenti sono coperti dal segreto istruttorio. La richiesta dell'MPS è stata infine bocciata, una scelta che Pronzini ha commentato duramente ai nostri microfoni.
17: Ma qui fanno tutti quadrato, cioè tu evidentemente penso che la popolazione lo veda, vi è una situazione di imbarazzo, abbiamo un governo debole, abbiamo un Parlamento debole che non vuole affrontare i problemi cui oggi la popolazione chiede che si discuta, bisogna fare chiarezza, la legge deve essere uguale per tutti, qui ancora una volta a mio modo di vedere si potrebbe e si può discutere se questo è avvenuto in questo modo.
13: Parlamento che ha anche approvato la mozione di Avanti con Ticino e Lavoro che chiede di verificare se il sistema fiscale e gli aiuti pubblici creino disincentivi a lavorare a tempo pieno. Il primo firmatario Evaristo Roncelli ha posto la domanda: lavorando di più starò meglio finanziariamente, chiedendo che lo Stato sia il più neutrale possibile rispetto alle scelte lavorative.
14: Il PLR ha sostenuto la necessità di analizzare anche sussidi, asili nido e prestazioni legate al reddito. Contrario il socialista Fabrizio Siri, secondo cui il tempo parziale non è una deriva da combattere. L'obiettivo deve essere l'equilibrio tra lavoro e vita familiare. Il governo sostiene invece che il sistema disponga già di meccanismi per evitare distorsioni. Ora avrà 10 mesi per presentare una radiografia complessiva e proporre eventuali correttivi.
13: La cronaca: Biasca, un 21enne italiano residente in Leventina, è stato gravemente ferito a coltellate e rischia la vita nella zona della stazione FFS. Il giovane sanguinante ha raggiunto gli uffici dell'OCST per chiedere aiuto ed è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche.
14: La polizia cantonale è alla ricerca di uno o due aggressori che il ferito conoscerebbe. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è quella di un regolamento di conti, forse nato da un litigio, ma dinamica e movente restano al momento da chiarire.
13: Sono quasi 140 i lavoratori di Villa Principe Leopoldo e Villa Sassa coinvolti nel licenziamento collettivo legato alla ristrutturazione dei due alberghi che chiuderanno a fine dicembre per riaprire progressivamente da maggio 2027. Al Principe Leopoldo, riferisce il Corriere del Ticino, sono previsti 76 possibili licenziamenti su 81 dipendenti, mentre a Villa Sassa il numero è ancora in definizione.
14: La proprietà, che investirà complessivamente 52 milioni di franchi, spiega che la chiusura temporanea rende difficile mantenere tutto il personale. Il presidente Daniele Lelardi ha tuttavia annunciato un pacchetto di accompagnamento e contatti con alberghi di San Moritz per offrire impieghi stagionali. L'OCST chiede intanto un piano sociale per chi non verrà riassunto alla riapertura.
13: Il progetto di aggregazione del Basso Mendrisio 8, che coinvolge Balerna, Breggia, Chiasso, Morbio Inferiore e Vacallo, torna al centro del dibattito a causa dei ritardi nell'iter. La bozza del rapporto finale, consegnata con alcune settimane di ritardo, è da circa un mese alla sezione degli enti locali. Il preavviso cantonale dovrebbe arrivare solo tra fine novembre e inizio dicembre. Salta quindi la prevista consegna ai consigli comunali entro il 26 ottobre, con possibili conseguenze anche sulla consultazione popolare.
14: 4 consiglieri comunali chiassesi chiedono ora se sia ancora opportuno rispettare il calendario originario. Viene così rilanciata la proposta dei sindaci di Vacallo e Morbio Inferiore, Marco Rizza e Claudia Canova, di rinviare il progetto al quadriennio 2028-2032, non come rinuncia all'aggregazione, ma per completare il dossier e costruire maggiore consenso.
13: Il consigliere federale Martin Pfister lancia l'allarme sulla sicurezza della Svizzera, definita in una lunga intervista sul Corriere del Ticino minacciata in misura così significativa e su tanti fronti come non accadeva da decenni. Fra le minacce cita la Russia, ma anche cyberattacchi, spionaggio, sabotaggi, droni e missili. Pfister ammette che l'esercito presenta lacune di capacità e fissa come obiettivo la metà degli anni 30 per poter respingere efficacemente attacchi ibridi e a distanza.
14: Serviranno maggiori investimenti. Oggi la spesa militare è circa lo 0,7% del PIL e sulla collaborazione con NATO ed Europa afferma credere di poterci difendere completamente da soli in ogni situazione immaginabile non sarebbe realistico. La neutralità resta però un limite, l'adesione a un'alleanza militare con obbliga di assistenza, commenta, è fuori discussione.
13: Gli esteri, torniamo sulla decisione del premier spagnolo Pedro Sanchez che ieri ha annunciato lo scioglimento delle Camere e elezioni generali anticipate il 29 novembre dopo la bocciatura parlamentare del suo piano per proteggere gli inquilini, un annuncio arrivato dopo che decine di migliaia di manifestanti erano scesi in piazza per il diritto all'alloggio. Secondo la Banca di Spagna, nel paese mancano circa 700.000 abitazioni. Una mossa quasi obbligata, secondo Ferruccio De Bortoli, già direttore del Corriere della Sera.
18: Diciamo che la mossa di Pedro Sanchez è una mossa quasi obbligata, nel senso che c'è stato un voto che lo ha messo in minoranza, mancavano pochi mesi alla scadenza della legislatura, per cui l'anticipo, oltre ad essere obbligato, rappresenta anche alla luce delle manifestazioni di piazza, che sono tutte a favore dello spirito di quella legge che è stata bloccata alle Cortes, insomma, la mossa da obbligata diventa anche una sfida, tenendo conto che i sondaggi sono negativi sia per il Partito Socialista sia per i suoi alleati. Sanchez ci ha anche abituato ai colpi di scena. I sondaggi sono negativi, però da qui al 29 novembre c'è uno spazio di ripresa che, tra l'altro, essendo il dibattito a questo punto incentrato sul tema della casa, mette in secondo piano, almeno per ora, tutto il tema dei migranti e tutto il tema di Ceuta.
14: Passiamo allo sport. La Svizzera chiude la lunga pausa di Nations League affrontando stasera la Macedonia del Nord a Lucerna, con la possibilità di tornare nella massima lega. Il rendimento della squadra ha finora convinto nonostante le assenze di Granit Xhaka e Embolo, ma l'attenzione è già rivolta agli interrogativi extrasportivi. Proprio a Lucerna, infatti,
13: Xhaka sarà interrogato dalla procura sul certificato di vaccinazione anti-Covid falso acquistato nel 2022, illecito che il giocatore ha ammesso. Embolo invece è già stato condannato a 20 aliquote giornaliere da 3.000 franchi con la condizionale per falsità in documenti legata sempre a test Covid. Il presidente dell'ASF, Peter Knebel, ha sottolineato la necessità di stabilire linee guida da adottare in casi del genere. Ora la federazione dovrà decidere come comportarsi con i due giocatori in vista dei prossimi impegni.
12: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast.
19: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
12: L'infotraffico.
13: Traffico tuttora intenso tra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio, tra Ponte Trese e Bioggio in direzione di Manno, tra Gravesano e Manno in direzione opposta, infine tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in direzione di Bellinzona.
9: Prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi.
1: Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova.
9: Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il morning show.

0: Vai a vederlo in concerto, Max Solins, che sei appassionato di Cesare Cremonini?
1: No, quest'anno no.
0: Ah.
1: Quest'anno no, però l'ho visto. L'ho visto allo stadio, meraviglia.
0: Io l'ho visto però tanti anni fa, se non erro, a Bologna.
1: Ah beh, casa sua.
0: Sì, sì,
1: a
0: bellissimo.
1: Dallara. Allo stadio?
0: Non mi ricordo dove... No, era un posto al chiuso.
1: Che palazzetto.
0: A palazzetto, secondo
1: sì,
0: me.
1: Sì, sì, sì. Allora, Astrotris, caro.
2: Andiamo con l'Astrotris.
3: Vai. Astrotris.
1: Oggi in terza posizione abbiamo il Capricorno. Dopo un periodo di sacrifici e portafogli chiusi a doppia mandata, finalmente si intravede una ripresa economica. Potete tornare a respirare. Respirare.
0: Beh, dai. Bene.
1: Scusate, l'ho appena tolta e mi è rimasta
0: no,
1: in mente.
0: Certo.
1: Frasetta, questa la capiscono le donne. Frasetta, finalmente il conto torna a sorridere piano con lo shopping, però.
2: Cioè, io quindi piango. Io non l'ho capita.
0: E no, perché
1: non credo.
0: Cioè, se
1: spiegamela,
0: l'avessi
1: spiegamela.
0: Se tu l'avessi capita l'avremmo capito.
2: Tu hai detto respirale.
1: L'ho appena
0: no,
1: tolta
0: ha detto,
1: cosa?
0: L'ho appena tolta,
1: vedi,
0: ha detto respirale.
2: Capito, no? Ah, adesso l'ho capita. Adesso
0: l'ho capita.
2: Sì, sì, sì, sì. Ho
0: sì?
2: Andiamo alla posizione numero 2. È tornata l'ispirazione e insieme a lei la voglia di fare.
0: Certo.
2: È il momento perfetto per buttarvi in un progetto nuovo senza troppe paranoie.
1: Giusto.
2: Presetta finale. Meglio pensieri. Meno pensieri, più idee. E oggi il protagonista siete voi.
1: Ho capito.
0: No, prima... allora i protagonisti siete voi o il protagonista sei tu?
2: Scusa, c'è scritto così, sei tu che me l'hai mandato così. Io leggo pedissequamente quello che è scritto. E oggi il protagonista siete voi.
1: Basta.
0: Va bene.
1: Primo posto, Sagittario.
2: Sì, prego.
1: Finalmente. Pausa,
0: sì.
1: Perché vedo che va di moda.
0: No, certo.
1: Avete trovato il vostro equilibrio. State bene in compagnia, ma avete scoperto che anche stare da soli può essere una meraviglia. Indipendenti e felici. Frasetta. La felicità è stare bene con tutti, ma soprattutto con sé stessi.
0: Scusatemi, ci fanno notare che non hai detto chi c'è la seconda posizione, hai detto solo seconda posizione.
2: Ho detto seconda posizione. È a fantasia. È a fantasia.
1: Ma scegli
2: amici.
1: Tu.
2: Scegliete voi se vi sentite secondi. Fate i secondi. Comunque, se volete il leone,
1: È il leone. Leone.
0: Era il leone.
2: The Lion King.
0: Va bene. Va bene.
2: Hai bisogno la base terrore?
0: Sì.
2: O tetra, vuoi quella tetra?
0: Sì, brutta, grazie.
2: Vai.
0: L'ultimo posto oggi.
2: Scusate. Ma allora.
1: Però abbiamo dei problemi. Dai, tutti e tre.
0: Scusate.
4: Oggi. Solo... Che è successo? Solo limone.
0: Oggi.
4: Fallo in torinese.
0: Ve lo giudicate voi, scorpioni.
2: Non è piemontese.
0: No,
2: questo.
0: È vero. Non
2: molto
0: so più cosa
2: giù.
0: Sia. Scorpione. Giornata emotivamente complicata. Siete più sensibili del solito e rischiate di prendere tutto sul personale. Non ogni parola è un attacco. Frasetta. Oggi avete la sensibilità di un allarme antifurto. Scattate per qualsiasi cosa.
1: Pori. È la Lollina e Scorpione?
0: Ah!
1: Eh sì.
0: Sapete
2: in tempo.
0: Che dicono che lo Scorpione è il miglior segno. Puntini, puntini, puntini.
1: Sì, in camera da letto.
0: Sì, sì.
2: Perché non l'ho capita io?
1: Perché dormi sul divano in sala.

0: prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova.
1: Ma cosa abbiamo fatto di male?
0: Amici in affitto, il Morning Show.
2: Questo è uno spot radio standard. Dura 20 secondi ed è stato registrato in modo professionale. E funziona, perché questo spot radio promuove uno standard. Lo standard di costruzione svizzero. Ed ecco il finale standard di questo spot radio standard. Minergie, lo standard di costruzione svizzero.
3: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
6: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
7: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante, ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

che danza la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire che siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita.

0: Si ride e si scherza perché è un po' anche il nostro trend, il nostro compito, ma si gioca anche perché bisogna far vincere i nostri ascoltatori. E lo facciamo con la rassegna gastronomica Mendrisiotto e Basso Ceresi.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
2: Il tovagliolo va a sinistra, a destra no, anche se lo fanno moltissimi.
3: Come si serve il pane in tavola?
2: Servite i piatti e sparecchiateli sempre da sinistra. Servite invece il bere da destra.
4: Ma fammi mangiare, ma che me frega!
5: Ma che ce frega!
6: Ma che ce importa!
5: Se lo stervino ci ha messo la...
0: Tanto tra un po' vado a Roma.
5: È vero!
0: Stiamo già facendo l'itinerario. No, però come faccio con la dieta lì? Uno sgarro lo faccio, uno.
5: Allora, ti suggerisco, tanto Roma ti concede questa opportunità, di camminare tantissimo.
0: Così sciogli.
5: Quindi, no, davvero, tu cominci, cammini, ti fai tutte le viuzze, è stancante, amico, però vedrai che almeno bruci.
0: È vero, è vero.
7: Vai sul Ponte Milvio?
0: Sì, anche.
5: Che sì, bello.
0: Sì. Ho già messo il lucchetto.
5: Beh, ma non siamo a Roma, siamo qua. E stiamo per giocare.
7: Abbiamo già ascoltatori, non abbiamo detto i numeri, però ci sono già ascoltatori che...
5: Ma diamoglielo comunque, perché giusto, metti caso che non dovessero vincere
7: per
5: loro.
7: La regolarità e la sicurezza del gioco. Prego.
5: Sì. 091 6 462 462, o per i più temerari 091 6 463 463.
0: Pronto?
8: Pronto, ciao a tutti.
0: Ciao, come ti chiami?
8: Sono Roberto.
0: Ciao Roberto. Roberto, allora intanto tu giochi per un buono di 50 franchi per la rassegna gastronomica e ti porteremo al ristorante Indipendenza a Chiasso. Tra l'altro leggevo così: piatto 1 bis di cordon bleu di maiale, oppure piatto 2 medaglioni di capriolo con salsa ai funghi porcini.
5: Buono.
0: Sei vegetariano, Roby?
8: No.
0: Ecco, perché se no. Se nel caso tu fossi comunque un bambino con la voce di un adulto, scaloppina di pollo alla milanese con patatine fritte.
5: Roby, di dove sei?
8: Di Lugano.
5: Ok, sei in macchina?
8: Sì.
5: Sei concentrato?
8: Sempre.
5: Va bene.
0: La domanda è la seguente. Attenzione, ieri siamo stati a pranzo con il nostro direttore per un progetto futuro che chissà mai.
7: Super. Direttore.
0: Super direttore, vero?
5: Ah sì, perché il direttore è Ruben. Super direttore è il nostro Sasha.
0: Mega galattico.
5: Sì.
0: La domanda è questa, Roby: che cosa ha ordinato ieri a pranzo il nostro super direttore? A. Orata in carrozza.
5: Buona.
0: B. Gambero in ciclette.
5: Buonissimo.
0: C. Polpo alla plancia. D. Rombo squadrato. E. Pasta alla zuzzona. F. Uova in purgatorio. Hai una chance sola, eh?
5: Secondo me dovremmo fare un po' di brainstorming con Roberto e capire un attimo i gusti del super direttore.
0: Eh sì. Cosa ha mangiato? Prova a buttarne una, ma non è valida, eh? Prova a intuito.
5: Ragiona.
8: A intuito andrei sulla D.
0: D che sono?
5: Rombo squadrato.
0: Rombo squadrato, come mai?
8: Così mi ispirava.
5: Ma l'hai mai mangiato il rombo squadrato?
8: No.
5: Quindi non sai di che gusto si tratti?
8: Assolutamente no.
5: Però ti senti che è la risposta giusta?
0: Beh, teniamo questa, Roby?
8: Non lo so, il signor D'Alcol, mega direttore,
0: lo mangia?
8: Mangia magari non mangia il pesce, non lo so.
0: Allora c'è la pasta alla zuzzona o le uova in purgatorio?
7: È super direttore, non mega.
0: Sì, attenzione, super.
5: Sì, no, perché se all'ascolto
8: Allora cambio. Vai, cambio. Qualcosa mi dice che non mangia il pesce.
0: Quindi?
8: E quindi vado sulla pasta.
0: Attenzione, il super direttore, secondo Roberto, mangia pasta alla zozzona.
5: Mangia, ieri ha mangiato.
0: Ha mangiato pasta alla zozzona davanti a tre dei suoi. Come possiamo definirci rispetto a
8: collaboratori?
0: Collaboratori,
5: umili, fedeli servitori.
0: Sì, anche lecchini quando serve.
7: I servitori senso... della plancia.
0: Anche sì. No!
7: Purtroppo no.
0: No, Roby, no! No, no, no, no, no, no. Mi dispiace, alla prossima.
8: Grazie.
0: Ciao.
8: Un saluto.
0: Ma cos'è sta roba?
5: A me piace tantissimo. C'è qualcun altro che attende in linea, aggrappato con le unghie e con i denti?
9: Pronto? La Marghe, sono Marusca.
5: Marusca, tesoro, no, Marghe, buongiorno.
0: Scusa, Marusca parla solo con la Marghe, saluti solo lei.
5: Vai, vabbè,
9: no,
0: fate
9: scusate,
0: aiutare,
9: no.
0: vai.
5: E beh, ma tra donne, dai, scusa.
9: È una scena di gelosia questa.
5: Sì, sono gelosi.
0: Prego, Marghe, vai tu. Vai, parla con Marusca. Noi stiamo quindi sparse.
5: Dai, rilancialo tu. Marusca, chiamali, salutali, dagli un bacione.
0: Serve
5: e gioca
0: Maxi,
5: con loro, dai.
9: Ciao Maxi, ciao Michael.
0: Sei sempre stata simpatica la Maru, sì, sempre, sì, quando sì. La conosco, guarda. Allora, cosa ho ordinato ieri con il pranzo che abbiamo fatto insieme il nostro super direttore? A, orata in carrozza. B, gambero in ciclette. C, polpo alla plancia. D, rombo squadrato, buono. E, pasta alla zozzona. Oppure F, uova in purgatorio. Una è già stata eliminata.
9: Allora, vediamo un po'. Allora, non è...
5: Marusca, tu lo conosci il nostro direttore Sasha D'Acqua?
9: No, cioè, sì, conosco così, ma non è che so cosa mangia.
0: Ma è uno che mangia le uova in purgatorio, per dire, secondo te, a viso?
9: No.
0: Quindi vabbè, andiamo.
7: Salute.
0: Quando vuoi starnutire nel microfono.
5: Scusatemi,
0: credimi.
5: Ho l'allergia oggi,
0: sì,
5: anche.
0: Sì. No, mi domando perché al collo se non lo gira in questi momenti.
5: Allora, scusatemi, un aiutino, se no andiamo avanti, siete chiamati.
0: Allora, ha detto uova in purgatorio, dice no. Bene, no. Andiamo oltre. Però poi basta, è l'unico aiuto.
5: Quindi non è rombo squadrato, non sono le uova in purgatorio.
9: Allora io sono in dubbio tra l'orata e il polpo.
0: L'orata in carrozza oppure il polpo alla plancia.
5: Il gambero in ciclette non lo prende in considerazione nessuno?
9: Sono tutte e tre che non lo so.
0: Però il gambero
9: io
0: in ciclette...
9: direi una. Mi viene di pancia dire l'orata.
0: L'orata di pancia. Allora, beh, ogni tanto ragionare di pancia fa bene. Ma non in questo caso.
9: Ecco.
0: Mi dispiace,
5: oh no,
0: Maru.
5: Ciao Maru.
0: Mi dispiace.
9: Posso richiamare?
0: Un altro giorno.
5: Voleva richiamare adesso.
0: No.
5: Marusca, io ti amo.
0: Basta con sto suono. Che veramente manda.

0: Arrotolata in carrozza, gambero in ciclette, polpo alla plancia, rombo squadrato, pasta alla zuzzona, uova in purgatorio. Ormai sono stati eliminati tutti.
1: Quindi rimangono i gamberi, giusto?
2: Gambero in ciclette, sì.
0: Buono.
1: E poi rimane?
0: Rimaneva il polpo alla plancia
2: e la pasta alla zozzona, mi sa.
0: No, quella è la prima che è stata eliminata. L'uovo in purgatorio. Ah.
1: Allora, io dico il gambero.
0: Il gambero! Oh, tu, il gambero in ciclette.
2: L'hai mai mangiato il gambero in ciclette?
1: No, mai.
0: Attenzione perché non c'è tanto attaccato, perché a furia andare in ciclette è magrolino. No, mi
1: magari voleva star leggero.
0: Mi dispiace. Basta, mamma mia.
2: Ciao tesoro.
3: Abbiamo un'altra chiamata.
2: Pronto?
0: Niente, è andato in ciclette.
2: Pronto?
3: No, ci siamo. Pronto?
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Sei tu.
3: Niente, è andata in ciclette.
0: Adesso non è
2: allora
0: che...
2: 091 6 462 462, oppure 091 6 463 463, per portare a casa a questo punto la vittoria, perché comunque il gambero in ciclette l'abbiamo inventato dicendo figurati che invece.
3: Pronto?
4: Sì, ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao, come ti
4: chiami?
0: Sono
4: Patrizia.
0: Ciao Patti, se posso permettermi. Allora, sì, sì. Che cosa ha ordinato ieri il super direttore?
4: Allora, cos'è che è stato eliminato? Perché io ho perso un po' il conto.
0: Giusto, è stata eliminata l'orata in carrozza, il gambero in ciclette, la pasta alla zozzona e il rombo squadrato. Restano il polpo alla plancia e l'uovo in purgatorio.
4: Penso l'uovo in purgatorio.
0: Oh, finalmente no. Finalmente no.
4: Madonna.
0: Patti, no, no.
2: Oh, fino all'ultimo.
4: Ma niente, dai.
0: Ciao Patti.
2: Ciao.
4: Buona giornata a tutti.
2: Ciao.
0: Se il prossimo non vince, me ne vado.
2: Giuro.
0: Me ne vado.
2: Pronto?
3: No.
2: Ah no. 091 6 462 462, oppure 091 6 463 463. A questo punto chi risponde vince, perché sì, è rimasto sì. Solo polpo alla plancia, che
0: se
2: è quello che ha mangiato il direttore.
0: Ce lo prendiamo
3: noi, ce l'abbiamo.
2: Oh, pronto?
3: Pronto?
5: Pronto?
2: Sì.
0: Pronto? Con chi parlo?
5: Morena.
0: Ciao Morena. Allora, hai capito qual è la risposta esatta? Facci sapere al
3: Morena,
0: mio
3: dove tutto costa mena.
0: Morena, no, che Morena, se vai a casa ti mena. È più bella come roba.
2: Morena, hai vinto.
0: No, che vinto?
2: Ma scusa, sì.
0: Aspetta. No, voglio sapere la risposta. Qual è?
5: Allora mangia il polpo.
2: Oh,
0: è andata bene.
3: È giusta?
0: Beh, sì.
3: E allora
0: sì.
3: Le poisson.
6: Come amore, le poisson, farli appessire e servirmi. Che bontà.
0: Oh.
6: Morena,
0: posso sapere il ragionamento intrinseco che ti ha portato a rispondere in modo esatto?
5: Ma dopo varie eliminazioni è rimasto il polpo.
2: Brava Morena.
0: Tra l'altro ieri abbiamo fatto una figuraccia, perché polpo alla plancia non avevamo capito che in realtà è la griglia.
2: No, perché io ovviamente Morena a tavolo ho chiesto ai ragazzi. I ragazzi mi hanno preso in giro e ho detto: ah, polpo alla plancia, non so cos'è polpo alla plancia. Invece non lo sapevano neanche loro. Quindi ho dovuto chiederlo io al cameriere. Ed era semplicemente un polpo alla piastra.
0: Beh, era bello però
2: Belli, con quel lettino di patate zitto.
0: Abbiamo invidiato tutti
2: molto.
0: Il super direttore.
3: Io no.
2: Ah, tu no.
3: A me non piace il pesce.
0: Ah già, te. Ma quando dico tutti, persone consenzienti e agiate,
3: in grado di intendere di volere.
0: Sì.
2: Quindi ricordiamo, Morena, cos'è che ha vinto?
0: Allora Morena, ti porti a casa un buono da 50 franchi da usare all'Indipendenza di Chiasso.
2: Che bello.
0: Va bene?
5: Benissimo, perfetto.
0: Rimani in linea con il tuo entusiasmo e noi ti salutiamo.
2: Morena, minimo grazie. Sbattimento, massimo risultato.
0: Proprio
2: ciao
0: così.
2: Amore!
0: Ciao!
5: Ciao.
0: Morena, hai vinto un buono. Beh, sì, certo. No. Bene, grazie mille, però ecco. Non esagerate.
2: Stupenda. Dobbiamo imparare di più da Morena, posso dirvi?
0: Sì.
2: Questo è l'insegnamento del giorno.

0: cosa facciamo? Diamo un'occhiata alla situazione traffico così al volo, vi va?
1: Sì, certo.
0: Allora, dai canali ufficiali si evince che tra Cadenazzo e tra Quartino e Cadenazzo, direzione Cadenazzo, ci sia del traffico fortemente rallentato.
2: Prima c'erano lei e lui, Lamarghe e Maxibi. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova. Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il Morning Show.
3: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
4: A tu per tu con Noè Ponti, con il sostegno di Banca Stato. Un incontro esclusivo con il campione ticinese. Storie, curiosità e domande dal pubblico insieme a Michael Casanova. Martedì 13 ottobre alle 18.30 alla CMFG Arena di Sigirino. Ingresso gratuito. Prenota subito il tuo posto su bancastato.ch.
5: Da Risparmio Casa fino al 24 ottobre.
6: Detersivo liquido per lavatrice Coccolino, 54 lavaggi, 4 franchi e 99 con Fidelity Card. Sapone liquido Dav, 250 ml, 99 centesimi con Fidelity Card. Friggitrice ad aria Girmi, 6 litri e mezzo, 39 franchi e 90.
5: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
7: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
8: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
9: Casinò Lugano.
2: 3, 3, 3, questa è Radio 3.

0: Mentre noi siamo qui a chiacchierare, Magnum, il mio fidanzato, sta lavorando per me.
1: Ah, che fortuna.
0: No, ma...
2: Magnum
0: no.
2: Centella.
1: Magna Centella.
0: No, ho fatto il cambio armadi, ve l'ho detto che...
2: Ah, ieri l'hai raccontato.
0: Sì, allora, l'ho fatto domenica dalle 8.50 alle 17.10.
1: Ma dai, ma è una follia.
0: Perché ho accumulato troppi vestiti negli anni e per affetto mi scocciava lasciarli andare.
1: Sei un'accumulatrice in quel senso.
0: Sì, sì, sì, è vero. Quindi la cantina ormai stava esplodendo e ho detto se Magnum rimane qua qualche giorno in più... Devo scegliere o lo spazio per lui o lo spazio per i vestiti.
1: E hai scelto i vestiti, brava. Ma giusto, alla fine quelli restano, Sai che sono i fidanzati, oggi c'è, domani no.
0: Però è vero, adesso che mi ci fai pensare meglio.
2: Ho sbagliato.
0: Forse ho sbagliato. Beh, mi sono accorta che nella mia cantina, perché io ogni tanto, a voi non piace sbirciare nelle cantine dei vostri vicini? A me sì.
1: Io provo ribrezzo a guardare le cantine.
2: Perché no. Ho sempre paura di vedere che qualcuno trasporta qualcosa che non deve trasportare.
1: E poi dopo ti segue e comincia il film. Non vai a dormire, questo vuole farti fuori. Ma perché? Ho guardato.
0: Aspetti il cadavere?
1: Sì.
2: Nel no. Garage sempre.
1: Che vedi solo la mano, sai che avanza poi e dici no, l'ho visto. E lui arriva proprio in quel momento e dice cosa stavi guardando? Io? No. Intanto sono cieco, non vedo.
0: Beh. Perché sono tante cantine, ovviamente tutte uguali, e voglio vedere gli altri come l'hanno organizzata. Mm-hmm. Cioè, come avete sfruttato al meglio quello spazio?
1: Tu hai la classica con le barriere di legno, con la porta fatta a listelle di legno?
0: No! Come c'è? Nella mia non si vede cosa c'è dentro.
1: Ah!
0: Per quello che appena aprono infilo l'occhio.
1: Opa! Dai.
0: A volte vi dico solo che mi sdraio perché da sotto un po' di spazio c'è. Per osservare. Sì, mi serviva da spunto per capire come gestire la mia. Detto ciò, ho una scrivania di, a pezzi di I puntini A.
1: Ah, di I puntini A.
0: Sì.
1: Capito,
2: sì, ho capito. Okay. Due puntini.
0: Sì, sì, due puntini.
1: Bravo, stai entrando nel gioco. Sì.
0: E ce l'ho lì da anni ed è troppo grande e ingombrante. Devo farla fuori. Ho detto, dai, ma cosa sto a fare le pulcini, come si dice, le zecche, come si dice, per farci sui soldi? A far la cresta?
1: Sì, fa la cresta.
0: Dai, bravo. Su una scrivania che c'ha 100 anni. Però è molto bella ancora.
1: Ah.
0: Quindi ho lanciato delle storie dicendo se venite a Pazzallo ve la regalo. Però dovete portarla via, eh?
1: Certo, non è che sei tu che... Ovvio.
0: Cioè, il vero risparmio per me è che non devo portarla... Oh, hanno scritto in tantissimi. E stamattina stava trattando Magnum per regalare la mia scrivania.
1: Però aspetta, loro si aspettano di vedere te, invece vedono Marcantonio da 1,90.
0: No, ho proprio detto scrivete a Magnum. Anzi, vi dirò di più. Alcuni messaggi erano: ehi Stefano Puntini. No, aspetta un attimo, ho detto solo per la scrivania.
1: Sai, infatti Magnum è latitante da un paio d'ore.
0: Sì, però non ho ancora scritto.
2: A proposito di oggetti a cui ci si affeziona, sì. E a i puntino puntino
0: A.
2: Io ho visto una pubblicità proprio ieri, davvero ci sono rimasto malissimo,
0: sì?
2: Perché la pubblicità vuole farti credere una cosa e poi alla fine c'è il colpo di scena finale.
0: Certo.
2: Praticamente i puntino puntino A,
1: sì.
2: Fa vivere la situazione di una lampada che viene sostituita, una lampada che tu hai in casa, è sempre stata lì sul tuo comodino e quindi... dal punto di vista della lampada, come la vive?
1: Quindi la lampada che viene sostituita, come vive questa situazione?
2: Esatto, quindi si vede proprio la lampada che viene sostituita e viene messa fuori nel Rue Grosse.
1: Ah, dove si ritira.
2: E tu vedi la prospettiva della lampada che però vede l'altra lampada che è dentro,
1: accesa.
2: E tu sei lì con lei, nel Rue Grosse, tu spettatore, sei lì che ti dispiace, c'è la musica, tipo C'era una volta al West, sei lì che piangi. Passano le stagioni, inverno.
1: Quanto sta fuori il Rue Grosse?
0: Infatti.
1: Non passa nessuno. Ma scusa,
0: sì, è così. Che zona era? Che meno non andiamo a viverci.
2: Non era Quinticino, comunque era una pubblicità statunitense. Magari la passa una volta all'anno.
1: Ho capito, ma allora la metto quando passa, la metto un anno prima.
0: Beh.
2: Vabbè, fatto sta che tu sei lì, ti affezioni, dici adesso cos'è, la andranno a riprendere. No, arriva un momento davanti alla telecamera un vecchio che dice...
1: Jake, vecchio.
2: Che dice, ragazzi... Cosa state lì a piangere? È solo una di lampada.
1: Ah, proprio anche la parolaccia.
2: Sì. E tu ci resti malissimo. Perché sei lì che ci resti malissimo.
1: Mi ero affezionato alla lampada.
2: Per tutto il resto c'è i puntino puntino.
0: Io piango.
2: È capito,
1: la
2: devo far
1: vedere.
2: Puntino A.
1: Sì, sì, sì. Svedesi, però, eh.
0: Geniale. Sì. Chissà il provino per prendere l'anziano per fare questa battuta.
2: Vai, prego, prego.
1: Da Contone. Mm. Nella mia non si chiude nemmeno la porta. Doveste entrare, vi date fuoco ai capelli.
0: E su questa chiuderei.
2: Pubblicità.
3: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
4: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
5: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
8: Ora in tutti i concessionari AMAG la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario AMAG o su amag.ch/VW.
9: Volkswagen.
8: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
10: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
11: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
10: Pirminmurer.ch.
12: Cambiare gomme al momento giusto conviene. Da Driver Agom solo fino al 30 aprile. Lo sconto sale fino a 120 franchi su 4 pneumatici per auto e SUV. Grandi marche e massima sicurezza con un vantaggio mai così alto. Ma affrettati, l'offerta scade il 30 aprile. Passa da Driver Agom.
2: Sono le 8:59.
3: Ticino News.
13: In studio Emanuele Lopa, oltre un centinaio di posti di lavoro a rischio a Lugano, alla base la ristrutturazione di Villa Principe Leopoldo e Villa Sassa. Alessandro Cocca.
14: Sono quasi 140 i lavoratori di Villa Principe Leopoldo e Villa Sassa coinvolti nel licenziamento collettivo legato alla ristrutturazione dei due alberghi. Al Principe Leopoldo sono previsti 76 possibili licenziamenti su 81, mentre per Villa Sassa, riferisce il Corriere del Ticino, il numero è ancora in definizione. La proprietà investirà complessivamente 52 milioni di franchi e spiega che durante la chiusura, prevista da fine dicembre fino alla riapertura progressiva da maggio 2027, non sarà possibile mantenere tutto il personale. Il presidente Daniele Lardi ha annunciato un pacchetto di accompagnamento e contatti con alcuni alberghi di San Moritz per offrire ai dipendenti opportunità di lavoro stagionale durante il periodo di chiusura. L'azienda prevede inoltre di riassumere parte del personale alla riapertura, ma senza poter garantire il posto a tutti. Il sindacato CST ha chiesto dal canto suo un piano sociale per tutelare i lavoratori che non verranno reintegrati.
13: Mai così poche nascite in Ticino negli ultimi 70 anni. Nel 2025 sono stati registrati 2.285 nuovi nati e nei primi 4 mesi del 2026 il dato è sceso di un ulteriore 10%. Anche di questo si è parlato a Lugano al congresso cantonale Infertilità, il diritto di sapere, che ha riunito oltre 130 professionisti. L'infertilità riguarda una persona su 6 nel corso della vita. Tra i temi affrontati, il congelamento degli ovuli e la preservazione della fertilità nei pazienti oncologici. Chiedi aiuto alla chat del telefono amico, ti risponde un bot basato sull'intelligenza artificiale, un progetto in sperimentazione per cui non mancano le voci di chi invoca maggiore prudenza. Tra queste, quella del presidente dell'Accademia di Psicoterapia Psicoanalitica della Svizzera Italiana, Marco Celorio.
9: Sono delle novità, di conseguenza la sperimentazione fatta sull'essere umano è ancora troppo precoce, cioè io avrei atteso comunque una tempistica con delle evoluzioni, perché non sapere che effetti hanno, soprattutto a medio-lungo termine, ci pone comunque una questione molto importante. Per cui su un piano scientifico direi che è un'innovazione, insomma, sicuramente troppo precoce da essere presa in considerazione. Al telefono amico si rivolgono soprattutto persone che sono in una situazione di fragilità, di conseguenza che cercano una relazione e in quel momento il bisogno può essere confuso. Può essere confuso in una relazione che in realtà è con una macchina, non è con una persona, e la macchina non è in grado di interpretare tutta una serie di segnali, anche molto delicati, tra cui appunto la sensibilità, ma non solo, insomma anche l'ambivalenza. Per cui rispetto a questo sarei veramente molto molto prudente.
13: In chiusura andiamo all'estero. Nuovi sviluppi sul caso Fly Dubai, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi. Il copilota umanita che avrebbe accoltellato il comandante del volo diretto a Tel Aviv avrebbe dichiarato agli inquirenti di aver agito per vendicare Gaza e di voler morire da martire. A riferirlo è l'emittente israeliana Channel 12. Le autorità stanno ora analizzando il suo telefono per capire se abbia agito da solo o se vi siano eventuali collegamenti con altre persone e organizzazioni. Escluso invece, secondo gli investigatori emiratini, il coinvolgimento degli assistenti di volo.
15: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
3: L'infotraffico.
13: Via Swiss segnala in Ticino il traffico congestionato sui seguenti tratti: tra la dogana di Brusata di Novazzano e Ginestrelio in direzione di Mendrisio, tra Ponte Tresa e Agno in direzione di Bioggio e a Lugano su via Sorengo in direzione del centro.
15: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
3: Previsioni del tempo.
13: Oggi martedì, questa mattina abbastanza soleggiato, nel corso del pomeriggio marcato sviluppo di cumuli e soprattutto nei grigioni alcuni rovesci isolati, localmente anche a carattere temporalesco, a basse quote, temperatura massima sui 22 gradi.
16: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956, 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.
17: Come dice il detto?
18: Non c'è due senza tre.
17: Amici in affitto, infatti,
18: si fa in tre.
17: La Marghe, Michael Casanova
18: e Maxi B.
17: Buon ascolto.

0: Il genio di Kanye West, in questo caso è solo un featuring di Estelle in questa American Boy. Siete nella terza ora di Amici in Affitto, Michael Casanova, Margherita Zanatta e Maxi B. È il momento di tornare un po' indietro nel tempo. Ci siamo dimenticati ieri, tra mille cose, di fare lo scricchia cervelli del lunedì.
1: Io non mi ero dimenticata, ma avevamo altre priorità.
0: Può essere. Però visto che siamo un po' incriccati, tu dici oggi, lui, vabbè,
1: notato,
0: il solito, io anche.
1: C'è del disagio oggi, è vero?
0: C'è del disagio.
1: Sì, sì.
0: Sentiamo?
2: Sicla.
1: Beh,
3: sono incriccato.
1: E allora non hai la sigla?
0: Cla.
3: No, ci sono le sigle. No, più che altro è perché tu dici lui il solito.
0: No, ho detto anch'io, lui il solito,
3: sì,
0: anch'io.
3: No, tu hai detto lei specifico, tu specifico e beh, lui il solito.
1: Perché sei un po' più avvezzo a fare ad avere degli gaff. Incriccamenti.
0: Sì.
3: Mi sono scrocchiato, l'ho trovato.
0: Bravo.
3: Scusate.

0: Volevo chiedere scusa a mio papà che canta la sigla.
1: Gli è venuta bene però,
0: È venuta bene, però chiedo scusa perché voi la rovinate sempre, vabbè. Fa niente, fa niente. Oggi lo scricchia, che è un indovinello per sbloccare il cervello che di solito si incricca durante il weekend. Lo facciamo il martedì.
1: Sì.
0: Oggi voglio aiutarvi, visto che non ci arrivate mai, voglio aiutarvi a sbloccare già un pezzettino. Ad esempio...
1: Da chi arriva questo suggerimento? Dalle alte scuole?
0: Questi qua sono miei.
1: Ah, tuoi.
0: Poi l'alta scuola ve lo dico dopo.
1: Ok.
0: In bagno. Ci siete? C'è una gara tra...
1: Chiudiamo WhatsApp. Aspetta, perché sennò abbiamo il suggerimento degli ascoltatori.
0: In bagno.
1: Sì.
0: Una gara tra bagno schiuma, spazzolino e phon. Chi vince?
1: Bagno schiuma, spazzolino...
2: Spazzolino e
1: phon.
0: Chi vince?
2: Aspetta.
0: È un gioco di parole.
2: Ah, è vero. Allora.
1: È un gioco di parole?
0: Sì. Anche a casa.
2: Spazza via.
1: La vergogna.
0: Sì.
1: Io pensavo un colpo di spazzola, ma la spazzola non c'è.
0: No.
1: Ah.
0: No.
1: Il phon. Phon.
0: Tu dici phon?
2: Uno dei tre vince.
0: Quello che non vince sicuramente, dai, vi aiuto.
1: No, allora...
0: Quello che non vince sicuramente, dei tre, chi è?
2: Ah, ok.
1: Perché bagno schiuma, perché va tutto in schiuma.
0: Tu dici bagno schiuma, tu?
2: Quello che non vince sicuramente, allora, bagno schiuma, spazzolino, hai detto?
0: Phon.
2: È phon. Il phon.
0: Tu dici phon, tu bagno schiuma?
1: Sì.
0: Allora, chi non vince sicuramente è lo spazzolino, perché è tra i perdenti.
2: Ma questa no.
0: Questa
2: merita questo.
1: No.
2: Il loop. Pau.
1: No, anche a me questa non è piaciuta.
0: Lo spazzolino è tra i perdenti.
1: Però vabbè, dai, come se ci fosse piaciuta.
0: Cosa ci fanno una moto Yamaha e una Suzuki in riva al mare? Facile come poco.
1: Una moto
0: Yamaha e una Suzuki in riva al mare. Questo è banale, dai.
2: La messa in moto.
1: Oddio, era carina la messa in moto, ma non sarebbero stati davanti a una chiesa?
2: Sì, è vero.
0: Aspetta che lo riscrivo per un'altra volta. Bella! No, cosa fanno?
1: No.
0: Davanti, in riva al mare, la Suzuki e la Yamaha.
1: Miramoto.
0: Cosa stai niente, facendo, Michael
2: non
0: Casanova?
2: Non sto facendo niente.
0: Togli il telefono da davanti.
2: Ma non sto facendo niente.
1: Miramare e Miramoto. No.
0: Aspettano l'onda.
2: Bella anche questa.
1: Questa era bella.
0: L'ultima?
1: Sì.
0: No, l'ultima non ve lo faccio. Andiamo direttamente allo scricchia. Dai, basta. Mi avete stufato. Allora, lo scricchia cervelli di oggi è il seguente.
1: Oddio.
0: It is the second.
1: Sì.
0: Cos'ha le città ma non le case, le foreste ma non gli alberi, i fiumi ma non l'acqua?
1: Alta, troppa roba.
2: Dai,
1: che
2: troppa,
1: cos'ha?
2: Troppa,
1: sì.
2: Troppa.
1: Che cos'ha?
0: Che cos'è?
1: Sì, che cos'ha?
0: Scusa.
1: È una cosa che ha le città
0: ma non le case.
1: Ma non le case.
0: Le foreste ma non gli alberi. C'è lui che scrive.
1: Stai scrivendo, sì.
0: I fiumi ma non l'acqua.
1: Ripetimi.
0: Eva.
1: La cartina geografica.
0: Attenzione signore e signori, c'era in paglio.
2: Niente.
0: Sì, no.
1: È vero, non abbiamo stabilito cosa c'era in paglio.
2: Cosa c'era in paglio?
1: Non mi hai ancora lavato la macchina col petto nudo.
2: Lo facciamo
1: a dicembre.
2: In separata sede con Magnum.
0: Tu e Magnum. E io che mi bagno con la canna. E lei che si gode lo spettacolo raccapricciante. Ho capito. Signore e signori,
2: non è la cartina geografica.
0: Infatti è la mappa, la cartina geografica.
2: Veramente?
0: Certo, certo, oh. Brava! Brava!
1: Ma è vero mi stai prendendo in giro?
0: No, è vero.
1: Oddio!
0: È vero. Pensaci, ha le città ma non ha le case, la foresta.
1: Ma scusatemi, come ho potuto indovinare? Non è da me.
2: C'è qualcosa che non va.
1: C'è qualcosa che non va.
2: C'è l'inghippo, sicuramente c'è sotto il cannone.
0: No, me ne faccio un'altra al volo?
2: Vai.
1: Per forza.
0: Questo è più per Michael, sperando
1: che... Scusami, puoi andare a prendere la lavagna? Grazie. No. Scusatemi. Quindi... bravo, grazie mille. Capiamo cosa mettere in palio. Mike Merluzzo, guarda lì. Ecco qua. Ricordiamo veramente che Mikey deve ancora lavarmi la macchina col petto bagnato.
2: Ma io ho ancora un'ora buca che devo sfruttare.
1: Beh,
2: non
1: quello sono affari tuoi se non l'hai sfruttata.
0: No, l'ora buca passa alla vincitrice di oggi. Signore e signori,
1: sì.
0: Mike. col se per

0: Comunque di riffo di Raffa, Laura Pausini ha babbonata ancora un'altra canzone.
1: Vabbè, ma fa parte del suo percorso nel disco Io Canto.
0: Sì, però.
1: Dove riprende canzoni di altri.
2: Ah!
0: Però era più bella Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
1: Originale, sì. Dici? Non ho capito.
0: A me piaceva di più.
2: Io
0: Raffa,
2: che non...
0: giusto?
1: Mi chiedi troppo.
0: Di riffa di Raffa.
1: Di Raffa.
0: E di Raffa.
1: Sì, certo.
2: Io non sono un amante della Pausini, ma questa versione qua, un po' tamarra, non mi è dispiaciuta.
0: Ma ti è piaciuta?
2: No, cioè, non mi è dispiaciuta.
0: Non ti è dispiaciuta?
1: Sai che non
0: ti è
1: ci
0: piaciuta?
1: Capiamo.
2: Scusa.
1: Siamo qua insieme.
0: È la doppia negazione. Quelli che fanno la doppia negazione io li odio. Ma è vero, ma di la cosa com'è.
2: È vero, anch'io di solito.
0: Doppia negazione.
2: Anch'io di solito non li sopporto perché mi depisti.
1: Ma doppia negazione si elimina, è positivo.
2: Quindi, esatto. La frase era. Non mi è dispiaciuto.
0: Ti è non piaciuta.
2: No, non mi è non piaciuta, quindi mi è piaciuta.
1: Non mi è non piaciuta, è brutto, però. Mette in crisi.
2: Comunque, posso andare avanti?
1: Sì.
2: Non mi avete detto cosa ho vinto con lo scricchia cervelli.
1: Niente,
2: grazie.
1: Perché oggi è martedì, il premio sarà solo lunedì. Oggi è per la gloria.
2: No, dai.
0: Gaynor, tra l'altro.
1: Gaynor.
2: I will survive.
0: No, facciamo decidere al pubblico. Pubblico, 079-449-9537. Oggi che premio possiamo concedere alla nostra Margherita Zanatta, che tanto chiede un premio?
2: Ma premietto, cioè,
0: un bel premio, non è che dovete darlo voi, dovete proporre voi l'idea, ecco.
2: Un premietto, sì, va bene.
0: Un altro pranzo con super direttore o una gita. Ecco, potresti fare una bella gita in Svizzera.
2: O uscire un po' prima venerdì con volo.
1: No, preferisco la gita in Svizzera. A tue spese, tra l'altro.
2: Beh, certo. Vabbè, ma io mi sento calda. A sto punto facciamo un altro scricchia.
1: Va bene.
2: O dopo la pub.
1: No, no. E beh, dopo la pub indovinate. Se non la beccate
2: okay.
1: Subito. Allora, intanto ringrazio l'ospizio Venium Key perché ci piace. Si chiama così. Ospizio Venium Key perché ci piace.
2: Ah, conosco tanti che ci vanno.
1: Io vado perché Natanino, il ragazzo di casa, spesso va a tenere compagnie ai vecchietti. A lui piace tanto. E allora hanno regalato una cosa a loro.
2: Ho capito.
1: Cos'ha un occhio ma non riesce a vedere?
2: Aspettate, che cos'ha un occhio?
1: È facile.
2: Ha un occhio ma non riesce a vedere.
0: È una persona che ha un occhio ma non riesce a vedere.
2: Ha detto che è una persona.
1: Che cos'ha un occhio? Tra l'altro, quando gli anziani hanno dato a Nathan il dominello, che poi la pasta a me, hanno detto: vorremmo tanto che vincesse il Michael, che poverino. Così.
0: Non vince mai.
1: Non vince
2: scusami,
1: mai.
2: Chiudo, non voglio vedere. Chiudo, chiuso?
1: Sì, prima ha cercato di imbrogliare col telefonino.
2: La porta?
1: Oggi è no.
2: Beh,
0: male.
2: Sapete che la porta all'occhiolino, l'occhiello.
1: L'occhiello, sì. Tra l'altro salutiamo Chiello.
0: Allora la camicia.
2: Ciao, Chiello.
1: Non occhiello. La camicia?
0: Eh sì.
1: Perché?
0: All'occhio qua. Chi? Fiore all'occhiello. Il fiore si dice al fiore all'occhiello.
2: Ma all'occhiello, non all'occhio.
1: Non all'occhio. Che cos'ha un occhio ma non riesce a vedere?
2: Beh, ricordiamoci che occhio per occhio... 64.
1: Sì, diciamolo sempre perché uno poi si confonde. Allora, da casa fammi vedere, sì.
2: Dai, aspetta. Ha un occhio, sarà un modo di dire, sarà un oggetto che ha un...
1: Qualcuno ha scritto ciclone, l'occhio del ciclone. Potrebbe
2: bello.
1: Essere, bravissimi.
2: Ma non,
1: non
2: è.
1: Non è in questo caso, però è giusta. Bravi.
2: Il mirino. Nell'occhio del mirino.
1: Nell'occhio del mirino.
2: Non si dice così?
1: Non mi pare. Non è nel... Sì, dimmi.
0: In questo momento Davidone.
1: Davidone.
2: Come sta Davidone nostro?
0: Ha operato l'occhio.
1: Allora, sta bene. Solo che ha male. Adesso deve riposarsi. Però sta bene.
2: Posso solo chiedere a Chatti se si dice nell'occhio del mirino?
1: Sì.
2: Chatti, scusami, è vero che si dice nell'occhio del mirino?
1: Qualcuno scrive lago. Lago all'occhio sopra, dove metti il filo, è quello? Ma non si chiama ago.
2: Si dice nel mirino oppure nell'occhio del ciclone, ma non nell'occhio del mirino.
1: Eh no, nell'occhio Vabbè. Del mirino no. Non è l'ago comunque.
2: No.
1: Basta.
2: Non intendeva l'ago nel senso di acqua. È l'apostrofo ago.
1: Sì.
2: Ah sì, scusa Donny.
1: Ma all'occhio
0: come
1: l'ago?
0: Si chiama? Sì, quel sì. bucherellino lì.
2: All'occhio.
0: Quel bucherellino lì si chiama
2: occhio.
0: Secondo me no, non si chiama occhio. Si
1: non
0: chiama...
1: è un'asola. L'asola è quella delle camicie.
2: No, no, si chiama l'occhio del lago.
0: Ah sì?
1: La nuova serie TV su Netflix, L'occhio nel lago. Vabbè, pubblicità, intanto ci pensate.
2: No,
0: 079-449-9537. Se lo indovinate su WhatsApp, vincete una Bre Magique di Radio 3.
3: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m. E basta. Amici in affitto. Il Morning Show. Altamente consigliato per il buon umore.
4: BioFit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. BioFit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita. Da Matassi tornano gli ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 20, a Tenero. 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi premiate con la medaglia d'oro 2026. Degustazione gratuita, con sconti speciali in negozio e online. Scopri gli ori del Ticino. Qui l'oro si versa nel calice.
5: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
6: Preparati a vivere un'esperienza fuori di zucca. Dal 26 settembre al 1 novembre ti aspettiamo in via Cantonale 16 a Savosa per il primo villaggio delle zucche del Ticino. Spot fotografici, laboratori creativi, gastronomia e molto altro. Immergiti con noi in un magico autunno fuori di zucca con il sostegno di Banca Stato.
7: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
8: Centro Serramenti Ticino.
7: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
9: Da Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.

0: Sì, cos'ha un occhio ma non riesce a vedere? E tanti hanno risposto. Qualcuno ha detto il ciclone, giusto, ma non è la nostra risposta. Qualcun altro dice l'occhio di tigre. Cos'è l'occhio di tigre?
1: L'occhio di tigre è una pietra.
0: Ah, una pietra. Beh, poteva sì. starci. Cos'ha l'occhio, ma non vede.
1: Cavolo, che cos'è che ha l'occhio?
0: Ah, lago è la cruna del lago. Sì.
1: Però si chiama anche occhio del lago, me l'ha confermato Chatti.
0: Poi qualcuno scrive il malocchio, purtroppo il malocchio ci vede bene, quindi lascerei perdere. No, è vero, lascerei andare. Qualcuno dice, non lo leggo, lo dice ma non lo leggo. Mandano un vocale ma ho paura che dia la soluzione.
1: No. Anch'io ho paura, anche mia mamma mi ha mandato un vocale ma ho paura ci sia.
0: La palpebra ha un occhio ma non vede. Cos'è che ha un occhio?
1: La
0: non...
1: palpebra ha un occhio nel senso che vive con l'occhio, ma non vede la palpebra.
0: No, però non.
1: No, ma io ho capito che è qualcosa di un po' più concettuale. L'occhio.
0: La lente. La lente, qualcuno scrive, non è? Ma anche la lente.
2: È sofisticata come risposta.
0: L'occhio. Sì, molto. Lui la sa. Io lo so, lo conosco troppo bene.
2: No, non lo so.
0: La sa.
2: Ti giuro che
0: la sta tirando lunga.
2: Non la so. Se no lo direi.
0: Sai chi odio di più di quelli che fanno la doppia negazione? Quelli come te.
1: Fermi.
0: Già sa, ti frega. Se ne indovina due, gli dai la tua ora buca. L'ho detto prima.
1: Allora. Dubito di essere così bravo oggi da.
0: Ti dà la buca.
1: Fermi un flash. Occhio di bue.
0: Ti dà l'ora buca! Ti dà l'ora buca! L'occhio di bue, ne parlavamo prima dell'uovo.
2: Ma per me l'occhio di bue è la luce che c'è sul palcoscenico.
0: Anche.
1: Voglio ringraziare tantissimo tutti coloro che mi hanno sostenuto, supportato e supportato in questo periodo. Grazie mamma, grazie papà, grazie ai miei fratelli che non sento praticamente mai, e grazie a voi. Grazie.
0: Tra l'altro ho sentito suo fratello ieri e ha detto spero che perda. Vabbè, comunque.
1: L'occhio di bue, ho avuto un'illuminazione. Fatemi sentire l'audio di mia mamma. Aspettate, perché a questo punto. Allora.
3: Non si chiama la cruna del lago.
1: Ah, aspettate. Mamma Milly, posso?
3: Amore, in italiano si chiama la cruna del lago, ma in inglese è The Eye of the Needle, c'era anche il film.
1: Ah!
3: Ha ragione un po' Michael, è l'occhio dell'occhio.
0: C'è anche The Eye of the Tiger, eh?
1: Hai sentito cosa ha detto? Ha ragione un po' Michael.
0: Sentiamo!
4: Ciao Maxi, l'uovo, occhio di bue.
0: Bravo!

0: arrivato un messaggio che vi mando.
1: Buongiorno cucciolo mio, tu sei il cucciolo di nonna Fatima.
2: Grazie.
1: Ti voglio bene, una buona giornata.
2: Anch'io.
1: Un abbraccio grande grande a tutti voi. Nonna Clara, nonna Fatima.

0: Ma è nonna Clara.
1: No, aspetta, ma non ho capito per chi è il messaggio, per te?
0: Per noi.
1: Ma ha detto cucciolo mio?
0: Se, però bisogna capire, secondo me doppia personalità. Una è nonna Clara. Nonna Clara voleva mandarlo al suo nipote. Nonna Fatima l'ha fregata.
1: Secondo me hanno sbagliato a mandare messaggio questo.
0: Dici?
1: Sì. Sai quando ormai ce l'hai memorizzato, stava chattando con noi per lo scricchia, poi doveva mandare un messaggio a qualcun altro, si è sbagliata. Riascoltiamo.
0: Vuoi risentirlo?
1: Sì.
0: Va bene. Nonna Clara o nonna Fatima? Dimmi tu.
1: Tutti e due.
0: Tutte e due.
2: Buongiorno cucciolo mio.
0: Grazie.
2: Tu sei il cuccio di nonna Fatima.
0: Anche nonna Fatima.
2: Ti voglio bene, una buona giornata.
0: Ora cambia.
2: Un abbraccio grande grande a tutti voi.
0: Da chi?
2: Nonna Clara.
0: Visto?
2: Nonna Fatima.
1: Sono confusa.
0: Cioè... Poi altro messaggio. Chissà se sono due nonne insieme.
3: Ma questo è un messaggio sbagliato. Era un messaggio che doveva essere destinato a qualcun altro.
1: E non l'abbiamo capito.
3: Perché non si fa sentire, Maxi, mi spiace.
0: Ma io cosa ne so, non l'ho mica sentito. Però... è andato in onda, scusa.
3: Sì, però non è buona educazione farlo sentire.
1: Cioè... non ha mica detto che era nuda, ha detto
3: no,
1: solo...
3: No, lo so, però per esempio, anche adesso volevo chiedere a voi, se voi chiamate qualcuno e quel qualcuno poi non riattacca, voi cosa fate? State lì a ascoltare cosa vociferano oppure attaccate?
0: Ma io ascolto.
3: Ti chiama, resti lì a ascoltare?
0: Io ascolto.
3: Che magari dicono, perché quando... dicono qualcosa di brutto.
0: Beh,
3: su te.
0: Che noia sto qua ogni volta che...
1: Scusatemi, ora non posso dirvi chi perché è una persona troppo vicina a me, ma ha scoperto di essere tradito proprio in questo modo.
0: Ma va.
1: Con la fidanzata. Ciao ciao amore, ci sentiamo dopo.
0: Non
1: lei
0: attacca.
1: Non ha appeso bene e ha detto all'altro: "Dai, piantala, scemo, che poi ci..." Sì, sì.
0: Mamma mia, che brutto.
1: Brutto,
3: perché
1: eh?
3: A me sale il crimine quando sono lì che uno non ha attaccato, dico devo attaccare. Non sto lì ad ascoltare, perché stare lì ad ascoltare vuol dire che entri nell'illecito.
1: Ma soprattutto se ho chiamato io magari pago. Scusatemi, ma in tutto ciò a voi non è mai capitato invece di ricevere una chiamata e hanno sbagliato? Perché negli ultimi messaggi ti parte una chiamata su WhatsApp
0: e ti dicono
1: e
0: cosa?
1: E tu insisti: "Pronto? Guarda che ti è partita la chiamata, io urlo e non ti sentono perché ce l'hanno in tasca."
0: Vocale.
1: Sì.
3: Sentiamo.
4: Ciao ragazzi, se vogliamo fare proprio pignoli, c'è anche l'occhio di bue ed è una qualità di pomodoro.
0: Ah, vero.
4: Ciao.
0: Grosso e buono.
1: Ah, che buono quello dolce.
0: Per l'insalata, di solito si usa per l'insalata.
1: Però
0: molto,
1: purtroppo
0: molto
1: non sanno più di niente i pomodori, pochi sanno.
3: Devi prendere quelli piccoli.
1: Sì, infatti che costano un sacco, ma sono buoni, anch'io.
0: Vabbè, adesso non entro nello specifico, se no mi licenziano, però... Oh, parliamoci chiaro, qui la frutta e la verdura ogni tanto...
3: Cosa?
0: E sa da una gotta.
3: La gonfiano?
0: No, no, però quella no, a volte non sa di niente.
3: Ma devi saperla coltivare, per esempio il tomatis. Possiamo chiedere a lui.
0: Sì, ma non vende lui, lui coltiva per sé. Capisci? Vocale.
5: Educazione, sì. Ciao, nonna Fatima, scusa. Ma questi tre stronzi l'hanno fatto sentire in diretta perché è sbagliato.
0: Ma oggi cosa è successo?
1: Ma scusate,
0: ma perché?
1: Che chi ne ha preso questo?
0: Ma perché? Ma veramente passiamo Puff Daddy? Io sono contrario, eh.
1: No!

0: messaggio riassume altri 1638,4 messaggi. Senti.
1: Ragazzi, non è occhio di bue il pomodoro, è cuore di bue, perché è fatto come un cuore. Ciao, buona giornata.
2: Amore, sai che c'hai ragione, ma aspettate. Noi dovete capire che alzandoci presto, spesso siamo un po' più rallentati.
0: Scuse. È peggio.
2: Quindi noi ci fidiamo di voi. Un'ascoltatrice ci ha detto:
0: non dare la colpa agli ascoltatori.
2: No, però io mi fido di loro. Un'ascoltatrice ha detto: amici, l'occhio di bue è anche il pomodoro. E io non ci ho neanche pensato. Ho detto: è vero, sì. L'abbiamo colta con entusiasmo tutti e tre.
0: Tra l'altro, è vero, il cuore di bue è buonissimo, lo ripeto, in insalata stupendo. C'è anche il cuore di palma. Chi l'ha provato di voi? Il cuore di palma.
2: Io.
0: È buono, vero?
2: Scusami, è quello che vendi dentro nei sottaceti,
0: scatola,
2: tipo?
0: Sì, è bianco lungo.
2: Bianco lungo.
0: Io l'ho conosciuto, adesso non dirò
2: buono.
0: Dove, grazie a un paninaro strafamoso.
2: Sì, anch'io.
0: Non diciamo dove. Però il si chiama forse Palmito.
2: Palmito.
0: Dentro, oltre al crudo,
2: certo.
0: Ha il cuore di palma. E un giorno dico, ma cos'è sta roba bianca?
2: Buono.
0: È il cuore di palma.
2: Dolce.
3: Noi, quando siamo andati in ciurascheria, abbiamo mangiato i cuoricini di pollo. Ti ricordi, Maxi?
0: Piccoli pezzettini.
3: Che li portano al tavolo che battono ancora.
0: No!
2: Allora,
0: no.
2: Scusatemi.
3: No, no, no, è vero, è vero.
2: No, no, io chiuderei qui l'argomento. Davvero,
3: no,
2: credetemi.
3: No, però è ciurascheria.
2: No, no, certo. Io chiuderei qui sul cuore che batte ancora.
3: E quando entrano con questa canzone.

0: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m e basta. Amici in affitto, il morning show, altamente consigliato per il buon umore.
1: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
2: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
3: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
4: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamburinivini.ch.
5: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
7: 3 giorni dedicati al vino e a una selezione di ultime disponibilità. Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 ottobre, Uva Rara apre le porte per una vendita promozionale di fine stock. Giovedì dalle 14 alle 19, venerdì e sabato dalle 9 alle 18. Vi aspettiamo da Uva Rara, via Ponteggia 21, Cadempino.
0: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

0: voi lo sapevate che esiste la pera coscia?
1: No, la pera cotta sì.
0: Ah, c'è la pera coscia, una varietà di pera per la forma allungata che ricorda una coscia.
1: Ah, ok.
0: Mai provata io, però stavo cercando un po' di...
1: Io purtroppo pere, mele, sapete, non posso mangiare perché le geyserizzo, cioè le...
2: Cioè?
1: Le tiro fuori.
2: Le pere?
1: Le pere e le mele.
2: Ma non me lo ricordavo.
1: È per quello che mangio sempre mango, papaya, che lui dice vuole fare sofisticato. No, i tropicali sono gli unici frutti che il mio corpo non rigetta. Ma poi c'ho le ciliegie, così va bene, ma altre.
2: Alla mela no?
1: Mela e pera no. No.
2: Non mi ricordavo.
1: Ho già fatto troppe esperienze, ho detto basta. Che poi invece mi piacciono, eh?
0: C'è la patata ratta. Avete mai mangiato la patata ratta?
2: No.
0: Il nome deriva dalla forma irregolare che può ricordare un piccolo animale.
2: Che
0: ossia
2: schifo.
0: Un ratto.
1: Invece buona, l'ho scoperta, tra l'altro anche per la dieta lo dico, fa bene.
2: Sì.
1: La patata dolce.
2: Sì.
1: Ma
2: allora,
1: vero, buono, eh?
2: Cavolo, sì.
0: No, patata.
2: Ma patata, sì.
0: Patata, sì, cavolo, ho detto.
1: No, giusto.
2: Me la consigliarono anni fa, patata rossa o patata dolce.
1: Sì, è violacea.
2: Patata americana.
1: Americana.
2: Esatto.
1: Sì.
2: Se voi la mettete a bollire, se il sapore, la fate a fettine, è quasi di castagna.
1: Brava.
2: Ok.
1: Brava.
2: E se prendete la panna montata, quella senza zuccheri e senza grassi aggiunti, che è 0.01, la vendono in giro, non posso dirvi dove, qua da noi.
1: Sì.
2: Sai, la fai calda che sembra una castagna. Sopra ci metti un po' di quella panna montata che non ha calorie.
1: E freghi la gente.
2: Sembra un dono. Freghi. Sai, vuoi darti un po' di soddisfazione adesso che sei a dieta?
1: Però la panna montata. Sì, come la frego?
2: È quella che vendono al supermercato, poi ti dico
1: super
2: dove.
1: Super leggera, alla Jerez.
2: Senza zuccheri, senza grassi. Beh. Sì, sì, ha zero calorie. Solo io non posso comprarla perché me la sparo tutta in bocca durante una giornata.
1: Qualcuno mi scrive: non sei allergico alle mele e alle pere? Sì.
2: Sì, sì.
1: È per quello che ho smesso. Perché, vabbè, lo racconto breve. Ho mangiato due mele in radio, una mela, vado in macchina e succede il patatrac.
2: Beh, ma magari era un caso.
1: Esatto. Rimangio la mela due settimane dopo e succede il patatrac.
2: Ah, beh, magari era un caso.
1: Rimangio la mela e alla fine ho detto: o cambi macchina e ti costa più delle mele, o passi al mango.
2: Sì,
1: ho passato al mango.
2: Sì,
0: o passi al Macintosh.
1: Anche.
0: Basta, abbiamo finito.
1: Sai che posso dire per fortuna oggi?
2: Sì,
1: oggi lo dico col cuore in mano.
2: Sì, sì.
3: Forse è meglio così.
1: Per fortuna.
3: Ma cuore di bue?
1: Occhio di bue, dai, lo sanno tutti.
3: A domani, ciao.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama Ras Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, Ras Tuttofare lo fa oggi. Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale: pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch. Brico, l'unico.
3: Ora in tutti i concessionari AMAG la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario AMAG o su amag.ch/bw.
4: Volkswagen.
3: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
6: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
7: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
8: Hai voglia di una serata gustosa? Al birrificio di Bioggio ti aspettano birre artigianali, hamburger, pizza romana e piatti pieni di sapore. Un locale caldo, conviviale, perfetto per amici, colleghi e famiglia. Birrificio di Bioggio, in via Cademario 2. Ampio spazio per eventi, fino a 120 persone.
9: Buongiorno, sono le 9:59 minuti.
10: Il segnale orario è offerto da
11: BioFit Club, il tuo biohacking club a Lugano.
12: Ticino News.
13: Alessandro Cocca al microfono. Svolta nell'accoltellamento di un giovane avvenuto ieri a Biasca. Un 17enne cittadino siriano residente in Riviera è stato arrestato, lo fanno sapere le autorità. Durante una lite in via Bellinzona viene ricostruito un 21enne italiano residente in Leventina, è stato colpito con un'arma bianca all'addome riportando una grave ferita. Trasportato in ospedale, il giovane non è più in pericolo di vita. La magistratura dei minorenni ipotizza il tentato omicidio, subordinatamente lesioni gravi e semplici. Le indagini proseguono per chiarire dinamica e responsabilità. Non solo Hamas, anche Hezbollah dovrebbe essere vietato in Svizzera, e la posizione dei partiti di centrodestra sulla proposta avanzata dal Consiglio federale, ma sul divieto non c'è accordo. Emanuele Lopa.
14: Vietare Hezbollah e impedire che la Svizzera possa diventare un rifugio o una piattaforma di finanziamento e reclutamento per l'organizzazione. È questo l'obiettivo della proposta del Consiglio federale, sostenuta dai partiti di centrodestra. Centro, PLR e UDC sono favorevoli al divieto, che riguarderebbe anche le organizzazioni di copertura e i gruppi che agiscono per conto di Hezbollah. Secondo l'UDC, la misura permetterebbe inoltre di perseguire più facilmente attività come propaganda, reclutamento e sostegno finanziario. Contrari invece i Verdi. Il partito considera la formulazione della legge troppo vaga e teme conseguenze anche sull'attività umanitaria a favore della popolazione civile. Più prudente è il Partito Socialista, che non approva né respinge la proposta. Il PS chiede però che un eventuale divieto non impedisca alla Svizzera di mantenere aperti i canali necessari per gli aiuti umanitari, la diplomazia e la promozione della pace.
13: In Ticino la disoccupazione resta stabile al 2,9% in settembre, invariata rispetto ad agosto, ma in aumento di 0,3 punti su base annua. Secondo la Segreteria di Stato dell'Economia, i disoccupati sono circa 4.800, 100 in più in un mese, 400 in più rispetto ad un anno fa. A livello svizzero il tasso è fermo al 3%, con oltre 140.000 persone iscritte agli uffici regionali di collocamento. Il Ticino si colloca all'undicesimo posto fra i cantoni più colpiti, mentre aumentano anche i disoccupati di lunga data. La borsa svizzera apre in rialzo la seconda seduta della settimana. L'indice dei valori guida SMI segna 13.782 punti, in progressione dello 0,57% rispetto a ieri. Il mercato prende atto con favore della buona chiusura di Wall Street, con il Nasdaq a livelli record, in un contesto generale che comunque ancora orientamento alla prudenza visti gli elevati rendimenti obbligazionari.
4: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage e carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
12: L'infotraffico.
13: Traffico regolare sulla rete viaria della Svizzera italiana.
15: Buongiorno.

0: anche tu.
1: Buongiorno Ticino, benvenuti alla Lidei.
0: Buongiorno mondo, buongiorno tutti, buona mattina, buon martedì 6 ottobre, mi piacciono i giorni con la data pari, 6 e pari, quindi non so, è tutto più ordinato, ma è un problema mio ovviamente. Come state voi in questo secondo giorno della settimana? Spero tutto bene, così non fosse ci proviamo a raddrizzarla, mi date 2 ore di tempo? Attenzione perché dalle 11 non sarò più sola oggi, Un ospite, un al maschile senza apostrofo, che ci parlerà di... Dopo ve lo dico, mica posso svelare tutto così, velocemente. Comunque, se volete far parte della mattinata di Radio 3, lasciare la vostra impronta con un sorriso, una riflessione, raccontatemi cosa avete sognato questa notte, cosa dovete fare oggi, i vostri sogni, insomma, 079-449-9537 è il solito numero, le coordinate che vi permettono di mandarci un messaggio WhatsApp. Quindi forza e coraggio se avete voglia, altrimenti godetevi solamente la nostra bella musica.

Una riflessione, dice il nostro Pete, la vita è bella, godetevela, sono d'accordo con te, assolutamente più che d'accordo. Di cosa parleremo dalle 11? Beh, con il nostro ospite che ha un'esperienza molto molto lunga in Svizzera, in questo settore, parleremo di una cosa che facciamo tutti, non dico tutti i giorni, ma la facciamo spesso, e soprattutto con lui parleremo di quello che succede nella nostra testa mentre facciamo quella cosa lì. Che cos'è?

Ve lo dico io di cosa parleremo questa mattina. Parleremo in compagnia di, no, non vi dico ancora chi, però parleremo di comprare. Andiamo a comprare, vediamo le etichette con le offerte, perché compriamo quel prodotto e quello non lo compriamo, perché ci dà fastidio quando scopriamo che un venditore vuole venderci qualcosa. Insomma, di tutto e di più e ne parleremo con, dal mio punto di vista, uno dei massimi esperti alle nostre latitudini. Quindi una puntata sicuramente da non perdere, anche perché ci insegnerà a muoverci un po' in questo mondo del marketing, degli acquisti, dei negozi, eccetera, eccetera. Una canzone nuova firmata da un artista che piace tanto e che seguiamo da parecchi anni. Lei è LP.

0: Lolly Day, il tuo momento più pop.
1: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
2: A tu per tu con Noè Ponti, con il sostegno di Banca Stato. Un incontro esclusivo con il campione ticinese. Storie, curiosità e domande dal pubblico insieme a Michael Casanova. Martedì 13 ottobre alle 18.30 alla CMFG Arena di Sigirino. Ingresso gratuito. Prenota subito il tuo posto su bancastato.ch.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Hai voglia di una serata gustosa? Al birrificio di Bioggio ti aspettano birre artigianali, hamburger, pizza romana e piatti pieni di sapore. Un locale caldo, conviviale, perfetto per amici, colleghi e famiglia. Birrificio di Bioggio, in via Cademario 2. Ampio spazio per eventi, fino a 120 persone.
5: Stanco delle solite pareti?
6: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
5: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
6: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
5: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch. Cassoni
6: Color. Coloriamo i tuoi sogni.
7: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci, oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
8: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.

Sono le 10:26 minuti, un po' di buongiorno ce li abbiamo, io li accorpo tutti assieme in un buongiorno unico per far sì, insomma, che arrivi. Vi è arrivato? A voi che state bevendo il caffè nella Svizzera italiana, ho visto che parecchi bar, tra l'altro, hanno ormai uno schermo televisivo sul quale viene selezionato Teleticino. Grazie, grazie veramente, mi fa estremamente piacere. Spero che le immagini dei nostri droni vi piacciano, vi possano accompagnare durante il vostro caffè della mattina. È un po' un desiderio che anch'io ho da tanti anni, no? Iniziare la giornata leggendo il giornale, bevendo un bel caffè e un Gipfeli magari al bar. Non l'ho mai fatto per un semplice motivo, perché a quell'ora sono qua da parecchi anni ormai, ma va bene, devo dire che ho vissuto queste situazioni grazie a voi, perché spesso mi mandate la foto del vostro cappuccino. Non ho ancora visto arrivare foto di come si chiamano, matcha, latte matcha verde. Solitamente vedo più che altro espresso, macchiati, cappuccini, un ovo maltina ogni tanto, arriva anche quella, ovo, estini sciocchi ciò, trinca o trunca. Va bene, dopo questa parentesi inutile direi di lasciare spazio alla musica, che tante volte è molto meglio. Ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con Rubami la Notte e tra poco daremo uno sguardo anche alla situazione delle strade.

0: Buongiorno mondo, ciao Lollina, un semplice saluto e un abbraccio da Locarno. Bye Ale, ciao, ecco, buona giornata Ale. A tutti.
1: Ciao, ciao anche al locarnese ovviamente, mi mancano le tue foto che facevi passeggiando dalle parti del golf di Locarno, non golfo, golf. Sai, il sole, no? Che entrava tra i rami, tra un albero e l'altro. Mancano un po' quelle foto, Ale? Aspettiamo. Grazie del caffè, caro Raff, grazie mille. Poi è arrivata la foto di un caffè, qua dicono, posso dirlo, ma sì, è solo informazione, della Migros, c'è cioè il matcha.

0: Lonely Day. Bella da sentire.
1: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
5: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
8: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

Ci rispostiamo nuovamente nel Sopraceneri, perché proprio da quelle parti all'aeroporto di Locarno e Cadenazzo si segnala ancora traffico congestionato, ormai potremmo dire come d'abitudine, però visto che via Swiss ci scrive, noi riportiamo il messaggio. Salutiamo chi dice: vi amo, amo Radio 3i, grazie, amo il tuo lavoro da speaker radiofonica, un giorno vengo a farti da spalla, vieni qua a farmi la spalla, vieni qua a fare proprio la radio, vieni, io ti aspetto, ti lascio anche la sediolina. Buone colazioni, lo dico al plurale perché arrivano le foto delle vostre colazioni, vedo un panino con la mortadella, immagino che tu abbia iniziato a lavorare stanotte, no, per mangiare la mortadella alle 10, no, però ci può stare, è questione

0: Beh, un po' di country non fa mai male, eh? È un po' come lo yodel, va preso a pillole, però quando ce l'hai è sempre un piacere. Sono le 10:54 minuti su Radio 3, ma anche su Teleticino e nel resto della Svizzera, ovviamente. Un po' di pubblicità, spazio agli aggiornamenti informativi e poi il nostro super ospite.
1: Lolly Day, bella da sentire.
2: Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di grandi promozioni Steel. Tosa erba, decespugliatore, potatore, soffiatore e molto altro con sconti fino al 44%. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza, officina riparazioni e un grande servizio post vendita. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricoshop.ch.
3: Brico, l'unico.
4: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
5: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
6: Cambiare gomme al momento giusto conviene. Da Driver Agom solo fino al 30 aprile. Lo sconto sale fino a 120 franchi su 4 pneumatici per auto e SUV. Grandi marche e massima sicurezza con un vantaggio mai così alto. Ma affrettati, l'offerta scade il 30 aprile. Passa da Driver Agom.
7: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
8: Auto Ronchetti presenta...
9: Amore, ecco il Mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
10: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
9: Per non parlare del risparmio.
10: Finalmente un'auto pensata, anche per il mio conto in banca.
11: Scopri la Kia EV2. Compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
12: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
13: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
14: Pronto?
15: Demi, ciao, sono il direttore.
14: Sì, direttore.
15: Siete fuori.
14: Come?
15: Licenziati.
14: Ci licenziate?
15: Ancora una stagione insieme e poi siete fuori.
16: Siete di troppo.
14: Ma come? Perché?
17: Dice che siamo due di troppo.
14: Sì, ma questo lo sapevamo già.
17: Ci danno una stagione per dimostrare che possiamo stare in onda.
14: E se non siamo all'altezza?
17: Ci mandano a casa.
14: E se facciamo bene?
17: Ci mandano a casa lo stesso. Siamo di troppo.
18: I due di troppo. Dalle 13 alle 15 su Radio 3i.
0: Sono le 10:57 minuti.
19: Ticino News.
20: In studio Emanuele Lopa. È svolta nell'accoltellamento di Biasca in manette un 17enne, inquirenti al lavoro per ricostruire dinamica e movente. Alessandro Cocca.
21: È stato arrestato un 17enne cittadino siriano residente in Riviera in relazione al fatto di sangue avvenuto ieri pomeriggio in via Bellinzona a Biasca, poco prima delle 15. Secondo una prima ricostruzione della magistratura dei minorenni e della polizia cantonale, tutto sarebbe nato da una lite per motivi ancora da chiarire. Durante l'alterco un 21enne cittadino italiano residente in Leventina è stato colpito con un'arma bianca, riportando una grave ferita all'addome. Il giovane, dopo essere stato soccorso e trasportato in ospedale, non è più in pericolo di vita. L'allarme era scattato quando il 21enne, ancora sanguinante, si era presentato negli uffici OCST di Biasca chiedendo aiuto. Gli accertamenti hanno poi portato al fermo del 17enne, per il quale al termine degli interrogatori è stato disposto l'arresto. Nei suoi confronti si ipotizza il tentato omicidio, subordinatamente lesioni gravi e semplici. Resta da chiarire se vi fosse un rapporto precedente tra i protagonisti e quale sia stato il movente. L'ipotesi di un regolamento di conti è al momento soltanto una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti. incidenti. Le indagini proseguono per stabilire l'esatta dinamica e le responsabilità.
20: Rimaniamo in Ticino, si sono conclusi i lavori di rinnovo della stazione FFS di Giubiasco. Lo stabile viaggiatori riaprirà al pubblico l'8 ottobre dopo un intervento di riqualificazione durato diversi anni e costato circa 6 milioni e 400 mila franchi. I lavori hanno interessato sia la struttura sia gli aspetti energetici e funzionali dell'edificio. La stazione offrirà ora nuovi spazi commerciali e di servizio, una migliore accessibilità e standard energetici più moderni. E rimaniamo sull'energia, il nucleare deve tornare a essere un'opzione per il futuro energetico della Svizzera. A sostenerlo è Economy Suisse, che scende in campo a favore della revisione della legge. Federico Marino.
3: La Svizzera ha bisogno di più energia elettrica e non dovrebbe più escludere l'opzione nucleare. A sostenerlo è Economy Suisse, che insieme alle associazioni del settore energetico si schiera a favore dell'abolizione del divieto di costruire nuove centrali. Secondo l'organizzazione, la Svizzera deve già importare elettricità dall'estero in 8 inverni su 10 e il fabbisogno è destinato ad aumentare tra auto elettriche, pompe di calore e crescente elettrificazione dell'industria. A questo si aggiunge la futura dismissione delle attuali centrali nucleari che, secondo Economy Suisse, comporterà la perdita di circa un terzo dell'attuale produzione elettrica svizzera. Idroelettrico, solare ed eolico restano fondamentali e devono essere potenziati, ma per Economy Suisse non saranno sufficienti. L'abolizione del divieto, precisa l'organizzazione, non significherebbe comunque costruire automaticamente nuove centrali, permetterebbe soltanto di valutare nuovamente questa possibilità. Su un eventuale progetto concreto, l'ultima parola spetterebbe alla popolazione.
20: Un divieto di botti e petardi sarebbe sproporzionato e la posizione del comitato contrario all'iniziativa popolare per una limitazione dei fuochi d'artificio in votazione il 29 novembre. Gli oppositori, tra cui i rappresentanti di Centro, PLR, UDC e Mondo Economico, chiedono di puntare sulla responsabilità anziché sui divieti. A loro avviso l'iniziativa penalizzerebbe feste private e manifestazioni locali, aumentando inoltre la burocrazia e limitando l'autonomia di cantoni e comuni.
16: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
19: L'infotraffico.
20: Via Swiss segnala traffico congestionato e ritardi fino a 10 minuti tra Cadenazzo e la rotatoria dell'aeroporto di Locarno.
22: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch.
19: Previsioni del tempo.
20: Oggi martedì, questa mattina in Ticino nuvolosità variabile, nei grigioni abbastanza soleggiato, nel corso del pomeriggio marcato sviluppo di cumuli e soprattutto nei grigioni alcuni rovesci isolati, localmente anche a carattere temporalesco. A basse quote, temperatura massima sui 22 gradi.
23: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

0: Sono le 11.06, ne abbiamo già parlato nell'ora precedente, ho lanciato un indovinello per far più o meno comprendere il tema di questa mattina. Oggi parliamo di una cosa che facciamo tutti. Comperare, una cosa che succede non tutti i giorni, magari quasi tutte le settimane, però oggi parleremo con il nostro ospite di ciò che succede più che altro nella nostra testa mentre compriamo. Stefano Bosia, benvenuto, buongiorno.
1: Grazie mille Lolli, un saluto alle radioascoltatrici e ai radioascoltatori di Rete 3.
0: Con galanteria, sempre prima le ascoltatrici, mi sembra giusto, no? Perché ho chiamato Stefano Bosia? Perché è formatore con una grande esperienza, secondo me, posso dirlo, numero uno sul territorio, abbiamo veramente una grande esperienza.
1: Non disturba mai, però se lo dicono gli altri magari poi comincio a crederci anch'io, dai.
0: Daremo il voto a fine ora. Comunque, dicevo, lunga esperienza nel mondo delle vendite, del marketing, della negoziazione, si occupa da oltre 30 anni di relazioni commerciali e sviluppo del business, aiuta aziende, aiuta professionisti, insomma trasforma contatti in opportunità e risultati concreti. Ho più o meno messo le carte sul tavolo.
1: Quello che avrei detto io.
0: uguale.
1: Esattamente uguale. Sì.
0: Allora, grazie Stefano per questo tempo che ci dedichi. Ti do del tu, posso?
1: Ma con molto piacere, certo.
0: Io parto subito male, posso?
1: Assolutamente.
0: Ma volevo sapere subito, quando è che la parola venditore è diventata, diciamo, una parolaccia?
1: Questa è una bellissima domanda, anche perché, allora, come hai detto tu, io sto dall'altra parte, sto dalla parte di chi vende e non di chi acquista, anche se poi alla fine chi vende e acquista sono tutte persone, quindi è solo una questione di ruoli. Quando è diventata una parolaccia? In realtà non è diventata una parolaccia, ma l'atteggiamento delle persone che ci troviamo di fronte è quella che ci può mettere in favore o sfavore di quello che ci stanno proponendo. Ecco che a quel punto lì noi qualifichiamo o squalifichiamo la persona.
0: Ecco, ma perché nessuno o pochi comunque vogliono sentirsi vendere qualcosa? Noi passiamo la vita a venderci, al colloquio, a un cliente, quando cerchiamo di convincere qualcuno di un'idea e forse persino al primo appuntamento. Ci vendiamo, insomma.
1: Assolutamente. Anzi, tu pensa anche quando siamo bambini, noi impariamo a chiedere le cose, no? E quindi c'è un rapporto strano tra chi vende e chi acquista. Chi acquista desidera qualcosa. Chi vende ha qualcosa che non sempre è esattamente quello che l'altra persona desidera. Quindi eccoci che qui abbiamo un piccolo problema da risolvere, no? E lo risolviamo naturalmente in una contrattazione, in un'interazione, quindi dobbiamo, diciamo così, che il rapporto tra chi vende e chi acquista è un rapporto di avvicinamento. Se riusciamo ad approcciarci, ecco che qualcosa può succedere. Se rimaniamo distanti, ahimè, resteremo forse amici.
0: Forse. Ma dove finisce la persuasione e dove comincia la manipolazione? Questa è una parola, è una parolaccia, per tornare alle parolacce. C'è un campanello d'allarme che dovrebbe farci dire qui non mi stanno più aiutando a scegliere, ma mi stanno portando dove vogliono loro, insomma.
1: L'hai detto tu, chi vende dovrebbe aiutare chi acquista a fare una scelta. E quindi noi dobbiamo porci questa domanda: ci sta aiutando a scegliere o ci sta invece inzibendo qualcosa? E non dimenticare il perché noi stiamo acquistando quella cosa lì. La vogliamo, la desideriamo, la vogliamo veramente? Se non l'acquistiamo, cambia qualcosa oppure non cambia niente? Se aspettiamo a decidere, anche questo fa la differenza. Quindi
0: certo,
1: ci sono tante cose da tenere in considerazione. È che noi partiamo con l'idea che vogliamo acquistare. Cioè, se noi entriamo in un negozio, l'abbiamo fatto per passare il tempo, magari anche, ma magari
0: un po' di fresco, dell'aria condizionata anche.
1: Quindi a quel punto lì noi cerchiamo quello.
0: Ma ci si accorge quando qualcuno sta cercando di venderci qualcosa? Cioè, è mai capitato di comprare qualcosa e poco dopo dire: ma perché l'ho comprato?
1: Allora,
0: forse a te no,
1: ma ti direi capita a tutti. Però quello che io mi pongo come domanda è questo: quando io acquisto qualcosa, la decisione l'ho presa io o l'ha presa qualcun altro?
0: Ecco.
1: Spesso e volentieri l'ho presa io. E il venditore è un buon capro espiatorio, quindi no, ma me l'ha presentato bene, ma
0: certo.
1: Poi ci sono chiaramente i manipolatori, ci mancherebbe, nel senso, in tutte le professioni abbiamo quelli bravi e quelli meno bravi.
0: Si capisce, no, che sono manipolatori, ormai voi avete il radar per riconoscerli magari.
1: Guarda che ci casco anch'io.
0: È vero?
1: Ma assolutamente, cioè se io voglio qualcosa comincio magari a cercare, ma ogni scelta è basata sulle informazioni che abbiamo e nessuna scelta è fatta con la perfezione dell'informazione.
0: Sì.
1: Quindi siamo sempre noi a decidere e siamo sempre noi a sbagliare. Chi acquista ha la responsabilità e quindi dobbiamo assumercela, non lasciarla agli altri.
0: Però è vero che il venditore è sempre un buon capro espiatorio.
1: Assolutamente.
0: Lo è, soprattutto,
1: certo,
0: per le mogli che trovano a casa con quell'oggetto inutile.
1: Guarda, mi hai dato un'idea sul prossimo biglietto da visita, invece di scrivere nice to help, più scrivo capro espiatorio.
0: Capro espiatorio, bellissimo. Allora Stefano Bosio, io direi di lanciare anche una domanda a chi ci ascolta o guarda da casa. Siete mai caduti, tra virgolette, in questa manipolazione del capro espiatorio che vi ha venduto un oggetto che proprio non vi serviva? Fateci sapere, 079 449 9537.

0: Saluto Paolo Basso, sommelier, che qualche anno fa qua mi insegnò a non mettere per forza il rosé in frigo e tante altre cose utili. Allora, cosa scrive il nostro amico Paolo Basso? Dice: a proposito di saper vendere, sono diventati celebri venditori di vino francese ad Arte Casa Lugano, pur senza parlare italiano, sono riusciti a riempire le cantine dei ticinesi di vinacci. Vabbè, io non lo dico perché non sono esperta, lasciando gli acquirenti convinti di custodire grandi vini. Quindi l'abilità del venditore supera di gran lunga la qualità del prodotto. Capita spesso questa situazione, Stefano?
1: Guarda, io ti direi che capita sempre.
0: Vero?
1: E paradossalmente, io dico sempre che la gente acquista da persone che conosce, che apprezza e di cui si fida. Uh-huh. Ecco che quindi un bravo venditore che sa fare questo, che sa uno farsi conoscere, quindi presentarsi, si fa apprezzare, quindi dà dei consigli e crea confidenza, e quindi questo passaggio di fiducia trasmette la sensazione che sto facendo un buon acquisto, un buon affare. Ecco, succede più spesso di quello che pensiamo, e se guardiamo bene noi andiamo quasi sempre negli stessi posti a comprare.
0: È vero, diventiamo quasi noiosi, no? Alla fine.
1: Sì, perché la fiducia si costruisce su quello, no? Nel non cambiamento.
0: Ma penso che per i francesi, tornando al messaggio, valga un po' anche la regola per il formaggio, no? Questo stereotipo, no? Che il formaggio francese lo compri ad occhi chiusi.
1: Se uno dice cos'è che c'è di buono in Francia, evidentemente vini e
0: voilà,
1: formaggi.
0: E le Jason Fay, come dire.
1: E la baguette.
0: E la baguette, e la baguette famosa. Va bene, allora sono le 11:16, abbiamo ancora una canzone, poi un po' di pubblicità. E attenzione, tra poco parliamo di sconto, perché quante volte vi è capitato di vedere un'offerta, uno sconto su un oggetto e lo avete comprato precipitandovi proprio di testa? Ma cosa si nasconde dietro agli sconti? Tra poco ne parleremo appunto con Stefano Bosia.

0: Lolly Day, tutta da vivere. Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
1: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
2: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
3: Auto Ronchetti presenta...
4: Ma sei sicuro che ci stia tutto?
3: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
4: Allora sì che è spaziosa.
5: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
6: 3 giorni dedicati al vino e a una selezione di ultime disponibilità. Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 ottobre, Uva Rara apre le porte per una vendita promozionale di fine stock. Giovedì dalle 14 alle 19, venerdì e sabato dalle 9 alle 18. Vi aspettiamo da Uva Rara, via Ponteggia 21, Cadempino.
7: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
8: Centro Serramenti Ticino.
7: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
9: Da Risparmio Casa fino al 24 ottobre.
10: Shampoo Sunsilk 810 ml, 3,99 franchi con Fidelity Card. Bagno doccia Palmolive 350 ml, 99 centesimi con Fidelity Card. Linea romantica Eternum, padella da 20 cm o casseruola da 16 cm, 14,92 franchi.
9: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.
8: Risparmio Casa.
11: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.

0: Ritorniamo in compagnia di Stefano Bosia, è passata la pubblicità, qualche minutino. Allora, siamo pronti per parlare del mondo dello sconto. Lo sconto è una droga? Potrebbe esserlo. Mettiamo un po' la situazione di un oggetto che costa 100 franchi e dico no, costa troppo per me, non posso permetterlo. Poi però scopro che sotto l'etichetta prima costava 200 franchi e improvvisamente penso, ma è un affare, un affare pazzesco. Che cosa sto comprando, Stefano, in quel momento? L'oggetto o la soddisfazione di aver fatto un vero affare?
1: Ma probabilmente entrambi, perché poi noi ci gratifichiamo anche dal fatto di fare gli affari.
0: Certo.
1: Fare il buon affare è comunque qualcosa che gratifica noi, ma viene anche riconosciuto dagli altri, quindi è qualcosa che facciamo volentieri. È chiaro che anche qua è, ma ti serve quello che stai acquistando? Quindi la domanda migliore che possiamo porci è quella. Quando c'è lo sconto, magari ecco che invece quello che vediamo è a questo prezzo lo comprerei, quindi all'altro no, ma questo sì. O a metà prezzo, tutto ha un gusto diverso.
0: Certo, cioè, però non ti sei risposto se ti serve o no. Il problema resta alla fine.
1: Certo. È un mondo difficile.
0: Se che poi ci giustifichiamo dicendo a quel prezzo non potevo assolutamente lasciarlo là. Però cosa succede veramente nella nostra testa quando vediamo uno sconto importante per noi?
1: Ma allora, la prima cosa che vediamo è quanto costava prima. Quindi quel numero diventa un'ancora a cui in realtà noi ci aggrappiamo e su quella noi basiamo la nostra scelta.
0: Il capro.
1: Il capro espiatorio diventa proprio questa possibilità di risparmiare così tanto, di solito in un tempo relativamente breve. Adesso arriverà il Black Friday, quindi non è che avrai un mese per decidere. Per cui arriva prima la pubblicità che ti dice: guarda che fra un po' arriva il Black Friday, comincia ad andare a vedere quanto costano le cose, poi vedrai lo sconto. Adesso tra l'altro si scrivono già quant'è lo sconto.
0: Sai già tutto,
1: 56.
0: Insomma.
1: E non so, alcuni hanno sicuramente notato che gli sconti sono diventati diversi, non sono più il 50%, sono il 48%, il 68%.
0: Sì, ma come mai?
1: Perché è pensato. Se io metto un numero pieno, ecco che è una cosa macchinosa. Quando io metto un numero diverso, ecco invece che diventa interessante.
0: Ma se fanno lo sconto, possiamo dire che crea una dipendenza, cioè non dal prodotto, ma dalla sensazione di aver fatto un affarone.
1: Allora, lo sconto sicuramente ci porta a pensare di aver fatto l'affarone. L'affarone lo facciamo però solo se quella cosa poi la usiamo. Ora, ognuno di noi apre l'armadio, guarda e lo chiude dicendo: ok, questa cosa qua davvero la dovevo comprare, magari l'ho anche acquistata al 50%, ma è il 50% troppo che ho pagato per non metterlo.
0: Certo.
1: Quindi è un po' fare il ragionamento del quanto mi costa aver fatto quella spesa.
0: Io penso che le cantine, garage, soffitti siano pieni di questi oggetti che non avevamo bisogno probabilmente.
1: Riprendo Paolo Basso: comprate il vino che in cantina tiene, però dovete avere la buona cantina.
0: Esatto, ci vuole la buona cantina. Ma parlando poi di prezzo barrato, oppure quelle diciture con scritto ultimi pezzi, solo per oggi, cioè, siamo diventati abbastanza furbi da riconoscere questi meccanismi o funzionano ancora benissimo e ci fregano?
1: Allora, siamo capaci di riconoscerli, ma se quell'oggetto ci piace, è un oggetto dei nostri desideri, ecco che subito abbassiamo le barriere che abbiamo eretto, quindi diventiamo comunque delle persone in grado di acquistare.
0: Io le chiamo vittime, posso dirlo, dai.
1: E qua torniamo al capro espiatorio, nel senso diventiamo vittima di colui o colei che ha messo quel prezzo così interessante.
0: Ti capita di sentire davanti a un meno 50% quella vocina che ti dice: ma sì, dai, alla fine è metà prezzo, lo prendo? Oppure tu riesci a rimanere distaccato da queste tentazioni?
1: Io sono umano, sono un professionista della vendita, ma sono umano. Io adoro anch'io quando mi dicono 50%, dico cavolo, e quel 50% fa squillare una campanella dentro di me. Poi cerco ogni tanto di valutare. Il problema è quando non decidiamo da soli, decidiamo in coppia, decidiamo in un gruppo d'amici, ecco che le mille voci diventano talvolta un richiamo assordante o all'acquisto o non acquisto, quindi
0: certo, diventa più impegnativo. Ma c'è un oggetto che puoi raccontarci, puoi fare outing che hai comprato e in realtà non ti serviva, non so, la crema idratante per gli zigomi, qualcosa di...
1: Io non sono uno da creme, ma lì c'ho la mia signora che è quella del... ti ho comprato questa e
0: per te.
1: Dopo dovrei metterla e invece è lì.
0: È l'immacolata.
1: Però non fa parte del mio budget, quindi...
0: E quindi non fa testo.
1: La sento meno come... ma di cose che abbiamo comperato e che non usiamo, come dicevo prima, sono pieni gli armadi.
0: Certo, c'è una nostra ascoltatrice tra l'altro che ci mette una marca di materassi famosissimi, li vediamo sempre anche nelle televendite, e dice è 20 anni che pubblicano offerta solo per oggi, da lì ho capito che è tutta una bugia.
1: Ma è vero, ci sono anche quelli dei divani, quindi
0: anche
1: diciamo
0: vero,
1: che...
0: Sì.
1: Quelli che vendono mobili hanno capito che questa cosa funziona. È vero. Il ragionamento però che mi piace fare quando parliamo per esempio del materasso è legato al fatto che tu su quel materasso ci passi tra
0: buona
1: le
0: parte.
1: 6 e le 8 ore sì. ogni giorno. Dovrebbe essere utile per la tua schiena. Quindi un valore a quel materasso è riferito alla tua schiena e non
0: sì.
1: al materasso. Potrebbe costare tanto, ma stai facendo un regalo alla tua schiena. Ecco che su alcune cose dobbiamo imparare veramente a porci delle domande, le domande giuste. Non è solo devo cambiare il materasso, ma che tipo di materasso voglio? Voglio dormire meglio? Sì, perché io voglio essere energetico
0: certo.
1: la mattina, non uno mezzo scassato. Poi io sì. ho 60 anni, quindi...
0: A parte che non si direbbe.
1: Grazie. Però... Oggi è la giornata dei complimenti.
0: Oggi è la giornatona. è vero, sono le domande che fanno la differenza. Stavo pensando agli sconti che invece vediamo negli acquisti online, più che nei negozi. Quelli però mettono l'ansia, col timer sta scadendo, restano due pezzi.
1: È fatto per quello.
0: Sì.
1: Cioè quell'ansia lì, noi, ecco, lì dobbiamo essere bravi a porci l'unica domanda: se non l'acquisto oggi mi cambia qualcosa?
0: E voilà.
1: No.
0: Questa
1: di
0: può essere,
1: solito
0: sì.
1: è no. E anche se ho perso l'opportunità, abbiamo visto che anche con le promozioni nei grandi magazzini sono ricorrenti, quindi aspetto la prossima.
0: Questo è un ottimo consiglio però, sugli acquisti online ricordatevi la domanda, cioè se non l'acquisto oggi mi cambia la vita, sì o no, e poi da lì insomma partite per il vostro viaggio. Allora c'è un po' di Tiziano Ferro che giustamente parlando di sconti dice non me lo so spiegare, ce lo ascoltiamo.
2: Un po' mi manca l'aria che tirava

0: Ci scrive Manuela che fa la cassiera e dice: a me capita spesso che un cliente prende un articolo pensando che sia in offerta, però non lo è, e quindi alla fine me lo lascia in cassa dicendo ma tanto non mi serve. Dice secondo me è un po' una dipendenza, se non mi serve non lo prendo neanche quando è scontato, ma questo insomma è il punto di vista di Manuela.
1: Ma io sono dell'idea che invece quando è scontato ci pensiamo.
0: Sì, anch'io. Io mi ci metto in questo calderone, ad esempio uno stock di 12 spugne per pulire i piatti, le prendo se sono in offerta, con l'idea che tanto non scadono, sono spugne,
1: assolutamente,
0: giusto?
1: Assolutamente.
0: Vabbè.
1: Sono migliori di quelle che abbiamo.
0: Sempre, assolutamente sempre. Allora, dicevamo, sono le 11.37, Stefano, è il momento di ascoltare i Gotthard con un semi-nuovo single. Ci piace, musica di casa nostra. Poi un po' di pubblicità e attenzione, l'ultimo slot in compagnia di Stefano Bosia. Parleremo di intelligenza artificiale. Riuscirà a venderci qualsiasi cosa? Ma.

0: Ciao Lolly, attenzione sulla autostrada vicino al Mövenpick Sud, ci sono copertoni di sulla carreggiata Bellinzona, intendo.
1: Direzione nord.
0: In direzione nord, ciao.
2: Lolly Day. Lolly Day, dolce fuori, potente dentro.
3: BioFit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. BioFit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
4: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale: pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch.
5: Brico, l'unico.
6: Ora in tutti i concessionari AMAG la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario AMAG o su amag.ch/bw.
7: Volkswagen.
6: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
8: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
9: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
8: Pirminmurer.ch.
10: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antolino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
11: Allora, buongiorno, noi siamo Trappretti Pittori.
12: No, troppo moscia, più convinta.
11: Trappretti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
12: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
11: Trappretti Pittori, Trappretti Pittori, Trappretti Pittori.
12: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
11: Quindi, Trappretti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
12: Dai, vi aspettiamo.
11: Per un bianco
12: o per un rosso.

0: L'ultimo intervento è in compagnia del nostro ospite Stefano Bosia, che ringrazio ancora perché ci insegna anche un po' a muoverci in questo mondo del mercato, diciamo, che non è evidente.
1: A insegnare, condividiamo le esperienze, dai.
0: Vabbè, come preferisci. Allora, ci siamo lasciati annunciando l'argomento dell'intelligenza artificiale, parliamo del venditore umano che ha un limite, cioè non mi conosce davvero, ma un'intelligenza artificiale potrebbe conoscere quello che cerco, quello che compro, quello che ignoro, cosa mi piace, quanto sono disposto a spendere e magari persino il momento in cui più predisposto a dire sì. Contro un venditore così, abbiamo ancora qualche possibilità?
1: Assolutamente sì. Oh. Ti direi che non è il futuro, quello che hai appena raccontato è il presente, cioè tutto quello che noi facciamo online lascia una traccia e queste tracce vengono normalmente utilizzate dagli uffici di marketing, dagli uffici di vendita, giustamente, per proporti ciò che si stima possa essere qualcosa di interessante per te.
0: Ok.
1: Quindi questo è sicuramente un aspetto da tenere in considerazione. L'altro aspetto in considerazione è che sembrerà paradossale, ma la scelta la facciamo sempre noi. Quindi prima di cliccare acquisto, prima di decidere, comunque ci sono diversi passaggi che sono in realtà delle piccole frizioni. Quindi ogni volta che dobbiamo fare un click, facciamoci la domanda: lo voglio davvero? È davvero per me? Lo voglio adesso? Se non lo acquisto, cambia qualcosa? Ci sono anche acquisti che devi fare assolutamente, perché sennò i costi potrebbero anche crescere. Quindi ecco che io direi impariamo ad ascoltarci, che è la cosa migliore da fare.
0: Sto pensando però sempre all'intelligenza artificiale che non dovrà convincerci, perché lei saprà che in quel momento ci mostra quell'oggetto e noi saremo nel mood di comprarlo. Ma questa è ancora vendita o stiamo entrando nella manipolazione?
1: Bella domanda, ti direi è ancora vendita, ma sicuramente ha un elemento se non proprio manipolatorio, comunque di istigazione all'acquisto.
0: È un altro modo per venderla in maniera più dolce, edulcoriamola.
1: Non c'è la polizia che viene a prenderti, ma è quello che faceva un tempo la pubblicità, no? L'idea era invogliarti ad approfondire, a guardare, a provare. Ecco che l'intelligenza artificiale farà queste cose qua.
0: In maniera un po' più quasi arrogante, mi viene da dire, no?
1: Ma magari no, se ti conosce saprà essere
0: gentile, educata.
1: Anzi, una gattina che si struscia su di te ti viene male ad accarezzarla, insomma.
0: Ma se il venditore perfetto del futuro non sembrasse affatto un venditore, magari sarà il nostro assistente di intelligenza artificiale, gli chiederemo ma che scarpe compro, che macchina posso scegliere? Non penseremo che ci stia aiutando, ma magari qualcuno starà pagando perché ci consigli proprio quel prodotto. Ma come faremo a sapere da che parte sta? Questa è una situazione che mi manda, cioè mi agita, mi dà preoccupazione.
1: Ma è la stessa cosa che succede oggi quando tu chiedi un consiglio a un amico. Da che parte sta? Tu gli hai chiesto il suo parere è suo, non è il tuo. Quindi tu decidi però se accettarlo o non accettarlo. Se lo accetti, lui sarà sempre il tuo capro espiatorio. Quindi abbiamo trovato il nuovo capro espiatorio, esatto, che è l'intelligenza artificiale. E lo è.
0: Sì, è il fil rouge oggi
1: il capro espiatorio. Volevamo parlare di acquisti, esatto. In realtà abbiamo parlato
0: di
1: capro
0: psicologia anche questa alla fine, no? Ma arriveremo al punto in cui un'intelligenza artificiale dovrà dirci chiaramente: le sto consigliando questa cosa perché qualcuno mi paga per farlo?
1: Ma io, allora, guardando quello che sta succedendo nell'ambito, insomma, delle nazioni e di come si stanno comportando nei confronti dei social, io ti direi sì, è probabile che ogni qualvolta ci sarà una proposta commerciale dovrà essere indicato.
0: Dichiarato, sì.
1: Il problema è, ma noi lo leggiamo, lo guardiamo e torno a quello, noi siamo... direi che la soluzione a ogni male non esiste, però se noi diventiamo non immuni alla persuasione, ma migliori del decidere, ecco che abbiamo trovato sicuramente un buon modo per sopravvivere alle innumerevoli richieste di acquisto che riceviamo quotidianamente.
0: Quindi da piccoli dovranno insegnarci anche a prenderci il tempo di decidere, forse nessuno ce lo dice.
1: Guarda, da piccoli in realtà impariamo tante cose che poi dimentichiamo. La resilienza al no. Noi oggi, se uno ci dice no, dici va bene, bon, basta, passo avanti. Molto spesso invece il no è semplicemente no, non adesso.
0: Certo.
1: No, non lo so, no, boh. I bambini a un no rispondono con e adesso? Adesso posso?
0: Certo.
1: Ma se faccio questo posso?
0: Quindi funziona così, insomma. Sì. Se vanno per chiudere... Fra 10 anni saremo più difficili da convincere perché conosceremo tutti i trucchi della vendita, ce lo mettiamo come obiettivo.
1: Certo.
0: Oppure saremo molto più facili da convincere perché saranno i trucchi a conoscere noi perfettamente.
1: Allora, direi che tra 10 anni sapremo o riconosceremo molte più cose, ma incapperemo negli stessi errori, perché
0: bene,
1: siamo umani.
0: Perfetto, direi che con questo faccio un applauso e chiudo. Grazie Stefano Bosi, è stato un piacere infinito.
1: Reciproco, veramente,
0: trascorrere
1: grazie.
0: Trascorrere quest'ora, so che abbiamo lasciato qualcosa, hai lasciato sicuramente qualche buon consiglio, qualche insegnamento, che è un po' sempre il nostro obiettivo, aiutare chi ci ascolta.
1: Assolutamente.
0: Ti posso dare appuntamento a tra qualche settimana?
1: Ma con piacere.
0: Non è una minaccia, ma è una promessa.
1: Per me è sicuramente accettata.
0: Grazie di cuore Stefano Bosia, intanto buon lavoro, buona continuazione.
1: Grazie a te.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di grandi promozioni Steel. Tosa erba, decespugliatore, potatore, soffiatore e molto altro con sconti fino al 44%. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza, officina riparazioni e un grande servizio post vendita. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricoshop.ch. Brico, l'unico.
1: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
2: Marino Bernasconi.
1: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
3: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
4: Preparati a vivere un'esperienza fuori di zucca. Dal 26 settembre al 1 novembre ti aspettiamo in via Cantonale 16 a Savosa per il primo villaggio delle zucche del Ticino. Spot fotografici, laboratori creativi, gastronomia e molto altro. Immergiti con noi in un magico autunno fuori di zucca con il sostegno di Banca Stato.
5: Da Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
6: Dove tutto costa meno.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
0: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90? Dammi la mano e andiamo insieme a spasso nel tempo. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Radio 3.
8: Buongiorno, sono le 11:58.
0: Ticino News, giorno.
9: Accoltellamento di Biasca, in manette un 17enne, il giovane cittadino siriano residente in Riviera accusato di tentato omicidio, il 21enne italiano ferito all'addome, non è più in pericolo di vita.
10: In Gran Consiglio focus sulla conferenza OSCE, in aula l'appuntamento internazionale previsto a Lugano nel dicembre 2026 tra sicurezza, organizzazione e ricadute per il cantone.
9: Lugano, quasi 140 posti di lavoro a rischio negli alberghi Villa Principe Leopoldo e Villa Sassa, chiuderanno per ristrutturazione, la riapertura non prima del 2027.
10: Meteo, nel corso del pomeriggio aumento della nuvolosità e debole rischio di rovesci isolati a basse quote, temperatura massima sui 22 gradi.
9: Martedì 6 ottobre, ben ritrovati, Ticino News Giorno, l'informazione di metà giornata sempre in diretta, lo avete sentito al mio fianco, Emanuele Lopa. Ciao Emanuele, buongiorno.
10: Ciao Alessandro, buongiorno a tutti.
9: Svolta nell'accoltellamento di Biasca, emanette un 17enne, inquirenti al lavoro per ricostruire dinamica e movente. Federico Mareno.
11: È stato arrestato un 17enne cittadino siriano residente in Riviera in relazione al fatto di sangue avvenuto ieri pomeriggio in via Bellinzona a Biasca poco prima delle 15. Secondo una prima ricostruzione della magistratura dei minorenni e della polizia cantonale, tutto sarebbe nato da una lite per motivi ancora da chiarire. Durante l'alterco un 21enne cittadino italiano residente in Leventina è stato colpito con un'arma bianca riportando una grave ferita all'addome. Il giovane, dopo essere stato soccorso e trasportato in ospedale, non è più in pericolo di vita. L'allarme era scattato quando il 21enne, ancora sanguinante, si era presentato negli uffici dell'OCST di Biasca chiedendo aiuto. Gli accertamenti hanno poi portato al fermo del 17enne, per il quale, al termine degli interrogatori, è stato disposto l'arresto. Nei suoi confronti si ipotizza il tentato omicidio, subordinatamente lesioni gravi e semplici, e resta da chiarire se vi fosse un rapporto precedente tra i protagonisti e quale sia stato il movente. L'ipotesi di un regolamento di conti è al momento soltanto una delle ipotesi al degli inquirenti. Le indagini proseguono per stabilire l'esatta dinamica e le responsabilità.
10: E ora passiamo alla cronaca parlamentare, perché oggi si apre una nuova seduta di Gran Consiglio. Al centro la conferenza dell'OSCE che verrà organizzata a Lugano a dicembre 2026. Barbara Venneri.
12: I gran consiglieri si sono congedati ieri sera da Palazzo delle Orsoline. Hanno discusso di perequazione, di lavoro, senza dimenticare le scintille suscitate indirettamente dal caso Zali. All'ordine del giorno di oggi, invece, ci sarà la conferenza ministeriale dell'OSCE che si svolgerà a Lugano nel dicembre 2026. Sui banchi dei deputati, la richiesta di un credito da più di 4 milioni di franchi per l'organizzazione dell'evento. Spiega il Consiglio di Stato, è comunque verosimile un rimborso da parte della Confederazione. Una maggioranza invita ad approvare il credito, anche perché una bocciatura non annullerebbe la decisione di svolgere la conferenza a Lugano e non eliminerebbe gli obblighi affidati al Canton Ticino. Una minoranza invece invita a respingere il credito, tra gli altri motivi, perché le spese verrebbero coperte solo per l'80%. Infine si parlerà di mobilità con due risoluzioni, l'una sul collegamento autostradale A2-A13, l'altra sul progetto autostradale Mendrisio-Melano.
9: In Ticino la disoccupazione resta stabile al 2,9% in settembre, invariata rispetto ad agosto, ma in aumento di 0,3 punti su base annua. Secondo la Segreteria di Stato dell'Economia, i disoccupati sono circa 4.800, 100 in più in un mese, 400 in più rispetto ad un anno fa. A livello svizzero il tasso è fermo al 3%, con oltre 140.000 persone iscritti agli uffici regionali di collocamento. Il Ticino si colloca all'undicesimo posto fra i cantoni più colpiti, mentre aumentano anche i disoccupati di lunga durata.
10: E a proposito di mercato del lavoro, oltre un centinaio di posti di lavoro a rischio a Lugano, alla base le ristrutturazioni di Villa Principe Leopoldo e Villa Sassa. Robert Kretschmer.
13: Sono quasi 140 i lavoratori di Villa Principe Leopoldo e Villa Sassa coinvolti nel licenziamento collettivo legato alla ristrutturazione dei due alberghi. Al Principe Leopoldo sono previsti 76 possibili licenziamenti su 81 dipendenti, mentre per Villa Sassa il numero è ancora in definizione. La proprietà investirà complessivamente 52 milioni di franchi e spiega che durante la chiusura, prevista da fine dicembre fino alla riapertura progressiva da maggio 2027, non sarà possibile mantenere tutto il personale. Al Corriere del Ticino il presidente Daniele Lardi ha annunciato un pacchetto di accompagnamento e contatti con alcuni alberghi di San Moritz per offrire ai dipendenti opportunità di lavoro stagionale durante il periodo di chiusura. L'azienda prevede inoltre di riassumere parte del personale alla riapertura, ma senza poter garantire il posto a tutti. L'OCST chiede quindi un piano sociale per tutelare i lavoratori che non verranno reintegrati.
9: Chiudiamo con il calcio, al telefono Dominic von Burg. Ciao Dominic, buongiorno.
14: Buongiorno a tutti.
9: Ultima partita per la Svizzera in Nations League, a Lucerna però non solo campo ma anche la questione Xhaka.
14: Sì, sono giornate molto importanti per la nazionale svizzera. Partiamo proprio dal campo perché sì, a Lucerna si gioca Svizzera-Macedonia del Nord, un avversario che solo settimana scorsa la Svizzera ha già battuto, Rosso Crociati che sono a punteggio pieno. E con una vittoria questa sera, con il contemporaneo pareggio tra Slovenia e Scozia, potrebbero anche già assicurarsi la matematica promozione di nuovo nel gruppo A della Nations League. Una promozione che sembra ormai appunto già fatta, al di là della matematica. Una Svizzera fin qui è convincente, una Svizzera che potrebbe anche cambiare qualche elemento questa sera, l'ha preannunciato Murat Yakin in conferenza stampa. Potremmo vedere 3-4 cambiamenti, anche se non ha specificato quali. Chissà che non possa essere anche l'occasione per magari vedere Boselli dal primo minuto. Come detto, Rosso Crociati che stanno convincendo, questo nonostante l'assenza di Xhaka, lo sappiamo, la sua vicenda legata al falso acquisto di un certificato Covid proprio in questi giorni, sempre a Lucerna, che quindi appunto è molto importante per i destini della nazionale Rosso Crociata, verrà sentito dalla procura proprio per vedere quale sarà l'esito poi della sua vicenda. Ricordiamo che per esempio Embolò invece, anche lui assente, è già stato condannato. Vedremo quale sarà la decisione della procura di Lucerna proprio in questi giorni. Per quanto riguarda le nazionali svizzere, da segnalare anche l'impegno dell'Under 21, molto importante, questa sera alle 19, big match contro la Francia, una sfida che potrebbe rivelarsi determinante per la Svizzera, che al momento è seconda, non ha più nessuna speranza di raggiungere la Francia prima, però come detto è l'ultima partita per le qualificazioni per il prossimo europeo di categoria. Alla Svizzera potrebbe dover servire un risultato positivo per non farsi raggiungere dall'Islanda, che giocherà sempre questa sera contro le Faroe. Quindi ecco, la Svizzera al momento ha 2 punti di vantaggio sull'Islanda, un vantaggio che vorrà conservare anche se appunto la sfida non è delle più semplici contro la Francia capolista.
9: Grazie Dominic, l'infotraffico ora.
15: L'infotraffico.
9: Traffico intenso tra Quartino e Cadenazzo e tra Magliasso e Dagno.
15: Previsioni del tempo.
10: Oggi in Ticino nuvoloso, nei grigioni abbastanza soleggiato, nel corso del pomeriggio marcato sviluppo di cumuli e soprattutto nei grigioni alcuni rovesci isolati, localmente anche a carattere temporalesco, a basse quote, temperatura massima sui 22 gradi.

0: A pranzo c'è chi ordina dal menu e chi preferisce andare fuori menu.
1: Vero,
0: più
1: vero,
0: musica,
1: vero,
0: più sorrisi.
2: Ma alla fine, conta una sola cosa.
0: Benvenuti nell'ora che non segue le regole. Questa

6 ottobre, ben ritrovati a tutti, mezzogiorno e 10 minuti, la pausa pranzo anche oggi la trascorrerete con il Morandi, con Fuori Menù, appuntamento che dura circa una quarantina di minuti, anzi oggi qualcosina in più, 50 minuti fino alle 13, con tanta bella musica ovviamente, anche oggi per voi l'opportunità di vincere un buono, siamo nel pieno della rassegna gastronomica Basso Ceresio e Mendrisiotto, di conseguenza anche oggi avremo modo di regalarvi un buono valore di 50 franchi, non sveliamo per quale ristorante, anzi sveliamo che è un grotto. Oggi vi manderò in un grotto con vista. E che vista, e che vista, basta ascoltare la radio. Ovviamente il tutto tramite un piccolissimo giochino da fare insieme. Allo 079-449-9537, così abbiamo ricordato anche il nostro numero di WhatsApp. Ci avevamo già le prime minacce. Senti, oggi fammi vincere che sto mangiando couscous. Ho capito. Buono tra l'altro, eh. Ho mangiato l'altra sera, direi molto buono. Ieri però ho mangiato una cosa molto buona. Ed è lì, è su quella roba lì buona che ho mangiato io, che ci sarà il domandone di oggi sul gioco della rassegna. Quindi orecchio alla radio. L'altro è avanzata da ieri sera e l'ho portata per pranzo, l'ho sneccata prima, però in un'altra versione diversa, quindi è un qualcosa che ho mangiato che si può mangiare in più versioni e oggi ho testato la versione B, quella dell'avanzo, perché non si butta mai niente. La musica si va con quella di Taylor Swift, questa è Opalite, buon pranzo.

0: Oba Light, Taylor Swift su Radio 3 nella pausa pranzo insieme. Allora, un po' di messaggi. 079-449-9537. Buon appetito, scrive Cristian. Ciao Cristian, grazie anche a te. Buon app anche alla Nika Nika, che scrive: ti faccio godere. Stamattina in cucina, gnocchi di zucca, pomodori, cipolle e asparagi. Bello, buono, buono. Il periodo è anche quello, ormai la zucca in ogni modo la si può fare in questo periodo. Complimenti Nika Nika, quindi buon pranzo da questa mattina in cucina. Il bello di sporcarsi le mani. Buona pausa pranzo anche l'amica Vani. Ciao Vani, che azzecca, così come Ciro. Scrive: ciao Danny, buon appetito. Per quello che riguarda ciò che ho mangiato ieri, che avanza, cioè ne abbiamo fatte più porzioni apposta, così almeno ti avanza per il pranzello. La cosa strana per il sottoscritto è che questa mattina mi sono messo i fornelli prestissimo, perché volevo farla in modo diverso. Allora, si parla della polenta, che poi la tratteremo per il gioco, quindi mi raccomando, il tema sarà quello, pulentum pulentum. Dicevo, ieri grandi porzioni, quindi la classica, me la sono smangiucchiata con un buon ragù a fianco e delle polpette, quindi molto buono direi. Ho detto attenzione però, attenzione che domani come potremmo fare? Quindi stamattina, di buona lena, con la polenta avanzata, l'ho piastrata, ma indovina un po'? L'ho piastrata avvolta, cioè bel tocchettone di polenta avvolto nel bacon. Ragazzi, una roba! La roba! E poi a fianco gli ho buttato, diciamo, due pezzettini così, tanto per, di gorghi. Gorgonzola, gorgonzola. Aspetta che Carlo dice: ho toppato, hai mangiato la parmigiana di patate e zucca. E poi scrive: ricordati che dobbiamo organizzare la nostra cenetta. Ma ci mancherebbe! Il grande Bara, un abbraccio! Sì, comunque è toppato, è la polenta. Ragazzi, avvolta nel bacon, poi passata alla piastra, diciamo, una cosa che poco fa, guarda. Comunque sì, è il pulentun, pulentun. Aspetta, stanno arrivando dei messaggi, ma penso che riguardano... Ah no, ecco. Ciao Danny, scusami, rientro con te, grazie. Ciao, ritento con te, grazie. Tra poco lo leggo bene, il messaggio che ha mandato poco fa la Lolly. E lo leggo bene, poi comunque lo manderemo in onda. Se c'è da mandare in onda, faremo quello che hai chiesto. Aspetta che c'è anche l'Angie, vai.
1: Ciao,
0: tocca a te.
1: Danny, ciao. Il mio pranzo, un sandwich con l'uovo, tante proteine. Vabbè, settimana prossima sono in ferie e indovina un po', sarò in Ticino con la mia cagnolina. Dai, un abbraccio, ciao. Ciao, non hai detto che non vengo a farti una visita allo studio? Ciao, Angie, ho il gutardo.
0: Quando si torna in Ticino, per esempio, poco fa è arrivata la Manu, che tra l'altro saluto, sarà all'ascolto a consegnare la torta di pane come aveva promesso. Bella porzione, una per me e una per la Lolly. Mi dice: sai, sono in procinto di partire. So se posso dirlo, Manu, ma forse di no, meglio di no. Vabbè, fa niente. Vani, ciao, un abbraccione. Fritta. Poi aspetta, la Nika Nika manda la foto bellissima, cioè già l'occhio vuole la sua parte. Questo ormai lo si sa. Questa foto è accattivante per quello che riguarda il pranzo, devo dire, brava Nika Nika. Vabbè, comunque la mano a mano parte, andrà via, dice: mi mancherete, ma vi ascolterò sempre. Solo questo. Ciao Gabi, scrive: mo non ti saluto nemmeno e parto già con il meno 25. Ci siamo ormai, ci siamo Gabi. Ma è lì. L'aereo lì, il gate è lì. Poi aspetta, Giuseppe scrive: ciao Danny, oggi piatto siciliano, pasta e pesto di pistacchio. Forse di Bronte un saluto. Ma anche se non è di Bronte, fa niente. Importante che sia il petto di pittacchio. Avrebbe detto il Mauritto Contatto, il petto di pittacchio. La musica lo abbini a un buon rosé, un piatto di pesto al pistacchio, guarda.

0: c'è fuori menù.
1: Fuori menù con Danny Morandi.
2: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
3: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
4: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pucerta.
5: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.
6: Sì.
7: Sì.
6: Sì.
7: Sì.
6: Sì, per più sì in TC no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1000 a 8000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC sì. Maggiori info su amag.ch/TCsì.
8: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
9: Salve, dove la porto?
10: Dal mio partner BMW, grazie.
9: Andata e ritorno?
10: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
11: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
12: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
13: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
12: Più stile, più comfort, più valore.
13: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
12: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
13: Vivi il cambiamento.

In moda con la voce inconfondibile di Jarabe De Palo, come un pittore. Salutiamo la Lori. Buongiorno Danny, ci sentiamo più tardi nei due di troppo, va bene Lori. Poi attenzione, arriva anche un couscous di farro, zucchine grigliate, pomodorini e sgombro. Ragazzi, da quando ho sdoganato lo sgombro, pazzesca la cosa, eh. Tra poco si gioca tramite il numero di WhatsApp 079-449-9537. Si gioca per la rassegna gastronomica. Buono del valore di 50 franchi, tra poco scopriremo dove...

0: Johnson su Radio 3, 12:32. Buona pausa pranzo a tutti. C'è l'Ale Canterina che ci manda sempre dei messaggi vocali fantastici. Buongiorno anche alla Jess. Scrive: ora ci provo per la rassegna. Vamonos, vamonos.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
2: Il tovagliolo va a sinistra, a destra no, anche se lo fanno moltissimi.
3: Come si serve il pane in tavola?
2: Servite i piatti e sparecchiateli sempre da sinistra. Sì. Servite invece il bere da destra.
4: Ma fammi mangiare, ma che me frega!
0: Sora lella lella lella, fammi mangiare, ma che me frega, ma che me importa. Se lo stermino ci ha messo l'acqua. Allora signore, abbiamo iniziato il programma di Fuori Menù. Mi dispiace per quelli che stanno chiamando. Attaccate, per voi che state chiamando, attaccate. Giochia su WhatsApp. Su WhatsApp, quindi devi scrivere la risposta. Dicevo, questa mattina, anzi, questa pausa pranzo l'abbiamo iniziata parlando della polenta e vari modi che puoi farla, visto che ieri sera abbiamo fatto più porzioni a casa apposta per averla sul pranzo. Me la sono piastrata stamattina avvolta dal bacon. Un abbraccio di bacon con un po' di gorghi, il gorgonzola non manca mai, devo dire, pranzetto molto interessante. Sto per addormentarmi, ma molto interessante come pranzetto. Ed è lì che voglio arrivare sul domandone di oggi, che vi fa vincere un buono del valore di 50 franchi per quello che riguarda la rassegna gastronomica Mendrisiotto e Basso Ceresio. Vi mando al Grotto La Balduana, al Monte Generoso, quindi si mangia con vista. Domandone seguente, senti. Quanto pesava la polenta più grande del mondo preparata in Veneto nel 2015? A 1500 kg, B 3200 kg oppure C 5020 kg? La più grande del mondo preparata in Veneto nel 2015. A 1500 kg, B 3200 kg oppure C 5020 kg. Al mio segnale scatenate WhatsApp.
1: Questa è Radio 3.

0: pronto, pronto?
1: Pronto? Come va? Tutto bien, todo bien. The Colors Radio 3, la musica di Fuori Menù in questo martedì 6 di ottobre. Il record per la polenta più grande del mondo appartiene al comune di Falcade, in Veneto! In Veneto! Cocan! Allora, ha cucinato nel 2015 oltre 5 tonnellate di polenta, quindi 5.020 kg di polenta, oltre 5 tonnellate. Fantastica questa cosa, geniale. Questo primato, tra l'altro, è arrivato dopo una vera e propria sfida a distanza con una comunità in Canada che aveva tentato di superare il precedente record italiano. Quindi vedi, sfida a distanza vinta comunque dal comune di Falcade. 5.020 kg! Una roba eccezionale. Ecco, lì penso che ti avanza qualcosina per farla fritta il giorno dopo, eh. Tra poco vado a capire il più veloce e riceverete un messaggio, di conseguenza anche il buono, del valore di 50 franchi.

0: c'è fuori menù.
1: Fuori menù con Danny Morandi.
2: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
3: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
2: Pirminmurer.ch.
4: Da Matassi tornano gli Ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 20, a Tenero. 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi premiate con la medaglia d'oro 2026. Degustazione gratuita, con sconti speciali in negozio e online. Scopri gli Ori del Ticino. Qui l'oro si versa nel calice.
5: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
6: A tu per tu con Noè Ponti, con il sostegno di Banca Stato. Un incontro esclusivo con il campione ticinese. Storie, curiosità e domande dal pubblico insieme a Michael Casanova. Martedì 13 ottobre alle 18.30 alla CMFG Arena di Sigirino. Ingresso gratuito. Prenota subito il tuo posto su bancastato.ch.
7: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
8: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
9: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
10: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
11: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

Loro, una canzone di Karol G con Bruno Mars, si chiama Still su Radio 3. Allora, complimenti a Manuel, ciao Manuel, il più veloce a rispondere correttamente. Di conseguenza gli arriverà a casa il buono per quello che riguarda la rassegna gastronomica Mendrisiotto e Basso Ceresio, buono del valore di 50 franchi per il grotto La Balduana al Monte Generoso. Siamo ai saluti per questa pausa pranzo trascorsa insieme. Tra poco, come sempre, l'informazione dalle 13. I due di troppo, mi raggiunge Luca Ventura, quindi a fra pochissimo. Ovviamente vi lascio in compagnia della musica di Radio 3, quella di Paloma Faith. Questa è Cry Baby.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
2: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser. Tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamburinivini.ch.
5: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
6: Sì.
7: Sì.
6: Sì.
7: Sì.
6: Sì. Per più sì, indici no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCsì.
8: Ehi tu!
9: Sì,
8: proprio tu! Hai già deciso cosa mangiare a pranzo?
9: No?
8: Perfetto, perché tanto in radio non lo saprai mai.

0: perché il pranzo è servito.
1: Buongiorno a tutti, le 12.58.
2: Il segnale orario è offerto da
3: BioFit Club, il tuo biohacking club a Lugano.
4: Ticino News.
5: Alessandro Cocca al microfono. La protesta degli studenti rimane nelle strade francesi, cortei in diverse città, massima attenzione a Parigi, dove i negozi si preparano al rischio di nuovi scontri e devastazioni. Emmanuel Lopa.
6: Si tratta del terzo atto della mobilitazione studentesca in Francia, dopo le violenze e le devastazioni che hanno segnato le precedenti giornate di protesta. I primi cortei sono già partiti a Lione, Nantes e Marsiglia. Gli studenti chiedono soprattutto maggiori investimenti nell'istruzione e migliori prospettive per il proprio futuro. L'attenzione è però concentrata soprattutto su Parigi, dove la manifestazione partirà alle 14 da Piazza della Repubblica per raggiungere Piazza della Nazione. Molti giovani si sono riuniti già dalle prime ore della giornata. Lungo il percorso cresce intanto il timore di nuovi disordini. Diversi commercianti stanno proteggendo le vetrine con pannelli di legno. Il governo prova nel frattempo ad allentare la tensione. Il Ministero dell'Istruzione ha aperto una consultazione nazionale online, attraverso la quale gli studenti potranno segnalare difficoltà e presentare proposte per migliorare la scuola. I contributi saranno raccolti e presentati alla fine di ottobre.
5: Il comitato contrario all'iniziativa per una limitazione dei fuochi d'artificio sostiene che un divieto generalizzato di botti e petardi sarebbe sproporzionato. Secondo i promotori del no, l'iniziativa metterebbe a rischio 300-350 posti di lavoro, penalizzerebbe feste, manifestazioni locali e attività economiche. Popolo e cantoni voteranno sull'iniziativa il 29 novembre. Disoccupazione, siamo in una fase di stabilizzazione non ancora di svolta. Secondo il responsabile della SECO, la crescita del PIL dell'1,5% nel secondo trimestre ha rafforzato la fiducia e favorito nuovi investimenti e assunzioni. In Ticino, con il 2,9%, resta sotto la media nazionale. Segnali positivi anche dal lavoro ridotto. Il premio Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato al belga Francis Alsen, 82 anni, per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. È stato premiato per i suoi contributi decisivi all'esperimento Ice Cube, il più grande osservatorio per neutrini del mondo, che si trova nei ghiacci dell'Antartide. Grazie a questa scoperta, inseguita in tutto il mondo per decenni, le ricerche di Alsen hanno gettato le basi per un tipo di astronomia completamente nuovo.
4: L'infotraffico.
5: Traffico regolare sulla rete viaria della Svizzera italiana.
4: Tra poco inizia Due di Troppo con Luca e Danny.

0: Attenzione!
1: Il pomeriggio sta per perdere completamente il controllo.
2: Due voci,
1: una radio e una buona dose di follia.
2: Con Luca Ventura e Danny Morandi inizia... Due di troppo!
3: Due di troppo! Due di troppo!
4: Trei, buongiorno.
5: On air.
4: Ciao, amico mio.
5: Ciao, Luchino mio.
4: Come stai?
5: Molto bene.
4: Stai bene? Ma scusami.
5: Allora, appello ai tecnici. Mettiamo noi quei 20 franchi di differenza, ma le cambiamo le aste o no?
4: Beh, se volete mi taglio le ginocchia, così almeno sono...
5: Luchino, vabbè, sei gobbo di natura, tifando Juventus, diciamo.
4: Sì.
5: Però ingobbirti del tutto per l'asta del
4: oggi
5: microfono.
4: Oggi va così, due orette alla fine. Torno a casa, poi qualcuno mi farà un massaggio.
5: Asta la vista!
4: Faccio un massaggio!
5: Allora, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati due di troppo finale 3 anche quest'oggi con tanti giochi, con qualche nostra rubrica. Oggi una delle tante rubriche che piacciono di più.
4: Sì.
5: Abbiamo avuto questo riscontro su quella di oggi.
4: Lo sapevate che
5: intendi. Assolutamente quella del martedì, abbiamo avuto un bel riscontro, quindi anche oggi delle notiziole che arrivano dal mondo molto carine e divertenti. Nel corso della seconda ora torneremo a giocare col piripicchio per quello che riguarda la rassegna gastronomica.
4: Bravo, bag in palio quest'oggi.
5: No, è buono, il bag adesso.
4: Sì, pardon, scusami, stavo facendo un po' di confusione.
6: Aspetta, arriva concentrato.
4: Devo avere preparato, dici.
5: Tra l'altro mi è arrivato ruttandomi in faccia. Che lui mangia prima di venire, no? Il furbello, capito? Poi mi arriva...
7: Lo sai, però, ascolta, allora il video lo faccio e gli va tutto...
5: Quindi quest'oggi grandi appuntamenti. Sì, nel corso della prima ora abbiamo un piccolo giochino da farvi fare. È una cosa davvero semplice e troverete, cioè, regaleremo i nostri gadget. Abbiamo ancora una borsa, quelle giganti,
4: non quella, quella blu, dici?
5: Sì, quella blu.
4: Bellissima,
5: che tra virgolette
4: bellissima.
5: È da mare, ma in realtà lo puoi utilizzare in montagna, cioè anche d'inverno, comunque è bella, grande, gigantesca.
4: È da mare o da montagna?
5: Secondo me è B.
4: B cosa?
5: Binario. Aia, vedi che cadono i microfoni. Gli mettiamo noi 20 franchi di differenza. Abbiamo delle aste almeno.
4: Quindi tra poco, come detto, la Radio 3 bag.
5: Sì, e all'interno troverete altri gadget, il cappello, i nuovi profumatori e via dicendo.
4: Dan è invidioso, tra l'altro, perché lui è l'unico della radio che non ce l'ha a
5: che
4: casa.
5: Cosa?
4: La bag, quella blu.
5: Quella blu no.
4: E quella io, no. Io fossi in te non la regalerei, me la terrei.
5: Ma allora, anche perché nella mia mente c'era, quando è arrivata questo nuovo gadget, sai che c'era quella di default da lasciare qui in studio per farlo vedere in televisione agli ascoltatori.
4: Sì,
5: mi porto via
4: poi,
5: quella
4: in
5: a
4: realtà...
5: fine qualcuno mi ha anticipato. Quindi ringrazio Marghe Zanatta che mi ha anticipato rubandomi la borsa
4: e che adesso va in giro per il mondo con scritto Radio 3
5: per il mondo. Luchino, poi andiamo col disco. Voglio farti una domanda.
4: Dimmi.
5: Cosa saresti disposto a fare
4: per
5: comprare una casa? Proprietà, quindi
4: tanto, sì.
5: Roba che puoi dire anche in radio? Poco?
4: Qualcosa sì, dai.
5: Allora va bene, perché c'è stato un personaggio che ha fatto qualcosa che...
4: particolare.
5: Molto particolare,
4: va bene,
5: molto
4: dai,
5: particolare.
4: Poco
5: ti,
4: lo racconto.
5: Ti do l'indizio.
4: Dimmi.
5: Ernesto o Evaristo?
4: Ah, l'ho già beccato, quelli no.

0: Mi sa di qualcosa di già sentito, però non riesco ad associarla a nessun'altra canzone.
1: Qua, questa?
0: Sì, sì. Boh, non lo so, ci penso.
1: Invece, ho associato la canzone nuova di Karol G a Bruno Mars, Still.
0: Sì.
1: Ci sono dei pezzi dentro che sembra un brano dei Keen.
0: Che Somewhere Only We Know.
1: Bravissimo.
0: Ma dai,
1: no? Somewhere Only Bravo, c'è un pezzo lì che mi sembra...
0: Ascolterò anche quella, prima un sacco di altre cose da fare, mi spiace.
1: Poi ovviamente iniziano, le note sono sette.
0: Sì, chiaro.
1: Solite cose. Allora, c'è già chi ha capito a cosa arriverebbe qualcuno per acquistare una casa. Tra l'altro, sai cos'è il fatto bizzarro, caro Luchino?
0: Quale?
1: Non è il fatto che lui l'abbia fatto, scusa il gioco di parole, ma chi l'ha acquistato?
0: Che ha fatto...
1: Non è certificata, però pare che c'è questo ragazzo che ha venduto Evaristo per 2,7 milioni di dollari per comprare una casa.
0: Sì, ma fallo capire che sembra
1: Evaristo
0: uno...
1: è quello sinistro. L'altra volta ci sono arrivati ascoltatori. C'è Ernesto che è quello destro. Lui ha detto, vabbè, andiamo destinis. Ha detto, vabbè, andiamo con Evaristo. Lo vende per 2,7 milioni di dollari e acquista una casa. Ora, lui l'ha fatta la furbata.
0: Sì,
1: ma però... chi è che ha acquistato... Evaristo per 2, cosa se ne fa?
0: Allora, io so di mio nonno che per esempio mangiava quelli di toro, che però non so se...
1: Ho capito, ragazzi.
0: Gusti sono gusti, però...
1: ma tu puoi vendere, bravo, ce l'hai fatta, nel senso, se sei arrivato ad uno e dici lo vendo tanto, magari ne basta uno.
0: L'altro invece che...
1: Ne basta uno sopra che sono io, siamo già in due, capito? Ma, ma quello che l'ha acquistato, cos'è che se ne fa?
0: Io me lo vedo come Gollum, il mio tesoro.
1: Sì, lo tieni in una tecla lì la mattina, si deve fare, guarda lì.
0: Che prima o poi ammuffisce, tra l'altro.
1: Grazie perché... a te, il tuo proprietario ha acquistato una casa a questo punto da 2 milioni, cioè almeno una bella casa. No?
0: Sì, però io alla fine me lo terrei. Cioè, va bene tutto, ma io quello me lo terrei. Evaristo, me lo terrei.
1: Anche io effettivamente me lo ci ho pensato prima, ci ho pensato troppo tardi.
0: Oh, tra l'altro sono andato a vedere un po' perché se ne parla. Parla, soprattutto quando sei più piccolo, dei prezzi dei vari organi, no? Sai che ci sono sul mercato nero dei posti.
1: Sì, purtroppo sì, sì, sì.
0: Tu, se volessi vendere il rene, per dire, sai quanti soldi potresti ricevere?
1: Sì.
0: Quanti?
1: Ma a parte il mercato nero, credo anche come donazione, no?
0: Sì, però lì non credo che ti diano soldi.
1: Ah, ecco, vero.
0: Lì, se lo vuoi donare, bene. Se non lo vuoi donare...
1: Beh, arrivano a pagare tanto, lo so.
0: Sì, ma non tantissimissimo. Cioè, il rene io mi aspettavo di più, 30.000 dollari.
1: Vabbè,
0: 30.000 dollari.
1: Ci fai una piscina con 30.000
0: dollari.
1: Ho
0: capito,
1: dollari.
0: La macchina costa di più.
1: Questo anche è vero.
0: Non è che posso mettermi una macchina che mi filtra.
1: Allora, già abbiamo i primi consigli. Questo volevo girare agli ascoltatori. Secondo voi, quello che l'ha acquistato, l'Evaristo a 2.700.000, cosa potrebbe farci?
0: Sì.
1: Cioè, se arriva uno, lo usa come portachiavi. Questo è geniale, usarlo come portachiavi. Poi aspetta, ecco, sembra una canzone di Alfa, su quella che appena...
0: può essere, hai ragione, è vero.
1: Scrivono.
0: Hai ragione, sì.
1: Luca, l'ho associato alla gasolina.
0: Ci potrebbe... Che cosa?
1: La canzone, penso.
0: Ah, pensavo Evaristo.
1: Poi, buongiorno da Aaron e Nathan. Potreste mettere a metà di Flaco G con 22 Simba? Oh, è roba tua questa. Questo qua è slang tuo.
0: Oddio, mi sa che non abbiamo proprio azzeccato la radio giusta. Non è roba.
1: Non è roba da noi?
0: No. Scusa. Bello, carino. Ma
1: passate su M2O. Giusto quello.
0: No, neanche lì.
1: Neanche quella?
0: Neanche lì.
1: Ma no, scusa, che musica ha chiesto?
0: C'è di Spotify e te lo mette lui.
1: Ah, alla fine non abbiamo niente di Flaco G.
0: Ma meglio che non te la metto, perché sennò
1: era rotolando verso sud e negrita. Allora, tutti stanno arrivando.
0: No,
1: tutte.
0: Non la canzone, Evaristo.
1: Ah, cosa ne vuoi fare? Capito.
0: C'è Michael Jackson ora,
1: meglio,
0: si chiama
1: meglio.
0: Smooth Criminal.

0: uguale, identico.
1: Che acuto che ho fatto.
0: Dercomi.
1: Dercomi. E tra l'altro sai che è l'anagramma di Mirko?
0: Sì, lo so. Insieme a Emma, che vabbè, è molto riconoscibile.
1: Che è, che è l'anagramma di AM.
0: Amme. Rivali service.
1: Amme. Allora, qualcuno scrive che è Luca, sarà uno che non ha vinto il vostro Arbre Magique, quindi
0: l'ha dovuti appendere.
1: Utilizza, hai capito? Sì, poi sì. Salutiamo la Betty che scrive trifolato magari?
0: A me non piace
1: trifolè, meglio non saperlo, scrive quanti inquietanti psycho che girano. Effettivamente parla di chi l'ha acquistato.
0: Non è roba normale, no, acquistare organi al mercato nero, non penso che lo facciano tutti.
1: Effettivamente no. 079-449-9537, tra poco si gioca con noi. Rimanete lì e si rientra dopo la pubblicità con Sam Smith.
0: Ma con che cosa da regalare? Dillo.
1: L'abbiamo detto più volte.
0: Da appendere che cosa? I miei tuoi stavolta.
1: Gli scarpini al chiodo appendiamo. Gli scarpini al chiodo.
2: Ora in tutti i concessionari AMAG la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario AMAG o su amag.ch/VW.
3: Volkswagen.
2: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
5: L'inverno non aspetta! E tu, da Driver Agom, sconto fino a 120 franchi su 4 pneumatici delle migliori marche per auto e SUV. Affronta in sicurezza ogni condizione della stagione fredda. Affrettati! La promozione scade il 15 novembre. Passa da Driver Agom.
6: Sì.
7: Sì.
6: Sì.
7: Sì.
6: Sì! Per più sì, intici no, di sì alla tua nuova auto AMAG. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua AMAG TC, sì! Maggiori info su amag.ch/TCsì.
8: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione, www.irez.ch.

0: Vai, fai pure.
1: Mi ero accorto che erano aperti i microfoni.
0: I microfoni. Sam Smith, I'm not the only one. Che tradotto vuol dire, Luchino?
2: Sono solamente io e uno io.
1: Sono di Google traduttore che proprio ti traduce.
2: No, non sono solo io, non sono... No, non sono io.
1: Non sono solo io.
2: Non sono solo
1: non
2: io.
1: Sono solo io. Sì. Mentre siete solo voi ad ascoltarci, no, dai, sarete in diversi, si spera là fuori, perché tra poco si gioca. 079-449-9537. Salutiamo anche la Roby. Mm-hmm. Ci scrive: ma rassegna? Rassegniamoci.
2: Più tardi, più tardi. Bella questa, eh? Bella, carina, carina, carina.
1: Più tardi ci giochiamo per la rassegna. Tra poco invece per i nostri gadget. Prima però la musica, che è quella di
2: Juanes. Si chiama La Camisa Negra. Comunque volevo aggiungerti che fuori non è che solo noi siamo qua in diretta, ci sono anche le nostre mamme che ascoltano,
1: vero,
2: sempre.
1: Vero.

0: defunto.
1: La camisa negra, Juanes su Radio 3, i due di troppo, Danny e Luca. Buon pomeriggio, buona pausa pranzo, è un po' in ritardatari.
2: Sì, quella allungata, effettivamente.
1: Allungatissima.
2: Perché
1: sì,
2: lo ricordo spesso, c'è chi al mezzogiorno si ferma per la pausa pranzo, invece chi magari tira il turno fino alle 2, poi va a casa smangiucchia, oppure i tira e basta. Oppure chi dopo le 13, come in questo caso, si siede, si rilassa e smangiucchia qualcosa. Allora, molto più semplice, non sono l'unico.
1: Di cosa stai
2: Saskia,
1: parlando?
2: Saskia, stai sbagliando il numero di telefono, credo. Saskia, credo, non sono l'unico, scrivo, molto più semplice. Vabbè, detto questo, 079-449-9537, in base all'intro di questa canzone dovete scriverci l'artista o il titolo? Secondo me il titolo.
1: Ma facciamo uno dei due.
2: Ah, uguale, possono scegliere.
1: Guardate che lo sappiate, sì, okay, non è che ci dovete scrivere ancora Juanes la camisa negra solo perché lo leggete sull'automobile.
2: Quello no, quello no, quello no.
1: Il sistema non ci funziona, arrivano dopo.
2: Però su questo pezzo dici che parte lo stesso il...
1: Che cosa?
2: Il titolino?
1: E boh, ma arriva dopo.
2: Arriva dopo?
1: Sì, almeno alle 4.
2: 079-449-9537.
1: Sì?
2: Sì. Per la nostra bag, quella grande, non da spesa ma quella ancora più grande.
1: Sì.
2: Troverete un cappello all'interno e due nuovi profumatori e il profumatore Abri Magic. Ah, intendeva la traduzione del titolo della canzone.
1: Ah, di Sam Smith, I'm not the only one.
2: La traduzione più semplice.
1: Non sono l'unico.
2: Non sono l'unico.
1: Ci sta, vabbè, rimandati anche in inglese.
2: Grazie Sask, sì, rimandati un po'. Allora, 8 secondi, l'intro della canzone, scatenatevi e i nostri gadget arriveranno da voi.
3: Nella famiglia di Radio 3i ci sono due di troppo, Danny e Luca.

0: Fallo tu l'acuto di LP.
1: Bella. Sta arrivando.
0: Prova tu adesso.
1: Golden. Allora, diversi messaggi che sono arrivati su WhatsApp. Bravi quasi tutti. Qualcuno scrive immaturi, non voi.
0: Siamo Dio.
1: Allora, esatto. L'artista c'è, perché era lui l'artista. È lui. Bravo. Alex Britti. Ma la canzone non è Immaturi. Ma tanti hanno azzeccato che è quella lì che ha il titolo Una su un meleone.
0: Sì, canzone bellissima.
1: Molto
0: che
1: bella,
0: poco andremo ad ascoltare.
1: Tra l'altro anche il video. Non so se l'hai mai visto il video di questa canzone.
0: No, non me lo ricordo.
1: Lui che fa l'autista di un bus a Roma.
0: E praticamente non va.
1: No, in pratica
0: riesce
1: a guidare. Sono là. Poi se non sbaglio fa anche il personaggio tipo passeggero, però credo che sia solo l'autista.
0: Sei
1: Alex.
0: Sicuro? Che...
1: Sì.
0: Ah, perché io ne ho visto.
1: Ma bus vecchio, eh?
0: Ho visto cominciare un film così.
1: Non scendere in questi discorsi porno, dai, per cortesia. No, davvero era un autista lui in questo video. Credo, credo di ricordar bene. Poi salutiamo allora chi ce la canticchia la canzone a modo suo.
0: Sì.
1: Piano, piano.
0: Non possiamo dirlo.
1: È un dono di natura. Poi Jessica, buongiorno. Max sbaglia scrivendo ultimo. Poteva essere però, poteva essere un inizio anche alla ultimo.
0: Vabbè, in ogni caso ne hanno mandato tantissimi di messaggi. Quindi uno
1: Alex
0: su questi
1: Britti, una su un milione. Ora tocca a te scegliere chi è stato più veloce.
0: Senti, devono venire qua a ritirarla comunque la borsa.
1: Sì. Quindi salutiamo Michele da San Vittore.
0: Che comunque,
1: se vuoi, noi per carità, da San Vittore
0: siamo qua, magari devi andare da ultimo confine.
1: Anche
0: eh?
1: Perché la borsa è grande, quindi non so se passi per sbaglio, hai amici qua o vuoi farlo ritirare da amici. Però tocca. È lui il più veloce?
0: Lui in teoria dovrebbe essere uno
1: in
0: dei
1: teoria,
0: più veloci.
1: In teoria, tutta teoria, ma un po' di pratica ce l'hai o no?
0: Dobbiamo chiamare la NASA qua
1: tutto
0: per fare
1: in teoria. Adesso andiamo a capire che se è lui o no. Secondo me no.
0: Non si può dire più nulla di certo comunque, lo sai anche tu. Bisogna sempre dire aspetta, vi diremo, vi faremo sapere.
1: Per intero ascoltiamoci la canzone di Alex Britti,
0: Una su un milione.
2: Accettami così. Ti prego non guardare, nella mia testa c'è un...

0: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
1: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
2: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle.

0: cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. BioFit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
1: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
2: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
3: Auto Ronchetti presenta...
4: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
5: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
6: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12 col Drerio.

0: Coccodrilli 1997, Samuele Bersani, disco della musica italiana per eccellenza di quegli anni. L'abbiamo ritrovato anche con i due di troppo, 13 e 46 minuti. Danny mi ha mandato ieri sera un articolo abbastanza curioso sulle piante.
1: Aspetta che prima facciamo i complimenti a Deborah.
0: Che esatto,
1: la più veloce, che ha vinto, tutti i nostri gadget. Sì, ieri sera stavo spulciando un pochettino i social, Instagram, e mi è uscita questa notizia. Visto che volevi parlarne tu, prego, snocciola tu il tutto e
0: sì,
1: vediamo.
0: Allora, ci sono un po' di piante interessanti che fanno cose abbastanza curiose in casa, che ti curano lentamente mentre dormi. Questa è la descrizione generale. Tipo il gelsomino, tu lo sai cosa ti fa il gelsomino?
1: No.
0: Ti favorisce la sensazione di calma e relax.
1: Tu hai tante piante in casa?
0: Solo una.
1: Ah sì?
0: Sì, solo una.
1: Allora,
0: che
1: io
0: non mi ricordo neanche come si chiama.
1: Premetto, io non sono un pollice verde, quindi tantissime piante forse per me morirebbero. Veronica è un po' più pollice verde, è tanto da orchidea. L'orchidea va curata tantissimo.
0: Sì, è vero.
1: E per evitare che ogni tanto possano morire, quindi vado un po' per le piantine finte. So che è una brutta cosa da dire, però sono belle da vedere, non devi curarle.
0: Sì, ti fanno polvere però, quelle finte.
1: Quello è vero, quello
0: è un problema.
1: Vero. Però per esempio la lavanda,
0: sì?
1: Che è un altro buon profumo che spesso si sente in casa.
0: Gli armadi principalmente.
1: Bravo, per esempio fanno i sacchettini al profumo di lavanda da inserire negli armadi per profumare.
0: Esatto. Altre piante che hai a casa tu?
1: Aloe vera l'ho dovuta togliere, l'avevo, perché pare che per i cani non è bellissimo se la mordono.
0: Ah, perché non fa bene?
1: E pare anche che possano morire.
0: Cioè fa bene per qualsiasi cosa tranne per gli animali?
1: Pare che il cane se la morde dovesse mangiucchiarla, benissimo non fa, quindi ho dovuto toglierla. Diciamo che era anche un tipo di pianta abbastanza particolare, anche da tenere
0: cioè
1: in casa.
0: Cioè di curarla,
1: capito? Quindi annaffia, ricordati, mettiti le sveglie per annaffiare, cioè adesso 45 anni mentre sveglie. Poi piante che non conosco il nome, tipo il falangio. Falangio non mi sembra tanto da casa. No.
0: Questo, guarda, qua.
1: Falangio.
0: O la sansevieraia.
1: Esatto, ma che pianta...
0: Però bella, eh.
1: Bella e bella.
0: Molto belle.
1: Ecco, a volte sono più ornamentali, si dice così.
0: Sì.
1: Che profumate.
0: Vabbè, ma ci sta. Ma tu oltre a questo basta, non hai altre piante?
1: No, no, no. All'interno della casa no.
0: Sicuro?
1: Sì, no, no. All'interno della casa no. Fuori un piccolo orto, ma sta andando anche a male, poi visto il periodo.
0: Lo stai facendo morire tu.
1: Sì, visto il periodo, voglio dire, sta arrivando un po' il freddo. Però tanti vedo vicino casa che lo curano molto meglio di me. Ancora qualcosa si tira su dall'orto.
0: Devi essere un po' portato. Io non c'ho neanche voglia.
1: L'ultima pianta che ho estrapolato è stata quella di rosmarino. Non ne potevo più.
0: Beh, che comunque cresce tipo infestante.
1: Sì, ma no, il rosmarino cresce.
0: Sì, ti fa proprio i ramoni, quelli...
1: I ramoni.
0: Ramoni.
1: Quindi niente.
0: C'è Alexandra Stan.
1: Questa
0: se
1: mi
0: vuoi,
1: piace. Si chiama Lemonade.

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
0: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
2: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
3: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
4: Stanco delle solite pareti?
5: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
4: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
5: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
4: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch. Cassoni
5: Color. Coloriamo i tuoi sogni.
6: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
7: Hai una domanda?
8: Io cerco la risposta.
7: Attualità, curiosità, storie, ospiti in studio e al telefono. Ogni giorno c'è qualcosa di nuovo di cui parlare. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 c'è Lolly Day. Accendi la radio, al resto pensiamo noi.
9: Sono le 13:58.
10: Ticino News.
11: In studio Emanuele Lopa, apriamo con la cronaca parlamentare perché si apre ora una nuova seduta di Gran Consiglio. Al centro la conferenza dell'OSCE che verrà organizzata a Lugano a dicembre 2026. Sentiamo Barbara Venneri.
12: I Gran Consiglieri si sono congedati ieri sera da Palazzo delle Orsoline. Hanno discusso di perequazione, di lavoro, senza dimenticare le scintille suscitate indirettamente dal caso Zali. All'ordine del giorno di oggi, invece, ci sarà la conferenza ministeriale dell'OSCE che si svolgerà a Lugano nel dicembre 2026. Sui banchi dei deputati la richiesta di un credito da più di 4 milioni di franchi per l'organizzazione dell'evento. Spiega il Consiglio di Stato, è comunque verosimile un rimborso da parte della Confederazione. Una maggioranza invita ad approvare il credito, anche perché una bocciatura non annullerebbe la decisione di svolgere la conferenza a Lugano e non eliminerebbe gli obblighi affidati al Canton Ticino. Una minoranza invece invita a respingere il credito, tra gli altri motivi perché le spese verrebbero coperte solo per l'80%. Infine si parlerà di mobilità con due risoluzioni, l'una sul collegamento autostradale A2 A13, l'altra sul progetto autostradale Mendrisio-Melano.
11: Ed è arrivata la prima candidatura ufficiale per la successione a Guy Parmelin in Consiglio federale. L'UDC del Canton Svitto propone André Rüegsegger, 50 anni, membro del governo cantonale dal 2012. Secondo la sezione svittese, il politico avrebbe il profilo e l'età ideali per entrare nell'esecutivo federale. La candidatura passa ora alla commissione di ricerca dell'UDC nazionale. Parmelin, lo ricordiamo, ha annunciato venerdì le proprie dimissioni per la fine dell'anno. Aveva nascosto quasi 50 grammi di crystal meth in alcune statuette di Buddha. Un cittadino thailandese residente a Ginevra dal 1987 sarà espulso dalla Svizzera per 5 anni, lo ha confermato il Tribunale federale. La droga era stata scoperta in un pacco proveniente dalla Thailandia e intercettato all'aeroporto di Ginevra. L'uomo, oggi 58enne, era già stato condannato a 20 mesi di carcere con la condizionale, respinto ora il suo ricorso contro l'espulsione. E chiudiamo con il Nobel per la fisica, che questa volta va ad uno studioso belga che ha rivoluzionato l'astronomia, Alessandro Cocca.
10: Il premio Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato al belga Francis Alsen, 82 anni, per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Alsen lavora negli Stati Uniti all'Università del Wisconsin Madison ed è stato premiato per i suoi contributi decisivi, citiamo, all'esperimento Ice Cube, il più grande osservatorio per i neutrini del mondo che si trova nei ghiacci dell'Antartide, che nel 2018 è riuscito a catturare queste particelle inafferrabili che arrivano dal cosmo e che attraversano la materia senza lasciar traccia. Grazie a questa scoperta, inseguita in tutto il mondo per decenni, le ricerche di Alsen, si conclude la nota svedese, hanno gettato le basi per un tipo di astronomia completamente nuovo.
13: Questo appuntamento è offerto da Amag, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciature.
14: L'infotraffico.
11: Via Swiss segnala sulla 2 tra Quinto e l'area di Dosaggio di Airolo il traffico bloccato per 3 km, ritardi fino a 30 minuti.

0: tutto.
1: Stupida fortuna, quella stupida sfortuna.
2: Perdi mai le chiavi di casa?
1: No, però perdo le consonanti.
2: Che tra l'altro per un periodo io convinto si chiamasse stupida fortuna.
1: Infatti io l'ho appena detto.
2: Per un bel periodo, poi invece in realtà, vabbè,
1: sfortuna.
2: Comunque questo disco meritava, sì, Sanremo, io te lo dico.
1: Da carino.
2: Secondo me meritava di più in quel di Sanremo. Seconda ora di Due di Troppo, rieccoci pronti ad accompagnarvi fino alle 3 del pomeriggio, quindi altri 50 minuti circa. Torneremo a giocare tra non molto per la rassegna gastronomica.
1: Bravissimo.
2: Basso, abbiamo... Ceresio Mendrisiotto.
1: Basso
2: Ceresio Mendrisiotto. Sono memoria ormai.
1: Mendrisiotto e Basso Ceresio.
2: Stampato.
1: È quello che
2: testa.
1: Mi suonava male.
2: Vabbè,
1: perché prima uno e l'altro.
2: Allora
1: è
2: come dire Mili De Bissone, se arrivi da sud arriva prima Bissone.
1: Ma a te piace più quando dicono Morandi Danny o Danny Morandi?
2: È uguale, basta che mi chiamano.
1: È uguale?
2: Sì, basta che chiamano.
1: Morandi Danny con noi.
2: Comunque tra poco si gioca per la rassegna. Poi scegli tu come chiamarla.
1: Ah, perché il posto è già deciso.
2: Se gastronomica o meno.
1: Cioè ce l'abbiamo.
2: Qualcuno scrive Ste. Ciao Ste, ciao ragazzi, ma i miei messaggi li ricevete? Sì, ti stiamo leggendo,
1: Perché pare, sentiva che magari era bloccata in qualche modo.
2: No, hai scritto questa mattina occhi di bue, può essere occhio di bue? Quindi sì, li stiamo ricevendo, stai tranquilla, il tuo messaggio.
1: Sarà felicissima lei adesso.
2: A parte che più tardi bisogna scrivere e bisogna chiamarci.
1: Bravissimo, bravissimo.
2: Vuoi ricordare tu i numeri,
1: Beh,
2: Luca?
1: Allora è lo 091-6462-462, il primo numero da chiamare, o lo 091-6463-463.
2: Vi si manda al ristorante La Montanara, in quel di Monte, nella splendida Val di Muggio.
1: Bravissimo,
2: dire
1: sì, è tra appunto Muggio, poi c'è anche, com'era l'altro paese?
2: Bruzzella.
1: Bruzzella, sì, ma un altro che adesso non mi ricordo più, vabbè.
2: Cioè, me l'hai appena letti, ma che
1: Caneggio, Caneggio,
2: Caneggio. Caneggio.
1: Non è che vado tutti i giorni a Caneggio, bellissimo.
2: Sono bravi loro, eh? Sono due fratelli bravi sti qua.
1: Fast Boy, si chiama Music Sounds.

0: Music Sounds, da non confondere con Music Sounds Better, quella è un'altra canzone.
1: Quella è un'altra. Loro bravi, che dicevamo, due fratelli molto molto molto bravi. Altro lato della Valle di Muggio, salendo da Castel San Pietro, altro punto ci mandano dove poi arrivare appunto all'Osteria La Montanara.
0: Bravissimo.
1: Poco fa leggevamo con alloggio, uno dice beh va su, si fa il cenettino, io non scenderei giù, dormirei lì.
0: No, infatti secondo me ci sta, perché poi alla fine la strada è un po' lunghina.
1: Soprattutto
0: non lunghissimissima però.
1: Tortuosa? Dici che è tortuosa salire?
0: Ma è abbastanza.
1: Più che altro a scendere
0: abbastanza.
1: Dopo. Se vai de bocca lì.
0: Sì, dopo. Ma li spegni, alla fine la macchina va da sola.
1: Diciamo che dopo risulta difficilotto.
0: Non allora, chiamate adesso, dopo.
1: Ah, per il gioco?
0: Stavano chiamando,
1: no,
0: sì.
1: No, fra poco si chiama, dopo. C'è il piripicchio piripacchio, almeno due concorrenti, ormai lo sapete, vero o falso, chi vince si porta a casa questo buono. Prima però, come dicevamo all'inizio programma, abbiamo la rubrica che si chiama...
0: Lo sapevate che? Esatto, è una nuova rubrica che mischia un po' di cose serie con delle stupidatine.
1: Siamo noi.
0: Sentite.
1: Siamo noi.
2: Lo sapevate che...
3: Esiste una banca che custodisce semi provenienti da tutto il mondo, nel caso in cui un giorno dovesse verificarsi una catastrofe globale? Si trova nelle isole Svalbard, in Norvegia, scavata dentro una montagna di ghiaccio. È conosciuta come il caveau dell'Apocalisse e conserva oltre 1 milione di varietà di semi per proteggere la biodiversità del pianeta.
4: Quando finisce l'aspettativa, che devi fare? Ti ho detto che resto in Norvegia, papà. Qui è un posto fantastico, civiltà, efficienza. Ma tu lo sai che qui lo Stato, se tu non lavori, ti dai soldi?
3: Lo sapevate che esiste un lago che, in determinate condizioni, diventa completamente rosa? Succede in Australia, nel lago Hillier. Il colore è dovuto alla presenza di particolari microorganismi e alghe che producono pigmenti naturali.
5: In che senso?
3: Lo sapevate che la parola ciao nasce come un saluto di sottomissione? Deriva dal veneziano sciavo vostro, cioè sono vostro servitore. Con il tempo si è accorciata fino a diventare il saluto che usiamo ogni giorno.
5: Davvero, amore!
3: Lo sapevate che Walt Disney aveva paura dei topi?
6: Che bella...
3: Ed è curioso, perché il personaggio che lo ha reso famoso è proprio Topolino.
5: Presente!
3: A volte le idee migliori nascono proprio da ciò che ci mette più a disagio.
7: Lo sapevate che se prendi una fetta di pane, rimuovi la crosta, fai pressione con le dita al centro, aggiungi la salsa di pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, arrotoli il tutto. Poi prendi una ciotola, aggiungi un uovo, 50 ml di latte e origano e bagni i roll ottenuti nel composto. Cuoci in friggitrice ad aria a 190 gradi per 8 minuti, ottieni dei pizza rolls favolosi!
8: Beh, a guardarlo sembra un cibo di gatti.
2: Due di troppo su Radio 3.

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Non riesce ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
3: Hai voglia di una serata gustosa? Al birrificio di Bioggio ti aspettano birre artigianali, hamburger, pizza romana e piatti pieni di sapore. Un locale caldo, conviviale, perfetto per amici, colleghi e famiglia. Birrificio di Bioggio, in via Cademario 2. Ampio spazio per eventi, fino a 120 persone.
4: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
5: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
6: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
7: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
8: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza a Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Oh, sono passati quanti anni da questa canzone? Fai i calcoli tu che sei da commercio.
1: Sono 14.
0: 14 anni.
1: 14 anni. 14 fun, anni. Fun, some nights. Allora, tanto, tra pochissimo, 091-6462-462 yes. O il 6473-473, quindi si chiama al telefono, si gioca al piripicchio piripacchio, lo si fa per il buono del valore di 50 franchi della rassegna gastronomica.
0: Ora, Piero Pelù.

0: Toro Loco, questo disco di Piero Pelù, è un po' che non lo sentivo, eh? Perché balli così?
1: Toro Loco, scusa se è poco.
2: Allora, siamo pronti, caro del mio Luchino, per giocare?
0: Io
2: eh?
0: Sì, io sì.
2: Salutiamo anche Simo, buon pomeriggio al mio amico Simo, detto anche cognato.
0: Ciao Simo.
2: Ciao.
0: Da dove?
2: Eh? Dalla macchina in questo momento.
0: Ah, ok.
2: In questo momento credo sia in macchina. Abbiamo allora il buono di valore 50 franchi e la sigla.
0: La mandiamo.
3: Signore e signori, si gioca al piripicchio piripacchio. Piripicchio
4: piripacchio.
3: È vero o falso?
4: Piripicchio piripacchio.
2: Numeri del telefono li abbiamo ricordati, per voi la possibilità di vincere un buono per quello che riguarda la rassegna gastronomica Mendrisiotto e Basso Ceresio. Ho detto bene, Luchino?
0: Bravissimo, oh, adesso bene, sì.
2: Per la Montanara, uè, si sente cantare a monte, a monte.
0: Sì. Monte che è, l'abbiamo ripetuto prima, la Valle di Muggio.
1: Dillo tu,
0: tra Muggio, Caneggio e l'altro non me lo ricordo più.
2: Poi si può salire anche da Castel San Pietro, nel
0: ma
2: caso.
0: Ma prendiamo comunque le linee che sono già pronte.
2: Forse meglio, forse meglio, forse meglio.
0: Buongiorno, con chi parliamo?
2: Ciao.
5: Buongiorno, Daniele.
0: Ciao Dani.
2: Allora, già con questo nome dovresti vincere, te lo dico, eh.
5: Speriamo.
2: Voglio dire, nome importante. D'altra parte, se abbiamo Luca, all'altra parte abbiamo fatto un plane.
6: Luca!
0: No, non è vero.
6: No, Stefi.
0: Ciao Stefi, buongiorno.
6: Ciao.
0: Buongiorno, buongiorno. Com'è?
6: Bene, grazie. Tutto voi anche?
2: Molto bene, bene anche noi, molto bene, bene anche.
0: Cos'è
2: voi
0: che state facendo adesso? Perché avete avuto la possibilità di chiamare la radio?
6: Io sto cucinando.
5: Parla prima.
0: Tu stai?
6: Cucinando.
2: Hai capito. Ah, mentre Dani sta mangiando, vuoi vedere?
5: No, io mi sono appena arrivato in ditta. Sono qui fermo dentro il furgone.
2: Hai capito, hai capito.
0: Fai rapimenti tu con il furgone.
5: Quasi, sei andato vicino.
0: Bello, bello.
2: Allora, carissimi, come sapete, credo, il gioco si chiama Piripicchio Piripacchio, nient'altro che un vero falso. Dovrete prenotarvi per avere diritto di risposta. Attenzione che se sbagliate risposta, il punto va all'avversario. Sono 11 le domande che vi faremo. Dani, ti prenoti con Piripicchio, va bene?
5: Va bene, va bene.
2: La Stefi con Piripacchio.
6: Ok.
2: Va bene, eh? Si okay. Parte? Attenzione, vai. Da ora, vai. Il cane è un discendente del lupo.
5: Piripicchio.
2: Dani.
5: Falso.
2: No, no, è vero, sì, è vero. Punto a Stefi. Vai. Tutti i serpenti sono velenosi.
6: Piripicchio.
2: Stefi.
6: Sì. Falso.
2: Giusto. Le banane contengono naturalmente una piccola quantità di radioattività.
6: Piripacchio.
2: Stefi.
6: Vero.
2: Giusto. Attenzione, 3-0, eh. La capitale della Spagna è Barcellona.
5: Piripicchio.
2: Dani.
5: Vero.
2: No, falso. Punto a Stefi. I cammelli possono sopravvivere a lungo senza bere.
5: Piripicchio.
2: Dani.
5: Vero.
2: Sto giro sì. Punto per te. 4-1. Le api hanno 5 occhi.
6: Piripacchio.
2: Stefi.
6: Falso.
2: No, è vero. Punto a Daniele. Il sole è più grande della terra.
5: Piripicchio.
2: Dani.
5: Vero.
2: Giusto. 4-3 per la Stefi. I delfini depongono le uova.
5: Piripicchio.
2: Dani.
5: Falso.
2: Giusto. 4-4. L'Amazzonia attraversa più paesi.
6: Piripicchio.
2: Stefi.
6: Vero.
2: Giusto. Il platino è più leggero dell'alluminio.
5: Piripicchio.
2: Dani.
5: Falso.
2: Giusto. 5-5.
0: Mamma mia.
2: 5-5.
0: Quanto finish.
2: La spunta chi con l'ultima. Attenzione. Le balene respirano aria.
6: Piripicchio.
0: Parissimo.
2: Ah,
0: pari,
2: poi parissimo. La riff.
0: Come facciamo?
2: Qui è pari pari.
5: Ah, in precedenza le donne.
2: Gesto, Dani, che gesto.
6: Grande.
2: Aspetta che però, metti che sbaglia.
0: Nel caso gli rimandiamo lo stesso, gli arberi magici.
2: Quindi, Stefi.
6: Io avrei detto vero.
2: Avresti.
0: Quindi?
6: Lo dico?
2: Dici o non lo dici?
6: Dico che è vero.
2: L'accendiamo?
6: Sì.
2: È vera.
0: È vera.
2: È vera. Quindi 6-5 per Stefi. Complimenti, ma grazie anche alla galanteria di Daniele. Giusto?
5: Può portare anche a me. Potremmo andare insieme.
2: Infatti stavamo cercando di capire quello. Stefi, sei già chi portare o per galanteria o per questo gesto galante da parte di Daniele? Una possibilità gliela diamo.
6: No, io porto mio marito, ma se vuole venire anche lui in compagnia, va bene.
5: Ecco, io porto mia moglie, così.
1: Ecco, bene. Bene.
0: Il marito e la moglie nel frattempo dicono, chi va? Andate voi.
2: Sì, esatto, perché andate voi? No, a parte gli scherzi, Dani, se vuoi riprovaci o con noi, con i programmi dei nostri colleghi, dove si vince comunque, si vincono altri buoni, ok?
5: Certo, volentieri.
2: Grazie di cuore per aver giocato e buon lavoro a questo punto.
5: Grazie, grazie a te tanto.
2: Grazie.
0: Ciao,
2: Stefi,
0: alla prossima.
2: Ciao, tu rimani ciao. In linea, ciao, cara ciao, ciao. Stefi, perché okay. Dobbiamo prendere due dati, indirizzo completo per inviarti a casa il buono del valore di 50 franchi per l'osteria La Montanara a Monte.
6: Grazie mille.
2: A te per aver giocato e complimenti ancora.
6: Grazie, ciao.
0: Ciao Stefi.
2: Ciao. Domani?
0: Si tornerà domani sempre con 50 franchi. Domani ristorante, boh, punto di domanda.
2: Piripicchio.
0: Piripacchio.
3: Due di troppo. Su Radio 3.

0: Questo che intendevo, brother.
1: Cioè, ve li diamo noi. Chinati. 25 euro, 25 franchi, fate voi per le aste.
2: Ascolta, le ginocchia ce le hai ancora buone tu, al contrario di tanti altri.
1: Allora, per chi segue la televisione in questo momento, non sto facendo cose brutte. Sto semplicemente seguendo il microfono che mi ha scivolato. Per chi l'ha scritto, domani ancora si gioca con i due di troppo e il piripicchio per i pacchio per un altro buono di 50 franchi.

0: Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di grandi promozioni Steel. Tosa erba, decespugliatore, potatore, soffiatore e molto altro con sconti fino al 44%. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza, officina riparazioni e un grande servizio post vendita. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricoshop.ch. Brico, l'unico.
1: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
2: Centro Serramenti Ticino.
1: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
3: A tu per tu con Noè Ponti, con il sostegno di Banca Stato. Un incontro esclusivo con il campione ticinese. Storie, curiosità e domande dal pubblico insieme a Michael Casanova. Martedì 13 ottobre alle 18.30 alla CMFG Arena di Sigirino. Ingresso gratuito. Prenota subito il tuo posto su bancastato.ch.
4: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
5: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
6: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
7: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare.
1: Tu le vedi le balene?
2: Le vedi anche tu le balene volare.
1: Dio, Gianna.
2: Nuovo singolo di Gianna, Meraviglioso Errore. Radio 3, no, ogni volta che c'è Gianna Nannini mi viene in mente la bellissima intervista che fecero a Fabri Fibra. Il loro disco, che hanno collaborato un disco,
1: sì?
2: A loro due. E quindi hanno fatto un'intervista a Fabri Fibra di come si era presentata la Gianna Nannini nello studio di Fabri Fibra per registrare il disco.
1: Tutta sfatta, dici?
2: Ma di brutto, per quello che dico, vedi le balene volare, capito? Ancora sei tornata indietro. Però bello, nuovo, un po' diverso dagli altri, diciamo.
1: Esatto,
2: un po' più movimentati,
1: sì.
2: Bello lentuccio.
1: Sì, sì, sì, questo...
2: Una balla da Lemonade, come diceva Alexandra Stan prima.
1: Sì, ma con questa non Lemonade, però.
2: Ma poco poco, direi, poco poco. Siamo in chiusura, battute finale per quello che riguarda l'appuntamento di oggi dei Due di Troppo. Tra poco anche l'appuntamento, come sempre, con l'informazione. Poi i tenori, vuoi aggiungere altro, Luchino?
1: Sì, allora, in teoria c'è una segnalazione, ma di 10 minuti fa. Speriamo che non sia più così. C'è un veicolo in avaria all'interno del San Gottardo e quindi è chiuso il tunnel.
2: Ah, il tunnel è chiuso.
1: In entrambe le direzioni, penso.
2: Quindi se state transitando o pensate di andare da quelle parti, mi raccomando, pazienza.
1: Beh,
2: più
1: sì,
2: che altro.
1: C'è un po' da aspettare.
2: Nel frattempo, anche Meghan Trainor. Because you know.

0: allora,
1: vai a Besso, dov'è che
0: vai? Vada a Besso. Il disco che, di cui parlavamo prima si chiama In Italia, tra Gianna e Fabri Fibra.
1: Sì, l'abbiamo visto poco fa.
0: In intervista molto molto bella.
1: Sì, a Tintoria, che è uno dei podcast più seguiti in Italia. Sì. Scusa.
0: Ieri io mi sono iscritto, perché hanno un bel podcast. Sì. Mi sono iscritto al loro canale, sono molto forti. Tintoria, giusto?
1: Giustissimo, giustissimo.
0: Siamo alla fine, signori e signori, vi lasciamo con i tre tenori.
1: Siamo alla fine dei nostri giorni, signori, quindi se domani non ci trovate qui,
0: vi lasciamo con gente seria. Noi finora abbiamo un po' riso e scherzato. Poco prima l'informazione, torniamo domani, noi come sempre dalle 13.
1: Ciao, buon pomeriggio
2: a te, ciao.
1: Ciao.

0: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale, pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch. Brico, l'unico.
1: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
2: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
3: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
2: Pirminmurer.ch.
4: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
5: Direi di sì e
4: Trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
5: Certo, ma
4: Travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
5: Sì, va bene, e
4: Tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
5: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
4: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
5: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
4: Davvero?
5: Sì, chiamala Trapletti Pittori.
6: Da Matassi tornano gli ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 20, a Tenero. 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi premiate con la medaglia d'oro 2026. Degustazione gratuita, con sconti speciali in negozio e online. Scopri gli ori del Ticino. Qui l'oro si versa nel calice.
7: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai concerta.
8: Riapre la caccia alle emozioni autunnali con la tradizionale sella di capriolo alla Baden-Baden, lombata di lepre al porto, filetti di cervo, delizie a base di zucca e funghi, oltre alla fondue chinoise, bourguignon e di formaggio. Dalla griglia sempre in funzione, le carni più pregiate, tutto cucinato al momento con cibi freschissimi.
9: Tre, due, uno, go!
10: Ogni giorno una gazzella si sveglia e sa che dovrà mettere sulle frequenze di Radio 3 e ascoltare Amici in Affitto.
11: Ciao, sono Paolo il camionista, la strada non perdo di vista. Il traffico mi sembra migliore se ascolto voi tre a tutte le ore. Buongiorno.
9: Aspetta che c'è qualcun altro, lo vedo vai, al citofono. Vai.
12: Buongiorno, Ale da Locarno, Amici in Affitto. Perfetto, sono iniziati i saldi. Ciao.
9: C'è qualcun altro?
10: Lo sento.
13: C'è la Marga in affitto? C'è il Max in affitto? C'è Michael in affitto? No, ma io vi compro, amori.
14: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 10, Amici in Affitto, con quei tre là. Lei, lui e l'altro.
15: 14:58.
16: Ticino News.
17: Federico Marino al microfono, apriamo parlando della corsa alla successione di Guy Parmelin. L'UDC del Canton Svitto rompe gli indugi e mette sul tavolo il primo nome, quello del consigliere di Stato André Rüegsegger, Emanuele Lopa.
18: La corsa alla successione di Guy Parmelin ha il suo primo candidato ufficiale. È André Rüegsegger, consigliere di Stato svittese di 50 anni, proposto dalla sezione cantonale dell'UDC alla commissione di ricerca del Partito Nazionale. Giurista di formazione, siede nel governo di Svitto dal 2012, ha guidato prima il Dipartimento della Sicurezza e dal 2020 è responsabile di quello delle costruzioni. Secondo la sezione cantonale, avrebbe il profilo e l'età ideali per entrare in Consiglio federale e sarebbe particolarmente adatto a guidare il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia. Il suo nome non figurava finora tra quelli indicati come possibili candidati alla successione di Parmelin. L'attenzione si era concentrata soprattutto su esponenti romandi dell'UDC e sulla possibilità di una candidatura femminile dalla Svizzera tedesca.
17: Fatto di sangue a Biasca, l'episodio sta facendo discutere anche la politica cantonale. Nella giornata di oggi Daniele Piccalugo ha presentato un'interrogazione per la Lega dei Ticinesi in cui si chiedono lumi, citiamo, sulla gestione amministrativa e la sorveglianza delle persone ammesse a soggiornare nel nostro paese. In particolare si chiede di distinguere nelle statistiche la criminalità transfrontaliera da quella imputabile a cittadini stranieri residenti e persone appartenenti al settore dell'asilo. Ieri era stato il gran consigliere PLR Omar Terraneo a sollevare il tema della violenza nelle stazioni ferroviarie. Andiamo in Germania ora, dove il candidato di AfD Tobias Rausch è stato eletto presidente del Parlamento in Sassonia-Anhalt. È il primo politico del partito di Alice Weidel ad accedere ad una carica simile. Il 35enne ha raccolto 48 voti a favore e 29 contro, con 5 astenuti. Importante è il ruolo dei rossobruni di BSV, che avevano assicurato i loro voti annunciando la volontà di abbandonare il cosiddetto cordone sanitario intorno ad AfD. Un passo importante in vista della formazione di un governo prevista per dicembre. In Francia proseguono le mobilitazioni degli studenti al via per il terzo giorno, già da questa mattina secondo il Ministero dell'Interno. Sono scese in strada 86.000 persone, con le lezioni sospese interamente o parzialmente in circa 900 istituti, un quarto del totale. Manifestazioni che sono sfociate in tafferugli a Lione, Marsiglia e Strasburgo. Gli studenti delle scuole superiori, lo ricordiamo, chiedono migliori condizioni di studio e aule più adeguate, come anche più insegnanti, con una mobilitazione supportata anche dai sindacati dell'istruzione.
16: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore. L'infotraffico.
17: L'infotraffico via sui segnala rallentamenti tra Agno e la frontiera di Ponte Tresa e sulla A2 da Chiasso in direzione del San Gottardo tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, dove si segnalano 3 km di coda.
16: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
17: Oggi nuvoloso, nel corso del pomeriggio marcato sviluppo di cumuli a basse quote, temperatura massima sui 22 gradi.
15: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.
9: Sì. Già, così, martedì.
19: Boris Piffaretti.
9: Buongiorno.
19: Riccardo Pellegrini.
20: Ciao.
19: Valerio Ventura.
20: Buon pomeriggio.
9: Ullala. Oggi siamo...
20: Siamo qua
21: i tre tenori. Oggi siamo i tre tenori.
9: No,
20: buongiorno,
9: no,
20: buongiorno, buongiorno. Oggi?
9: Oggi siamo degli orologi che si sciolgono.
20: Oh, ecco, che bello, visto? Mi fa ricordare la calda estate.
9: Sciogli, ecco, e dunque,
20: devi cambiare
9: perché,
20: il robo lì,
9: sì,
20: di dietro.
9: Adesso gira, dovrebbe.
20: Che bello
9: girare
20: vedere
9: anche
20: gli orologi che si sciolgono, così
9: è
20: mi
9: una,
20: viene in mente
9: è una
20: il caldone.
9: Galliata.
20: E quanto successo hanno avuto quegli orologi lì? Ma non vi viene in mente il caldone di questa
9: estate? Ma no, ma basta! Ma la smetti. Poi per colpa tua io funziono sempre a scoppio ritardato.
20: Cioè
9: tu la settimana scorsa di qua, c'hai adesso... annaffiato di tutto. Sto pagando adesso
20: anch'io,
9: per colpa
20: anch'io,
9: tua.
20: Anch'io.
9: Vedi, due arieti.
20: Coraggio, io inizio a stare bene settimana prossima.
9: Bravo.
20: Settimana prossima vi riprenderete.
9: Io sembro l'orco cattivo. Lui ha già una bella voce di suo. Se va più giù non fa niente.
20: Sì, certo,
9: io invece.
20: Se volete per poi liberare il naso, c'è dentro
9: no,
20: un po' il
9: no,
20: mio. Perché...
9: No, cos'è che c'è dentro lì?
20: E c'è dentro un po' di...
22: scusa, l'ho usato.
9: Ah, in quel senso? No, no,
20: un
9: no,
20: po'
9: no.
20: Di DNA suo, insomma.
22: Esatto.
9: No. Cioè, non si sa mai che tu porti i trucchi sciolti nell'acqua dentro.
20: Ah, lì. No.
9: Cioè,
20: no.
9: Pensa che roba, in giro con quella roba lì. Cioè.
20: Ma
9: io invece
20: c'ho
9: quello della gola.
20: Cos'è quello lì? Ah, quello
9: della
20: gola.
9: Ce l'ho
20: anch'io di là. Sì.
9: Ecco.
20: Allora, mi hai detto una roba, perché tutti mi danno sempre dello scemo quando dico questa roba qua. Però io la sostengo perché era un consiglio della nonna.
22: Cioè?
20: Quando hai mal di gola, sì, bevi qualcosa di bollente.
22: Ok.
9: Ma non c'è mica il latte grappa,
20: sì,
9: il latte,
20: no,
9: pinco,
20: però,
9: pallo, il latte con quelle robe lì dicevano una volta.
20: Questa roba qua.
9: I nonni.
20: Quando
22: però
20: ho mal
22: di
20: gola,
22: bollente,
20: no?
22: Ma se
20: caldo,
22: hai la gola infiammata
20: più,
22: non è peggio.
20: È proprio per quello.
22: Ah, okay.
20: Perché la gola è infiammata. Allora a me fa quell'effetto lì.
22: Sì.
20: Il caldo sull'infiammato della gola mi attenua il dolore per un po'. Allora, sono solo io o c'è qualcun altro che se... Oppure, questa roba me la trascino dalla mia nonna, e, ma tutti, ma anche a casa mia, cioè mia moglie, quando io che ho mal di gola e io gli dico bevi una bella, un bel tè bollente,
0: quindi un tè, un
20: mi dicono ma sei matto, tè bollente, cosa. Che è così, fate quello che volete, no? Okay. io lo faccio anche qui quando ho mal di gola, che non vado mai ai baracchini, perché quei baracchini lì ti danno solo per cose che fanno male, eh?
1: Okay. Cosa sono quei baracchini?
20: Quelli lì che c'è giù, che ti metti il gettone e ti dà il tè caldo. Cos'è tè caldo?
0: Ah, okay, quello che abbiamo alla buvetta qua sotto.
20: Tengo buono solo il caldo, sì, di quella roba.
0: Salutiamo Emidio, che è il nostro fornitore. Vabbè, ciao Emidio.
20: Ma fa
1: io
20: effetto.
1: Quando ho fatto le tonsille mi hanno fatto mangiare chili di gelato.
0: Esatto, anch'io sono il gelato. Che
20: vorrei sentire un po' se qualcuno fa come faccio
0: io. Vedrai che ce lo dicono loro effettivamente.

0: canzone preferita del Fifaretti.
1: ci sono poche canzoni che non sopporto e questa è una di quelle in cima alla lista.
2: Ma non si può dire, ma sempre dire che è bello,
1: ma per l'amor del cielo,
0: quale parte non...
1: ma tutto là, no, sai che cos'è?
2: Se dovresti Timberlake cuca fuori,
1: ma lascialo lì fuori,
0: dovresti prenderla, divertirti, cioè gira la parte, no, fai l'ironia e ti metti lì a fare ta ta ta ta,
1: no, volete andare avanti ancora per un po' anche voi, no, è un esempio di canzone cacofona. Sai quando sai cosa sono nati?
0: Mentre sei immerso nella vasca di cachi.
3: La cacofonia è riservata alla voce, insomma, al modo di parlare.
1: Nel senso,
0: non è una parolaccia,
1: signor Pellegrino. No. Praticamente è uno di quei brani che non ha una melodia che è diciamo piacevole all'orecchio, okay. Ecco. E questa è così.
3: Sai che ti stai facendo un sacco di amici fuori?
1: No, vabbè, per l'amor di cielo ha fatto delle cose bellissime, no?
3: Sì.
1: Sto parlando della canzone di questa, del Signorita.
0: Ecco.
1: Allora, per il mal di gola va bene sia caldo sia freddo, eh?
0: Ah, ecco, sì, però chi ha risposto?
1: Dice la tua amica, il mio amico Giorgio, la tua amica Matilda, lei.
0: Marta.
1: E la soluzione è bellissimo. Scegli ciò che ti dà più sollievo.
0: Ah, beh, però, comunque hai visto che
3: avete fatto caso, cioè, però una cosa che non
0: comunque,
3: però ChatGPT non ti dà mai torto, facci caso.
1: No, sì,
3: ti dà sempre ragione in qualsiasi cosa, anche se scusa, guarda che ti dice "Hai ragione".
0: Un'altra cosa, adesso noi abbiamo parlato del tè, ma non vi è mai capitato che quando avete mal di gola così la nonna vi diceva "Mangia un bel passato di verdura caldo".
3: Sì, quello sempre.
0: Perché il caldo sul caldo fa quell'effetto lì, non è vero che uno diceva "Già brucia, prova, poi mi dici, provate
1: allora,
0: volta".
1: Certo, una bevanda tiepida,
0: allora,
1: no,
0: io
1: non
0: faccio.
1: Provo perché brucia.
0: Aiuto!
1: Allora, bevanda tiepida può calmare la gola. L'acqua fresca o il ghiacciolo la può intorpidire un pochino,
0: per il
1: non senti.
0: Sì.
1: Evita le bevande molto calde che possono irritare. Hai capito?
3: Ah, vedi?
1: Vabbè, funziona al contrario.
3: A me piacerebbe che qualche ascoltatrice ci dicesse qualche bel rimedio per il mal di gola. Se ha ragione Riccardo.
0: L'altro giorno
3: no.
0: Il Ruben mi ha dato una caramellina.
3: Carmol, sì, scusi, si poteva fare pubblicità.
1: Ma sì,
3: quelle
1: lì,
3: anche
0: bomba,
3: a me.
0: Sì, sì,
1: sono quelle dei frati,
0: bomba,
1: no?
0: Sì, sì,
1: esatto. Infatti, quello lì, se prendi le gocce e lo metti sul cosino di zucchero, vedi che bella storia.
0: Bomba.
3: Funzionano, è per la tosse, funzionano tantissimo.
1: Funzionano,
0: bravo.
1: Vabbè. Ciao Whitney Houston, buon pomeriggio, sono le 15:12.
3: Se non ti piace la togliamo.
1: No,
3: dai.
1: Lei va.

0: Attenzione che iniziano ad arrivare i rimedi della nonna.
1: Sì,
0: a parte il tuo,
2: è tosto, eh?
0: L'ultimo è tosto, ma che poi i rimedi della nonna non sono mai stati scientificamente provati, perché tu provi simpatia per la tua nonna,
2: certo,
0: te li ricordi.
2: Eravamo poveri, e quindi c'erano rimedi poveri naturali, no?
1: Sì, però molte volte facevano che aggravare determinate cose ai tempi. Quindi,
0: Quando ti bruciavi il dito e diceva passalo dentro nei capelli, sono
2: esatto,
0: i capelli grassi, ti bruciava ancora di più, no? Cioè, ti facevi le fiacche grosse così con
2: la della questione
0: nonna.
2: Di fiducia, vi ho già raccontato io come avevo fiducia dei miei compagni di scuola quando avevo i brufoli, no?
1: Ah, che
0: cosa ti hanno fatto?
2: Quella, avevo raccontato, quella delle patatine.
1: Sì, che avevi
2: che un mio compagno di classe mi aveva detto: per calmare i brufoli, per toglierli, dovresti schiacciare le patatine. E io ho schiacciato sto pacchetto di patatine e mi sono andato.
1: Ma dai, ragazzi!
2: E sono andato a casa che ero.
0: Dunque, ti sei buttato su del sale che ti ha irritato tutto. Ti sei messo sull'olio.
2: Perché io dicevo: però mi brucia. E lui mi diceva: perché sta agendo?
1: Certo. Se lo ricorderà ancora anche lui.
2: Mamma mia, ragazzi.
0: C'era quello del profumo, che comunque, vabbè, il profumo effettivamente disinfetta. Quando io ero uno di quelli
2: che vero, che
0: io
2: bruciava,
0: una acne
2: seccava, l'acne giovanile,
0: cioè, no, ma tanta, cioè
2: seccava,
0: era veramente pieno. E facevano con la cosa della parte, poi le creme, a un certo punto ci sono state anche delle pastiglie pericolosissime, poi sono state scoperte negli anni, che hanno causato delle cose brutte, però non c'era modo di fermarla in certi ragazzi, questa
1: l'età dello sviluppo è quella,
0: e davano, come si dice, gli amici dicevano: io ho provato col dentifricio,
2: anch'io ho provato, faceva freddo e mettevi su anch'io le ho fatte tutte. Poi mi chiedono perché oggi non mi fido più di nessuno.
1: Vedi tu,
2: ho iniziato alle scuole medie a fidarmi.
1: No, sinceramente non ho mai avuto grossi problemi di acne,
0: io e Pellegrini eravamo ormonosi. Dappertutto, le spalle, c'era,
2: no, in giro per il corpo, no, io avevo li chiamavo, no?
1: C'è una cosa bella sul rimedio della nonna. No, ragazzi, il rimedio della nonna funzionava perché c'era l'amore e la cura della nonna.
2: Ecco, per quello
0: appunto,
2: che funzionava.
0: Noi ci credevamo.
3: Con Boris Tripareti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Da Risparmio Casa fino al 24 ottobre.
5: Dentifricio Colgate, Family Action o Fresh Gel, 100 ml, 99 centesimi con Fidelity Card. Assorbenti Linese, vari tipi, 2 franchi e 99 con Fidelity Card. Linea Romantica Eternum, varie tipologie, a partire da 20 franchi e 92.
4: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
6: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
7: Da Matassi tornano gli Ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 20, a Tenero. 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi premiate con la medaglia d'oro 2026. Degustazione gratuita, con sconti speciali in negozio e online. Scopri gli Ori del Ticino. Qui l'oro si versa nel calice.
8: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
9: A tu per tu con Noè Ponti, con il sostegno di Banca Stato. Un incontro esclusivo con il campione ticinese. Storie, curiosità e domande dal pubblico insieme a Michael Casanova. Martedì 13 ottobre alle 18.30 alla CMFG Arena di Sigirino. Ingresso gratuito. Prenota subito il tuo posto su bancastato.ch.
10: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.

0: Vedi, questo è l'esatto opposto della cacofonia, sì, perché è una melodia
1: aperta,
0: magnifica.
1: Ti dirò di più.
0: Bella,
1: ti dirò
0: bella.
1: Di più. Hai sentito la voce femminile che c'è sotto? Sì. È la moglie del cantante.
2: Sì,
1: sì. È la moglie del cantante. Adesso non me lo ricordo. Faceva parte dei cori. Poi dopo
0: comunque loro sono magnifici.
1: Sì, davvero. Sì.
0: Davvero, davvero. Va bene. Allora, ci sono un sacco di rimedi della nonna.
2: Sì,
0: attenzione,
2: sì,
0: una cosa importante.
1: La voce femminile era Justin Timberlake.
0: Vabbè, è stato bravo. Gli hanno schiacciato i piedi. Ma
1: sì, non solo i piedi, ma vabbè.
0: Esatto, era un po' alla Bee Gees, eh?
1: Sì.
0: Cioè dunque jeans stretti.
1: Esatto.
0: Allora, bisogna fare attenzione, stavo leggendo adesso, abbiamo parlato del miele.
2: Sì.
0: Ho visto il miele, però non bisogna darlo ai bambini sotto un anno, eh?
2: Sì. No, ma ecco, no, si ingossa. Ecco,
0: perché si ingossa?
2: Sì, perché il miele,
0: sì, però posta bene,
2: tende
0: l'ha detto
2: a legare,
0: il Pellegrini,
2: no?
0: Alla radio.
2: No, perché tende a legare, no, il miele.
0: Sì, no, bisogna fare attenzione.
2: Cioè,
0: e poi c'è un altro rimedio, che è quello con l'acqua salata. Però fai gargarismo,
2: che
0: devi bere
2: l'acqua salata al mare.
0: Ma no, ma non no, usare quella del mare, che ti viene la gola così.
1: No, assolutamente.
0: No, allora, acqua e sale come rimedio casalingo, se non hai le pastigliette, fai gargarismi, poi sputa tutto.
2: Butti fuori, assolutamente. Beh, anche comunque i vari colluttori aiutano, perché
0: sì,
2: hanno dentro quella roba,
1: sì,
2: lì,
1: sì, l'importante
2: che ti
1: disinfetta. Non esagerare, come sempre. C'è questo rimedio che dice: la mia nonna per il mal di gola mi faceva bere un cucchiaino d'olio e a suo dire aveva proprietà antinfiammatorie.
2: Ho sentito anch'io quella roba lì. No, non mi ispira tantissimo, però...
0: So. No, così ti passava il raffreddore sul bagno. Mentre eri in bagno al caldo, il raffreddore andava via. Cioè...
2: Invece qua dice: rimedio della nonna, quando si ha il raffreddore, scrive Nives, la sera prima di dormire, spalmare di vaselina il naso, lascia respirare, si dorme e non si arrossa il naso. Allora, io più che la vaselina, l'olio tigre, quello lì, l'olio tigre.
0: Sì, no? Brucia, sì, però,
2: o 31, com'è che il chiaman?
1: Beh, l'olio 31,
2: anche lì
0: c'è,
2: sai,
0: c'è
2: che
0: il Vicks,
2: Ruben,
0: c'è il Vicks,
2: è più del mio dottore, più. Perché il mio dottore, se lo chiamo, mi mette giù il telefono. Invece lui l'altra volta mi ha dato la caramellina e poi ha fatto Silvan, perché è venuto lì col fazzoletto e mi ha detto: ce l'hai un fazzoletto di quelli? Sì. Gli ha spruzzato su quella roba lì l'olio 31,
1: l'olio,
2: no?
1: 31, sì,
2: e
1: sì,
2: durante tutto il giorno io ogni tanto gli davo una annusata e facevo ah.
0: Allora attenzione,
2: no?
0: Attenzione, altri rimedi della nonna che mettono di mezzo i super alcolici.
2: Perché
0: c'è chi dice: per il mal di dentro, super, di denti, super alcolico. Allora ho fatto tutta la notte, mi sono svegliato che ero
2: che
0: per
2: cantavo,
0: aria totale, il mal di denti non c'era,
1: però
0: più.
1: Però il mal di denti è passato, quindi
0: esatto,
1: lo scopo era quello.
2: Zenzero, viene tirato in ballo lo zenzero.
0: Sì, lo zenzero ha delle proprietà incredibili.
2: Sai che ultimamente sento nominare molto, al di là dei rimedi, questa qua la suggeriscono come cosa per stare bene al mattino, no? Robe tipo: prendi un po' d'acqua, la sì, scaldi, non deve essere bollente, appena scaldata gli metti dentro un limone a fette,
1: certo,
2: poi gli metti la curcuma,
1: certo,
2: è venuta fuori questa parola qua che non ho conosciuto per 60 anni
1: orientale,
2: e adesso questa, anch'io vado, la metto da tutte le parti, no?
0: La curcuma,
2: curcuma col pepe,
0: sì, sì. Mm-hmm. La curcuma
2: anche
0: è quella che viene sostituita a volte
2: un po' arancionina
0: per, sì, dal posto dello zafferano,
1: anche perché
0: viene
1: lo stesso
2: esatto,
1: colore,
2: sì,
1: simile,
2: col colore, pepe, sì, e anche lo zenzero. Praticamente fai questo infuso e
1: te lo bevi.
2: Non so, poi
0: sai che uno scherza sempre sulle erbe, sui derivati dalle erbe, ma fate attenzione perché hanno delle proprietà a volte incredibili,
1: non bisogna
2: esagerare, sono antinfiammatorie,
0: sì,
2: dicono,
0: sì, nelle giuste sì, misure.
2: Beh,
0: dunque,
2: certo,
0: informarsi sempre bene,
2: non fai una pinta di curcuma.
1: Chiedete sempre agli esperti, questa cosa. Non chiedete solo ai tenori. No,
2: esatto, voi non fate niente di quello che diciamo, come il wrestling. Noi siamo come il wrestling. Dovete guardare, ascoltare, ma mai praticare.
1: Esattamente. Intanto c'è Mojo con noi con la sua canzone, forse la più famosa, quella intitolata Lady. Lady.

0: Allora, attenzione, tra Bioggio e Manno e tra Gravesano e la frontiera di Ponte Tresa iniziano i primi rallentamenti.
1: Sì, Disco Panetta, questo è Disco Panetta, mi fa venire in mente il,
2: quello il periodo, Panetta,
1: era. Dance Around the World.
3: Sono passati 26 anni.
1: 26 anni, fa vedere se lo troviamo.
0: Sì, si chiamava Around the World, era il suo, no? Più o meno da quelle parti
1: allora,
0: là.
1: Panetta, non ho più numero.
2: Non hai più numero, chiaro.
1: Ma come?
0: Sparito.
1: Non
0: ti ha cancellato lui.
1: Mi ha cancellato lui, Pellegrini, perché io non l'ho cancellato. Gianluca Iavernaro si chiamava, eh?
0: Ma non devi mettere in piazza tutte queste cose qua.
2: Abbiamo anche il numero ormai, già che
1: poi
2: ci siamo.
1: Si chiama ancora perché sta benone.
0: Panetta, insomma. Perché faceva il panettiere, faceva le michette. Giusto?
1: Esatto. Sì. Ti ricordi che faceva le serate, poi finiva la serata alle 2 di notte e andava a fare il pane.
0: Qui devi.
2: Ah, dai. Sì. Caspita.
1: Lui finiva, andava a fare il pane. Finito il pane, la moglie apriva la panetteria. Lui andava a fare le consegne del pane con il motorone.
2: Sì.
1: E quando aveva finito, prima di andare a letto, mi telefonava verso le 11 del mattino, che noi eravamo lì in ufficio, e diceva: senti, Dance Around the World. Cioè registrava la puntata di Dance Around, ma che era una roba
2: pazzesca. Devi trovare la passione, quello che dicevamo prima, un po' la passione.
0: Devi trovare qualcuno che si ricorda 3i degli anni 90, sì. Magari c'è qualcuno che si ricorda il buon Panetta. Dai, canzone, che bella.
1: La canzone del tenore.
2: Yeah.
0: Allora, una canzone che mi ha riportato alla passione del Festival della Canzone Europea. Loro parteciparono nel 1984 e ho visto, questo non mi ricordavo, arrivarono quinti. Dunque al quinto posto con la bellezza di 70 punti. Poi da lì l'Italia mi sembra
1: ma
0: che abbia un po'.
1: Quindi andò anche Battiato.
0: No, credo solo Alice. Okay. Erano tutte e due. Sai che non mi
2: qui
0: ricordo.
2: Erano tutti e due.
0: Qui
2: questa
0: sono tutte e due.
2: Sì.
0: Non mi ricordo se al
2: poi c'è una versione fatta da Alice e basta.
0: Sì.
2: Anche.
0: Forse al Festival magari c'erano delle due. Sono i treni di Tosora, anche perché sono andato
1: l'aveva
0: a Tosora.
1: Anche Milva, Tunisia. Questa qua, no? Non l'aveva fatta anche lei? No? Non ti risulta.

0: In coppia, in coppia, così ci conferma.
1: Non
0: la
1: dimentichiamo
0: rete.
1: La musica di Giusto Pio, maestro.
0: I treni di Toser, è meglio non cantare. Però beh, è uno di quei brani bellissimi. Toser è una cittadina veramente strana, veramente particolare. Io ci sono passato.
1: Tunisia, insomma.
0: Mi sono fermato perché io quando sono andato in Tunisia mi hanno mandato, non lo sapevo, in uno di quegli alberghi che alle 7 del mattino cominciavano: venite tutti in piscina, venite,
1: okay, l'animazione col villaggio.
0: Praticamente dopo un giorno ho detto:
1: scappato.
0: O vado via o li brucio tutti.
2: Ma addirittura
0: lì c'era così, era impossibile.
1: Dove ero io in Tunisia, tipo alle 4 del mattino chiamavano per la preghiera, quindi
0: ma quello è caratteristico, loro, che urla, che fa quello che deve fare, che urla.
3: Invece dove ero io in Puglia alle 4 del mattino tornavano tutti dondolanti, dicevano: dov'è il mio trullo?
0: Il tuo trullo? Ah sì, perché eri in Puglia.
3: Era un villaggio dove c'erano tutte le casette, i trulli, e si perdevano, uno andava al trullo dell'altro.
0: Ti sei mai trovato una trullata? Cioè, scusami.
1: Ti hanno trullato.
3: Andavo in giro a cercare mia figlia, che non era ancora tornata a casa. Allora io dicevo alla mia moglie: vado a cercare la bambina.
0: Comunque io con una signora che aveva un ragazzo, un figlio giovane, a un certo punto anche lei ha detto: io non resisto neanch'io. Abbiamo noleggiato una Jeep con un guidatore, un autista del posto, siamo andati, forse l'ho già raccontato, e siamo andati a visitare, siamo andati alle porte del Marocco.
3: Bellissimo.
0: Per visitare e vedere un po' di deserto.
3: Sei andato ma dove eri? A Tunisi anche?
0: Eravamo a Tunisi.
3: Hai visto il mercato, quello tutto coperto dentro?
0: La Medina.
1: Medina.
0: Coso.
1: La Medina c'è ovunque, la trovi anche, c'è erba, bello, in vari posti. Quindi,
3: tanta paura avevo io quando
0: nella
3: sono,
0: Medina.
3: Non mi hanno portato.
0: Che poi non ti hanno tirato dentro. Venga.
1: Assolutamente.
0: E dopo invece di venderti le cose ti facciano vedere.
3: Vedi che siamo malfidenti noi, perché in effetti... È perché noi siamo talmente abituati a stare nelle nostre che ci fa specie quando invece troviamo delle persone ospitali, perché in questo caso era pura ospitalità.
1: Sì, se
3: quando
1: non gli
3: ti tiravano dentro.
1: No. Insomma, però, pura ospitalità, cioè c'era anche un interesse.
3: A me viene
1: dietro,
3: in mente, ad esempio, anche in Puglia, no? Quando la prima volta ho fatto una figuraccia incredibile a... Oh mamma, Peschici. Mm-hmm. Quando ero su a Peschici e c'era lì il tipo fuori dal coso che mi dice: venga dentro che le offro il limoncello, no? Quelli che facevano loro al melone e via dicendo. E io subito a mia moglie gli ho detto no. Però perché dicevo, come minimo questo qua mi rapina tutto.
1: Certo.
3: E invece quando poi siamo entrati, è da lì che ho iniziato a innamorarmi proprio della Puglia, dei Puglie. Perché quando siamo entrati questo qua proprio non ha voluto neanche... Alla fine ho comprato io perché mi sentivo quasi... Perché mi ha fatto assaggiare il mondo.
1: Sì, quelli sono pregiudizi che abbiamo noi, effettivamente.
3: Ed era uno che voleva solo far conoscere, raccontare.
1: Però
3: alla
1: ti
3: fine
1: posso
3: dici,
1: garantire
3: ma guarda te.
1: Che quelli della Puglia sono un conto, quelli del Nord Africa sono un'altra cosa.
3: È un'altra roba.
1: Un pochino più insistente.
3: Quindi alla Medina devo stare attento.
4: I tre tenori, con Boris Pifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
5: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamborinivini.ch.
6: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
7: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia. Senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
8: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
10: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
11: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
12: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
13: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
14: Radio 3i. Emozioni che restano.

0: Ragazzi, però è forte perché dalle canzoni poi il Panetta ha svegliato un sacco di ricordi qua.
1: Adesso te li faccio sentire, vero, ricordi, vero, ce del ne Panetta. Sono molti. No, pensavo bla bla bla bla bla, perché ieri mi hanno detto: finisci di parlare una parte, cominci a parlare dall'altra parte, poi parli anche un'altra parte. Ieri ho mal di gola e ho detto: è il modo per tenere in allenamento, no? Perché altrimenti diventa,
0: è il nostro mestiere. Poi ci chiedono se quando vai a casa la sera dici: vorrei stare un po' in silenzio.
1: È difficile.
2: È vero,
1: messaggio.
3: Io me lo ricordo come il Panetta, mai persa una serata con lui.
0: Vedi?
3: Ciao.
1: Aspetta,
3: Ciao. Un po'. E tra l'altro, in una delle sue serate ho incontrato il mio compagno. Dopo 18 anni siamo ancora insieme. Della sua musica.
0: Bravissimo.
1: Io vorrei sapere se qualcuno si è sposato invece grazie ai Tre Tenori. Sai che quando si era in onda prima al mattino, poi dopo abbiamo fatto il mezzogiorno,
2: si sono
1: facciamo
2: conosciuti
1: pomeriggio,
2: in quel periodo,
1: soprattutto in autostrada, cose del genere, quando c'è traffico, quando uno guarda dal finestrino, dice: ah, devo recuperare la 500 nera, quella c'è la targa che finisce con l'8, quello così, qualche messaggio del tipo l'abbiamo passato.
2: Certo,
1: no? Magari c'è qualcuno che dice: cari Tenori, però almeno i binis,
2: o magari
1: cioè i confetti poteva mandarci,
2: che abbina a noi a qualcosa che le è successo nella vita, insomma, nel corso di
1: il Panetta li ha fatti sposare,
2: è vero.
1: Noi non lo so.
0: Allora
1: vediamo
0: se mi risponde questa qua. Se mi risponde,
2: chi è questa qua?
1: Cosa stai facendo?
2: Ma chi è?
0: È un'ascoltatrice di Sera di Notte del primo anno,
1: okay. Che si è sposata con di Sera di Notte
0: con? sì vediamo adesso. Sarà 10 anni che non la sento.
1: Immagina quando vede il numero, dice. Dopo tu dici: chissà cosa succede quando vedi quei numeri.
2: È tutto
1: lì.
2: Così,
1: lavorando.
2: Il nostro programma è questo: è tutto spontaneo, così al volo.
1: Sono le 15:47.
0: Sta lavorando. Lei lavora per una compagnia televisiva.

0: telefonica.
1: Ma non devi raccontarlo, devi dirlo. Allora, nel frattempo,
0: peccato,
1: che risponde,
0: niente,
1: attenzione, no, attenzione,
0: niente,
1: attenzione,
0: niente.
1: Tra l'area di servizio.
0: Che poi non so se era lei. Ho fatto un numero, dovrebbe essere lei comunque.
1: Allora, Traquinto, dai che è importante, Traquinto. E l'area di servizio di San Gottardo Sud, ci sono problemi di traffico perché c'è un veicolo in avaria.
0: Ecco.
1: Dunque la corsia di destra è chiusa, se andate in direzione nord, se andate in direzione Gottardo, mettete in preventivo che magari ci mettete un po' di più. Ecco, okay. Bene.
0: Cos'è, voilà, che dice? Bene. Mi vedo Riccardo come Paolo Bisio in Benvenuti al Sud.
2: Che vabbè, Claudio Bisio.
0: Claudio, perché sì, aveva paura di tutto,
2: sì, esatto,
0: all'inizio.
2: Era un po' prevenuto, sì, ecco. Ma io, poi alla fine non voleva più andare via.
0: Ma guardate che io poi mi sono innamorato, chi mi conosce
2: è
0: sa,
2: vero,
0: la
2: vero,
0: mia malattia per la Puglia e il Salento.
2: È così, è così, è così. Confermo.

0: Loser. Charlie Puth e la sua canzone quella intitolata Loser, tra i successi importanti di questo artista che ormai da qualche anno ci regala delle cose molto
1: belle. Allora,
2: stavo guardando, no, abbiamo aperto anche una pagina dedicata alla Puglia, sì. C'è chi dice bellissima, meraviglia, anch'io sono innamorata della Puglia e non solo del mare.
1: No, infatti va oltre il mare, perché il mare bello lo trovi anche in altri posti, però il Salentino lo trovi solo lì.
0: Esatto.
1: Che poi attenzione, io adesso non me ne vogliano quelli di Bari, quelli di Foggia, però un conto, quando uno mi dice che è pugliese, io gli dico pugliese o Salentino.
0: No, ma anche perché loro ci tengono.
1: Perché sono proprio due tribù diverse.
0: Beh, tribù,
1: no,
0: oddio.
1: Sì, popolazione.
0: Ok, sì.
1: Popolazione. Se ti innamori del Salento, te lo certo. porti nella tomba,
0: cuore,
1: nel senso
0: certo.
1: che non lo molli mica, ti
0: ma
1: rimane
0: anche,
1: dentro.
0: Ma anche
1: no?
0: stessa regione, anche se guarda, la lingua è completamente diversa, cioè nel senso, sì, il dialetto sì, è completamente sì, diverso sì.
1: Fortissimo,
0: da una provincia
1: bellissimo.
0: All'altra.
2: Vabbè, qui c'era secondo me un apprezzamento alle bellezze locali invece, più che
0: ah, sì?
2: al cibo, più che al mare,
0: okay.
2: più che a queste cose
1: no,
2: qua.
1: No, ma tutto, la gente,
2: che
1: anche,
2: ci sia
1: la gente.
2: Un apprezzamento alla bellezza fisica, ma devo andare ancora più a fondo. Poi anche
1: cosa... Ah, cioè che piacciono i pugliesi.
2: Ma sì, ecco,
1: ma
2: cioè,
1: certo. Attenzione cioè, a una roba.
2: Cioè,
1: la donna che sì. balla la pizza. Lo conoscete il significato della pizzica?
0: La donna tarantolata. Sì, sì, sì.
1: Vuol dire che cioè, è di un sexy incredibile. Vedi che è arrivato subito il Reichsei Fred a sottolinearlo.
0: Pensa che c'era John Legend, è stato rimosso. Quindi pensa un po'.
1: Ha sentito parlare di donna pugliese, I'm so sexy.
0: Eccolo.

0: Lavoreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
1: Dove tutto costa meno.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
4: Marino Bernasconi.
3: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
5: Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di grandi promozioni Steel. Tosa erba, decespugliatore, potatore, soffiatore e molto altro con sconti fino al 44%. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza, officina riparazioni e un grande servizio post vendita. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricoshop.ch.
6: Brico, l'unico.
7: Auto Ronchetti presenta...
8: Amore, ecco il Mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
9: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
8: Per non parlare del risparmio.
9: Finalmente un'auto pensata, anche per il mio conto in banca.
10: Scopri la Kia EV2. Compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drevio.
11: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
12: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
11: Più stile, più comfort, più valore.
12: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
11: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
12: Vivi il cambiamento.
13: Cassoni Color.
14: Prima che il sole torni a illuminare il Ticino, c'è Valerio Ventura. Dalle 4 alle 6. Musica, storie e pensieri per chi apre gli occhi per primo. È l'alba più dolce dell'etere. Prima che sia giorno, solo su Radio 3i.
15: 15:58.
16: Il segnale orario è offerto da
17: BioFit Club, il tuo biohacking club a Lugano.
14: Ticino News.
18: Federico Marino al microfono, apriamo parlando di cronaca con il presidente del comitato organizzativo dei mondiali di sci del 2027 a Crans Montana, che sarà chiamato a comparire in tribunale, un caso che però non ha strettamente a che fare con lo sci, Robert Grützmar.
19: Accuse di frode con richieste di pena fino a 23 mesi di detenzione sospesi, una multa da 10.000 franchi e un risarcimento di 55.000 franchi. Sono i capi di imputazione rivolti al presidente del comitato organizzativo dei mondiali di sci del 2027 a Crans Montana. Accuse che però non hanno nulla a che fare con lo sci. Claude Alain Schmidhalter è invece accusato, assieme a un altro uomo, di questioni relative alla società di ingegneria di cui è comproprietario. Il riferimento è un indennizzo in caso di pensionamento. Nel momento in cui un altro socio è effettivamente andato in pensione, il versamento è stato effettuato da Schmidhalter, ma in misura minore di quanto previsto. Stando all'accusa, i due imputati avrebbero infatti ridotto gli utili dell'azienda trasferendoli ad un'altra società. Il socio andato poi in pensione avrebbe quindi subito un danno di oltre 300.000 franchi. Schmidhalter dovrà comparire di fronte al tribunale distrettuale di Briga Glis il prossimo 27 ottobre.
18: 131.800 firme per dire no alla costruzione di nuove centrali nucleari. Le ha consegnate alla Cancelleria federale oggi una coalizione composta da PS, Verdi, Verdi Liberali, una parte del centro e varie organizzazioni. In particolare, secondo l'alleanza, il ritorno al nucleare porterebbe a nuovi rischi legati alla sicurezza, ad una nuova dipendenza dalle importazioni di uranio dall'estero e a costi miliardari. Inoltre, con il dietrofront sul divieto al nucleare, Parlamento e Consiglio federale ignorerebbero la volontà popolare, così come espressa nel 2017, motivo per cui si vorrebbe ritornare alle urne. Andiamo all'estero, proseguono gli incendi sul Kilimangiaro. Le autorità tanzaniane hanno chiuso una terza via di salita al monte dopo la misura adottata per le vie Lemosho e Londorosi. Lo scopo è garantire la sicurezza degli escursionisti. Restano così aperte solo tre altre vie a causa dei roghi che spesso interessano il parco del monte più alto d'Africa, tra settembre e ottobre. Nel 2022 erano stati distrutti oltre 34 km quadrati di vegetazione. A Lugano torna il Festival dei diritti umani, in programma dall'11 al 18 ottobre. La rassegna prevede 27 film, tra cui 15 anteprime svizzere, oltre a incontri e dibattiti. A spiccare tra gli appuntamenti c'è Nazza di Yuval Abraham e Rachel Shore, che si è aggiudicata il premio speciale della Mostra del Cinema di Venezia. Più in generale, il programma spazierà dai conflitti in Palestina e Ucraina, passando alle migrazioni, alla repressione politica, l'attivismo e la condizione delle donne.
6: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
20: L'infotraffico.
18: Via Sui segnala che in Ticino la circolazione si sta intensificando, con i principali rallentamenti sulla A2 tra la galleria di San Nicolao e Mendrisio in direzione sud, nel Malcantone tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia, per quanto riguarda il San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, dove sono segnalate code di 4 km.

0: aspetta, aspetta, aspetta, che sto facendo, sta facendo i gorgheggi.
1: Solo non può,
2: no, non, appunto, la lasciamo finire perché
0: infatti no, lasciala gorgheggiare.
2: Angun, bellissimo.
3: Ve lo ricordate con Piero Pelù quel pezzo che aveva fatto Amore Immaginato?
2: Amore Immaginato, eh? Amore immaginario o immaginato?
3: Immaginato.
2: Amore immaginato. Bello. Poi aveva fatto Life on Mars di David Bowie, sì, una delle versioni più belle.
0: Sì. Ieri sera stavo...
3: questa voce incredibile.
0: Beh,
3: prego.
0: È brava, brava. Ieri sera stavo giracchiando un pochettino e sono capitato in un articolo che parla, magari è capitato a voi, magari è capitato a qualcuno a casa, di quegli diciamo prodotti che vengono venduti all'estero che hanno, diciamo, un'assonanza in italiano un po' imbarazzante.
3: Che da noi vorrebbero dire altro.
0: Esatto, insomma, cioè magari loro è una marca, magari è una situazione, non so, un nome particolare, e da noi ha tutt'altro significato. Dunque non so se vi è capitato di andare in vacanza all'estero e trovare un prodotto,
3: ma nomi bizzarri ce ne sono tanti, hai voglia, quindi, no? Però non me ne viene in mente neanche
0: c'era
3: uno.
0: C'era, vabbè, questa non è così, perché poi è pipi, la okay, pipi è una bevanda, è un,
3: ma
0: un'aranciata,
3: scritto pepe?
0: No, proprio la pipi, okay, però senza l'accento.
2: Due P.
0: Con una sola, il pipì.
2: Ah, c'è anche la I.
0: Proprio la pipì.
2: I.
0: Bravo. Okay. Così. Ecco, okay. No? Quella è un'aranciata che viene venduta in Croazia. Dunque, tu quando arrivi a Trieste vai fuori e fai il tuo giro.
2: Ti dà un po' di pipì.
0: Ecco. No, magari ti servono vuole la,
3: una bottiglia di pipì.
0: E uno dice, ma, vabbè. Poi c'è un dolce al cucchiaio tipico in Portogallo.
3: Sì? Come si
0: non
3: chiama?
0: So se si può dire, cioè sì, no, si può dire. È la baba de camelo. Cioè, insomma, dipende un po' come lo metti lì. Devi fare attenzione se vai negli Stati Uniti e prendi lo yogurt, perché ovviamente se te lo portano, tu ci sei stato, magari non l'hai visto al supermercato, che c'è lo yogurt culina.
3: Ah sì?
0: Sì, ecco, c'è.
2: Si chiama così.
3: Ma sarà il marchio.
0: E c'è la foto, c'è, c'è la foto del coso. Adesso vabbè, che uno dice la foto non c'entra niente. Perché vuole fare... Poi ce ne sono altre che radiofonicamente non sono molto, molto, molto belle. C'è l'olio struccante, è francese questo? No, giapponese, che è scritto FANCL.
3: Quindi
0: quello lì, ecco, e questo, cioè tu quando vai in Giappone dici, poi c'è, vabbè, questo si può dire, cioè è, una, è un super alcolico che si beve in giro soprattutto la sera, che lo chiamano tromba.
3: Ah, ecco,
0: cioè, beh, dunque, cioè uno dice vado a suonare
3: Louis Armstrong, era bravissimo,
0: esatto,
3: a suonarla,
0: esatto. Poi ce ne sono altri che effettivamente questi sono i più leggeri, però girando il mondo ne trovi,
3: ma cioè, io sono sicuro, ecco, che i nostri ascoltatori ne avranno qualcuno da raccontarci, insomma.
0: Aspetta,
3: il tè freddo.
0: Cos'è che dice? Fuse?
3: Ah, fuse.
0: Fuse, che tedesco?
3: Ok. Va bene, dire un'altra cosa.
0: Ecco. Lei ha trovato qualcosa? Vedo che sta giracchiando.
2: No, però, stavo
3: aspetta,
2: guardando.
3: C'era un augurio particolare da fare, vero Ricky?
2: Ah sì,
3: compleanno.
2: Sì, c'era un augurio particolare, però dovevamo mettere una canzone.
3: Allora facciamo dopo.
2: Sì, quindi mettiamo una canzone.
0: Va bene.
3: Beh, intanto c'è la nuova di John Legend.
2: Ah, bella.
3: Senti, produzione di Pharrell Williams. Esce l'album, mi pare, il 23, una cosa del genere.
2: Bene. 16:18, buon pomeriggio.

0: Dico una cosa che magari non si dovrebbe dire, ma chi se ne frega, dai, la sappiamo. Siamo giornalisti o no, un po'? Uno scupettino.
1: Cioè? Prego,
0: cosa allora, il nostro amico Kashmir...
2: Ma no, non puoi dirlo, perché
0: non è
2: ufficiale.
1: Il nostro amico Kashmir è un nostro amico.
2: È un nostro amico.
0: Sta facendo una roba molto bella.
2: Che va a un'importante trasmissione televisiva. Lascia lì, basta. Cioè,
0: sabato ve lo diciamo, dove dovete guardarlo domenica.
2: Sì, ok. O non sa tenere niente. Cioè, è proprio
0: bello.
2: Messaggio.
0: Il godimento di persone che abbiamo spinto noi alla fine, perché siamo stati primi. Adesso tutti sul coso
1: del carro.
0: Chi è che ci ha creduto all'inizio? Noi. Sapere queste robe qua
2: fa piacere.
3: Quindi... senza andare troppo lontano da casa, in un noto negozio c'è un dentifricio che si chiama Candida. E tutto dire. Ciao.
2: Grazie. Il fatto di abitare in una nazione che ha la bellezza di quattro lingue diventano delle situazioni incredibili a volte, proprio perché magari in italiano dici una cosa, in tedesco la pronuncia cambia, in francese ancora, e perciò nei supermercati succedono queste cose che fanno un po' sorridere a dipendenza di dove vai. In Francia c'è la limonata Monat.
1: Monat.
2: Però dipende se si porta in Italia.
0: Ma perché la chiamano limonata?
2: Perché è fatta col limone?
0: Limonata è in italiano.
2: Avranno il loro nome, cioè non so.
0: No, perché allora questa
1: tu
0: roba
1: come
0: ci
1: la
0: sta. No, ci sta perché se quando c'è una differenza di pronuncia. Mm-hmm. Perché qui si pronuncia così. Ma quando un prodotto viene. Ad esempio negli scaffali in America, no? Ci sono tanti di questi prodotti che adesso non andiamo a vedere nei dettagli, ma hanno dei nomi osceni in questo modo per richiamare, magari, non so, vogliono imitare il prodotto italiano per fare la pasta.
1: Certo, sì.
0: Poi viene
1: da
0: chissà dove. Allora, se lo vuoi fare, lo fai, ma dare il nome anche che sottolinea quella roba lì, secondo me è di cattivissimo gusto.
1: È anche
0: gusto.
1: Quasi truffa, credo.
0: Truffa e di cattivo gusto.
1: Non
0: anche,
1: ci sta
0: dove c'è l'omonimia. Mm-hmm. Che lì lo chiamano così, ci sta.
1: Adesso
0: c'è il cattivo gusto.
1: Adesso una limonata mona ci sta.
0: Lemonade.
2: Vai a dirlo ai cinesi.
0: Lo so, purtroppo è così. Ti ho chiamato che era

0: Secondo me, visto che oggi sei di telefono facile, magari con quel telefono a cashmere e poi ci può spiegare lui un po' il contorno di questa cosa.
1: No, che adesso non mettiamo,
0: di solito sta lavorando,
2: non, non può dirlo.
3: No, non lo troviamo, non lo
0: no adesso
3: troviamo.
0: Sarà lavorando di sicuro.
1: Comunque è una bella notizia, una bella notizia, qualcuno che si ricorda anche, perché poi tutti questi cantantini qui, no, quando hanno il vengono, fanno, no, nel senso che quando poi hanno l'occasione di qualcuno che li chiama, naturalmente si scordano, siamo piccolini, anzi se poi li cerchiamo ti fanno parlare con l'ufficio stampa, no? E invece il fatto che lui sia sempre così riconoscente è una gioia come quella che sta vivendo in queste ore. La condivide con noi, anche se in questo caso non ha avuto nemmeno il tempo lui di scrivere e ha scritto l'ufficio stampa. È bello perché ti fa, almeno io gioisco per, certo, quando vedo una persona che conosco che va che ha successo, diciamo.
2: Saremo,
1: no,
2: più chiari nei prossimi giorni.
1: È bello,
0: ecco. Dunque, esiste nei supermercati sudamericani, c'è il detersivo Colon
2: che magari sarà Colon in quel caso,
0: sì,
2: lì,
0: Colon.
2: È,
0: e poi c'è anche il c'è un sapone che si chiama Bimbo. Vabbè, perché vuoi quelle facce lì?
1: No, non mi
0: non ti piace, non ci stai dentro. No. Ma non hai davvero mai visto niente di particolare quello? Cioè, avrei detto una volta, guarda lì.
1: Può essere, sì, adesso sì, non mi viene in mente nulla nel senso che possa... non mi aveva colpito però...
2: quindi evidentemente.
0: No, è particolare, allora, ripeto, perché in italiano
1: se
0: abbiamo dei modi.
1: La cosa è fatta voluta, è una volgarità bestiale.
0: No, secondo
1: se
0: me
1: invece
0: non
1: è un caso.
2: Molte volte è un caso, cioè.
1: Beh, senti, però c'è... il pom lì, ragazzi.
0: È pom de terre in francese.
1: Ma non lo chiami pin.
0: Ma non ho capito, ma lei è una cosa che sanno, cioè, a parte che non l'ho detto,
1: no, però
0: a parte che non l'ho detto, cioè, allora loro
1: fuori no. Okay. Però hai capito, cioè, allora, secondo me
0: se le patate
1: c'è dell'astuzia di qualcuno,
0: ma non è assolutamente vero, perché in Francia questa cosa qua non vuol dire quello che
2: esattamente,
0: tra virgolette,
2: quindi è un significato diverso.
0: Per noi. Dunque,
1: magari
0: loro...
1: ci sarà l'italiano lì che fa il furbo, che lavora in quell'azienda,
0: non credo, perché in Belgio, cioè un belga, non credo che vada un po', però se tu dici le pondoterre,
2: come si chiamano queste patate?
0: Le patate che di marca si chiama Pin.
2: Ah, okay, okay,
0: Pin, ecco, okay. Io ho un'amica che si chiama Pin, figurati, okay, te. Ecco.
1: Ma non pom.
0: Ma no! perché va bene.
4: Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
5: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci, oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
6: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Foxtown.
7: Centro Serramenti Ticino.
6: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
8: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
9: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
10: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
11: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
12: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
13: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
12: Pirminmurer.ch.
3: Tre giorni dedicati al vino e a una selezione di ultime disponibilità. Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 ottobre, Uva Rara apre le porte per una vendita promozionale di fine stock. Giovedì dalle 14 alle 19, venerdì e sabato dalle 9 alle 18. Vi aspettiamo da Uva Rara, via Ponteggia 21, Cadempino.

0: Vabbè, c'è una disquisizione sulle, sulle patate fritte che puoi comprare in Belgio.
1: Meno male che non posso mangiare, una volta.
0: Quelle belga, ecco, va bene.
2: Oh, The Journalist, allora. Questa New York, altra canzone dedicata alla città, no?
1: New York.
2: Meraviglia.
1: Bellissima. Ecco.
0: Siamo pronti? Canzoncina, andiamo, vai.
3: La canzone del tenore.
2: Yeah, yeah, yeah. La canzone del tenore in questo caso l'ho scelta io ed è una canzone dei Def Leppard che secondo me è uno dei pezzi soft rock più belli che ci siano. Poi è uscito nel 1987, che per noi è un anno importante perché è nata Radio 3i, poi tra l'altro attenzione perché l'anno prossimo ci saranno un sacco di cose belle visto che compiremo 40 anni e quindi sarà veramente tutto da scoprire. E questa canzone usciva proprio quell'anno lì, era il 1987 ed è Hysteria.

0: La canzone del tenore con i Def Leppard, questa Hysteria, che rimane uno dei classici per quanto riguarda questa formazione, insomma. Buon pomeriggio!
1: Andavi a ballare?
0: Andavo a ballare, cioè, beh, come, sì, come tutti
1: no,
0: noi.
1: No, visto, ha scritto Paolo un messaggio.
0: Sì, lo
1: ha
0: mandato, saluto Paolo, ecco, mio carissimo amico.
1: Ha mandato un link a YouTube che non
0: sì,
1: ho visto per
0: Rick
1: suggerire.
0: Sì, che è Rick Astley, Never Gonna Give You Up, ecco, che lui no? Disse che era una canzone che ballavamo spesso.
1: Esatto,
0: in effetti è vero,
1: esatto,
0: lui.
1: Vedi,
0: lo saluto.
1: Vedi che il buon Ventura si scatenava con Rick Astley.
2: Never Gonna
0: sì,
2: Give You Up.
0: Era quello, era l'87.
2: 87.
1: Voilà, dai, sono le 16.31, io non so se c'è qualcosa per quanto riguarda il traffico, visto che stiamo entrando
2: allora,
1: nel momento
2: sì,
1: un po' così incasinato.
2: Allora, c'è un po' di casino anche a Lugano, Lugano, via Clemente Maraini, tra via Romeo Manzoni e via Tassino, segnala traffico rallentato in più parti, insomma, ma spesso a quest'ora Lugano centro si intasa. E poi ancora tra Gentilino e via Giuseppe Mazzini, siamo sempre a Lugano. Ecco, per il momento questi...
0: Sì, c'è anche tra Gravesano e Ponte Tresa. Che
2: esatto,
0: c'è la cura,
2: invece andare giù verso sud al momento è ancora,
0: ancora tranquillo. Per
2: tranquillo
0: il momento, poi dopo no, non prendetela... Anzi,
2: aggiornateci. Teneteci aggiornati.
0: Ragazzi, io volevo chiedervi una cosa prima di... Non so se volevi andare, Boris, o posso dire questa cosa? Ok. No, perché volevo chiedere a voi personalmente, ma per uscire una serata, quanto spendete voi? Cioè, nel senso, se decidi di andare a fare un aperitivo, una cena, il cinema, eccetera, eccetera, comincia a essere veramente costoso un po' tutto, no? Sei d'accordo?
1: Se pensi anche, hai preso solamente... la persona giusta, perché sono quello che ultimamente ne stavo proprio parlando con degli amici.
0: Ma prova ad immaginare.
1: No, io ho detto non esco più. Cioè,
0: certo.
1: nel senso che allora, se prima ti permettevi di andare quando lo dicevamo settimana scorsa,
0: certo,
1: finivi se finiva la sera, andavi a bere un aperitivo, andavi a trovarti,
0: esatto,
1: con gli amici, andavi a fare qualcosa, non lo so. Poi cosa succede? Succedeva sempre che comunque ti fermavi anche a cena.
0: Chiaro,
1: no?
0: Dunque, chiaro,
1: vabbè, un bicchiere aveva un costo, una cosa aveva un costo, un'altra cosa aveva un altro costo. È vero che il tempo passa. È vero che le situazioni si aggiornano per forza di cose, nel bene o nel male, però adesso fare la stessa cosa costa tre volte
0: esatto,
1: tanto.
0: Esatto, poi si mette anche il caro benzina, cioè
1: certo,
0: anche quello,
1: tutto,
0: perché devi muovere in qualche maniera.
1: Tutto l'insieme, ma una semplice bicchierata tra amici, una cosa del genere, prima il bicchiere costava una cifra e adesso costa il doppio.
0: Esatto,
1: cioè,
0: esattamente.
1: Dunque
0: quindi,
1: uno ci pensa
0: e magari
1: un po'
0: siamo
1: tre volte,
0: costretti a rinunciare a qualcosa, no? Perché evidentemente, sai, tu non si può fare tutto, no? Evidentemente. O no, Ricky, non so cosa ne pensi
2: sì,
0: tu.
2: Sì, ma... Io sì, la penso anch'io così. Sono più drastico, nel senso che a me fanno proprio arrabbiare tutti quelli che hanno aumentato a dismisura.
0: Sì, infatti,
2: perché il mio stipendio non è aumentato.
0: Vero.
2: E quindi non me ne frega più niente. Mi dà anche fastidio andare in mezzo alla gente la sera.
0: Certo.
2: Quindi me ne sto a casa.
1: Guarda, c'è
2: non spendo soldi.
1: Daisy ha scritto proprio quello: aumenta tutto tranne lo stipendio.
2: Lo stipendio
0: sì,
2: no,
0: sì,
2: lo stipendio
0: purtroppo
2: no.
0: Sì.
2: Quindi le abbiamo già fatto una volta questo discorso qua, adesso non me ne vogliono i ristoratori, però se io vado al ristorante e spendo una cifra enorme, mi sono reso conto che andare in rosticceria, quindi
0: certo,
2: evitare ugualmente di cucinare, no? Questa sera mi voglio trattare bene, vado in una rosticceria anche la più cara, mi prendo quello che serve, me lo gusto a casa, spendo la metà
0: sì,
2: e non ho neanche gente in giro,
0: vero,
2: o che cosa.
0: Questo
2: adesso non è
0: per,
2: ma diventi, va a pari passo
0: sì, sì, sì,
2: anche con la socialità questa roba,
0: vero,
2: qua
0: assolutamente,
2: perché comunque uscire con la scusa, come diceva lui, l'aperitivo e questo e quest'altro, hai occasioni di... Poi cosa succede? Che quando inizi a non farlo più, non so, nel mio caso mi sono accorto che sto anche bene. E allora dici, vabbè, insomma, perché devo regalare soldi a Iosa?
0: Certo.
2: Quella volta che vado fuori a cena, non me ne frega niente se un piatto me lo fanno pagare 40 franchi, perché quella volta lì ho voglia di andarci io e
0: certo,
2: mi gusto quella roba.
0: Però ti
2: una volta
0: a
2: succedeva...
0: quello, ti limiti al ristorante, non è che magari
2: certo,
0: anche, che ne so, il
2: no,
0: cinema,
2: no,
0: piuttosto
2: infatti,
0: che...
2: Una volta succedeva anche due volte a settimana, no?
0: Certo, solo che adesso...
2: Adesso quando veramente, a volte io guardo, cara, stasera, Gabri, stasera andiamo a mangiare, scegli il ristorante, vado dentro, inizio a guardare i menù, al terzo
0: sì,
2: prezzo dei menù chiudo l'applicazione e dico, Gabri, fai giù una pasta, va.
0: Che costa molto meno.

0: Questi qua sono quelli che adesso stanno andando con un altro pezzo.
1: I Jungle,
0: ti ricordi,
1: sì, certo,
0: che dicevamo, ah, ma ne avevano già, sì, fatto uno.
1: Ma sai
0: bello
1: perché? Perché sono in tour e arriveranno prossimamente, nei prossimi,
0: bravi,
1: mesi.
0: Back, beh, on 74.
1: Beh, se facessimo un salto nel 74, come dice lei, i costi sarebbero sicuramente diversi.
0: Tutto sarebbe diverso. Tutto.
1: E anche noi saremmo ragazzini.
2: È proprio un messaggio un po' lungo questo, ma la dice tutta, la spiega, sì, bene.
3: A voi tenori sono pienamente d'accordo con il vostro discorso. È impossibile uscire di casa. Io insieme alle mie amiche facciamo tutto a casa. Facciamo la spesa, compriamo il bere e stiamo a casa tutte quante. Purtroppo è impossibile andare in giro perché i prezzi sono aumentati tantissimi e quindi è impossibile fare aperitivi fuori come si faceva una volta. Tra l'altro, appunto, sono d'accordo anche a questo, la benzina, che appena ti sposti devi fare un pieno, e un pieno di benzina oggi come oggi costa tanto. Quindi non so dove andiamo a finire, ma veramente così è impossibile vivere, perché non abbiamo più voglia di uscire, non abbiamo più voglia di fare,
0: sì,
3: niente,
0: sì,
3: in compagnia, neanche a trovare delle persone fuori da casa.
0: È
3: buon
0: quello,
3: pomeriggio a tutti, siete bravissimi,
2: ecco, lascia dire, siete bravissimi.
0: Il punto, il punto l'ha centrato quando ha detto non abbiamo più voglia, nel
1: è
0: senso
1: vero,
0: che magari te lo puoi anche permettere, perché non è una questione di voler fare il braccino corto o che cosa, è proprio una questione di dire io i soldi me li guadagno facendo fatica, sacrifici, quel che l'è, ognuno al suo. Però non mi va di distribuirli così.
1: Ma
0: quando,
1: certo,
0: vedi dei prezzi che sono veramente, cioè un piatto di trenette con un po' di salsa, che sia il pesto o che cosa, non puoi farlo pagare cifre enormi, perché se me le faccio a casa
2: vabbè, capito? Ma quel discorso l'abbiamo fatto tante volte.
0: Però ti passa anche la voglia, cioè, oltre che il costo. Il costo influisce anche sul fatto che poi dici ma sì, ma basta,
1: certo,
2: sai,
1: certo.
2: Questo si rifà a quel discorso che non so se avevamo tentato di abbracciare, comunque il fatto dei ragazzi più giovani che non escono più di casa, perché non, chiaro, è un sintomo di essere anziani, di avere una certa età, di non avere voglia perché fisicamente non hai voglia, ma anche essere giovane, entrano mille problemi in questo senso, ci sono mille fattori.
1: Perché ricordatevi che i giovani hanno meno disponibilità di noi, cioè nel senso che comunque non hanno ancora magari
2: una
1: posizione.
2: E si dice la generazione definita. Z sta praticamente riabbracciando tutte,
1: sì,
2: le vecchie abitudini, cioè nel senso invece di stare al telefono magari fai il gioco di società,
1: esatto,
2: invece di fare quello ti bevi qualcosina con gli amici, cioè invece di stare semplicemente,
1: certo,
2: in chat, però lo fanno tra di loro in casa senza,
1: bravo,
2: andare. E si diceva le discoteche stanno proprio,
1: certo,
2: tirando tra virgolette gli ultimi, perché più giovani non ci vanno e noi non ci andiamo più.
1: E comunque non è solo un discorso di ristoranti, come dicevamo, appunto la benzina, anche lo stesso caffè, per esempio, quanto costa un caffè, cioè,
0: adesso qua si stanno scatenando i nostri ascoltatori,
2: sì,
0: no? C'è questo messaggio che dice non andiamo più al ristorante, non usciamo più, così i fornitori cominciano a non lavorare, i ristoranti a licenziare gli impiegati, è questo che vogliamo? Io penso che non è questa la soluzione, però attenzione, verissimo tutto, però io non devo lasciarmi prosciugare,
1: no, certo,
0: perché i fornitori,
1: no, ci vuole un giusto equilibrio,
0: ci vorrebbe un po' da tutte le parti,
2: sì,
0: no?
2: Ma anche perché in mezzo a tutto sappiamo che qui abbiamo delle spese molto alte, gli affitti, gli stipendi, tutto quello che sono le assicurazioni sociali,
1: eccetera, eccetera,
2: e tutto quello che, ma alla fine di tutto questo una persona se fa un'attività deve guadagnarci qualcosa, sennò cosa fai a fare,
1: certo,
2: cioè, scusa, dunque il tutto
0: lancio una piccola provocazione,
2: vai,
0: posso?
2: Dai che poi andiamo con
0: perché mi viene in mente, cambiamo

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
3: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
4: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
6: Questa

0: Buongiorno tenori.
1: Buongiorno.
0: Però quando devi prenotare al ristorante è tutto pieno. Devi prenotare per le vacanze ed è tutto pieno. Nessuno ha i soldi, ma quando cerchi di prenotare un qualcosa è sempre tutto pieno.
1: Bah. È vero.
2: E anche questo è un'altra verità.
1: È vero, è quello che mi chiedo, sì. Infatti, perché in effetti non cambieranno mai le cose finché sarà tutto pieno, certo, detta certo, proprio così, no? Perché comunque se prima abbiamo fatto l'accenno della benzina, ma questa cosa qua se succedesse anche negli altri settori, vedi che tutti magari tirano indietro un attimo. Sì. È chiaro che però se uno dice ma possono così lamentarsi, tanto io la sera sono pieno, quindi si vede che comunque da una parte, perché qui comunque non c'è più la differenza. Una volta c'era il ceto medio, adesso il ceto medio non c'è più, e sì, quindi ci sono quelli che possono permetterselo e bastano per riempire.
3: E ne hanno ancora di più.
1: E tutto il resto, il ceto certo, medio è sceso di un gradino, e quindi prima poteva magari permettersi qualcosa, adesso decide anche di non permetterselo, perché non è solo una questione, come dicevo prima, siamo in tanti quelli che dicono ma io i soldi non li lancio mica dalla finestra, no? E quindi quando vedi così, e non c'è più la via di mezzo,
3: sì, esatto,
1: o di chi o de là, ma quelli che sono de là sono tanti.
3: Però volevo precisare che non è una cosa rivolta ai ristoranti,
1: no,
3: cioè,
1: ma
3: in generale su tutto,
1: attenzione,
3: aumenti,
1: esatto, su sì, tutti quindi, i settori, dalle vacanze al vestito,
3: certo,
1: alle cose comuni che ci servono,
4: ma l'hanno detto in tanti. Questa è la frase più semplice che troviamo tra la valangata di messaggi che è arrivato, dove si dice aumenta davvero tutto tranne lo stipendio,
1: esatto.
4: Sembra una frase fatta perché ci lamentiamo tutti di questa cosa.
3: Vero.
4: Ma in realtà è quello che succede, sì, nella realtà, o perlomeno nella zona in cui siamo.
3: C'è qualcuno che dice se avessimo gli stipendi di Zurigo andremmo a cena fuori tutte le
4: ho
3: sere.
4: Capito, però a Zurigo se prendi il monolocale invece di costare 1000 ne costa 3000,
3: esatto. Cioè, tutto rapportato,
4: è tutto un po' rapportato.
1: E invece gli stipendi sono sempre quelli. Però facevo caso anche a sta cosa qua qualche giorno fa, no? Che vedevo tutti i cartelli che ti diceva aperitivo, spritz, quel che l'è, a X soldi, no? E ognuno poi fa il suo. Però ci siamo guardati io e mia moglie e dicevamo: cavolo, va bene che sono passati un po' di anni, ma era un quarto quello che spendevamo,
3: sì,
1: cioè nell'arco di pochi anni è tutto. Dopo il Covid poi, hai capito, c'è stato un approfittare di questo, e poi è vero che tutti devono recuperare un po', ma anch'io
3: sì. Sarebbe tu. Veramente un discorso ampio che ci vorrebbe molto
4: è
3: tempo,
4: è ampio perché ci sono tantissimi, sì, messaggi, magari dopo le 5 vediamo di vederlo un attimo. Adesso c'è Shabuzi,
3: sì,
4: ecco,
1: neanche
4: e poi
1: farlo apposta.
4: L'informazione.

0: tenore con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
1: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
2: Biofit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. Biofit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
3: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale: pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch.
4: Brico, l'unico.
5: Ora in tutti i concessionari AMAG la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario AMAG o su amag.ch/VW.
6: Volkswagen.
5: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
8: Di sera è un contenitore ricco di attualità, di suoni, di voci e di racconti.
9: Punto d'incontro
8: dove si narrano fatti e si ascoltano opinioni, quelle degli ascoltatori. E poi la musica, una grande coccola sonora che riconcilia col mondo che ci gira intorno.
10: 16:58.
0: Ticino News.
11: Federico Marino al microfono. Proseguono le reazioni politiche al fatto di sangue avvenuto a Biasca. È la prima volta che succede un episodio simile in stazione, ha affermato al Corriere del Ticino la capo di Castero Polizia di Biasca, Norma Ferrari Conconi. Una zona, quella dove è avvenuta l'aggressione, che è già oggetto di pattugliamenti regolari. Allo stesso tempo, per la municipale, gli effettivi di polizia andrebbero aumentati, un auspicio a cui segue la promessa di avanzare la richiesta, come municipio, di incrementare i controlli. E del fatto di sangue di Biasca parleremo anche nell'edizione di Ticino News delle 18. Per le anticipazioni ci ha raggiunto in studio Robert Kruchmar. Ciao Robert.
12: Ciao Federico, buonasera a tutti anche da parte mia. Esatto, come hai anticipato, oggi a Ticino News sera torneremo su quanto avvenuto ieri a Biasca. Oggi infatti Francesca Facchiano è stata sul posto per cogliere un po' com'è la situazione in Riviera. Avremo poi un'ampia pagina politica, affrontando però diverse tematiche. Prima di tutto le reazioni sul caso Dadò, dopo la notizia emersa ieri sull'annullamento del decreto di abbandono per il reato di denuncia mendace a carico del presidente del centro. Abbiamo poi parlato con Roberto Ostinelli, il quale non paga la cassa malati da 2 anni. Scopriremo quindi i motivi e i rischi legati a questa decisione. Ci collegheremo anche con Barbara Venneri da Palazzo delle Orsoline per gli ultimi aggiornamenti sulla seduta di Gran Consiglio, in cui tra le altre cose si è parlato della riunione, ecco, della conferenza ministeriale dell'OSCE a Lugano e dei suoi costi. In studio avremo poi, cambiando argomento, il presidente della sezione luganese della società di salvataggio, perché quest'ultima compie 75 anni. Affronteremo quindi come è cambiato il lavoro di rendere sicuro il lago e cosa c'è in serbo per questo anniversario. Infine vi racconteremo come dato il premio Banca Stato per la sostenibilità aziendale e non mancheranno le nostre rubriche Click e Sport. L'appuntamento, come di consueto, dalle 18 su Teleticino e su Radio 3.
11: Grazie Robert, non si parlerà solo di Biasca, però la crisi istituzionale, la Lega che ne ha fatte di tutti i colori, un governo poco serio e un'alleanza sinistra disapprovata. All'interno di Ticino News proseguiamo anche con la nostra serie di interviste a osservatori politici di lunga data e lo faremo con l'ex presidente del Partito Socialista Saverio Lurati, con cui siamo partiti dal preventivo preelettorale presentato la scorsa settimana dal Consiglio di Stato.
4: Con gli sgravi fiscali che sono stati fatti, con le spese che sono aumentate, questa è la situazione e quindi la risposta in questo frangente secondo me non poteva essere molto diversa. Chiedere a questo governo che in fine legislatura e con delle difficoltà enormi di fare dei preventivi di prospettiva guardando avanti come si dovrebbe fare almeno 7-8 anni mi pare impossibile a meno che si abbiano dei geni alla testa del nostro cantone, cosa che purtroppo non è. Al di là di tutte le storiacce che sono uscite, ma se penso ancora prima delle storiacce alla Rocco o Arrocchine che dir si vuole, è qualcosa che non può succedere in un governo serio.
11: Chiude nuovamente la strada della Calanca tra Molina e Arvigo. Il traffico sarà completamente interrotto da mercoledì alle 21 fino a giovedì alle 18. Un'eventuale riapertura sarà poi subordinata alle verifiche di sicurezza, lo comunica l'ufficio tecnico dei Grigioni, precisando che si tratta di una misura precauzionale presa alla luce del superamento della soglia critica di pioggia prevista da Meteo Svizzera.
6: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
0: L'infotraffico.
11: Il traffico via Sui segnala rallentamenti in numerosi punti delle strade del nostro cantone, come tra Agno e Manno, tra Gentilino e via Giuseppe Mazzini a Lugano, tra Scairolo e Noranco, a Mendrisio in direzione del Gaggiolo, tra Stabio e la Dogana del Gaggiolo, a Cadenazzo tra Riazzino e tra Cadenazzo e Contone, dove il traffico è fortemente rallentato, a Stabio sulla A2 tra Stabio e a Mendrisio tra Stabio e Mendrisio, a Lugano in via Clemente Maraini e via Tassino e sempre a Lugano tra Gravesano e la frontiera di Ponte Tresa.
13: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch.
0: Previsioni del tempo.
11: Per domani al mattino ultime schiarite verso sud, poi nuvolosità già estese da metà giornata, prime deboli precipitazioni in bassa quota, temperatura minima sui 13 gradi, massima sui 17.
14: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956, 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

0: Allora, ci sono talmente tanti messaggi che torniamo un attimo su questo argomento che è così caro uscire la sera, che poi ci ha portato insomma a fare paragoni con gli altri cantoni, con le altre situazioni, con altre cose. Poi c'è chi la vede a suo modo, chi la vede in modo diverso, chi ha cercato, ha trovato gli appartamenti a Zurigo magari meno che in Ticino, chi in Ticino li ha trovati più caro che... Ma attenzione, il paragone tra Lugano e Zurigo è inesistente, perché Lugano è una delle città più care della Svizzera, cioè sì. Per quanto si parla perlomeno a livello di immobiliari, poi dipende sempre di mobili, dipende sempre la zona. Chiaro. È chiaro che ogni città ha il suo posto, ha il suo bello e il suo brutto, a dipendenza di dove sei. Puoi essere sempre a Zurigo, sono d'accordo, avevo degli amici a Stefa, avevo amici da altre parti attorno, dunque sei sul lago, sei in una situazione bella, c'è chi paga di più, c'è chi paga di meno, ma non è tanto il discorso di quanto bisogna pagare, è quanto tu in ogni caso hai a disposizione in un mese, e in questo mese, cioè, porca miseria, dentro, una persona ha anche dentro. Bisogno di farsi le sue il suo bel aperitivo con la... se non Chiaro. È l'aperitivo è l'uscita, comunque insomma.
1: Però mettiti nei panni di una famiglia con quattro persone,
0: ma certo
1: non diventa veramente problematico.
0: E come che diventa problematico? Perché purtroppo a questo punto lavori per dovere in ogni caso sostenere la tua famiglia, certo. Mangiare, e poi purtroppo la vita per fortuna ha bisogno anche di altri, chiaro, di altri input,
1: anche se
0: però non puoi più averli
1: solamente, cioè. Di portare i tuoi bimbi a vedere un film, quanto ti viene a costare in quattro, magari con i popcorn e queste cose qua.
0: Sai anche che non sono valutare. Più andato al cinema, appunto,
1: posso garantire che
0: sono,
1: costa.
0: Sono posti, è bellissimo andare al, certo. cinema, perché quando ti guardi un film nuovo appena uscito in una bella sala dove c'è una certa situazione, un certo audio, è magnifico. Quando vabbè vai da solo, hanno fatto il lunedì sera perlomeno, adesso sì. Mi ricordo qua che costava un po' meno, e andare però di sabato sera, se dici già che sai cosa conviene fare a volte? Ho visto che c'era questa possibilità a Mendrisio, non so se poi nel cantone, mm-hmm. prenoti tutta la sala, tu dici io faccio il compleanno, ipotesi, okay. oppure voglio andare in compagnia di 10 persone, ti preparano un tipo aperitivo, certo. ti preparano anche magari degli stuzzichini, della situazione del genere, hai il cinema prenotato per te, paghi una certa cifra, ti metti d'accordo con gli amici ed è tuo.
1: Ma dipende da quante persone ci sono, oppure c'è una cifra standard?
0: Ci sono delle cifre in base a quante persone, insomma, okay. sono a quello che devono preparare, a quello che devono okay. fare. Era stata secondo me una bellissima iniziativa che hanno proposto a Mendrisio, e penso ci sia ancora, probabilmente magari c'è anche da altre parti nel cantone. No, non vuoi prenotare la sala per dormire da solo?
2: No, non ci penso, però il risultato è che comunque noi in qualche modo dobbiamo difenderci, e l'unico modo che abbiamo per difenderci, piaccia o non piaccia, è chiuderci in casa.
1: Certo.
2: Lo so, questo qua è... No,
0: sì. No, ci sono...
2: O ti adegui al sistema, o se no fai qualcosa per...
1: Però vedi, come diceva Boris prima, tu lavori tutto il mese, quindi magari un qualcosina ce l'hai.
2: Ma infatti,
1: diritto a fare.
2: Attenzione,
1: diritto a farla,
2: quali sono i risultati di tutto questo? Cioè l'unica cosa che è in aumento è la depressione.
1: Però se non esci è peggio.
2: No, appunto, ma perché è la causa di tutto questo? Cioè la gente è sempre più depressa, arrabbiata. E le malattie mentali volano, quindi che guadagnano anche le case farmaceutiche per darti la pastiglia.
0: È una situazione che non si discute, però. Non se ne parla tantissimo di
2: questo. Perché non fa comodo. Però il risultato è che la gente cerca di difendersi da una parte, e poi vedi che è arrivato spontaneo, l'hai appena detto. Uno che lavora ha bisogno di, certo. risultato qual è? C'è sempre gente più depressa, scoraggiata, perché uno dice mi faccio un robo,
1: sì, diciamo
2: così,
1: che ci sono anche...
2: e non riesco a mantenere la mia famiglia.
1: Possiamo,
2: vorrei portare la mia famiglia al mare, vorrei portare la mia famiglia a mangiare una pizza.
1: Ci sono altri fattori che condizionano però quello che tu stai dicendo, malattie eccetera eccetera,
2: certo.
1: Non è solo il fatto di non uscire o di non potersi
2: sono
1: permettere
2: tanti ingredienti
1: cose, quindi...
2: insieme, ma
1: e poi
2: il risultato...
1: sai, quando si parla di malattie qui è meglio comunque stare un pochino più tranquilli,
2: però...
1: perché parliamo di una cosa che non è a nostra portata e non possiamo chiaramente giudicare, perché non siamo medici, quindi...
2: d'accordo, non siamo medici, ma c'è molta su questo argomento qui, se c'è una cosa che è in continuo aumento sono le malattie mentali.
1: Secondo questo me sicuro,
2: è importante invece parlarne, perché la malattia mentale è un problema,
1: certo,
2: che abbiamo anche lì fuori casa, in casa, magari non lo sappiamo neanche.
1: Assolutamente, sono d'accordo.
0: E io invece qui ho l'esempio di una mamma che dice: i miei figli spesso si trovano a cenare a casa tra amici perché per loro è diventato veramente difficile uscire. Cioè, come possono permettersi di uscire ogni tanto a cena? I prezzi sono quelli che sono.
2: Oppure vanno nei postacci dove ti fanno, appunto, lo dicevamo prima, no? Vado a mangiare giappo, poi vai a mangiare in quei posti dove a prezzi assurdi ti danno il, com'è che si chiama, no limits,
1: diciamo che
2: lì, no?
1: devi diffidare un
2: ragazzi,
1: pochino,
2: adesso non è, non
1: bassi,
2: vogliamo fare la generalizzare, però la qualità, cioè, poi parlavamo di malattie, la malattia mentale è un risultato di tensioni interne che abbiamo, ma le malattie gastro lì poi te le porti davanti tutta la vita, la qualità si sa che costa anche, no?
1: Vero.
2: È un casino,
0: È problematico. È un argomento che ha mille ramificazioni.
1: Sì, sì. Ecco, beh, intanto c'è la nostra musica che mette tutti d'accordo, questo è importante. I Dire Straits.

0: Dunque, l'ha già detto il nostro collega Federico, però attenzione perché in Ticino la circolazione è tuttora intensa, ci sono dei rallentamenti importanti tra Lugano Sud e Mendrisio, appunto in direzione sud, poi sulla A24 Stabio Mendrisio verso Stabio, sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino, non so se hai qualcosa sott'occhio, traffico
1: sì,
0: intenso.
1: Sì, tra Chiasso e la dogana di Chiasso Progeda, anche qui sì. C'è colonna in questo momento.
0: Ok, tra Gargano e Ponte Trese su Pianca e Scairolo, quello che
1: esatto,
0: si diceva. Voilà, allora.
2: Io vorrei fare un po' di chiarezza sull'ultimo messaggio che è arrivato, perché lo condivido, e qua dice: essere arrabbiati non significa essere malati mentali, la rabbia è nel DNA umano dall'alba dei tempi, essere arrabbiati implica una motivazione. Allora, io sono d'accordissimo, infatti non mettevo insieme le due cose, cioè ci mancherebbe che uno arrabbiato è un malato, ma di che cosa stiamo parlando? L'essere arrabbiato di solito è una cosa momentanea, no? Mi ha fatto arrabbiare quella roba lì. Però a furia di tante notizie che ci bombardano, tante situazioni, compreso il fatto di non poter andare più liberamente a mangiare una pizza perché devi fare i conti con questi pensieri, ti fa arrabbiare. Il discorso che dicevo sulla malattia mentale, che allora oggi la chiamano malattia mentale perché siamo nell'era di che sono tutti psicologi, prima la chiamavano depressione, 50 anni fa ti chiamavano matto e ti mettevano in manicomio. Era così, appena avevi un attimo di, no? Ma questo è il risultato di tante tensioni che ci accompagnano nell'arco della vita. Nulla c'entra, l'arrabbiatura è uno degli aspetti. Quello che volevo dire prima è che, appunto, rinunciare, ti chiudi in casa, ma poi tu hai bisogno di vivere la vita. E quindi quando ti accorgi di non aver via d'uscita in quel senso, hai quel momento di scoraggiamento che, se non viene curato da supportato, persone che hai attorno, sì, che ti dicono ma no dai facciamo questo, insomma, alla lunga diventa depressione. Non è una brutta parola, è una parola che purtroppo però è sempre più frequente e ci accompagna. Tante volte uno non se ne accorge neanche di averla questa roba qua, no? E allora lì è bene magari parlarne con qualcuno. Nulla a che vedere con l'arrabbiatura.
1: Assolutamente, assolutamente d'accordo. Non si interrompe Mark Knopfler, scrivono.
2: Abbiamo dei tempi così, ce la porteremo a vita ogni volta che va al pezzo.
1: Tra l'altro, tra non molto ci sarà la nostra gara, quest'oggi dedicata a un personaggio che quest'oggi avrebbe compiuto 81 anni, che è Ivan Graziani, ma ne parleremo dopo.
3: I tre tenori con Boris Pippareti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
6: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
7: Marino Bernasconi.
6: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
9: Auto Ronchetti presenta.
10: Ma sei sicuro che ci stia tutto?
9: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
10: Allora sì che è spaziosa.
11: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
12: Hai voglia di una serata gustosa? Al birrificio di Bioggio ti aspettano birre artigianali, hamburger, pizza romana e piatti pieni di sapore. Un locale caldo, conviviale, perfetto per amici, colleghi e famiglia. Birrificio di Bioggio, in via Cademario 2. Ampio spazio per eventi, fino a 120 persone.

0: La canzone di Sombra, nuova, intitolata My Body Isn't Really Ready, che così abbiamo voluto risentire nel nostro appuntamento.
1: Signorina, ecco.
0: Prego.
1: Qua. Prego, signorina.
2: La canzone del tenore.
3: Allora, la mia canzone del tenore di oggi la voglio interamente dedicare a Yoko, che oggi compie gli anni, e a ricordarlo è stata sua figlia che ha scritto dicendo: non sono riuscita a mandare gli auguri speciali a mio papà, ci riprovo con voi. Auguri a nonno Yoko per 33 anni, in realtà sono un po' di più, però Yoko, fantastico. Tra l'altro lui appare in un video ufficiale degli Alpha Blondy, visto che era in Senegal ed è stato tirato dentro in questo video, e quindi ho scelto come canzone proprio gli Alpha Blondy, in questo caso, che reinterpretano però i Pink Floyd.

0: sono anche le cornamuse qua dentro alla fine, eh? Gli Alfa Blondi e i Wish You Were Here. Tra l'altro Alfa Blondi che sono venuti quest'estate, quest'estate
1: a Lugano,
0: a Bellinzona, sì. Quando c'è stata la serata reggae, sì. Bello. Allora cosa dobbiamo fare?
2: Allora, no, è la tua canzone,
1: aggiornamento,
2: cioè,
1: aspetta, aggiornamento viabilità, perché sulla A2 tra Lugano Sud e la Galleria di Grancia c'è colonna in questo momento.
2: Allora, tra poco la gara, una bella gara anche per questa sera. I messaggi sono li abbiamo letti praticamente tutti. Quindi no, sto guardando il messaggio di Francesco. Quando sei puritano della canzone, cioè dopo quando vengono fatti gli aggiornamenti, poi è difficile. Cioè, è
0: questi pezzi qua fanno sempre discutere.
2: Sì, no, ma ci sono.
1: È
2: sono...
1: sempre gusto personale.
2: Sì, insomma, sempre come lo rifai. No? C'è giustamente che dice che è bello sentire una canzone rifatta in versione reggae, dunque sei tutto io, o poi invece se viene ripreso un pezzo un po' così
0: sacro, che è sacro,
2: che sembra
1: monumentale, sì,
2: io questo pezzo qua invece che sia fatto da uno, dall'altro o comunque chi l'ha scritto, dunque in questo caso interpretato dai Pink Floyd, io sempre un ricordo bellissimo i primi tempi che arrivavo in Inghilterra e non la conoscevo benissimo, dunque okay. Arrivavo a Manchester, all'aeroporto di Manchester c'era, ma c'è ancora adesso da qualche parte, quando tu atterri arrivi e naturalmente non è bel tempo,
1: eh.
2: 9 volte su 10 che arrivavi su praticamente cominciavo quel tempo classico inglese che a me piace molto, comunque è bello, cioè che hai un po' di cielo grigio, un po' di pioggerello, e dunque arrivavi, c'era la pubblicità di un'isola che poteva essere le Maldive piuttosto che un atollo, piuttosto che mille cose, e c'era proprio questa scritta con Wish You Were Here, vorresti essere qui, spereresti, piacerebbe essere qua,
1: e quindi la collegavi
2: e dunque tu quando arrivavi entravi e vedevi il tempo in un qualche modo che è risceso dall'aereo e lì vedevi questa foto enorme che teneva tre quarti di aeroporto, lasciava un segno, no?
1: Certo.
2: E dunque mi lascia sempre quella situazione lì. Va bene.
1: È sempre piacevole secondo me sentirla comunque.
2: Danilo, la moglie, Gianni, tutti quanti da Ginevra che ci stanno ascoltando, grazie, buonasera, adesso arriva una bella novità.
1: C'è una canzone nuova di Mario Biondi che è tornato con un singolo nuovo, lui che ci ha sempre abituato a delle cose molto belle, anche un po' da crooner, un po' jazzate, e questa è intitolata Cocktail Blue, e tra poco c'è anche l'appuntamento dedicato anche alla nostra gara.

0: Beh, però sempre una voce che è una voce, cioè,
1: perché... Però mi ricorda qualcosa, non so, Bob Sinclair, qualcosa di tipo di questi, no? Non
0: che,
1: so se anche
0: quali
1: voi...
0: erano le grandi canzoni con i fischi?
1: Ta-ra.
0: Chi è che fischiettava nelle canzoni?
1: LP.
2: C'era anche
1: LP. Laura Pergolizzi, LP.
0: Wish You Well, Terrence and Darby.
1: Ah,
0: poi chi c'era ancora che fischiava? Pellegrini, lei non ha meno di chi fischiava?
1: C'erano
2: le grandi Bob McFerrin.
0: Sì.
1: Ah, Don't Worry Be Happy, ma quella
0: fischiava?
1: Era tutta a cappella.
0: No, quella
1: però.
0: Era a cappella però,
1: però fischiava.
0: E c'era anche il fischio, sì. Ci erano dei canzoni fischiettanti.
2: Sì, comunque quello che si avvicina di più è Bob Sinclair, secondo me.
1: Secondo me
0: il brano c'è effettivamente, sì. No? Però stavo proprio pensando a quante canzoni ci hanno dato possibilità.
1: Sai cosa mi chiedo? Poi nei live, quando devono fischiare, gli viene alla stessa maniera del disco il fischio.
0: Vabbè, giù, ma cavoli, Sebalter.
1: Sei
0: come
1: vero,
0: ci
1: vola
0: un Sebalter. Ci sta bene anche così.
1: È vero, Seba.
0: Allora, siamo pronti ad andare in gara. Eccoci.
3: Contro di hit, tre canzoni, un solo vincitore.
0: E poi c'è chi canta.
1: Bennato anche fischiava, ci segnalano, eh?
0: Bennato?
1: Bennato.
0: Cos'è che cosa fischiava?
1: Non mi ricordo.
0: Cosa fischiava. In nel rock di Capitano Uncino non credo che fischiasse.
2: No, sto pensando a Burattino senza fili,
0: sì.
2: Qualcosa.
0: Vabbè,
2: del
0: giustamente
2: genere.
0: Dice forse LP, no, si schiava sempre. Beh, ho detto LP, sì,
1: LP, sì, lo dicevi tu prima effettivamente.
0: Vabbè, allora dai, gara.
1: Sì, oggi
0: Siria.
1: Questo grande Siria, è vero,
0: sì, è vero?
1: Anche Siria.
0: Non lo so,
1: ricordavo. Sinceramente
0: si vede che sono 17
1: Cecilia Cipressi.
0: Cecilia Cipressi.
1: Si chiama così.
0: La signora Cipressi.
1: Allora, oggi sarebbe stato l'81esimo compleanno di un grande artista che è Ivan Graziani, non è più tra noi, che però ci ha lasciato delle canzoni veramente memorabili e quindi insomma ce le andiamo a riascoltare. Dovete scegliere voi quale volete riascoltare. Se volete la canzone 1 è questa.
4: Per questo canto una canzone triste.
0: Sai che proprio l'altro giorno è passata da qualche parte e m'hanno chiesto: ma perché la canzone si chiama Firenze e c'è scritto canzone triste? E detto perché canta canzone triste.
1: È vero.
0: Triste, è particolare, vabbè, c'entra niente.
2: Perché poteva chiamarsi canzone triste, invece poi... La seconda è questa.
4: Mona Lisa.
0: La canzone numero 3, oltre ad essere stupenda, è anche un omaggio a una nostra amica.
4: Guarda, io ti ricordo così il tuo sorriso.
2: Mi viene in mente il figlio Filippo Graziani, che recentemente in un'intervista ha detto che ha conosciuto centinaia di Marte
0: che, dicono,
2: che dicevano ero io.
1: Quindi scegliete voi, se volete la canzone 1 è questa.
4: Per questo.

0: me.
1: La canzone numero 2 è questa.
2: Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa.
3: E la canzone numero 3 è questa.
1: Scegliete voi, dai, 079-449-9537.
4: I tre tenori, con Boris Pifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
5: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
6: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
9: Centro Serramenti Ticino.
8: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
10: Salve, dove la porto?
11: Dal mio partner BMW, grazie.
10: Andata e ritorno?
11: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
12: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
13: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
14: Sì.
13: Sì.
14: Sì.
13: Sì.
14: Sì, per più sì in Ticino, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1000 a 8000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCC.
15: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.

0: e tutte le storie sul contrabbando e tutte quelle cose là.
1: Ha rievocato momenti del passato.
0: Vedi, tutti ti ritrovi lì sul lago, parli, magari chissà.
1: Chissà qualche... quante Marta si saranno sentite.
0: Eccoci, uno scambio affettuoso con la manina.
2: Marta!
0: Non hai chiamata Marta per quello?
2: No, perché quello di Un Posto al Sole aveva chiamato la sua intelligenza artificiale Marta.
1: Ah, Marta l'aveva chiamata.
2: E allora io per solidarietà.
0: Ma tu sei un amante di Un Posto al Sole.
2: Sì. A proposito, bravo, me l'hai servita. Questa sera Voci alle 20:30 su Teleticino, poi uscirà subito dopo praticamente in contemporanea su anche YouTube e alle 22 su Di Sera Di Notte. L'ospite è proprio Samuele Cavallo, il Samuel del Bar Vulcano, si può dire perché non è pubblicità. Bar Vulcano è un luogo dove girano tante cose, è Un Posto al Sole, quindi da 7 anni lui fa sta roba qua e questa sera
0: appunto... Scusa, a che ora va in onda Un Posto al Sole su sulla
2: quasi
0: la televisione?
2: Quasi Un Posto al Sole in concorrenza.
0: Nel senso che allora televisione italiana
2: andrà almeno 5. Quindi se no, va aspetta, puntuale alle 8:30 finisce Voci e poi sul 3 c'è Un Posto al Sole.
1: L'importante è che guardino quello su Teleticino poi.
0: No, certo, appunto per quello dicevo, solo Teleticino sarà contentissima di quello che stai dicendo. Dunque, allora Voci su Teleticino alle 20:30.
2: Ecco.
0: Poi dopo se volete vedere il personaggio nel suo habitat naturale,
2: su Rai 3 giri e c'è Un Posto al Sole proprio a quell'ora lì.
1: E invece di sera di notte a che ora?
2: 22? Alle 22 andrà. Sì, metto 3-4 canzoni, okay. Poi va intorno alle 22:20 la chiacchierata con Samuel, appunto, Samuele Cavallo.
0: Bene!
1: Beh, che bel pezzo!
0: Che anche loro, siamo tre ottime signorine, buonasera! Bene, no,
1: diciamo,
0: ci sta bene, no?
1: Potremmo anche essere suocere.
2: Ma dovremmo fare che alla fine del programma buonasera. Diciamo i programmi della TV.
1: Vero, vero!

0: Blondie e Call Me, con l'intuizione di Giorgio Moro di mettere all'interno il chiamami in italiano.
1: Chiamami, call me, call me. Oh, salutiamo Gianni da Ginevra, Gianni da Ginevra.
2: Che dice?
1: Salutiamo
2: che
1: quelli che ci guardano da lontano.
0: Lo salutiamo.
1: Teleticino.
2: Siamo dall'altra parte del mondo.
0: No, vabbè, comunque
1: no,
0: con l'Inter siamo
1: voi. Sei dall'altra parte del mondo. Però ci guarda in TV, scusa.
2: Bellissimo. Ciao Ginevra.
0: Salutiamo,
1: Zurigo,
0: salutiamo tutti quelli che ci ascoltano.
1: Ciao Lucerna.
2: Ecco, poi
1: Glarus.
2: Ok.
1: Io amo Glarus.
2: E nei Grigioni non ci andiamo mai. Ciao San Moritz. Ciao
1: Moritz. Nei Grigioni c'è radio. San Bernardino. Come si chiama la radio dei Grigioni?
0: Griscia.
1: Ero stato io ospite.
2: Che non so se
1: Griscia.
2: C'è ancora. Non mi ricordo. Dobbiamo guardare.
0: Dicevi Boris?
2: No, non mi sono sempre chiesto perché c'era dentro il ciao in italiano. Adesso
0: sì,
2: l'ho capito.
0: La voleva lui. La voleva Giorgio Moroder. Per quello.
2: Ciò che è strano.
1: Lui è Giorgio. Voleva qualcosa.
0: Come mai questa ogni tanto dice qualcosa in italiano nella canzone a caso?
2: Siamo arrivati alla fine anche per oggi.
1: Bene, grazie. Grazie, buona cena.
2: Come hanno fretta di andare a casa.
0: No, ma no, ma figurati, che fretta.
1: Oggi ho dimenticato anche i crack, che me l'hai dato tu, un crack.
2: Buono, quello
1: e adesso c'è una certa fame.
2: Vabbè, dai.
0: Va bene, domani saremo qui alle 15, grazie.
1: Ciao.
2: Casi, non si è capito niente. Ma
1: no, si è capito che abbiamo finito, no?
2: Appunto, appunto. Ce la patti dopo, ciao.
1: Ciao.

0: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
1: Sì.
2: Sì.
1: Sì.
2: Sì.
1: Sì. Per più sì, indici no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCsì.
3: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
4: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
5: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
6: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
7: Salve, dove la porto?
8: Dal mio partner BMW, grazie.
7: Andata e ritorno?
8: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
9: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
10: Questo è uno spot radio standard. Dura 20 secondi ed è stato registrato in modo professionale. E funziona, perché questo spot radio promuove uno standard. Lo standard di costruzione svizzero. Ed ecco il finale standard di questo spot radio standard. Minergy, lo standard di costruzione svizzero.
11: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai contenta.
12: I sei piatti senza tempo per un inverno da assaporare. Le morbidissime guancette di maiale, l'ossobuco di vitello con risotto allo zafferano, i nostri pizzoccheri valtellinesi fatti in casa, le imperdibili cervella di vitello fritto, il fegato alla veneziana e rognoni trifolati. Inoltre, griglia e forno a legna in funzione tutto l'anno.
13: Sono le 18.
14: Ticino News, sera.
15: È corso verso la sede dell'OCST, ferito all'addome, ha iniziato a battere le mani contro il vetro cercando aiuto. Questa è la testimonianza del responsabile della sede di Biasca dopo l'accoltellamento del 21enne avvenuto ieri. Intanto, comunica la polizia, è stato arrestato un 17enne siriano residente in Riviera. Reazioni critiche tra i partiti di governo all'indomani della decisione della Corte dei Reclami Penali che ha annullato il decreto di abbandono per denuncia mendace nei confronti di Fiorenzo Dadò. Ma il centro lo difende, non è una sentenza. 2 anni senza pagare la cassa malati, una scelta che oggi ha portato il medico e deputato indipendente Roberto Ostinelli davanti al pretore. Lui rivendica il suo diritto a stipulare un'assicurazione sanitaria internazionale da 140 euro mensili al posto di quelle svizzere e svela: sto pensando di ricandidarmi. Un governo poco serio, una Lega che ne ha fatte di tutti i colori e parecchio scetticismo sull'alleanza a sinistra. In un'intervista a Tutto Campo, l'ex presidente del Partito Socialista Saverio Lurati parla dell'attualità politica del nostro cantone. Alle prossime elezioni voterò socialista, assicura, ma con meno entusiasmo. Da 75 anni si impegnano per soccorrere e rendere più sicuro il lago. Sono i volontari della Società Svizzera di Salvataggio di Lugano, che ha raggiunto un traguardo importante. Dalle novità tecnologiche alla società che cambia, ne parliamo con il presidente. Quarto impegno per la Svizzera con la nostra nazionale che questa sera a Lucerna sfiderà la Macedonia del Nord con l'obiettivo di restare a punteggio pieno e ipotecare così la promozione e l'immediato ritorno nella Lega A di Nations League. Le previsioni del tempo: stasera e stanotte nuvolosità, domani sarà una giornata ancora molto nuvolosa con precipitazioni che si estenderanno entro sera a tutto il sud delle Alpi. Le temperature massime si fermeranno sui 17 gradi. È martedì 6 ottobre, buonasera e ben ritrovati a Ticino News. Oggi ritorniamo su quanto accaduto a Biasca. Un ragazzo, lo ricordiamo, accoltellato all'addome, un minorenne arrestato. È una zona, quella della stazione, dove da tempo si segnalano situazioni problematiche. È il bilancio tutto da chiarire dell'aggressione avvenuta ieri pomeriggio. Noi allora oggi siamo tornati sul posto. Francesca Facchiano.
16: Questa è l'entrata della cassa, il luogo nel quale questo ragazzo ha chiesto assistenza, è entrato. Qui ci sono delle tracce ancora che non sono state completamente pulite, tracce di sangue, il resto è stato pulito, sanificato praticamente stamattina sul presto.
17: Restano le macchie di sangue sul marciapiede davanti alla sede dell'OCST di Biasca. Sono i segni dell'aggressione avvenuta ieri poco prima delle 15, quando un 21enne italiano residente a Bodio è stato colpito all'addome con un'arma bianca. Il giovane ferito ha cercato aiuto proprio qui. Ha bussato con forza contro il vetro della sede sindacale ed è riuscito ad entrare chiedendo soccorso, come ci racconta il responsabile dell'OCST di Biasca, Pietro Fadda.
16: Abbiamo sentito dei colpi, quindi chi lavora in cassa disoccupazione riferisce di aver sentito proprio queste manate sulla vetrata della porta. Lui si è introdotto negli uffici chiedendo soccorso, quindi si è seduto su una sedia e abbiamo subito notato che era completamente insanguinato, ecco, la parte sinistra del corpo. Poi abbiamo chiamato i soccorsi.
18: Sicuramente uno shock vedere un ragazzo giovane in quelle condizioni. Qualcuno poi ha avuto bisogno magari anche di un sostegno psicologico dopo questo avvenimento.
16: Sì, questo è vero. Le immagini poi rimangono impresse nella memoria di chi ha visto e vissuto quei momenti. Poi è molto soggettivo, uno più di un altro. Comunque anche sotto questo punto di vista le persone sono state assistite e poi dopo il tempo permetterà di assorbire questo trauma, diciamo così.
17: Nel frattempo la polizia ha arrestato un 17enne cittadino siriano di Morante a Riviera. Stando a nostre informazioni, il minorenne è stato individuato e rintracciato nel giro di poche ore nella zona di Biasca dopo il grande dispiegamento di forze dell'ordine. Al termine degli interrogatori è stato poi trasferito alla Farera. Nei suoi confronti le ipotesi di reato sono di tentato omicidio subordinatamente, di lesioni gravi e lesioni semplici. La dinamica è ancora tutta da chiarire, ma secondo una prima ricostruzione tra i due sarebbe scoppiata una lite culminata con l'accoltellamento. La vittima però, comunica oggi la polizia, non è più in pericolo di vita. Mentre si cerca ancora l'arma utilizzata, gli inquirenti stanno verificando anche l'eventuale coinvolgimento di altre persone. La polizia da noi contattata non si sbilancia invece sul movente. Secondo informazioni raccolte sul posto da persone che conoscevano il 21enne, l'aggressione potrebbe essere legata a un debito nell'ambito della droga. Un elemento che al momento resta però tutto da verificare, che dovrà essere chiarito dall'inchiesta. Quello di ieri potrebbe dunque essere l'apice di una situazione problematica che, secondo chi vive e lavora nella zona della stazione di Biasca, si trascina da tempo.
19: In generale un po' di disagio in stazione c'è. C'è gente che si accampa, ci sono stati periodi in cui ci sono state persone che hanno dormito palesemente qui in stazione, tra virgolette ci vivevano, un po' di spaccio c'è, di sostanze, movimenti strani, movimenti loschi, di disagio e un po' di tensione in stazione c'è da parecchio tempo.
17: E stando alle testimonianze che abbiamo potuto raccogliere qui nelle attività commerciali limitrofe alla stazione, sembrerebbe che la situazione di disagio, di spaccio e di droga si sviluppi principalmente intorno a questo piccolo edificio che vedete alle mie spalle, poco lontano dalla stazione, soprattutto nelle ore diurne, nel primo pomeriggio fino a sera. Un'attività che è stata segnalata più volte alle autorità. Autorità che da noi contattate affermano che la situazione a Biasca nelle zone sensibili è monitorata dalla polizia cantonale e comunale, che quello di ieri è un evento straordinario. Intanto le indagini proseguono per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione, chiarire il movente e stabilire eventuali responsabilità di terzi.
15: Noi adesso apriamo una pagina politica e torniamo prima di tutto sulla decisione della Corte dei Reclami Penali che ieri ha annullato il decreto d'abbandono per denuncia mendace nei confronti di Fiorenzo Dadò. Le reazioni politiche critiche infatti non si sono fatte attendere.
20: La Corte dei Reclami Penali ha annullato il decreto di abbandono per denuncia mendace nei confronti di Fiorenzo Dadò. La notizia ieri è diventata di pubblico dominio. Il procuratore generale Andrea Pagani dovrà dunque riesaminare i fatti. Secondo i giudici, vi sono indizi tali da non lasciar cadere il procedimento. In particolare viene ipotizzato che Dadò, insieme all'ex giudice Siro Quadri, abbia costruito una strategia per colpire l'ex presidente del Tribunale Penale, Mauro Ermani. Una strategia fondata su una falsa lettera anonima e sui famosi meme raffiguranti dei bambini che portò la Commissione Giustizia e Diritti, allora presieduta da Dadò, a segnalare il caso al Consiglio della Magistratura e all'ex procuratore straordinario Franco Passini. Il presidente del centro respinge con fermezza questa ricostruzione, per lui vale la presunzione di innocenza. La notizia inevitabilmente ha suscitato reazioni politiche. Iniziamo dal capogruppo del PLR, Matteo Quadranti.
21: Abbiamo in questo momento un po' troppi casi di politici aperti al Ministero Pubblico. L'auspicio è che se ne chiuda qualcuno e che si possa tornare ad occuparci di politica e dei temi che interessano le persone. Credo che sia una valutazione che forse Dadò dovrà fare, nella misura in cui è in una sottocommissione di vigilanza, di valutare se rimanerci o non rimanerci, o se passare il testimone con qualcun altro del suo partito, per fare in modo che anche questa chiusura di vigilanza non subisca dei contraccolpi.
20: Severo anche il giudizio del capogruppo PS, Ivo Duris.
22: Ma sicuramente non è una notizia piacevole venire a sapere che verosimilmente le immagini che abbiamo ricevuto da fonte anonima invece erano fornite da chi in quel momento, tra virgolette, stavamo indagando, pone un serio problema.
20: La Lega del vice coordinatore Alessandro Mazzoleni non invoca dimissioni, ma invita alla riflessione.
23: Ci ha lasciato un po' sconcertati, anche perché si è detto e ribadito, tra l'altro anche sui media, che la questione era sostanzialmente una bagatella, che l'idea era quella di difendere una fonte, e poi invece oggi scopriamo che c'è molto di più. Ecco, se penso a tutte le attività con cui è stato confrontato e con cui è ancora confrontato oggi il Parlamento, con tutte le inchieste che stiamo facendo, sia amministrative sia penali, ecco, mi domanda se a questo punto questo caso non è stato sottovalutato.
20: Il capogruppo del centro Maurizio Gustoni invece ricorda che la decisione della Corte dei Reclami Penali non equivale a una sentenza.
24: Stiamo parlando di un procedimento aperto per cui vale una presunzione di innocenza e che comunque riguarda delle informazioni o dei temi che dal punto di vista del contenuto sono corrette. Le altre commissioni in cui siede Fiorenzo Dadò in cui è attivo non si occupano di questa vicenda, quindi non vedo per quale motivo dovrebbe fare passi indietro o cessare di fare la sua funzione.
15: E questo sarà uno dei temi della puntata di questa sera di Detto tra noi dalle 18:45. In studio ci saranno il deputato del centro Gianluca Padlina, il vice coordinatore della Lega Alessandro Mazzoleni e il direttore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti. Adesso la cronaca parlamentare, perché oggi si è chiusa la sessione di Gran Consiglio. E allora, per raccontarci tutti i dibattiti di giornata, andiamo subito proprio a Bellinzona, dove vedo pronta Barbara Venneri. Buonasera Barbara.
25: Buonasera Robert e buonasera anche a chi ci segue. All'ordine del giorno oggi c'era la conferenza ministeriale dell'OSCE che si svolgerà a Lugano a dicembre 2026 ed è qualcosa che è stato deciso da Berna, perché la Svizzera detiene la presidenza di questa organizzazione nel corso di quest'anno. Dunque, cosa c'era sui banchi dei deputati? C'era la richiesta di un credito di oltre 4 milioni di franchi per organizzare l'evento, una richiesta che, lo diciamo subito, è stata approvata, anche perché, come ha spiegato il Consiglio di Stato, è verosimile un rimborso da parte della Confederazione. Per di più, secondo i favorevoli, bocciare questo credito non avrebbe significato annullare la conferenza, cioè si sarebbe comunque tenuta a Lugano, e inoltre il Canton Ticino non avrebbe potuto in ogni caso venire meno ai suoi obblighi. Ecco, questo è quanto ha spiegato in aula il relatore del rapporto di maggioranza, Fabrizio Sirica.
0: Che noi votiamo o meno questo credito, l'evento si terrà. La competenza di decidere dove tenere la conferenza è del Consiglio federale. Secondo punto, che votiamo o meno questo credito, la sicurezza di cui devono godere i nostri ospiti, quindi le delegazioni estere di 57 paesi che raggiungeranno Lugano, questa sicurezza dovrà essere garantita, perché norme internazionali che abbiamo sottoscritto, come Svizzera, predispongono che dobbiamo ai nostri ospiti garantire determinati standard di sicurezza. Evviva, aggiungo io. E la Confederazione e il Canton Ticino questi standard di sicurezza li garantiranno, che noi votiamo o meno questo credito.
25: Insomma, il Ticino ne avrebbe guadagnato solo un danno d'immagine. Una minoranza invece chiedeva di bocciare il credito, e tra i motivi che ha portato in aula c'è il fatto che la Confederazione coprirebbe solo l'80% delle spese. Allora sentiamo il relatore del rapporto di minoranza, Tiziano Galeazzi.
1: Io gli faccio giù una bella fatturina di tutte le nostre prestazioni di sicurezza della polizia cantonale, comunale, pompieri e tanto quanto volete voi, e gli mando la fattura totale, perché questo è lo scopo, alla Confederazione, così la paghiamo una volta sola con le nostre imposte federali. Non vedo cos'è, perché il nocciolo è questo: ma perché non passa la Confederazione al 100%? Sì, dopo gli accordi intercantonali poi offendiamo la Confederazione. Beh, con i ristorni li abbiamo già offesi, perché glieli abbiamo bloccati. Anche se lo offendiamo con questo, non penso proprio che cambi il mondo tra noi e Berna.
25: Infine il Gran Consiglio ha detto sì a due risoluzioni che riguardano la mobilità. La prima riguarda il collegamento autostradale A2 e A13, in particolare viene chiesto al Consiglio federale di non rinviare la realizzazione dell'opera al 2055 e di non riaprire un nuovo studio su possibili varianti. La seconda risoluzione invece riguarda il progetto autostradale Mendrisio-Melano. Il Gran Consiglio ha detto sì a diverse richieste all'indirizzo del governo, ad esempio che garantisca la tutela della popolazione, dell'ambiente, del territorio del Mendrisiotto. Robert, da Palazzo delle Orsoline è tutto, ti ricedo la linea.
15: Grazie mille a Barbara Venneri. Noi restiamo però a Palazzo delle Orsoline, perché in queste ore è stata pubblicata su tio.ch una notizia singolare che riguarda Roberto Ostinelli. Sono infatti 2 anni che il medico, ex deputato di Elvetica, ora indipendente, si rifiuta di pagare la cassa malati. Claudia Rossi lo ha incontrato.
2: 2 anni senza pagare la cassa malati, una scelta che oggi ha portato Roberto Ostinelli davanti al pretore. Tutto è iniziato per via di difficoltà economiche, ma la svolta è arrivata dopo il Covid. Il medico e deputato indipendente ha deciso di stipulare un'assicurazione sanitaria internazionale che copre anche la Svizzera. Costo? 140 euro al mese.
3: Io già da qualche anno cercavo di capire come, tra virgolette, un po' forse eludere il nostro sistema e comprendere meglio cosa c'è dietro agli aspetti assicurativi in generale, poi quelli dell'assicurazione malattia. E quindi mi sono reso conto che nel 2023-24 era possibile fare un'assicurazione internazionale anche se domiciliato in Svizzera, perché prima mi era stato più volte detto di no, date le assicurazioni che avevo chiesto, e da lì ho provato a percorrere questa strada anche per aiutare il ticinese, perché come medico io vedo regolarmente una grave situazione finanziaria per le persone.
2: Però non pagare la cassa malati per 2 anni ha avuto delle conseguenze.
3: Certo, non è sicuramente un percorso che consiglio, perché chiaramente ha delle conseguenze, bisogna comprendere cosa succede, chiaramente il precetto esecutivo, e l'assicuratore ti porta direttamente in una procedura fallimentare se il pagamento non arriva, perché per legge hanno questo potere. Quindi lo Stato delega a un'assicurazione privata la gestione del meccanismo assicurativo sanitario, e l'assicurazione, a seguito di questo potere che si prende, gestisce una legge in suo favore. Il giudice ha accettato un mio documento in cui legalmente mi difendo secondo certi punti che mi sono documentato della legge esecuzione fallimenti nell'ambito della Costituzione, e prenderà atto di questo mio documento e prenderà una decisione nelle prossimi giorni, settimane, senza però che ci sia stato un dibattito con chi mi chiede il fallimento, l'istante.
2: Lei si ricandiderà adesso che ha lasciato Helvetica, il quadriennio è quasi alla fine?
3: Allora, questa è stata una decisione difficile da prendere, se continuare o meno. È vero che se sto facendo questo, penso che l'investimento di tempo, di risorse per stare in una situazione, chiamiamola così, stressogena e non chiaramente definibile, porterà anche quello di valutare di continuare questa mia missione, anche perché sto portando delle emozioni e anche una risoluzione che prossimamente verrà portata in Parlamento.
2: Perché partito?
15: Un governo poco serio e un'alleanza a sinistra disapprovata. Noi proseguiamo la nostra serie di incontri con politici di lunga data e osservatori, e lo facciamo con Saverio Lurati, già gran consigliere e presidente del Partito Socialista dal 2012 al 2015. Con Lurati siamo partiti dal preventivo preelettorale presentato settimana scorsa nella nostra intervista.
4: L'intervista.
5: Con gli sgravi fiscali che sono stati fatti, con le spese che sono aumentate, questa è la situazione, e quindi la risposta in questo frangente, secondo me, non poteva essere molto diversa. Chiedere a questo governo, che in fine legislatura e con delle difficoltà enormi, di fare dei preventivi di prospettiva guardando avanti, come si dovrebbe fare almeno 7-8 anni, mi pare impossibile, a meno che si abbiano dei geni alla testa del nostro cantone, cosa che purtroppo non è. Al di là delle tutte le storiacce che sono uscite, ma se penso ancora prima delle storiacce alla Rocco o a Rocchine, che dir si vuole, è qualcosa che non può succedere in un governo serio.
6: Un governo che è guidato da Marina Carobbio. Le chiedo un giudizio sul suo operato all'interno di un governo in cui gioco forza occorre trovare dei compromessi.
5: Sì, tu puoi trovare dei compromessi quando dall'altra parte c'è una disponibilità al compromesso, ma non mi si venga a dire che questo governo non è un governo di destra, non di centrodestra, di destra, e una sola persona di sinistra difficilmente riesce a raddrizzare la barca. Marina Carobbio ha fatto quel che ha potuto. Non sempre sono d'accordo con quello che ha fatto, magari, però una persona sola non riesce a traghettare il battello dall'altra parte del lago. Speriamo che con la prossima legislatura queste condizioni possano cambiare.
6: Con cosa non è d'accordo?
5: Non sono d'accordo, per esempio, sulla sua opposizione sulla Rocco. Io sarei stato assolutamente contrario.
6: Passiamo al caso Zali. Che idea si è fatto?
5: Beh, che sicuramente qualcuno, almeno all'interno del suo partito, avrebbe dovuto accorgersi da tempo che la situazione era degenerata. E da questo punto di vista, ecco, io dico, la Lega ne ha fatte di tutti i colori, ma non le ha fatte solo adesso. Le aveva fatte anche ai tempi di Bignasca, quando succedevano altre cose di cui non si parla mai.
6: Domani entrerà in carica Piero Marchesi, sicuramente all'estremo opposto politicamente rispetto a lei. È preoccupato?
5: Ma io non sono particolarmente preoccupato, abbiamo una maggioranza UDC anche a livello nazionale, bisogna saperla contrastare quando è sul binario sbagliato, ma bisogna anche saper collaborare quando si vuol costruire qualcosa. Io credo che Piero Marchesi abbia alle spalle un'esperienza lavorativa nell'ambito privato che può portare qualcosa di nuovo anche all'interno di questo governo. Certamente 6 mesi sono pochi per fare qualcosa. Il giudizio lo so, si potrà dare eventualmente se è rieletto dopo la prossima legislatura.
6: Ecco, allora volgiamo proprio lo sguardo al prossimo mese di aprile. A sinistra si è concretizzata un'alleanza con i Verdi ma anche con l'MPS. Cosa ne pensa di questa unione fra varie sensibilità progressiste?
5: A me è sempre piaciuto correre da solo, quindi onestamente sono state fatte delle scelte che io non condivido, cioè non significa che non sono più socialista. Voterò comunque socialista, magari anche senza tanto entusiasmo.
6: La contrapposizione storica fra area socialdemocratica e sinistra più radicale non c'è più, oppure c'è ancora, ma si fa insomma di necessità virtù in ottica elettorale?
5: Sicuramente la contrapposizione c'è e la si vede ogni giorno, perché al di là delle alleanze per il Consiglio di Stato vediamo che qualcuno si muove in una direzione, qualcun altro in un'altra direzione, ciascuno sta tirando l'acqua al proprio mulino e vedremo cosa succede, però in tutta onestà qualche volta nella vita bisogna anche avere il coraggio di contarsi.
6: Il nome di Greta Ghisin sulla lista progressista è una tu che può far sognare in grande la sinistra o è una minaccia per la rielezione di Marina Carobbio?
5: Personalmente non credo sia una minaccia per la rielezione di Marina Carobbio, però Greta Ghisin secondo me sta facendo un lavoro egregio a Berna e lì credo sia il suo posto.
15: Torniamo ora a parlare dei compensi percepiti dal CDA delle AIL e di tutte le partecipate di Lugano. L'UDC cittadina ha infatti presentato una mozione per chiedere trasparenza.
4: Beh, io parto dal principio che queste partecipazioni non appartengono alla città, appartengono ai cittadini, in fondo sono loro i veri proprietari di queste partecipazioni e a loro è dovuto la massima trasparenza.
2: Le remunerazioni di CEO e CDA delle società in cui la città di Lugano è proprietaria o nelle quali la sua partecipazione lo consente devono essere pubbliche. È questo, in estrema sintesi, il nocciolo della lunga mozione che l'UDC ha presentato al municipio. La parola d'ordine, lo avete sentito, è trasparenza, perché per anni, nonostante le ripetute richieste dei partiti, il silenzio è stato assordante. Ancora Alain Bühler.
4: L'atteggiamento che ho visto ultimamente devo dire che mi ha disturbato, nel senso c'è un'apertura da parte dell'AIL a comunicare quelle che sono le remunerazioni dei membri del CDA, un'apertura arrivata però dopo le indiscrezioni che avete pubblicato voi come media. E io trovo che sinceramente sia necessario dotarsi di una regola generale rispetto a questi importanti investimenti che la città ha in determinate società.
2: Un paio di settimane fa avevamo svelato i compensi dei 7 membri del CDA di AIL. Per esempio gli 80-90 mila franchi percepiti in 6 mesi dal presidente Lucas Bernasconi o ancora i 70-80 mila guadagnati dal suo vice Filippo Zanetti.
4: Ma sicuramente in questi CDA c'è una responsabilità rispetto al loro dovere nella gestione di un'azienda. Detto questo, ci sono degli importi che sono forse un po' oltre misura e che vanno spiegati alle autorità e alla cittadinanza.
2: E pazienza se i vertici di AIL hanno dichiarato l'intenzione di rendere pubblici gli emolumenti. Secondo l'UDC, con regole chiare la trasparenza non dipenderebbe più dalle valutazioni del singolo CDA o dalla pressione, diventerebbe una regola.
4: Se io per esempio prendo l'esempio di Lucerna, che ha le due società Energiewasser Holding AG e Verkehrsvertriebe Lucerna AG, dimostrano ampiamente che loro nei rapporti annuali pubblicano le remunerazioni dei membri dei CDA in modo completamente trasparente, quindi non comprendiamo perché ci sia questa reticenza a Lugano.
2: Intanto, il 21 settembre, come anticipato dalla Regione, l'Allantis Energy S.A. è stata iscritta al registro di commercio, una società al 100% di AIL, nata per comprare energia, gas ed elettricità e rivenderla ai clienti. Nel CDA siedono Lucas Bernasconi, Filippo Zanetti, Mario Antonini e Fabio Forrer, già membri di quello di AIL, più Angelo Bernasconi, attualmente CEO. Lucas Bernasconi al quotidiano bellinzonese ha dichiarato però che probabilmente per questo secondo incarico non vi sarà remunerazione, o ci sarà in maniera simbolica.
15: Adesso parliamo di sicurezza in acqua, questo perché la sezione di Lugano della Società Svizzera di Salvataggio compie 75 anni di impegno, soccorso e formazione. Per parlarne diamo il benvenuto in studio a Patrick Tempobono, presidente della società. Buonasera.
7: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
15: Allora, partiamo da questo traguardo. Siete impegnati da 75 anni per rendere il lago un posto più sicuro. Magari, pensando a questo trascorso, come sono cambiate le cose dall'inizio ad oggi nel vostro impiego?
7: Ma sicuramente è bello pensare che 75 anni fa sono partiti tutti con uno spirito di volontariato, con mezzi molto semplici, e siamo arrivati ad oggi con soccorritori diplomati, tecnologie all'avanguardia, mezzi ROV, i droni subacquei, le barche con equipaggiamenti per la visione notturna e quant'altro. Ma tutti questi 75 anni, malgrado questa grande ed esponenziale capacità di mezzi e tecnologie, abbiamo sempre lo stesso compito, che è quello di salvaguardare le vite di chi usufruisce del nostro lago.
15: Ecco, sono cambiati tanto i mezzi, una cosa che non è cambiata è che siete tutti volontari.
7: Esatto, siamo tutti volontari, dal primo all'ultimo, ci occupiamo di prevenzione, ci occupiamo di pattugliare il lago, sempre sotto forma di volontariato.
15: Ecco, in questo anno di anniversario la società ha deciso di fare una campagna, di lanciare una campagna per ampliare i sostenitori e anche fare un grande evento con la popolazione previsto questo sabato.
7: Esatto, sabato 10 alle 10 avrà inizio la nostra festa dei 75 anni, dove saranno presenti altri enti di soccorso, nostri partner con cui collaboriamo. La popolazione avrà modo di salire sulle nostre imbarcazioni, di fare i giri sul lago. Ci saranno delle dimostrazioni con i nostri cagnoloni di salvataggio e anche con i sommozzatori. Ci saranno alcuni stand dove promuoveremo appunto la sicurezza sul lago e sulle acque dei nostri territori. Avremo modo poi soprattutto di farci conoscere noi, come anche i nostri partner del soccorso.
15: Ecco, stiamo vedendo peraltro alcune immagini di alcune esercitazioni. L'evento sarà un modo quindi per avvicinare la popolazione in un impegno che è sempre attuale. Mi collego quindi magari alla cronaca, all'attualità. Quest'estate molto calda ci sono stati diversi episodi, diversi annegamenti. Come mai, secondo voi, anche per questo caldo molto intenso?
7: Ma sicuramente col caldo che c'è stato la gente si è più avvicinata ai corsi d'acqua, quindi ai laghi alpini o ai fiumi. E questo volume di persone chiaramente può far crescere anche il pericolo che qualcuno si possa far male. Noi cerchiamo sempre di promuovere questa prevenzione con gli slogan, anche con acque sicure. Siamo presenti anche alla foce del Cassarate con i cani, dove non è solo un'azione di salvataggio, ma anche un'azione preventiva per farci conoscere anche con i cani, essere più vicini alla popolazione per trasmettere quella sicurezza che sicuramente può far bene e a chi fa il bagno nel nostro Ceresio.
15: Visto che parliamo del tema, ci sono delle regole chiave, dei consigli che si possono dare a chi va nei corsi d'acqua?
7: Ma chiaramente noi come Società Svizzera di Salvataggio abbiamo le 6 regole di sicurezza che facciamo passare anche nelle scuole, già ai ragazzi giovani, alle persone anche adulte, che sono le 6 regole classiche, che è quello di non entrare se si è accaldati, quello di non uscire con gommoni gonfiabili se sono prettamente utilizzabili per prendere il sole, quello di non bere alcol o assumere sostanze prima di fare il bagno. Ecco, sono tutte queste regole qua dove noi facciamo passare. Ci sono anche dei cartelli alla foce del Cassarate dove vengono anche esposti per farlo ricordare, e con questa propaganda noi facciamo veramente tanta attenzione a far passare questo messaggio.
8: Ecco, quindi un messaggio molto importante da tenere a mente, non solo nella stagione estiva, mi dice.
7: Esatto, ci sono comunque delle persone che non è che fanno il bagno solo nella stagione estiva, ma anche in inverno. Qualcuno è temerario, si tuffa con temperature più basse, e anche lì siamo presenti comunque, magari non così presenti come in estate, dove abbiamo un picchetto, siamo presenti sul lago il sabato e la domenica, però ecco, siamo comunque vigili anche in questo senso.
8: Grazie mille a Patrick Tempobono, lo ricordiamo, presidente della sezione di Lugano della Società Svizzera di Salvataggio. Allora, lo ricordiamo, l'appuntamento sabato a partire dalle
7: ore 10.
8: Perfetto, grazie mille.
7: Grazie a voi, buona serata.
8: Adesso per noi torna la nostra rubrica Click, questa sera curata da Federico Marino. Noi apriamo parlando dei preparativi per un evento storico che per alcuni arriva a travalicare i confini dello sport.
9: Buonasera anche da parte mia, lo facciamo perché questa notte, quando da noi sarà appunto l'una di notte, è prevista la partita di addio di Lionel Messi dalla nazionale argentina, un addio che arriverà in occasione dell'amichevole con il Benin, una partita che si preannuncia essere un appuntamento storico per il calcio, anche per la storia del campione argentino, specie dopo che, in particolare dopo il 2022, è diventato un po' un simbolo per tutto il suo paese. Vediamo allora l'attesa per l'appuntamento anche attraverso i preparativi che hanno coinvolto le città più legate al 10 dell'Albi Celeste, per esempio nella sua città natale Rosario, dove una maglia gigante è stata fatta volare sopra i tetti ed il fiume della città. Non è però l'unica iniziativa che ha avuto luogo a Rosario, con i simboli legati al campione che hanno, si può dire, veramente invaso la città. C'è anche una seconda maglietta di Messi che è stata posta di fronte al Monumento Nazionale alla Bandiera, ci troviamo sempre a Rosario, e che porta sulle spalle la parola Gracias. Insomma, grande attesa per un evento che sicuramente sarà seguito da tutto il paese.
8: Ora cambiamo tema perché a Stoccolma sta proseguendo la cerimonia di consegna dei premi Nobel.
9: Esatto, oggi è toccato al premio Nobel per la fisica, che è andato a Francis Hansen per una ricerca sui neutrini, però la cerimonia è già iniziata ieri quando è stato assegnato il premio per la medicina. Ad essere selezionata una ricerca definita rivoluzionaria nello studio del cervello, ma di cosa si tratta? In soldoni, si tratta della proteina di un'alga che permette di usare la luce per accendere o spegnere le cellule nervose e capirne così il funzionamento, una scoperta molto importante, specie per quanto riguarda lo studio dell'Alzheimer e del Parkinson. Non c'è però solo l'ambito accademico, le immagini pubblicate da l'Università di Stanford ci danno uno spaccato del lato anche un po' più umano dei premi Nobel. Vediamo infatti Carl Disseroth, lo ricercatore statunitense che lavora proprio alla Stanford e che è parte dei tre ricercatori premiati, che ritorna al suo primo giorno di lavoro, ritorna dai suoi colleghi da premio Nobel, un ritorno accolto con entusiasmo da parte dei colleghi che, come vediamo, si congratulano. C'è poi però anche quello che è stato definito l'incontro più importante della giornata, quello che lo stesso Disseroth ha avuto con i suoi figli, che scoprono che il loro papà è stato insignito del premio Nobel, una grande sorpresa che, almeno stando ai tre ricercatori premiati, è stata anche quella degli scienziati stessi.
8: Grazie mille a Federico Marino per questo viaggio nella rete, oggi tante emozioni hai portato, ecco, di diverso tipo. La prima, lo ricordiamo, riguardava lo sport e adesso apriamo la nostra pagina sportiva partendo dall'hockey, che è oggi curata da Dominic von Burg.
10: Buonasera anche da parte mia, sì, ok, perché il Lugano sarà impegnato domani sera in quella di Losanna, bianconeri che sono partiti già oggi per il Canton Vaud, lo fanno però senza Canonica, infortunato, è uscito acciaccato dalla sfida persa contro la Joie, e anche senza Van Pottelberghe, ammalato il portiere del Lugano, quindi qualche defezione importante. A proposito di infortunati, oggi in conferenza stampa Mittella ha parlato anche di Simeon, non l'abbiamo ancora visto quest'anno, deve ancora debuttare, è out per un infortunio già da diverso tempo, ecco, Mittella ha detto che comunque ce ne vorrà ancora diverso, non ha saputo quantificare bene le settimane mancanti, ma è probabile che manchi più di un mese prima di rivedere Simeone in pista. Con Mittel abbiamo parlato anche ovviamente dell'ultima dolorosa sconfitta contro la Joie, con il Lugano rimontato nel terzo tempo. Andiamo quindi a sentire le sensazioni di Mittel, le sue spiegazioni per quanto accaduto e anche le emozioni sue e della squadra in questo inizio di stagione complicato.
11: No, I mean everybody was angry, frustrated.
9: Dopo la sconfitta contro la Joie eravamo ovviamente tutti arrabbiati e frustrati, non c'era nessuna emozione positiva. Dobbiamo però anche guardare la nostra prestazione globale, che è stata molto buona, ma ciò non è d'aiuto in questo momento. Visto che non siamo stati in grado di trovare una via per vincere, questo è molto deludente. Le troppe penalità, di cui alcune un po' sfortunate, sono sicuramente la ragione principale della sconfitta. In tutto il terzo tempo abbiamo concesso solo 5 tiri, ma abbiamo incassato 4 gol. È difficile spiegare situazioni del genere. Ho riguardato la partita e non c'è molto che posso rimproverare a portiere e difesa per i gol subiti, ci sono state anche delle deviazioni sfortunate, ma è vero che di solito si dice che bisogna guadagnarsi la propria fortuna. Chiaramente però dobbiamo trovare il modo di subire meno reti e stare lontani dalla panchina dei penalizzati, sarebbe sicuramente d'aiuto. Se guardiamo le statistiche avanzate, stiamo andando nella giusta direzione anche a livello di special teams. Penso che meriteremmo sicuramente qualche punto in più in classifica, ma ormai la situazione è questa, non ci resta che focalizzarci sul futuro e imparare dal passato. Siamo delusi dai risultati, ma globalmente stiamo giocando bene, anche se sappiamo che le statistiche non danno punti. Alla lunga però, se questi numeri restano positivi, è probabile che invertiremo il trend anche a livello contabile. Nell'allenamento odierno non abbiamo ritenuto necessario la lavorare su aspetti tattici, era più importante recuperare a livello mentale. Bisogna trovare il giusto equilibrio, una parte di me vorrebbe far pattinare la squadra per un'ora di fila, perché non è accettabile perdere una partita come quella contro la Joie, ma allo stesso tempo so che questo non ci aiuterebbe. Vogliamo intraprendere la trasferta di Losanna con un buon umore.
11: Some of part of me is like let them scout skate for an hour, if we lose this bad it can't happen, and at the same time that won't really help us either.
10: Passiamo al calcio, perché la nazionale svizzera

0: Sarà in campo questa sera alle 20.45 a Lucerna contro la Macedonia del Nord. La Svizzera che è partita molto bene in questa Nations League con il chiaro obiettivo di trovare subito la promozione nella Lega A. Possiamo vederlo anche dalla classifica. Svizzera a punteggio pieno dopo le prime tre partite. Rossocrociati che vorranno rimanere perfette anche questa sera contro la Macedonia del Nord. Ultima in classifica e peraltro anche già battuta. Svizzera che potrebbe assicurarsi la promozione matematica già questa sera in caso di vittoria e di contemporaneo pareggio tra Slovenia e Scozia, ma in ogni caso la strada sembra tracciata. La Svizzera dovrebbe tornare immediatamente nella Lega A, quindi tra le migliori squadre appunto europee e di Nations League. L'appuntamento per l'appunto questa sera alle 20.45 in quella di Lucerna.
1: Grazie mille a Dominic von Burg per gli aggiornamenti sportivi. Noi prima di chiudere diamo uno sguardo al palinsesto. Dopo di noi, detto tra noi, poi come ogni martedì alle 19.30 torna Tip Top con Sara Bellini. Sentiamo di cosa si parlerà in studio.
2: Questa sera a Tip Top ci porremo una domanda. È arrivato l'autunno, ma che cosa ci succede? Già, perché con il cambio di stagione il sonno può essere più disturbato, abbiamo problemi con la pelle, con i capelli e poi insomma non sappiamo bene come comportarci dal punto di vista dell'alimentazione. Allora avremo i nostri esperti con tanti consigli. Vi aspetto questa sera alle 19.30.
1: In seguito alle 20.35 ci sarà invece un nuovo episodio di Voci. Adesso, in conclusione, come di consueto, le tre notizie da ricordare. È corso verso la sede dell'OCST ferito all'addome cercando aiuto. Questa è la testimonianza del responsabile della sede di Biasca dopo l'accoltellamento del 21enne avvenuto ieri. Intanto, comunica la polizia, è stato arrestato un 17enne siriano residente in Riviera. 2 anni senza pagare la cassa malati, una scelta che oggi ha portato il medico deputato indipendente Roberto Ostinelli davanti al pretore. Lui rivendica il suo diritto a stipulare un'assicurazione sanitaria internazionale al posto di quelle svizzere e svela: «Sto pensando di ricandidarmi». Un governo poco serio, una Lega che ne ha fatte di tutti i colori e parecchio scetticismo sull'alleanza sinistra. In un'intervista a Tutto Campo, l'ex presidente del PS Saverio Lurati ci ha parlato dell'attualità politica del nostro cantone. Alle prossime elezioni voterò socialista, ha assicurato, ma con meno entusiasmo. Adesso è davvero tutto, vi ringrazio, vi auguro una buona serata.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di grandi promozioni Steel. Tosa erba, decespugliatore, potatore, soffiatore e molto altro con sconti fino al 44%. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza, officina riparazioni e un grande servizio post vendita. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricoshop.ch. Brico, l'unico.
1: Preparati a vivere un'esperienza fuori di zucca. Dal 26 settembre al 1 novembre ti aspettiamo in via Cantonale 16 a Savosa per il primo villaggio delle zucche del Ticino. Spot fotografici, laboratori creativi, gastronomia e molto altro. Immergiti con noi in un magico autunno fuori di zucca con il sostegno di Banca Stato.
2: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
3: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
4: Da Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
5: Dove tutto costa meno.
6: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con Tra e finisce con I.
7: Ah, la so. Il traffico.

0: Spegni il giorno, accendi di sera. Compatti.
1: Quanto vorrei saperla cantare così bene questa sigla, anch'io, ma lascio fare a ognuno il proprio mestiere. Loro sanno cantare, io so parlare. Ben ritrovati, buon di sera comincia proprio qui alle 18.40, in realtà sono 18.44, con la Patti Ascatti qui su Radio 3, fino alle 20, no, fino alle 21, no, fino alle 22, sì, certo che sì. Faremo tardi anche in questo martedì sera perché abbiamo tanti appuntamenti, il primissimo con l'attualità che ci verrà portato direttamente da Teleticino, tra poco sveleremo quale sarà il tema di attualità che discuteremo insieme, poi ci sarà il gioco con la rassegna gastronomica del Mendrisiotto e del Ceresio e questo naturalmente dopo le 21 avremo modo di ascoltare dei racconti, uno che riguarda il cinema e uno che riguarda in maniera particolare la musica, quindi c'è parecchio da fare. L'invito è innanzitutto restare sempre all'ascolto perché le domande che faremo saranno inerenti un po' ai temi affrontati durante la puntata e poi utilizzeremo come sempre come metodo per restare in contatto il nostro numero di WhatsApp che è lo 079 449 95 37. Temevo che non arrivassi più, no, sto guardando Robert Kretschmer perché oggi mentre ci mettevamo d'accordo sul tema da discutere questa sera gli ho detto guarda anche se vedi la luce rossa che di solito indica vietato entrare, entra lo stesso perché io prendo tempo in attesa del tuo arrivo e finalmente lui è arrivato.
0: Te le raccontiamo
1: perché, come dico da inizio di questa stagione, le raccontiamo prima in televisione al TG o forse fuori TG e poi le raccontiamo tra di noi. Ben arrivato e buonasera a Robert Kretschmer.
2: Ciao Patti, buonasera a tutti.
1: Che tema ci porti questa sera? Diciamo che è un fuori menu per quanto riguarda le notizie che avete approfondito all'interno di Ticino News, ma è comunque un tema d'attualità perché si parla di andare a votare per in merito a questo argomento. Quindi raccontaci tu in sintesi.
2: Esatto, sì, è uno di quei casi dove appunto è un fuori menu dove non siamo riusciti a parlarne al telegiornale, ma per una questione assolutamente di tempo. Avevamo tanti contributi, ormai il tempo è quello che c'è, quindi ogni tanto bisogna rinunciare a qualcosa, però cogliamo l'occasione per parlarne qui anche per tastare un po' il polso di chi ci ascolta, ecco, per capire cosa ne pensano le persone, perché il 29 di novembre andremo a votare su diversi temi e uno di questi è un'iniziativa popolare che chiede, ecco, il divieto dei fuochi d'artificio. Allora, oggi ne parliamo oggi perché oggi è sceso in campo un comitato composto da rappresentanti del centro, del PLR, dell'UDC, del mondo economico e sono i contrari, loro chiedono insomma di respingere l'iniziativa che si chiama per una limitazione dei fuochi d'artificio. Ricordiamo magari velocemente, si tratta di una richiesta di una modifica costituzionale che vuole una maggiore protezione delle persone, degli animali e dell'ambiente dal rumore e dalle emissioni di razzi e petardi. Viene detto, sono previste eccezioni per i grandi eventi sovraregionali a discrezione dei cantoni.
1: E invece c'è qualcuno che si oppone al divieto tout court, salvo quell'eccezione che tu hai appena citato, togliere completamente i fuochi d'artificio, petardi e quant'altro. Chi sono e che motivazioni adducono al fatto che loro li vogliono i fuochi d'artificio?
2: Allora, loro dicono, allora si sono chiamati con uno slogan: ciò che ci unisce deve restare. Secondo loro bisogna puntare sulla responsabilità piuttosto che sui divieti. Insomma, a loro avviso, se l'iniziativa venisse accolta, ne risentirebbero sì le feste private, ma anche le manifestazioni, ad esempio paesane, quelle che sono un po' il collante, ecco, della società. Hanno citato quindi davanti ai media l'esempio delle celebrazioni del primo d'agosto, dei capodanni, dei matrimoni, eventuali anniversari di associazioni. Hanno poi portato degli argomenti economici.

0: economici, dicendo che se l'iniziativa venisse approvata diverse aziende rischierebbero il fallimento, anche ne soffrirebbe anche la ristorazione, comunque anche altre aziende, ecco, che vivono a côté di questo mondo, si pensa a produttori, importatori, distributori e anche ristoratori, come appunto dicevo, che traggono comunque dei vantaggi. Inoltre si temono i nuovi oneri burocratici, i nuovi controlli, insomma rappresenta un attacco alla libertà del commercio, dell'industria. E sostengono insomma che il federalismo come funziona, nel senso che il sistema attuale funzioni perché già adesso cantoni e comuni possono dire no, qui vogliamo limitare l'uso dei fuochi d'artificio oppure subordinarne l'uso a un'autorizzazione particolare, pronunciare dei divieti in caso di pericoli concreti. Quindi secondo loro funziona così, non bisogna mettere ulteriori divieti.
1: Ecco, allora abbiamo sentito la voce dei pro e la voce dei contro, quindi abbiamo fatto parlare un po' chi sta proponendo e giustificando in merito a ciò che si andrà a votare. Ma agli ascoltatori cosa vogliamo chiedere?
0: Beh, magari per quanto riguarda i pro potevamo aggiungere qualcosa, perché appunto l'iniziativa dice che vuole prendere di mira la fonte del disturbo, perché appunto vanno a toccare tante cose i fuochi d'artificio, si pensa ad esempio agli animali, alle persone, ai pericoli per quanto riguarda la sicurezza, all'ambiente, sono tante le tematiche anche portate avanti dai favorevoli. I promotori tra l'altro precisano che secondo loro le tradizioni saranno preservate e i fuochi appunto pubblici per eventi importanti come la festa nazionale potranno continuare a svolgersi. E noi a chi ci ascolta vorremmo chiedere che cosa ne pensa, un po' da che lato sta, oppure magari c'è qualcuno che dice no, ma peccato che lasciano quelli lì del primo d'agosto, io vorrei toglierli tutti, oppure qualcuno dice liberalizza, non lo so, capire un po' come la
1: lo
0: vedono.
1: Lo schieramento dei nostri ascoltatori, guarda che se i nostri ascoltatori si decidono di schierarsi, perché magari possono anche decidere di non schierarsi questa sera, no? Noi ve lo chiediamo, da che parte state? Siete pro fuochi al di là del fatto che il 29 novembre si vada a votare, in votazione c'è anche questo tema.
0: Esatto.
1: Ecco, scorporiamolo un attimo dalla votazione, ma entriamo sul vostro percepito, sul vostro gradimento o non gradimento. Cioè, voi dove vi schierate? Vi schierate con sì fuochi d'artificio, no fuochi d'artificio, però se ci dite sì fuochi d'artificio ci spiegate un minimino di perché, e se ci dite no fuochi d'artificio ci spiegate un minimino di perché. Quindi a noi piace un minimino di motivazione, che non sia un minuto e mezzo, un due di vocale, perché diversamente non vi potremmo ospitare, ma o scrivete, sappiamo che state viaggiando, qualcuno sta lavorando, allo 079 449 95 37 dicendo sì perché, no perché, oppure lasciate un audio messaggio di 30-40 secondi e noi lo faremo ascoltare. Tu sei pro o contro, Robert?
0: Allora, è difficile, forse leggermente contro, però capisco anche il lato dell'unione, della tradizione, di qualcosa che va avanti da tanto tempo, però forse è il lato che a livello personale più mi tocca, è quello legato agli animali, sia domestici che selvatici, che ne soffrono tanto, quindi da quel lato capisco le argomentazioni, ecco, di chi ha portato questa iniziativa e di chi è contrario ai fuochi. Non so invece tu, Patti, come la vedi?
1: Ma io ho paura dei fuochi d'artificio, onestamente, perché vuoi per il rumore. Allora, se i fuochi d'artificio sono lontani, quindi in zone di, secondo me ovviamente, di massima sicurezza, come in mezzo al lago o in mezzo al mare, sì, allora hanno una spettacolarità pazzesca, magari sono accompagnati dalla musica, e lì devo dire che hanno un loro effetto, no? Lì mi piace. Il fatto di essere in un luogo dove ci sono dei fuochi d'artificio, dopo l'esperienza che ho avuto fuori da una chiesa con fuochi d'artificio, e non so come si chiamano le ricadute del fuoco d'artificio, della cenere, non lo so, che mi è finita addosso e mi ha bruciato la maglietta, cioè capisci che io e il fuoco d'artificio ravvicinato abbiamo qualche... E poi, avendo avuto animali, gli animali, l'ho sperimentato su me stessa, hanno una paura folle, dei rumori forti, e non parliamo dei fuochi d'artificio quando sono in sequenza con quei botti pazzeschi, soprattutto in conclusione del spettacolo pirotecnico, e si spaventano di brutto. E quindi... capisco anche chi vuol mantenere viva la tradizione, soprattutto per quanto concerne quello che dicevi tu, i grandi eventi, eventi proprio importanti. Ma cominciamo a sentire i nostri ascoltatori, che devo dire stanno rispettando la durata, eh?
2: Però capisco anche.
3: Allora, io dico di no. Io ho un cane, è il quarto cane che ho, sono 50 anni con un animale, però dico, bisogna provare a avere un animale quando sente un fuoco d'artificio. Grazie.
1: Ah, scusa, aveva finito con... quindi, proprietaria di cani, anche lei, come me, dice bisogna vedere la reazione, a volte impazziscono, impazziscono dalla paura. Sentiamo Alessia.
4: Buonasera a tutti. Io sono decisamente contro da diverso tempo. Primo motivo, perché sicuramente gli animali ne soffrono e non possiamo pensare solo ed esclusivamente ai nostri cani da compagnia, cioè animali da compagnia, ma appunto tutti gli animali della fauna che è selvatica, che ci comunque che fanno parte anche delle nostre città.
1: Certo.
4: E soprattutto perché anche trovo che sia una enorme spesa per mezz'ora di felicità, tra virgolette felicità, solo nostra tra l'altro, e trovo un po' soldi che potrebbero essere spesi diversamente. Buona serata a tutti, Alessia.
1: Alessia, grazie per la tua testimonianza. Hanno sollevato, a parte gli aspetti che già avevamo sollevato noi, quello che non è il costo.
0: Esatto.
1: Il costo. Perché effettivamente i fuochi d'artificio fatti da professionisti sono ad alto costo. Più sono elaborati e quant'altro, hanno dei costi non indifferenti. E quindi dicono, vabbè, visto che hanno degli effetti collaterali e delle ricadute in termini di stress, paura, non solo sugli animali domestici, ma su tutto il mondo animale e la natura, non possiamo investire questi soldi in altro?
0: Chiaro, sì. Adesso poi dobbiamo anche capire quanto stiamo parlando in generale, al
1: certo,
0: di fuori della votazione, perché ricordiamo, per quello che andremo a votare sono esclusi i grandi fuochi,
1: i grandi eventi,
0: che sono quelli che in realtà costano di più.
1: Esatto.
0: C'è anche questo aspetto qua che...
1: Vedo che i nostri ascoltatori si appassionano al tema, e allora, mentre continuano a scrivere allo 079 449 95 37, vi dico già che la durata degli audiomessaggi così è perfetta. Vi aggiorniamo sulla situazione traffico e siamo di nuovo con voi.
5: Questa è Radio 3, Telesuona. Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss. Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale: pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch. Brico, l'unico.
6: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
7: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
6: Pirminmurer.ch.
8: Stanco delle solite pareti?
9: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
8: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
9: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
8: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
10: Cassoni Color.
9: Coloriamo i tuoi sogni.
10: pura. In tutti i concessionari Amag, la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario Amag o su amag.ch/VW.
11: Volkswagen.
10: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
12: Tre giorni dedicati al vino e a una selezione di ultime disponibilità. Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 ottobre. Uva Rara apre le porte per una vendita promozionale di fine stock. Giovedì dalle 14 alle 19, venerdì e sabato dalle 9 alle 18. Vi aspettiamo da Uva Rara, via Ponteggia 21, Cadempino.
1: 18 e 59.
13: L'infotraffico.
1: Parecchi disagi alla circolazione e soprattutto questo avviso: si raccomanda prudenza sulla A2 tra Bellinzona Sud e l'area di riposo al Sasso in entrambe le direzioni a causa della presenza di persone sulla carreggiata, quindi estrema prudenza. Sul resto della rete viaria ticinese vengono segnalati rallentamenti sulla A2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda e nel Malcantone tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Per quanto riguarda invece la situazione alla galleria del San Gottardo, A2 direzione nord, tra Quinto e Airolo ci sono 2 chilometri di coda con ritardi di 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e si ricorda che anche la corsia preferenziale Cupra è aperta.

0: Siamo con Robert Kretschmer, che ha appena chiusa l'edizione serale di Ticino News su Teleticino, e ora è qui su Radio 3 a parlare di...
1: di fuochi d'artificio, insomma, visto che si andrà a votare a fine novembre, senza entrare nel merito del contenuto, ecco, dell'iniziativa e di tutto quanto, a livello generale, a livello astratto, ci piaceva capire, ecco, un po', tastare un po' il polso di cosa ne pensate. Voi siete pro o contro i fuochi d'artificio e come mai?
0: Esattamente, dando un minimo di motivazione, chiedo alla persona che ha mandato il vocale di un minuto e mezzo se può ridurlo al massimo a 40 secondi, perché ci è davvero impossibile mandare in onda messaggi così lunghi. Sentiamo Christian.
2: Sì, ciao, ma io sinceramente i fuochi d'artificio non è che ne vedo poi così tanti, quindi non credo una limitazione, almeno. Grazie.
0: Grazie a te, Christian, che abbiamo capito essere in mezzo al traffico. Vuoi leggere tu qualche messaggio di testo?
1: Sì, abbiamo Michele che ci scrive: no, sono solo soldi spesi e inoltre sono passati di moda.
0: Ah, io non lo sapevo.
1: Beh, non lo so, forse dipende anche da dove ci si situa geograficamente.
0: Esatto,
1: è vero,
0: esatto,
1: che anche un po' la percezione che in Ticino comunque sono relativamente pochi. Poi ci sono tanti diversi tipi di fuochi d'artificio, ci sono quelli privati che magari ha qualcuno per una festa privata, però non so che cosa vuole celebrare e lancia questi razzi che magari sono rumorosi e comunque danno fastidio.
0: Certo, c'è Matt che scrive: amo i fuochi, ho un cane che non ha paura, ma per sentirmi dire che non li fanno per siccità, allora modernizziamo e sarebbe top fare con droni e luci. Ecco, vedi che i nostri ascoltatori hanno sempre un'ideuzza in alternativa.
1: È molto interessante.
0: Questa, per esempio, droni e luci.
1: C'è chi l'ha già fatto, ci sono stati degli spettacoli, ecco, realizzati con i droni, che sono davvero impressionanti, e non so se l'ascoltatore li ha già visti, però effettivamente si riescono a fare delle cose incredibili anche causando meno rumore, ecco.
0: Mm-hmm. Vuoi leggere tu chi è? Abbiamo trovato qualcuno pro.
1: Beh, non è l'unico in realtà, mi sembra che ci sono, perché comunque è un tema che divide.
0: Sì.
1: Allora, questo ascoltatore dice: buonasera, io sono pro fuochi d'artificio, ma con restrizioni. Cioè, va bene durante gli eventi come il 1° agosto, Capodanno, anche per i matrimoni in luoghi privati, però poi basta, ormai i fuochi d'artificio li fanno tutti, anche io ho un cane, in questi giorni di festa resto a casa con lui perché so che ha un po' di paura, però mi sembra assurdo toglierli definitivamente.
0: Quindi,
1: una buona serata.
0: Discriminare, secondo questo ascoltatore, con un po' di criterio, no? Quindi
1: lasciamo
0: per i grandi eventi, magari rinunciamo per le cose più private che possono essere sostituite con altro.
1: Se penso che si riferisce anche al luogo dove li fai, se li fai,
0: esatto,
1: in un luogo isolato dove magari non dai fastidio, se li fai invece in un pieno di un quartiere residenziale.
0: Ci stanno seppellendo di messaggi, volevo dirtelo che stasera tu non vai più a casa. Facevamo, scrive Gabri, le piccole fontanelle per i nostri figli perché avevano paura dei fuochi d'artificio, ma poi crescendo non li abbiamo più fatti, a loro non interessavano, anche perché avevamo animali e loro soffrono, tremano, si rifugiano, quindi essendo amante degli animali assolutamente no fuochi.
1: Eh sì, arriva, è un tema ricorrente, ecco, quello degli animali domestici, ma come abbiamo sentito prima da un'altra ascoltatrice, non solo domestici, anche
0: tutti.
1: Animali selvatici, pensiamo agli uccelli, alla fauna, ecco, gli dublago.
0: Esattamente. Anche Chris scrive: ho un cane che non ha paura, ma indipendentemente da questo dice in ogni caso fuochi. No, per quanto riguarda Marco, siccome ha mandato un sacco di vocali, dovrei prima preascoltarli. Idem per Sara. Proviamo a sentire questo, che è abbastanza corto. Ah, sì.
3: Non sono contrario ai fuochi d'artificio, ma unicamente a favore di quelli luminosi. Niente botti e rumori inutili che non servono a niente. Buonasera a tutti.
0: Grazie Tiz, quindi anche lui pro luce. Perché
1: sì,
0: mi hai fatto segno giù?
1: No, perché ne abbiamo saltato uno, mi sembra, quello da 40 secondi.
0: Mi sono persa, scusami. Allora, vuoi leggere tu, Christian, visto che ci saluti entrambi, quello che ha quel simbolo rosso e giallo,
1: sì,
0: andando su verso l'alto?
1: Sì. Ciao Patti, ciao Robert. Sì, ai giochi di luce no pirotecnica, è vintage, guardate le Olimpiadi in Cina. Ecco, si torna su questa modernizzazione di cui abbiamo parlato prima. Tra l'altro notiamo che da quello che dicono gli spettatori spesso l'elemento di disturbo è proprio il rumore.
0: Il rumore.
1: L'aspetto proprio del rumore.
0: Eh sì, vuoi leggere anche quello di Schia, che ha tanti animali e io ti dico che ha tanti animali, però vorrei che lo leggessi tu così almeno super partes.
1: Allora, ciao a tutti, ho sempre adorato i fuochi d'artifici, ma penso, d'artificio, ma penso sempre anche agli animali che hanno paura. Quelli domestici possono essere tenuti protetti, ma quelli selvatici no, quindi io sarei contro, ma l'idea dei droni con le luci la trovo fantastica, ho visto dei video. Io avendo i miei sono sempre a casa in quei giorni dove fanno i fuochi, ecco, sì, c'è di nuovo il tema, ecco, degli animali domestici, chi li può tenere a casa, spostarli, comunque se si sa che c'è quell'evento quel giorno lì. Anche qui vengono citati appunto quelli selvatici che in realtà non possono prepararsi a qualcosa del genere, ricevono un trauma, avevo letto qualcosa sugli uccelli che si allontanano,
0: sì,
1: dalla
0: scappano,
1: zona magari anche per diverse ore se non giorni.
0: Esatto, ho trovato l'audiomessaggio che dicevi tu di 40 secondi, vediamo.
4: Mi aderanno in molti, premettendo che ho cani e gatti. Però la bellezza del fuoco d'artificio, cioè il pensiero di come è stato studiato, elaborato, cioè vederlo in cielo, il sorriso che ti strappa all'improvviso, anche se li vedi all'improvviso quando te li aspettavi, c'è una tradizione, c'è dietro una cultura, non so, mi viene difficile dire di vietarli, devo essere sincera. Perché comunque è qualcosa di veramente particolare. Scusate.
0: Ma
4: serata.
0: Cla, non devi chiedere scusa, perché qua sono opinioni che si incontrano, non c'è assolutamente giudizio, cioè noi abbiamo chiesto noi due, Robert ed io, di schierarvi se siete pro o contro, ma giusto per sapere come vi ponete voi nei confronti dei fuochi d'artificio, ma davvero nessuno ti odierà perché tu sei pro, assolutamente no, stiamo semplicemente mettendo in maniera sana le nostre opinioni a confronto.
1: Esatto,
0: tutto,
1: la base
0: tutto
1: alla
0: qua,
1: fine
0: tutto qua.
1: Della democrazia. No, però è interessante perché questo è anche un tema,
0: sì,
1: che appare spesso, quello della tradizione, perché appunto molti dicono si tratta di qualcosa che comunque unisce le generazioni, una tradizione che va preservata.
0: Mm-hmm.
1: E non solo, l'ascoltatrice ha citato anche la bellezza,
0: certo,
1: dei fuochi, l'impatto che hanno, ecco, penso che questo pochi possono negare che comunque hanno un certo impatto. Cioè, da capire, forse da quello che scrivono gli ascoltatori, avessi la bacchetta magica farei dei fuochi d'artificio come sono quelli adesso. Beh, vedremo con i droni, quello è un altro aspetto interessante, lasciando,
0: sì,
1: da parte quelli come sono adesso, però senza rumore, sarebbe forse qualcosa che metterebbe insieme tutti.
0: Ecco Max per esempio, che ha animali, 3 cani che non hanno paura dei fuochi ma sono contrario pur piacendomi. Beh, devo dire insomma che abbiamo scatenato una bella divisione e collocazione delle opinioni, dei pro e contro, e siete stati bravissimi tutti anche nel motivarli, no? Perché l'avete motivato un po' alla luce della tradizione, un po' alla luce della bellezza, e chi ha detto no per un sacco di motivi, no? Non solo per i semplici animali domestici, senza togliere nulla agli animali domestici, ma per tutta la fauna che c'è nella natura, che viene comunque traumatizzata, questo scorporando il discorso dal legame stretto con la votazione del 29 di novembre, ci teniamo sempre a sottolinearlo perché a noi piace sentire l'opinione degli ascoltatori.
1: Esatto, noi adesso guardavamo in generale cosa ne pensate, poi quando ci sarà, ecco, manca più di un mese, quasi un mese e mezzo, l'invito è andare proprio a informarsi bene, ecco, sul contenuto, perché appunto ad esempio ricitano che non il divieto non riguarderebbe i grandi eventi pubblici, ci sono tutta una serie di aspetti sia a livello dei favorevoli sia a livello dei contrari.
0: Per chiudere sentiamo l'ultimo audio messaggio che è della Fra.
4: Buonasera. Allora, io sono contraria ai fuochi artificiali, non ne vedo la necessità, almeno personalmente, e in più ho un cane che purtroppo è stata traumatizzata da cucciola a causa dei fuochi sparati vicino casa, ed ora anche semplicemente un semplice botto di qualsiasi genere, lei si spaventa e si chiude in bagno. Quindi assolutamente contraria ai fuochi. Buona serata.
0: Grazie Fra per aver condiviso. Mi stavi facendo segno che ho lasciato indietro qualcuno. Mi sono persa. Dimmi
1: so,
0: tu.
1: Io te lo dico. Dimmi. No, mi sembra quello delle 19.07 il vocale. 19.07.
0: No, non l'abbiamo. O forse sì. Ma non lo so. Se per caso sento una ripetizione vuol dire che l'abbiamo mandato.
5: A me piacciono molto i fuochi d'artificio, mi piacciono anche le tecnologie moderne, quindi i droni, wow, fantastico, ma mi domando a volte se sono cose necessarie, perché sono comunque degli investimenti finanziari non da poco, quando poi magari in periodi di ristrettezze si potrebbe giocare un po' diversamente, ma è una mia opinione chiaramente.
0: È una tua opinione che è benvenuta, nel senso che si va ad unire alle tante opinioni degli ascoltatori che hanno deciso di intervenire questa sera.
1: Chi lancia un po' il rovescio della medaglia, dice sì, sono gli investimenti però che portano posti di lavoro, c'è tutto l'aspetto economico che gira attorno comunque alla realizzazione di particolare di quelli più grandi.
0: Sarà interessante poi magari riparlarne post 29 novembre in merito a quello che noi abbiamo cercato di fare, cioè dividendo le opinioni, no? Chiedendo uno schieramento deciso, sì o no e perché, ai nostri ascoltatori per facilitare l'argomento. E quindi direi che è stato, aspetta un attimo, cioè, quando ti dico una cosa, quando noi stiamo per chiudere arrivano di corsa tutti i messaggi. Sentiamo Sara.
6: Ciao a tutti, anch'io sono contraria ai fuochi d'artificio, vuoi per la questione degli animali, vuoi per la questione dei soldi e vuoi anche per la questione dell'inquinamento. Dove vanno a finire i pezzi che cadono dal cielo? Rimangono in mezzo al lago, rimangono nelle strade, rimangono nei parchi. Inutili, fuochi d'artificio inutili, come diceva Alessia, spendiamone in altre cose. Buona serata, ciao ciao.
0: Altro aspetto che non avevamo considerato, vedi come sono
1: l'aspetto
0: bravi.
1: Ambientale, l'aspetto anche ambientale è quello molto discusso, anche qui c'è da dire, certo. Chi produce anche fuochi d'artificio ha fatto dei passi avanti a livello del materiale che è biodegradabile, ci sono anche qui dei passi avanti, si affronta anche questo aspetto che comunque fa discutere anche questo aspetto. Per gli animali domestici è sempre molto... difficile, triste sentire, ecco, le storie come quella raccontata, certo. Prima, quello che mi stupisce ogni tanto è che rimango incredulo quando vedo persone che proprio portano un animale domestico a un evento in cui sai che ci sono dei fuochi d'artificio, se ne parla sempre però ogni tanto capita ancora di vederli. Io rimango sempre molto, molto perplesso.
0: Perché l'uomo dovrebbe provare ad avere l'udito degli animali . E allora solo in quel caso si accorgerebbe di che potenza hanno quei suoni nelle orecchie degli animali, e che non è la stessa cosa che possiamo fare noi. Grazie a Robert Kreutzmann che ci ha portato un tema, come hanno fatto notare i nostri ascoltatori, di grande interesse. Ti auguriamo una buona serata.
1: Grazie mille, grazie a tutti. Tra l'altro, se ho un secondo, saluto
0: anche
1: Roby di Villa, che ho visto adesso che mi ha salutato prima, mi era sfuggito il messaggio.
0: Sei famoso.
1: Trascorsi sportivi ormai.
0: Ah, ok, cose vostre, va bene. Grazie
1: buona
0: e ti auguriamo
1: tutti.
0: Una buona serata.

0: Mi spiace che tu non sia potuta intervenire, cara Lidl, perché eri impegnata in altro, ma con un orecchio alla radio. E scusate se non sono riuscita a far ascoltare tutti gli audiomessaggi, ma erano veramente tanti e quindi dovevamo stare nei tempi prefissati. Comunque grazie davvero per aver messo le vostre opinioni a confronto in maniera molto pacata, in maniera molto serena e soprattutto non giudicante nei confronti degli altri. Tra poco arrivano i Daft Punk, non da soli, insieme a Pharrell Williams.
1: Stai ascoltando Di Sera con Patty.
2: Da Matassi tornano gli Ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 20, a Tenero. 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi premiate con la medaglia d'oro 2026. Degustazione gratuita, con sconti speciali in negozio e online. Scopri gli Ori del Ticino. Qui l'oro si versa nel calice.
3: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
4: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
5: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
6: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
7: A tu per tu con Noè Ponti, con il sostegno di Banca Stato. Un incontro esclusivo con il campione ticinese. Storie, curiosità e domande dal pubblico insieme a Michael Casanova. Martedì 13 ottobre alle 18.30 alla CMFG Arena di Sigirino. Ingresso gratuito. Prenota subito il tuo posto su bancastato.ch.
8: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti all inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.

0: Ammetterete che questa canzone è stata consumata, da tanto l'abbiamo ascoltata, da tanto l'abbiamo suonata, e continua a piacere, a giudicare quello che state scrivendo. La chitarra di Nile Rodgers, sì, c'è anche qua, dobbiamo dirlo. Pharrell Williams insieme ai Daft Punk, o se preferite Daft Punk insieme a Pharrell Williams, con un successo di sempre, Get Lucky. Adesso racconto, vi parlerò di una strana storia che è accaduta a una canzone. Playlist. Playlist. Noi che ascoltiamo tante canzoni insieme sappiamo che ce ne sono alcune che hanno una vita e durano anche pochissimo, altre invece che ne hanno due. Bohemian Rhapsody dei Queen esce nel 1975 ed è subito un brano fuori dagli schemi. Dura quasi 6 minuti, non ha un vero ritornello e mette insieme ballata, rock e opera lirica. Una struttura molto strana per un singolo che doveva andare in radio. La durata preoccupava molto la casa discografica, ma Freddie Mercury e i Queen non vollero accorciarla ed ebbero ragione, perché il brano raggiunse il primo posto nel Regno Unito e ci rimase per la bellezza di 9 settimane. Ma la storia non finisce qui, ecco la seconda vita. 17 anni dopo, nel 1992, Bohemian Rhapsody compare nel film Wayne's World.
1: Va bene, vivo ancora con i miei genitori. Ammetto che è una grossa stronzata e anche un po' triste. Ma almeno uno strapiscioso show su una rete via cavo di pubblico accesso e so come far divertire. Ma quello che mi piacerebbe una cifra è poter fare il mondo di Wayne per vivere. Che c'è? Potrebbe succedere. Ah, la spasso mobile. Questo è il mio migliore amico, Garth Hunter.
2: Salve.
1: Ora ci spariamo una striscia di Bohemian Rhapsody, amici miei.
2: Dolce sinfonia.

scena è diventata cult. Cinque ragazzi in automobile cantano il brano a squarciagola, cominciando dalla celebre Galileo Galileo, fino al momento in cui, con l'ingresso delle chitarre, iniziano tutti quanti a scuotere la testa a tempo. Quella scena riportò Bohemian Rhapsody nelle classifiche americane fino al secondo posto della Billboard Hot 100. C'è un'ulteriore curiosità. Freddie Mercury era morto pochi mesi prima dell'uscita del film. Brian May ha raccontato di essere riuscito a mostrargli in anticipo la scena di Wayne's World, quando Freddie era già molto malato, e a lui piacque, la trovò divertente.

0: Devo dire che c'è stata un'emozione molto alta nell'ascoltare la storia di Bohemian Rhapsody, perché effettivamente è una canzone che ti va dritta al cuore. Se pensate poi, visto che ho parlato di una canzone che ha avuto due vite, no? E che 17 anni dopo il film Fusi di testa, perché io vi ho detto il titolo in inglese Wayne's World, ma in italiano è stato tradotto Fusi di testa. Faccio i complimenti a Biggie, che è riuscita proprio a trovare la scena in cui questi cinque ragazzi fusi di testa, per l'appunto, sulla macchina di cui parlavano nel contributo che ho inserito del film, scuotevano la testa proprio su Galileo Galileo Galileo Galileo, quel gioco di chitarra che c'è stato, che è un gioco di chitarre incredibile. Se poi chiaramente ci soffermiamo ad ascoltare il testo è davvero struggente.
1: Stai ascoltando Di Sera, con Patti. Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamborinivini.ch.
2: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
3: Da Risparmio Casa fino al 24 ottobre.
4: Detersivo liquido per lavatrice Dash, 35 o 40 lavaggi, 6 franchi e 99 con Fidelity Card. Ammorbidente fabuloso, 4 litri, 2 franchi e 99 con Fidelity Card. Forno elettrico ventilato Necchi, 22 litri, 29 franchi e 90.
3: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.

mi sembrava troppo bello per essere vero, con la poesia di quella canzone di Freddie Mercury, l'emozione, la commozione. Adesso pam, arrivano le notizie meteo. Innanzitutto Biggie mi scrive: aspettate un attimo, a Losone sta piovendo. Poi Andrea, che è lavorante, a Bellinzona piove leggermente e ci sono fulmini fortissimi. No, io ho paura dei fulmini, ho paurissima. Cerco di, a parte che qui non lo so, però tenetemi aggiornata per favore, grazie. Fate le vedette del meteo, poi le vedette del traffico lo fa Via Swiss con i suoi comunicati. Questo grande rumore di strumenti musicali che sentite sono gli U2, nuovo singolo Silencio.

Beh, anche questa a livello emozionale di Vasco Rossi non è niente male. Se invece vogliamo una cosa leggera, di quelle che ricorderanno anche a Tom Jones quando volavano reggiseni durante i concerti, è perfetta.

0: suoni.
1: L'inverno non aspetta! E tu, da Driver Agom, sconto fino a 120 franchi su 4 pneumatici delle migliori marche per auto e SUV. Affronta in sicurezza ogni condizione della stagione fredda. Affrettati! La promozione scade il 15 novembre. Passa da Driver Agom. BioFit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. BioFit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita. È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
2: Auto Ronchetti presenta...
3: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
4: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
5: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
6: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
7: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
8: 19.59.
9: Il segnale orario è offerto da
1: BioFit Club, il tuo biohacking club a Lugano.
10: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage e carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
11: L'infotraffico.
8: Vediamo se ci sono problemi di viabilità a quest'ora. Via Swiss conferma di sì. Sulla A2 direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio d'Airolo il traffico è ancora bloccato per 1 chilometro. Ritardi sino a 10 minuti.

0: Mi piace raccontarvi storie, questo l'avrete sicuramente capito. Prima vi ho raccontato la storia di una canzone che ha avuto due vite e deve il fatto di aver avuto una seconda vita a questo film di Fuori di Testa 17 anni dopo. È bastato che cantassero un pezzettino della canzone per farla ritornare in classifica. Il racconto che sto per farvi adesso invece riguarda un film. Anche qui è successo qualcosa che ha fatto sì che un film che non è stato un grande successo di botteghino è poi diventato un film culto.
1: Di sera al cinema.
0: Quando Blade Runner arriva al cinema nel 1982, il futuro immaginato dal regista Ridley Scott è molto diverso da quello della fantascienza più classica.

0: Harrison Ford interpreta Rick Deckard, che è un Blade Runner, cioè un poliziotto incaricato di trovare ed eliminare i replicanti. I replicanti sono esseri artificiali creati dall'uomo, praticamente uguali agli esseri umani, ma destinati a vivere soltanto pochi anni.
1: Posso fumare?
2: Non pregiudica il test. Va bene, io le farò una serie di domande. Si rilassi e risponda più semplicemente che può. È il suo compleanno. Le regalano un portafoglio di vitello.
1: Non lo accetterei. Inoltre, denuncerei la persona che me l'ha dato alla polizia.
2: C'è un bambino, le mostra la sua collezione di farfalle. Le mostra come le uccide.
1: Lo condurrei dal dottore.
2: Sta guardando la televisione. Improvvisamente si accorge di una vespa che le cammina sul braccio.
1: La uccido.
0: Quattro replicanti sono fuggiti e sono tornati illegalmente sulla Terra. Il loro capo è Roy Batty, interpretato da Rutger Hauer. Ed è proprio qui che la storia diventa interessante, perché quelli che inizialmente sembrano essere i cattivi del film, poco alla volta cambiano davanti agli occhi degli spettatori. Roy non vuole conquistare il mondo e neppure distruggerlo. Vuole semplicemente una cosa: vivere più a lungo. E così Blade Runner finisce per porre una domanda molto più profonda. Che cosa ci rende davvero umani? Essere nati oppure avere paura di morire? Avere ricordi, desideri, emozioni? La risposta probabilmente arriva nella scena più famosa del film. Sul tetto di un palazzo, sotto una pioggia ininterrotta, Roy potrebbe lasciare morire Deckard. Invece gli salva la vita. Poi, sapendo che la propria esistenza sta per terminare, pronuncia il celebre monologo.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
0: Scena che è entrata nella storia del cinema grazie anche a una curiosità. Rutger Hauer modificò personalmente il discorso previsto dalla sceneggiatura, accorciandolo e aggiungendo alcune parole. Il risultato fu uno dei monologhi più famosi della cinematografia di fantascienza. Pensate che quando uscì nel 1982, Blade Runner non fu il grande successo che oggi si potrebbe immaginare. Le reazioni furono contrastanti, gli incassi iniziali piuttosto scarsi, ma fu il tempo a trasformarlo in un film di culto.

Mi dicono, mi scrivono anzi, le meglio informate di me, che c'è stato il sequel di Blade Runner che non è stato all'altezza, e allora detto questo sono contenta di non averlo visto, perché per me resterà sempre memorabile quella scena, tutto particolare quel film, ma quella scena con Rutger Hauer che era nel periodo tra l'altro di massimo splendore, aveva poi una prestanza fisica, del resto insomma quello era richiesto dal film, doppiato, vabbè, lasciamo perdere, benissimo, con quel monologo che ha cambiato, è la cosa che è per quello che ho voluto farci sopra la storia, perché quello che è capitato e che poi ha fatto diventare quel film culto è stato proprio il cambiamento che ha fatto lui rispetto alla sceneggiatura originale, e si è presentato il giorno dopo a girare recitando in faccia al regista questo monologo, e figuratevi se il regista ha avuto qualcosa da dire. Andava benissimo, tant'è vero che adesso lo recitano in tanti.

0: quest'ora, per chi non ha un turno serale, per chi non comincerà tra un po' a lavorare, si può chiedere, no? Che giornata è stata? È stata una giornata positiva? È stata una giornata stressante, impegnativa? O una giornata tutto sommato tranquilla? Qualunque sia stata la giornata, tra poco alle 21, relax per tutti e giochi per tutti.
1: Stai ascoltando Di Sera. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casinò Lugano.
3: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
4: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
3: Pirminmurer.ch.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.

Secondo lui ci vuole una canzone per parlare d'amore. Magari non è proprio così, perché se tutti sapessero scrivere le canzoni come lui, così di faccia a faccia, non si parlerebbe più d'amore o di cose similari. Avete voglia di fare quattro giri di danza, un po' di movimento post pranzo, sì, siamo proprio in un fuso orario diverso, no, post cena, visto che ancora devo cenare, ci sta, no, questa cosa. Quindi se volete fare un po' di esercizio salutare post cena, direi che questa canzone di The Weeknd è assolutamente perfetta per l'esercizio fisico. I saw the

Una volta li chiamavamo boy band, poi col fatto che è passato il tempo per noi ma anche il tempo per loro ci siamo posti il problema, così non possiamo più chiamarli, quindi band semplicemente. I Westlife con Uptown Girl. John Legend non ci delude mai. Noi siamo ultimamente abituati a sentirlo in importanti collaborazioni. Finalmente qui è da solo.

0: Che meraviglia di foto! Non so se Barbara è la prima in assoluto ad avere acceso il camino, però me l'ha detto. Do un colpetto al camino più che altro per l'umidità, giusto per dare una scaldatina, e devo dire che fa molto atmosfera, quindi è bellissima questa foto. Vorrei sapere se ci sono già altre persone che hanno un camino in casa e l'hanno già acceso.
1: Stai ascoltando di sera con Patti.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
6: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
5: Pirminmurer.ch.

Nella nostra chat giustamente si sta parlando un sacco di cose perché siamo in tanti e quindi ognuno porta i propri argomenti. Devo dire che Barbara ha dato il là all'argomento camini, perché io ho chiesto chi di voi ha il camino vero, perché poi so che ci sono i camini, io li chiamo finti, ma che scaldano ugualmente, e poi ci sono i funghi, quelle cose che si mettono fuori dai bar, fuori dalle terrazze per avere un

all'ascolto. C'è invece chi commenta la canzone di Barbara Streisand e i Bee Gees, canzone che va sempre commentata perché è talmente bella che non può che rubare un bel commento. Scrive: bella canzone limone, come direbbe Danny, hai ragione, quindi se vuoi cogli l'occasione. Poi Max confessa che non ha ancora comprato la legna e quindi provvedere. Ciao carissima, ti ascolto dall'inizio e solo ora mi accorgo che non ti ho ancora salutata. Non c'è bisogno, nel senso che ci siete e va bene così. Va bene così. E invece il camino di Barbara è un camino vero, autentico. L'altro giorno mi ha mandato la foto di tutta la legna che ha accumulato. Scrive: ci sono 16 gradi, 90 di umidità, si comincia a sentire l'autunno, specialmente il mattino e la sera l'umidità. Non so da voi, ma più o meno il sabato notte, quando mi reco a prendere i giornali, la temperatura è simile a quella di Lo Stallo. Dove piove? Non a Mendrisio, mi hanno detto. A Losone piove e poi mi hanno detto, aspetta perché devo andare a prendere, a Bellinzona piove leggermente, mi avevano detto, però non mancano fulmini e temporali da Met, quindi cerchiamo di creare l'atmosfera giusta, non riusciamo a farlo con questa canzone, già il titolo, casini, vabbè. Qua da me temporale, Schia dove sei, velocemente, intanto Marrakesh con Gue.

Facciamo un bel giro di aggiornamento meteo, che è quello che mi state facendo voi, quindi c'è preoccupata la nostra amica Jasmine che dice devo portare fuori i cani, poi ci dicono che a Taverne c'è il temporale, poi dalla nostra amica Barbara sta piovigginando e poi Sandra ci informa che a Chiasso c'è un vento pazzesco.

0: pazzesco, ma c'è una voce fuori dal coro, che è quella della nostra ascoltatrice Angela, che ci lascia questo messaggio. Sentite un po'.
1: Ciao, buonasera a tutti, sono Angela, io sono uscita adesso a Morbio Inferiore, tutto asciutto e 20 gradi addirittura. Buona serata a tutti, ciao.
0: 20 gradi a Morbio Inf e non piove. E Matt scrive: lo so che per te il temporale non è il massimo. No, mi fa paura, è diverso. Non è proprio, non è neanche il minimo, è una roba proprio. Ma a me rilassa. Capisco, a volte la pioggia per qualcuno ha questo effetto rilassante, compreso il temporale. A me né l'uno né l'altro. Andiamo con Francesco Renga, che va a fare un giro del mondo, poi una volta che è tornato esattamente da dove è partito, si accorge che dove il mondo non c'è più.

0: sempre detto e sempre lo dirò, ascoltatori, ascoltatrici, fantastici, fantastiche. C'è Tati che ci fa fa le veci di Meteo Svizzera. Sentite un po' cosa ci racconta.
1: Ciao Patti, buonasera a tutti. Do anche il mio feedback meteo, visto che parto da Brissago per arrivare fino ad Arogno, per cui copro una buona parte del Canton Ticino. Allora, Brissago piove, fino a Locarno pioggia, Bellinzona pioggia, idem sul Ceneri, dopodiché inizia una pioggerellina, diciamo in zona Lugano Nord principalmente. Da Lugano Sud all'incirca a scendere tempo asciutto, temporale, si tratta solo di lampi, niente tuoni, quindi Patti tranquilla. Buona serata.
0: Grazie Tati, una descrizione precisa, perfetta, quindi come dico sempre abbiamo le vedette del traffico ma anche le vedette del tempo che fa.

0: sono le 21.
1: Su Radio 3 è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera. Con Patti.
2: Di sera, di notte.
0: E adesso sì che contribuiamo ad aumentare l'atmosfera notturna, a creare quell'atmosfera particolare che è suggerita dalla pioggia per qualcuno, dal temporale per qualcun altro, dal camino per altri. Quindi ci mettiamo anche del nostro. Tra l'altro sto già lavorando per giocare, quindi preparatevi a giocare in WhatsApp, a preparare la vostra risposta giusta, perché giocheremo con la rassegna gastronomica del Mendrisiotto e del Basso Ceresio, ma lo faremo tra pochissimo. Perché prima c'è una signora che ha una voce fantastica e che vorrei ascoltare insieme a voi. Eccola, è già felice perché abbiamo detto che giochiamo. Sarah Jane Morris.

0: Cara Tati, infatti ti dicevano buon viaggio, visto che avevi un lungo tratto da percorrere. Sappiate che Nati è arrivata a casa e ha scritto: hai visto che precisione? Nel frattempo sono giunta a casa, grazie Patti per la compagnia e per la bella musica, ci mancherebbe. Adesso, cara Tati, accantoniamo un attimo la bella musica, perché dobbiamo giocare.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
2: Il tovagliolo va a sinistra, a destra no, anche se lo fanno moltissimi.
3: Come si serve il pane in tavola?
2: Servite i piatti e sparecchiateli sempre da sinistra, servite invece il bere da destra.
4: Ma fammi mangiare, ma che me frega!
0: Questo ci fa capire che stiamo giocando con la rassegna gastronomica del Mendrisiotto e del Basso Ceresio, che è giunta, come vi raccontavo ieri, alla sua 63esima edizione e, come di consueto, mette in palio dei buoni che possono essere consumati in ristoranti, grotte, locande e quant'altro. Questa sera giochiamo con la Locanda San Silvestro di Meride. Il buono è di 50 franchi e può essere appunto consumato lì. In che modo si gioca? Innanzitutto si gioca attraverso il nostro numero di WhatsApp, che è lo 079 449 95 37. Vi faccio una domanda che riguarda ovviamente il menù della Locanda San Silvestro di Meride. Devo però mettere gli occhiali e chiedo a chi stampa il libricino della rassegna gastronomica se il prossimo anno può fare dei caratteri un po' più grandi, grazie. Allora, tra i piatti che cucina la Locanda San Silvestro c'è questo: stracotto di bue al merlot del Ticino con fettuccine ai funghi misti e dopo la e menta, in questo caso scrivete 1, salvia, in questo caso scrivete 2, timo, in questo caso scrivete 3.

Devo dire che Andrea è bravissimo nell'individuare gli interpreti, Billy Preston, un po' meno nell'individuare quell'ingrediente che fa la differenza sul piatto del menù della locanda San Silvestro di Meride, con la quale abbiamo giocato nell'ambito della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e del Basso Ceresi. Allora vi dico qual era l'ingrediente esatto: la menta? No, no, no, no. La salvia? No, no, no, no, me la sono inventata io. Il timo? Sì, sì, sì, sì, è proprio quello che viene usato per la preparazione del piatto che vi ho descritto. Quindi il buono da 50 franchi va alla nostra ascoltatrice Barbara, che ha messaggiato da Sonvico. Ti arriverà direttamente a casa. Non disperate, perché la rassegna è lunga e quindi ci sarà la possibilità di giocare ancora. Per quanto mi riguarda, ci sarà la possibilità di giocare domani sera dopo le 21. Adesso torniamo a parlare di musica e non di cibo, perché vi ho raccontato, quando vi ho presentato un pezzo nuovo, colui che aveva scritto il testo si chiamava Giancarlo Bigazzi, grandissimo autore di tante bellissime canzoni, e aveva scritto questa canzone per Mina, Un colpo al cuore. Quindi è stata rifatta. In che modo? Ve lo spiego dopo, perché vorrei prima farvi ascoltare l'originale direttamente dalla voce di Mina. Questa è Un colpo al cuore.

Questa era la versione originale degli anni 60, versione cantata, la voce quella importante di Mina, Un colpo al cuore. Che cosa è successo? È successo che Giancarlo Bigazzi non c'è più, quindi sono andati dalla signora Bigazzi e hanno chiesto: ma che dici, possiamo rimettere mano in maniera un po' diversa, in versione lounge, a questa canzone che tuo marito ha scritto per Mina? Evidentemente lei ha detto sì, perché è stato appunto messo mano al repertorio di Bigazzi e data una veste sonora, perché sono solo suoni, è solo musica, quindi strumentale, a questa canzone, che è stata rifatta con la produzione di Papic e poi c'è l'armonica di Giuseppe Milici. E allora sentite in che modo questa canzone, che è stato un grande successo degli anni 60 dalla voce di Mina, rivive con musica strumentale.

Mi si sono bloccati i Jamiroquai sull'estate. Come facciamo a dirgli che è autunno? E la Fran, per esempio, mi ha scritto: cara, sto rientrando a casa perché sta diluviando. Quindi, ragazzi, o non mettiamo più la vostra canzone o ci cambiate stagione di punto in bianco. No, ma era carina, aveva un bel sound. Tra l'altro, la versione che abbiamo sentito prima, strumentale di Un colpo al cuore di Mina, è una versione lounge, quindi Andrea diceva, ci sta bene brindare, no? Con un prosecchino. Sì, virtualmente lo si può fare, perché lo sai che con me butta male, io sono astemia.

0: Devo mantenere una promessa fatta ieri sera per quanto riguarda un interprete, non una canzone precisa. La canzone l'ho scelta io perché so che vi piace parecchio, ma una richiesta di poter ascoltare Roberto Vecchioni, che si trova in un periodo un po' particolare della sua vita. E allora qui ve lo faccio ascoltare, scusate, tosse permettendo, in collaborazione con un giovane, giovani che lui ha sempre apprezzato, essendo sia un cantante sia un insegnante di liceo classico. Lui è Roberto Vecchioni, insieme ad Alfa, Sogna, ragazzo, sogna.
1: E ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte, ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
2: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita.

Loro erano davvero amici, ma infatti si sente, perché quando c'è feeling si canta anche bene insieme. Mike Francis con la sua splendida voce, Amy Stewart con una voce meravigliosa, questa canzone che ha tenuto banco a metà degli anni Ottanta, Friends. Saluto chi mi sta dicendo che... aspettate un attimo, beh, tutti felici di aver potuto ascoltare Roberto Vecchioni con Alfa, con questa canzone bellissima, pensando anche, mandando un pensiero carino a Roberto Vecchioni. C'è invece Salvo che scrive: ciao Patti, salutami i ragazzi del RAV che hanno giocato la partita di

per dare una degna conclusione a questa giornata. Io invece, prima di ritirarmi nei miei appartamenti, ho ancora una canzone da farvi ascoltare e un'altra su cui vi saluterò. Il nome di Patrick Swayze vi dice nulla?

Ah, perché Patrick Swayze era uno da non guardare, Ci mettiamo anche la parte estetica, dai, da ricordare. Vi saluto, di sera termina qui, tra poco arriva Riccardo Pellegrini con anche voci. Io torno domani alle 18:40 e vi lascio con gli Shack Attack.

Eccoci, di sera, di notte, seconda parte, quella notturna. Siamo entrati nella notte di martedì 6 ottobre. Martedì è la serata di Voci, il podcast già andato in onda alle 20.30 su Teleticino. Tra poco ci sarà la versione radiofonica intervallata da Brani, la chiacchierata con l'ospite di questa settimana, che è un cantante, attore, ballerino. Cantante, attore, ballerino, sì, perché fa tutte queste tre cose. Lui nasce come cantante, poi debutta attraverso musical, ne ha fatti veramente di ogni, poi ha l'occasione di entrare in quella che oggi è praticamente la fiction più longeva della storia della televisione italiana, Un posto al sole, dove da circa 6-7 anni oramai, poi ce lo sentiremo, lo racconta lui nell'intervista, recita la parte che ce lo racconterà lui. Comunque gli rappresenta un po' anche la sua vita, perché c'è stata tutta una serie di combinazioni che hanno quasi dell'incredibile quando è andato a fare il provino. Ma da dove partiamo? Partiamo da Mario Biondi. Parlavamo proprio di lui ieri sera, dicevamo che sta per uscire il nuovo album, anticipato da Cocktail Blue.

con questo fischiettino che magari all'inizio ti spiazza un po', poi ti entra nelle orecchie e trasmette buon umore comunque, no? Cocktail Blue, il singolo che anticipa il nuovo album di inediti di Mario Biondi, che arriva il 16 ottobre, pieno di collaborazioni e sicuramente di bella musica, e che arriva dopo un album che invece non è stato molto fortunato, quello in italiano, pubblicato pochi mesi fa, Prova d'autore. Anche lì c'erano tante collaborazioni, però Mario Biondi in italiano piace poco, cioè piace poco, anche se ci sono delle cose che sono venute. Mario Biondi è quello di This Is What You Are, che celebra i 20 anni. Lui sta facendo concerti un po' ovunque per celebrare il ventennale proprio di This Is What You Are, ma in generale dell'album Handful of Soul, che è stato un album veramente incredibile, dove c'era anche Rio de Janeiro Blue, altra versione bellissima con quella che è la sua orchestra. Bene, in attesa del nuovo album abbiamo ascoltato questo singolo nel nostro viaggio di sera di notte, dove adesso c'è Stevie Wonder.

Fino in fondo Stevie Wonder con As, dall'album Songs in Decay of Life, che spesso stiamo citando in questi giorni, visto che si celebrano i 50 anni dalla sua pubblicazione, tra l'altro con la versione nuova, no, dell'EP che è uscito, con dentro quattro pezzi che dovevano entrare in quell'album ma non sono entrati, e adesso per celebrare i 50 anni vedono vita attraverso questo EP che si chiama Song in the Key of Life, the EP, appunto, per celebrare i 50 anni da questo storico disco. Oggi è capitata una cosa molto molto bella che non mi capitava da tanto tempo, per uno che mette dischi tutti i giorni, che da tantissimo tempo fa la radio, non capita spesso che senti una voce, senti un suono e ti attira proprio per dire ferma tutto, no? Oggi ero qui nei nostri uffici, stavo preparando proprio la playlist di sera di notte, e a un certo punto da una suoneria di un telefono ho sentito un suono e una voce, e questa voce mi ha fatto sobbalzare e ho detto: chi è questa qua? Allora abbiamo fatto una ricerca, perché non era una canzone che stava andando dal telefonino, era un pezzo che era stato usato per un reel che Danny Morandi stava in quel momento vedendo sul suo telefonino. A me è risuonato. Dopo una ricerca siamo andati a capire che si trattava di una cantante messicana che ha già pubblicato diversi pezzi. Abbiamo fatto una ricerca, abbiamo trovato anche quel pezzo lì, che fa parte del suo primo album, quindi un pezzo di un album del 2012. Adesso io farò una figuraccia, perché chissà quanti la conoscono, tant'è che è bravissima lei. E uno dice: ma come? Eppure io l'ho conosciuta oggi. Ma quello che volevo dire, no, è che la figata di tutta questa cosa è che, vedi, non si finisce mai di imparare, ed è bello quando arriva un suono, una voce, che riescono ad emozionarti. Poi ho letto la traduzione di questo pezzo e me ne sono completamente innamorato.

0: Che bella cosa, no? Quando senti un qualcosa che non conosci e attira la tua attenzione. Sembra una cosa scontata, però ultimamente con le cose nuove che arrivano, che ascolti, non capita più così spesso. E quella volta che capita proprio ti viene fame di musica. Tant'è che mi sono salvato tutta la playlist di Carla Morrison e non vedo l'ora di conoscere meglio tutte le cose che lei fa e ascoltare ancora questa voce che è proprio carezzevole per quest'ora della notte, no? Saggi Ray dal vivo.
1: I don't know where my baby is, but I found her somewhere, somehow. I gotta let her know how much I care.

Sagirei con la sua versione di All Around the World da un concerto al Blue Note di Milano. È arrivato il momento di voci.

0: Di sera di notte presenta Voci, il vodcast di Riccardo Pellegrini.
1: Voci, il nostro viaggio settimanale per conoscere voci, voci di ogni tipo, voci che ci parlano, voci che cantano, voci che ci portano il loro tono, perché il tono della voce è sempre molto importante. Lo sa bene il nostro ospite di questa puntata, che la voce l'ha usata in diversi modi finora, perché canta, ha fatto dei musical, quindi voce e corpo, perché lì nei musical c'era di mezzo anche il ballo, e poi voce anche recitante, perché da diversi anni fa parte di una che è considerata la fiction più longeva della televisione italiana. Do il benvenuto a Voci a Samuele Cavallo.
2: Sento le voci, buongiorno, sento le voci, sento la tua, Riccardo, buongiorno.
1: Quali sono le voci che ascolti più volentieri? Ad esempio, tu la radio la ascolti?
2: Certo, io diciamo artisticamente credo di essere nato con quello che è stato forse il programma che da ragazzino, da bambino, era quello per eccellenza, perché Fiorello e Marco Baldini facevano questa, aveva Radio 2 se non sbaglio, insomma. E mio padre aveva comprato un CD con appunto le registrazioni di questo programma, diciamo il meglio di, no? E quindi mi ricordo che ascoltavo e memorizzavo le imitazioni che faceva Fiorello all'epoca. Quindi poi vabbè, la radio è sempre stata importante in quegli anni, perché la radio si ascoltava in quegli anni tantissimo, quindi la musica per me passava attraverso la radio, perché io sono figlio di quella generazione che ancora, cioè quando proprio ho iniziato ad ascoltare le prime cose, quando mia mamma aveva una Renault Clio, aveva l'impianto stereo e c'erano le cassette ancora. E quindi diciamo
1: che cosa ascoltava?
2: Che cosa ascoltavo io da bambino? Dicevo a mia mamma: mamma, voglio ascoltare Michael Bublé, voglio ascoltare.
1: Ah, però.
2: Sì, no, già mi piaceva. Mi ricordo che mi ero innamorato di questo album di Michael Bublé. E poi ascoltavo tantissimo, mi ero innamorato, diciamo, delle cassette con le canzoni di Laura Pausini.
1: Ecco, ma queste erano le cose che ti hanno fatto innamorare all'inizio, no? Ma
2: sì,
1: i primi contatti con la musica, quando proprio ancora non potevi dire io voglio ascoltare Michael Bublé, che cosa
2: classica
1: ti propinavano i tuoi genitori?
2: Mia mamma desiderava che io imparassi a suonare il pianoforte. Allora c'era una, diciamo, uno scambio tra me e mia madre, perché mia madre non voleva che io giocassi a calcio, perché non è che non volesse, però sapeva che se giocavo a calcio magari imparavo le parolacce, no, magari entravo in un contesto sociale che mia mamma forse non faceva impazzire nella sua testa. Allora io dicevo, io barattavo, dicevo: se tu vuoi che impari a suonare il pianoforte, tu mi fai andare a giocare a calcio. Era questo scambio. Allora, diciamo, l'ho vinta io, quindi ho iniziato a suonare il pianoforte. Ma poi ho iniziato a capire che era una cosa che mi piaceva, era una cosa che avevo messo da parte, l'avevo un po' accantonata, poi l'avevo ripresa. Poi quando ho iniziato ad avere 12-13 anni ho capito che la musica mi piaceva veramente, e ho iniziato veramente a suonare, a cercare di le mie prime canzoncine le facevo con un registratorino, ma tra l'altro suonavano malissimo. Poi c'era un ragazzo che invece aveva tutto un impianto, quindi andavo a casa sua e suonavamo, scrivevamo le prime canzoni. Quindi la prima sperimentazione vera e propria l'ho vissuta, quindi di scrittura, il mio primo processo di scrittura l'ho vissuto intorno all'età di 14-15 anni. Poi avevo avuto una cotta per una ragazza, quindi desideravo scrivere una canzone, perché desideravo manifestare la mia malinconia.
1: Quindi struggente,
2: sì,
1: era una,
2: sì,
1: canzone struggente.
2: Sì. Ma mi ricordo che
1: tanti cantanti, autori dicono che le canzoni d'amore vengono meglio quando sei in un periodo di sofferenza, non,
2: sì,
1: di godimento.
2: Ma è vero, perché tutte le cose più importanti, le scoperte più importanti, le canzoni forse le migliori, sono stati scritti nei momenti di crisi, che fossero crisi d'amore o crisi lavorativa o crisi, perché la crisi ti porta a tirarti sulle maniche e darti da fare, e anche in quel senso mentalmente, a livello sentimentale lo fai. E quindi per me, che mi amavo esprimermi in quel modo attraverso la scrittura, sfogare attraverso la scrittura, attraverso il canto, quel momento di crisi è stato creativo per me. Poi se ascolto quelle canzoni oggi dico

0: piano.
1: Il mondo gira piano. Questo è Samuele Cavallo, nostro ospite questa settimana all'interno del podcast Voci, e la chiacchierata continua partendo proprio da questo singolo, Il mondo gira.
2: Sì, è una canzone che ho scritto con un mio collega, tra l'altro, di Un posto al sole, che è Flavio Gismondi, con cui avevo già scritto diverse canzoni tempo fa.
3: Ecco, Flavio Gismondi, che sarebbe nel...
2: Gianluca Palladini, che è il figlio dell'avvocato Palladini, okay. Adesso vive uno...
3: momento sfortunato, un casino.
2: Una roba d'amore pazzesca, cioè che ha dell'incredibile. Se succede anche nella vita una cosa del genere, bella tosta, insomma.
3: Quindi lì siete, cioè, siete più musicisti, perché poi c'è anche Nunzio, no? Che
2: Nunzio Gambarota,
3: canta anche lui.
2: Sì, sì. Che anche lui ha la passione per la musica, in realtà, perché diciamo siamo un gruppo di amici che amano la musica, e quindi spesso ci capita di suonare, di cantare anche sul set. Tra una ciacca e l'altro abbiamo un pianoforte a Caffè Vulcano vero e proprio, e siamo quelli che lo spolverano, cioè lo usiamo.
3: Ecco, io volevo arrivarci dopo, perché poi volevo parlare dei musical, ma ci torniamo dopo ai musical. Adesso siamo entrati a Un posto al sole, che è stato, direi, l'evento che dopo già una lunga gavetta ti ha permesso di insomma iniziare a entrare nello spettacolo, quello vero, quello che ti dà la pagnotta, come si dice, no? Perché alla fine
2: ci sarebbe stato da
3: alla fine quella attraverso. Lì però è stata una cosa importante nel tuo percorso. Come è stato? So che c'è la particolarità del nome, quando hai fatto il provino c'era stato qualcosa,
2: sì,
3: no?
2: Sì, sembra una cosa assurda, ma insomma mi chiama il mio agente e mi diceva: c'è un provino per Un posto al sole, e c'è questo personaggio, si chiama Samuele Cavallo. Cioè mi arriva la mail, non mi chiama, mi arriva la mail, personaggio Samuele Cavallo, cantante, pianista. Io,
3: cioè il personaggio da copione si chiamava come te.
2: Come me nella vita, canta, suona, fa, ho detto uno scherzo. Quindi io lo chiamo e dico: scusami, ma... questa mail cosa devo fare? Devo considerare? Non la devo considerare? Cioè, è uno scherzo? Mi fa: no, ci sono le scene, certo che è così. Per cui, diciamo, un po' dubbioso, dico: ok, studio. Martedì io ero in Francia, stavo cantando, facevo un live in Francia a Cassis, quindi vicino al mare. E dovevo arrivare a Napoli, avevo 24 ore di tempo per studiare e andare a Napoli. Quindi arrivo lì, faccio: buongiorno, guarda, devi firmare la liberatoria. Firmo la liberatoria, e la gente mi guardava, vedeva il foglio e rideva. Faccio così, no, perché è strano, Samuele Cavallo, fa il provino per Samuele Cavallo,
3: per cui, è lui,
2: faccio questo provino,
3: è lui,
2: faccio questo provino, e mi tengono tipo un'ora e mezza, tantissimo. Di solito i provini durano 10, 15, 20 minuti. Finì, tant'è vero che finisco e dico: guardi, a prescindere da come andare il provino, per me questa è stata una masterclass, non un provino. Me l'aveva fatta fare in tutte le salse, le scene che avevo portato. Passano settimane, io ero in Svizzera, e in Svizzera all'epoca non c'era la mia scheda telefonica, non potevo usarla in Svizzera perché non era nella comunità europea, per cui mi chiamavano e io non ero reperibile. Stavo facendo un live in un locale.
3: Dove?
2: A Zurigo. Era un locale che facevo un dinner shop, c'era una discoteca a fianco. E, insomma, finisco tardissimo, la mattina mi sveglio, dovevo ripartire, e chiedo all'albergo se mi dava un attimo, cioè di avere un attimo il wifi per controllare la mail, e trovo 4-5 mail, insomma è stato scelto, e la gente mi cercava. Addirittura ho chiamato mia mamma in Puglia a un numero che avevano trovato su internet, che era il numero della profumeria dell'istituto di bellezza dove mia mamma, che è di mia mamma. Signora, cerchiamo suo figlio. Io ero in Svizzera.
3: Questo quanti anni fa?
2: Nel 2019.
3: Sono già passati 7 anni.
2: Ottobre 2019.
3: Me l'avresti detto in quel momento? Abbiamo visto tante. Io seguo Un posto al sole dall'inizio, no? Sembrerà strano, ma è così, e non ne perdo una puntata.
2: Tolgo gli occhiali, sai perché ho messo gli occhiali? Sì. Perché volevo fare come fanno i rapper, che arrivano sulla radio.
3: No, ma è giusto, ma sei un musicista.
2: Postano con gli occhiali.
3: E cos'è che volevo dire? Cioè, no, che ne ho visti i personaggi arrivare, uscire, no? però 7 anni è già una roba, cioè oramai, tra l'altro da un po' di mesi sei nella sigla.
2: Sì, è stato
3: anche lì un, è una conquista,
2: ma è stato un crescendo il mio percorso in Un Posto al Sole, perché sono entrato, il mio ruolo era un ruolo piccolo. E tant'è vero che poi era finito, cioè io pensavo fosse finito. Poi è arrivato il Covid, quindi tante care cose, sono tornato a fare il mio vecchio lavoro. Io ho lavorato, ho fatto tantissime cose.
3: Quanto ti è servito tutto il fare quelle tantissime cose?
2: Tantissimo. Tantissimo, perché io sono sempre stato pronto. Questo, il mondo dello spettacolo è un mondo dove tu devi essere pronto. Non aspetta nessuno. E quando ti capitano delle occasioni, io sono uno che ama prenderle al volo le occasioni. E questo mio essere camaleontico, questa mia curiosità, perché tutto nasce, per me nasce dalla curiosità, mi ha sempre portato a fare delle cose che non mi aspettavo. Dai programmi televisivi che ho fatto, dalla serialità, ai musical, al teatro, è tutto nato dalla curiosità. E questa cosa, in Un Posto al Sole, per me è stata fondamentale, perché poi, ma il tuo personaggio, guarda, sarebbe bello se cantasse una canzone e se suonasse. Ero pronto. Se facesse la commedia, se facesse la parte drammatica, tutto mi riportava tutto quello che ho fatto negli anni precedenti. Dove ho fatto attore in teatro, il cantante in giro nelle piazze, in qualsiasi locale di qualsiasi tipo, ho fatto il direttore artistico nei villaggi turistici, ho scritto gli spettacoli, ho fatto veramente tantissime cose per sopravvivere di quello che amavo fare.

0: I Bee Gees di Stayin' Alive nella nostra chiacchierata con Samuele Cavallo, protagonista di Voci, il podcast questa settimana, e si parlava di musical, quindi Stayin' Alive ci stava molto molto bene. La lista poi dei musical che ha avuto modo di incrociare nel suo percorso, Samuele, è lunga, da Poveri ma belli con Massimo Ranieri a Aladdin, Priscilla, la regina del deserto, Ghost, poi vedo The Blue Legend, The Bodyguard, Dirty Dancing, insomma la lista è davvero lunga e la nostra chiacchierata continua.
1: Però è bello che dopo 7 anni, no, la tua popolarità è aumentata tantissimo, anche perché poi c'è stato Tale Quale Show che ha dato anche un colpo di grazia a livello popolare.
2: Sì,
1: no?
2: Sì, sì.
1: Però nonostante questo ti alzi la mattina alle 5 per venire in Svizzera a fare è vero, a fare un podcast che poi alla fine sì, qualcuno vedrà,
2: ma io credo
1: il bello è quello, la voglia e la passione che rimangono.
2: Ma guarda, la mia compagna mi dice: ma tu come fai? Perché anche lei dice: cavolo, hai questa passione talmente forte che poi per te viene prima di tutto. Allora, intanto ci sono dei pilastri nella mia vita e sono la mia famiglia, la mia compagna, mia figlia, mia madre, mia nonna,
1: ecco, li vediamo tanto.
2: Quella
1: è la tua
2: quelli
1: famiglia.
2: Sono la mia vera priorità, perché è grazie a loro se io oggi sono quello che sono. Prima di tutto mia madre. Se non fosse per mia madre io non sarei qua oggi, sicuro.
1: Tua madre chi è nella foto?
2: Quella signora che sta al centro con quel vestito,
1: okay,
2: bello,
1: quel vestito verde.
2: Verde.
1: Festeggiavate un compleanno.
2: Il suo compleanno, sì. E io ovunque sia nel mondo cerco sempre di onorare questa festa, la sua festa, che sia il giorno stesso o qualche giorno dopo, cerco sempre di andare a trovarla e di festeggiare con lei, perché so che per lei è importante. Perché con mia madre, appunto, fisicamente ci vediamo sempre meno, cioè ci vediamo 2-3 volte all'anno.
1: Perché tu stai a Milano.
2: Tutti i giorni,
1: tu stai a Milano, però
2: sto a Milano, lavoro a Napoli.
1: Fai il rimbalzo a Napoli.
2: Quindi lei lavora, e quindi insomma è complicato stare insieme fisicamente, però ci sentiamo tutti i giorni. E la mia famiglia, mia nonna, quell'altra signora che hai visto a fianco, che ha 91 anni ed è un caterpillar.
1: E poi c'è la tua famiglia.
2: E poi c'è questa.
1: La tua famiglia, famiglia. Qui dove siete?
2: Qui siamo al mare. La mia compagna mi ha fatto scoprire il piacere della vacanza. Tu dici, ma come è possibile? Io non ho mai fatto vacanze, nel senso che non ho mai.
1: Ma anche perché comunque. Tu arrivi da un posto di vacanza, nel senso che il posto, la zona è quella di Ostuni, giusto?
2: Carovigno, mi però piace nominare il mio paese.
1: Quanto dista dal mare? È sul mare?
2: Carovigno è sul mare, è divisa per due parti, c'è cioè la parte diciamo marittima, ecco, la parte marina che è Santa Sabina.
1: E poi c'è la parte sopra.
2: E poi c'è la parte in collina che è Carovigno.

0: Anch'io poi faccio le vacanze come la maggior parte degli italiani a luglio, ad agosto, no?
1: Certo.
0: Ma non le facevo neanche quando poi ho iniziato a lavorare, perché io ho iniziato a lavorare presto, ho avuto questa fortuna. E da quando sono iniziato a partire per le tournée, per le stagioni, eccetera, non ho mai avvertito l'esigenza di prendermi uno spazio per me e andare in vacanza, perché intanto ho lavorato in posti magnifici. Per cui anche se lavoravo veramente dalle 9 del mattino fino alle 4 di notte, perché alle 9 iniziavo le prove, poi c'erano le altre prove, poi lo spettacolo, poi una roba di pomeriggio, e poi di notte scrivevi gli spettacoli, ti mettevi lì con la testa che ti cadeva davanti al computer, però eri circondato da posti meravigliosi, ma non li vivevi, però eri lì. Quindi non ho mai avvertito l'esigenza della vacanza. Lei, da quando poi è nata nostra figlia, ha detto: tu ad agosto ti fermi e passiamo dei giorni
1: Giusto,
0: insieme.
1: giusto, giusto.
0: E lì ho scoperto quanto è bello questa cosa, che per me era. No,
1: Era una roba così,
0: no, no,
1: non
0: no, non
1: arrivava,
0: riconoscevo
1: non
0: l'esistenza,
1: arrivava.
0: dico la verità.

Feeling Good, classicone nella versione di Michael Bublé, uno degli artisti preferiti dal nostro ospite di Voci questa settimana. E sì,

0: Siamo in Voci, si è appena acceso la radio di sera, di notte del martedì, da Spazio a Voci, il podcast. E poi, insomma, se hai perso quello che ci siamo detti sino qui con il nostro ospite della settimana, potrai recuperare su YouTube, perché troverai la versione integrale di questa intervista anche in video. Samuele Cavallo, l'ospite di questa settimana, e la nostra chiacchierata continua.
1: Torniamo un attimo a Un posto al sole, perché lì sono nate anche delle amicizie. Vediamo sta foto.
2: Quello lì non è mio fratello di sangue, ma ormai sono 6 anni, perché lui è arrivato un po' dopo di me. Il suo personaggio già c'era prima, Nunzio, però è stato cambiato l'attore e quindi è arrivato Vladimir. E ci siamo incontrati la prima volta in un hotel che si chiama JFK e abbiamo provato delle scene della serie. Ah, tu sei l'attore nuovo, ah, ho visto il provino, vabbè, guardiamoci un attimo le scene che gireremo domani. Senti, ma ci mangiamo qualcosa insieme? Ti va? Guarda, c'è un sushi qua a fianco, prendiamo della roba take away, ci guardiamo le scene. Da lì è nata non so, c'era dell'alchimia e subito, anche se non recitavamo insieme all'inizio, lui aveva la sua storyline, io la mia. Ma poi era talmente forte questa amicizia che credo che anche gli autori poi ci abbiano visto qualcosa poi da mettere insieme.
1: E vi hanno messo in cucina insieme.
2: Siamo diventati un po' dei Totò e Peppino.
1: Però vedo anche fuori nella vita, vedo i vostri, c'è molta ironia anche in tutti i post che fate. Lui riprende, tu fai un po' quello che va, lui è sempre un po' perplesso.
2: Sì, lui è perplesso per quanto riguarda la mia persona, però ci vogliamo bene dell'anima, ci supportiamo, ci sopportiamo. No, Vladimir rappresenta per me quel valore aggiunto che è l'amicizia, quel rapporto vero e sincero.
1: Che nello spettacolo non è così evidente.
2: Non è così scontato, assolutamente.
1: Non avete pensato di fare qualche. Vedo che.
2: Facciamo uno spettacolo.
1: Perché è Un posto al sole, già ci sono le ragazze, no? Tra l'altro, sì. Io sono andato a vederle.
2: Ah, sì, streghe
1: sì,
2: da
1: sono andato a vederle. Capivo poco Cucci. Perché il testo era molto in napoletano. Sì. Però bravi, cioè brave.
2: Beh, sì, Miriam, Gina, insomma.
1: E quindi farete qualcosa voi insieme?
2: Sì, ma erano anni che ce lo chiedevano. Mm. Ormai era qualche anno già che ce lo chiedevano.
1: Nei teatri?
2: Sì, debuttiamo a Napoli proprio a dicembre. Tra l'altro, subito dopo. Quando appena finirà l'avventura del mio, diciamo, amico
1: a tale quale, perché lui sarà a tale quale,
2: sì,
1: show
2: quest'anno fa tale quale, ovviamente
1: tu l'hai fatto l'anno scorso,
2: l'anno
1: scorso era l'ultimo che hai fatto tu,
2: sì,
1: che
2: sì,
1: sei arrivato secondo alla
2: fine. Arrivato secondo. È stata un'esperienza bellissima.
1: Qual è stato? Tra l'altro, tu hai imitato anche Massimo Ranieri, no?
2: Sì.
1: E Massimo Ranieri è stato uno di quelli che ti ha dato fiducia nell'ambito dei musical.
2: È stato il mio primo musical, il mio primo spettacolo nel 2008. Aveva la regia di Massimo Ranieri e fui scelto da lui per interpretare appunto questo ruolo in questo spettacolo, con un cast pazzesco. C'era Bianca Guaccero che era la protagonista, Michele Carfor, Antonello Angiolillo, è un cast meraviglioso, Fabrizio Paganini, insomma abbiamo fatto 2 anni di tournée. Insomma, io il battesimo a teatro me l'ha fatto Massimo, insieme a Gianni Togni che curava le musiche. Franco
1: Gianni
2: Miseria.
1: Togni?
2: Sì.
1: Quello di Luna?
2: Sì, sì, sì. E Franco Miseria alle coreografie, quindi una produzione pazzesca. E mi ricordo che
1: quando l'hai interpretato a tale quale show, poi ti ha fatto sapere qualcosa.
2: Sì, ha mandato un messaggio dicendo è il mio bambino, il mio pupillo, no?
1: No, certo che quando hai fatto Benson Boone li estesi tutti.
2: Guarda, io ti giuro, ho vissuto un sogno pazzesco, perché sai, ho fatto veramente la gavetta tantissimo. Tu lo sai benissimo, cioè cantare in un contesto del genere, in diretta, delle cose bellissime, per me è stato un riscatto per me stesso intanto, cioè proprio su quello che ho fatto fino a quel momento, no? Avere una platea così importante, così bella, mi ha fatto vivere un sogno stupendo, e anche avere, diciamo, l'appoggio, il supporto degli autori, di Carlo. E sapere che avevo fatto che stavo facendo bene, quel Benson Boone è stato proprio il timbro. e sono veramente felice di quel percorso.
1: Ti ha portato qualcosa show?
2: Adesso io faccio questo live in giro, già facevo il mio live in giro nelle piazze, però adesso per esempio con Costa Crociere faccio questi Interporto, si chiamano, dove io faccio il mio live, dura 45 minuti circa per due repliche, ma pubblico entra bello pettinato, esce spettinato e io esco completamente.
1: E lì bagnato. Che repertorio proponi?
2: Propongo un repertorio ovviamente commerciale, internazionale, perché il pubblico della nave è trasversale, no? Italiani, spagnoli.
1: Ma quali sono le canzoni che ti piace di più interpretare? Allora, quelle che fai proprio con
2: I miei cavalli di battaglia di tale e quale faccio una sorta di medley, poi c'è Bruno
1: ecco
2: Mars.
1: Ad esempio lì li hai scelti tu anche o
2: beh no, gli autori c'è mi stata hanno dato una, anche una un condivisione po' di fiducia. No, c'è stata una condivisione, a volte le proposte arrivavano da loro, io facevo delle proposte, venivano accolte. Per esempio Benson Boone è stata una scommessa, no? Perché magari il pubblico di Rai 1 è un pubblico che magari conosce Massimo Ranieri, appunto, Enrico Ruggeri, che ne so, canta Zucchero piuttosto che Renato Zero, no? Allora Benson Boone è stata una scommessa, no? A chi è, chi non è, perché comunque tu non conosci magari il cantante a livello, cioè i giovani magari, più giovani sì, ha aperto il Coachella per dire, no? Però magari il pubblico, la signora di, che ne so, di 50 anni, chi è? Però la canzone è stata talmente forte, Beautiful Things, è stato un successo
1: è
2: talmente virale,
1: bomba.
2: Che poi quando l'hanno sentito hanno detto, ah è lui, questo ragazzo che fa una performance pazzesca, fa i salti, fa il salto mortale, canta, suona, è un fenomeno mondiale. Cioè averlo portato sul palco di Rai 1 per me è stata una figata pazzesca.

0: These beautiful things that I've got.
1: Beautiful Thing, Benson Boone, nel ricordo di una grande interpretazione a tale quale show di Samuele Cavallo, nostro ospite questa settimana all'interno di Voci, il podcast. Andiamo a sentire l'ultima parte.
2: Io quando vengono a trovarmi gli ospiti di Voci, a un certo punto chiedo se mi hanno portato qualcosa di particolare che per loro rappresenta qualcosa di particolare. Che ne so, io un ciondolo, c'è chi porta un bambolotto. Tu che cosa mi hai portato?
3: Mi hai portato dei prodotti della Puglia, tipo dei taragli o delle cose. Ma siccome in Puglia non ci sono andato,
2: ce li mangiavamo qua.
3: Questo qua. Cos'è? Un orecchino di un giocattolo. Un orecchino giocattolo, infatti.
2: Lo facciamo vedere per quello che si riesce. Okay.
3: Questo qua me l'ha regalato mia figlia. Mia figlia ha 4 anni ed è gelosa delle sue cose, come tutti i bambini. È mio. Ma talmente c'è questo legame indissolubile con lei che lei mi ha detto: papà, te lo regalo, te lo do. Sempre con delle riserve. E questo è il mio portafortuna, in realtà la mia fortuna, la mia grande fortuna, mi porto la mia fortuna e mia figlia con me in qualche modo. Cioè, questo rappresenta per me lei, il suo colore preferito che è questo, il suo mondo, ama le Antrix, quindi ama la musica K-pop. Ormai noi ascoltiamo solo K-pop a casa. Mi spiace, ma ascoltiamo solo K-pop.
2: Ci sono passato, canta, cioè. So come, però ti va già bene.
3: Sì.
2: Che K-pop, io ero alla trap.
3: Anche la trap ha il suo fascino per certi aspetti. E la musica, diciamo, a dosi è bella tutta, no? E quindi questo per me rappresenta il mio legame in realtà con la mia famiglia, con mia figlia, con la mia compagna. Ed è una cosa che mi porto veramente tutti i giorni con me, perché purtroppo spesso vivo fuori casa, vivo tantissimo fuori casa.
2: Ho notato che tutte le domande che ti ho fatto, no? Hai risposto sempre con grande energia, però quando si parla della tua famiglia, in particolare adesso di tua figlia, ti rilassi e ti emozioni.
3: Sì, vabbè. Pensa che quando è nata mia figlia, la prima cosa che ho fatto è scritto una canzone, ovviamente.
2: È vero, mi ricordo.
3: Si chiama Cos'è un papà, ed è una canzone che ho scritto percorrendo tutti i dubbi che avevo prima di essere padre, perché per me è stato un conflitto, in quanto io faccio una vita appunto precaria, sempre in giro per il mondo, come faccio io a non sbagliare ad essere un genitore, un buon genitore? Soprattutto io che ho vissuto un'esperienza particolare da figlio, cioè quando poi cresci non vuoi fare, cerchi di non fare magari,
2: certo,
3: gli stessi errori, no?
2: Certo.
3: Poi nessuno è perfetto, quindi io nemmeno io lo sono, ma appunto la cosa più importante sono stati i dubbi che avevo di diventare padre. E li ho vissuti fino all'ultimo, tant'è vero che quando ho visto la prima ecografia mi sono veramente emozionato, ho detto ce la posso fare, ma per me era importante farcela, nel senso sapere che io potessi, che mia figlia, la mia famiglia può contare su di me in tutto, anche fisicamente come persona, nonostante, ripeto, il lavoro che faccio. E quindi ho scritto questa canzone percorrendo questi dubbi e percorrendo quell'amore che poi si nutre giorno dopo giorno. Così come si nutre fra le persone, si nutre tra un padre e una figlia. Nasce un figlio, sei vincolato dall'essere padre perché sei il genitore, ma poi cresce questo legame perché ogni giorno vivi le piccole cose. Tua figlia che ti si addormenta in braccio, tua figlia che ha avuto il primo problema di salute, tu corri in ospedale.
2: Certo. Tutto per la prima volta.
3: Mia figlia purtroppo ha avuto un problema molto importante e complicato. Al 21esimo giorno d'età è stata operata in terapia intensiva, poi terapia intensiva. Quindi abbiamo vissuto veramente
2: panico,
3: una parentesi,
2: certo,
3: veramente tosta. Soprattutto la mia compagna, devo dire che ha affrontato le prime ore da sola, il primo giorno proprio da sola, quindi la parte più importante, cioè l'operazione, ero a Napoli a girare, ti lascio immaginare lo stato in cui ero in quel momento, E quindi tutte queste cose io le ho messe in questa canzone, cioè Cos'è un papà, si chiama Cos'è un papà.
2: Ecco, abbiamo parlato un po' anche della tua musica. Adesso in chiusura, per chi ci sta guardando, per chi ci sta ascoltando, diamo, cioè, c'è un canale Samuele Cavallo, sì, anche su Spotify, iTunes, dove uno può sentire tutte le tue canzoni.
3: Esatto.
2: E poi vabbè, i tuoi profili per seguirti, vedere tutte le cose che fai.
3: Poi di tutte le canzoni che per me sono importanti ho realizzato sempre il videoclip, come se fosse qualcosa che rimane oltre la canzone.
2: Certo.
3: Cioè che per me la canzone deve avere anche un'immagine, qualcosa che il pubblico non deve per forza immaginare ma può anche vedere, perché il videoclip a me è sempre piaciuto. Io sono nato con MTV e quindi per me, io le canzoni che sono state importanti per la mia vita
2: hai
3: le ho
2: registrate
3: mentalmente
2: anche il video,
3: guardando il video. Video, ecco perché poi l'arte performativa.
2: Certo.
3: Perché io ho consumato il live a Bucarest di Michael Jackson, ma proprio l'ho consumato.
2: Arte a 360 gradi con Samuele Cavallo. Anch'io ti ho portato una cosa che
3: wow,
2: è la maglietta di Voci.
3: Così posso,
2: vedi, ecco, facciamo vedere la maglietta di Voci, poi magari ne regaleremo qualcuna anche a chi ci segue, a chi
3: sì,
2: ci guarda.
3: Se ci seguite, Riccardo ve le porta lui a casa. Anzi,
2: ecco, sì sì, andiamo insieme a portarle.
3: Adesso siamo gemelli. Ecco, vedi.
2: Hai visto? Grazie Samuele Cavallo.
3: Grazie a te, come sempre.

Bésame, bésame mucho. L'armonica è quella di Giuseppe Milici, la voce è quella di Eli Bruna in questo brano dall'album The Look of Love di Giuseppe Milici, dove ci sono diversi classici rivisitati con la sua armonica e anche l'ausilio di grandi voci che lo accompagnano, produzione di Nerio Papic di oramai 10 anni fa questo disco, mi ricordo che lo avevamo presentato proprio con una bella chiacchierata con Giuseppe Milici ai tempi. Siamo così entrati in un momento quasi da tango, no? Con questa versione di Bésame Mucho, tant'è che mi è venuto in mente di andare a recuperare questo pezzo che ci riporta indietro di un bel po' di anni, i Gotham Project. Ve li ricordate?

differente. Gotham Project, lo chiamavano il nuovo tango quando usciva questo genere qui, che all'inizio degli anni 2000 ha fatto pubblicare diversi dischi molto belli uno dietro l'altro. Adesso della serie appunto un disco tira l'altro, differente dei Gotham Project, mi riporta a un pezzo di Grace Jones. Qui siamo nel 1984.

La meravigliosa Grace Jones a chiudere questo tris di brani che ci hanno riportato un po' all'atmosfera da tango, no? Prima Besame Mucho, poi Differente, adesso invece questo pezzo del 1984 di Grace Jones, che pochi anni prima aveva avuto uno strepitoso successo con la Vie en Rose, poi dopo questo brano pubblicò un altro grande classico che è Slave to the Rhythm, è arrivato nel 1985, quindi era in un momento di grande popolarità. Di sera, di notte, le emozioni che ci ha regalato questo pezzo nelle ultime settimane sono davvero immense.

0: Meraviglia, meraviglia sentire la tromba di Paolo Fresu che interpreta praticamente la parte di Ornella Vanoni in Quando ti rivedrò, tra le novità emozionanti di questo periodo nel dopo estate. Rimaniamo sulle novità, mi piace davvero molto la collaborazione fra Tiro Mancino e Simona Molinari.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

splendore, gioia, gaudio, quando senti un sax così ad accompagnare un grande classico come questo, Through the Barricades, 1986, sembra ieri, sono passati 40 anni dalla pubblicazione di questo disco degli Spandau Ballet e questa rimane una delle grandi ed eterne ballate. Così come grande ed eterna ballata rimane questo classico qui nella versione di Annie Lennox.

Annie Lennox, che voce unica la sua, eh? Voce davvero vellutata, con questo grande classico a Di Sera Di Notte. Allora rimaniamo uno sui grandi classici, due sulle voci vellutate, visto che l'ho definita così. E allora Sade.

0: Pau e i Negrita a chiudere il nostro viaggio di sera di notte di questo martedì 6 ottobre che si trasforma in mercoledì. Entriamo nel bel mezzo della settimana e noi come sempre ci ritroveremo domani pomeriggio con i tenori dalle 15 alle 18 e poi domani sera in solitaria il nostro viaggio di sera di notte. Disco Buonanotte, un classico di Lou Reed, magari non famosissimo come Walk on the Wild Side, Perfect Day, ma chi ama Lou Reed lo mette in cima alla lista dei desideri con Island Baby. E che sia una bella notte per tutti.
1: You know, man, when I was a young man in high school, you believe it or not, I wanted to play football for the coach. And all those older guys, they said that he was mean and cruel, but you know, I want to play football for the coach. They said I was a little too lightweight to play linebacker, so I'm playing right in. I want to play football.

0: where I give the whole thing up for you.
1: Avete ascoltato Di sera di notte.
2: Di sera di notte. Di sera di notte.
1: La musica per sognare con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a domani.

calcio d'inizio che fa partire questo mercoledì 7 ottobre 2026. Quanti giorni mancano a Natale? Forse un po' troppo presto, prima ci sono altre cose a cui pensare. Allora, cominciamo bene. Maxi B al microfono per le prossime due ore. Questa è Radio 3. Grazie davvero per averci scelto anche questa sera. Ogni giorno, da martedì a sabato, siamo in onda proprio in queste due ore che aprono così la notte o il mattino. Qui, come sempre, lo lascio scegliere a voi. Poi abbiamo il fatto che ci addentriamo in mille curiosità che tra l'altro ci fanno viaggiare per il mondo, è un po' la nostra caratteristica. E poi la musica, ovviamente. Greg David, partiamo con lui, All The Way, era il 2005, poi Lara Larson, una voce incredibile, e poi uno dei pezzi forse meno diffusi di Gianna Nannini, si chiama Ti Voglio Bene, ma a noi piace davvero molto molto molto. E allora, ancora benvenuti, mettetevi comodi, cominciamo bene, Radio 3, Maxi B, maestro, un po' di musica, grazie.

Gianna Nannini, ti voglio tanto bene, era il 2011, invece noi siamo nel 2026. Ancora una volta benvenuti a Radio 3, io sono Maxi B con voi al microfono per le prossime due ore. Vi porto in Finlandia. Ci siete mai stati in Finlandia? Avete mai così viaggiato così lontano? Vediamo, perché la Finlandia, tra le varie cose molto particolari, anche la scuola così brilla, perché è un luogo di crescita personale, più che una corsa al rendimento. Quindi loro hanno una filosofia diversa, no? Che non si basa solo sulle note. Niente esami stressanti, pochi compiti, giornate più brevi, eppure i risultati sono tra i migliori nel mondo. Quindi, insomma, approccio diverso, ma bene. Gli insegnanti, altamente qualificati e rispettati, guidano i propri alunni con fiducia e benevolenza. L'apprendimento si basa sulla curiosità, sul gioco e sul piacere di imparare, lontano dalla competizione. Ogni bambino progredisce a proprio ritmo, in un ambiente sereno ed equilibrato. Nessuna pressione, nessun esaurimento, semplicemente un'istruzione intelligente, umana e sostenibile. Sai che non è la prima volta che sento parlare di questo metodo, e anche dalle nostre parti, anche se ancora non è in vigore, molte volte ho saputo che così anche i maestri dicono forse potrebbe essere un approccio migliore proprio per i ragazzi. Non lo so, magari voi avete avuto dei maestri che in realtà lo hanno applicato lo stesso, però insomma complimenti alla Finlandia.

Tra l'altro Taylor Swift è già al lavoro su un nuovo album. Devo dire che i grandi soldi, i grandi stadi, invece di farla accomodare, le danno la carica, perché la ragazza veramente lavora tanto, tanto. Ecco, è sempre in studio, sempre a scrivere, sempre a provare cose. Questo è bello. Un altro che è sempre in giro, malgrado ultimamente, un po' di anni fa, ha avuto quel disguido alla notte degli Oscar, sto parlando di Will Smith, comunque lui ha continuato a lavoricchiare, soprattutto fuori dagli Stati Uniti, perché quando poi gli studios ti mettono gli occhi addosso è meglio lasciar passare la marea. Beh, intanto sono andato a visitare, ovviamente virtualmente, casa di Will Smith, che è immensa. La villa di Will Smith a Calabasas, in California, è una straordinaria tenuta immersa nella natura, estesa su circa 150 acri, equivalenti a oltre 60 ettari, cioè una cosa immensa, con campi da calcio, cose fuori di testa. Realizzata in 7 anni di lavoro, ha visto la partecipazione di centinaia di artigiani che hanno contribuito a trasformare un progetto ambizioso in una dimora unica nel suo genere, progettata insieme alla moglie, Jada Pinkett Smith. La proprietà è stata concepita come un luogo in cui architettura e paesaggio si fondono armoniosamente, quindi molto attenti a quello che è il paesaggio intorno a loro. Ma non è la cosa particolare della casa, no, ce n'è un'altra. Ogni dettaglio, dalle finiture agli elementi decorativi, è stato realizzato con grande attenzione e cura artigianale, dando vita ad un ambiente dal carattere autentico. Così grande questa villa da essere spesso descritta come una tenuta con un proprio codice postale. È talmente grande che le hanno dato un proprio codice postale. Cioè, Will Smith e la moglie, se litigano, non hanno problemi, credetemi, è tutto lì, è tutto tranquillo. Bonnie M, Rasputin, era il 1979, siete su Radio 3.

Benji e Fede con Alex Britti in questo Viva la Vasca. Tra l'altro, per fortuna, devo dire, sono arrivato in radio presto, perché stasera c'era la partita d'addio, almeno per quanto riguarda la nazionale argentina, di Lionel Messi. Lionel Messi che ha deciso di regalare un'ultima partita, un amichevole, stadio strapieno già da tantissimo, insomma, ha tirato come sempre grandi folle. La federazione argentina, per rispetto al grande campione, aveva chiesto così di ritirare la maglia numero 10, ma il regolamento, e forse in questo caso io sono molto fan di Messi, però lo trovo giusto, una squadra privata lo può fare ritirare la maglia, poi ognuno ne sceglierà un'altra, ma il regolamento dice che nelle competizioni ufficiali le nazionali sono obbligate a indossare magliette che vanno dall'1 al 26, quindi ritirando la 10 non puoi farlo, come se dovessi convocare un uomo in meno. Male, male, va bene, insomma, preso spunto, però Scaloni ha detto va bene, ci sta, il regolamento non vogliamo andare oltre, però finché Messi non si ritirerà, cioè questa sera era l'ultima partita, ma fino alle prossime due non ci sarà il ritiro ufficiale, quindi per le prossime due partite il numero 10 non verrà dato a nessuno, prima finiranno questo ciclo e poi decideranno a chi darlo. Devo dire che il prossimo che avrà il numero 10, calcolate che Maradona e poi Messi, cioè devi essere veramente con le spalle larghe. Vedremo chi sarà.

sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, anche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

segue, il testimone è tuo. Splendi amore grande e fai che resti arte la tua vita, illumina anche me, me, me.

che da grande vivere per voi non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche sognavo perché mi negavo.

si vedrà. E tanti auguri da papà papà. Spendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, che tutto il resto.

Esatto, Mr. Sim, visto che si parla di telefoni, possiede uno dei numeri di telefono più particolari al mondo, il 333 come prefisso e poi tutti tre. Quindi 3-3-3-3-3, una serie di tre infinita. Il numero ha ottenuto due Guinness World Records per la quantità di cifre identiche consecutive, per il maggior numero di cifre identiche presenti in un numero di cellulare. Quindi due Guinness. Secondo quanto raccontato dallo stesso collezionista, avrebbe ricevuto un'offerta da 2 milioni di euro per cederlo, ma avrebbe deciso di rifiutarla perché considera il numero senza prezzo. Mr. Sim possiede inoltre altre sim con sequenze numeriche particolari, una delle quali hanno ottenuto ulteriori riconoscimenti al Guinness dei primati. 2 milioni per un numero di telefono, forse grazie a quel numero ne fa molti di più, chi lo sa.

Good Charlotte, questo è il nome del gruppo, mentre la canzone del 2003 porta il titolo di Girls and Boys, uno dei più famosi, tra l'altro, del loro roster, del loro patrimonio musicale. Noi intanto siamo arrivati al termine della prima ora, proprio li lasciamo in sottofondo e intanto vi dico rimanete lì perché cominciamo bene con Maxi B qui su Radio 3, parte a mezzanotte e finisce alle 2, quindi abbiamo ancora un po' di tempo così per viaggiare tra le curiosità e ovviamente anche nella musica, ad esempio dalla Morandi chiedi chi erano i Beatles, era l'89, loro erano insieme due bolognesi sulla stessa traccia.

Love Connection, The Bomba. È famosa, questa ha fatto epoca, ve lo dico, negli anni 2000, diciamo fine anni 90, 2000, grande cosa. Allora, stavo guardando e leggendo questo articolo che mi ha fatto molto sorridere. Perché? Perché ci sono dei prodotti nel mondo che per noi che parliamo italiano hanno dei nomi che fanno un po' sorridere. Ecco, se fossero qua nel Canton Ticino o in Italia, per dire, forse cambierebbero nome, perché è un po' imbarazzante. Ad esempio, c'è una bibita che si chiama Pipì in Croazia, tra l'altro. Poi dolce del al cucchiaio tipico in Portogallo, bava de camelo. Questo, vabbè, questo qua ci può anche stare. Poi c'è la culina, è uno yogurt senza latticini venduto negli Stati Uniti. La culina. Poi le patate della Lutosa si chiamano pomping. Lo so, ragazzi, questo è. Poi belga, la patata belga. Olio struccante arriva dal Giappone, si chiama Funkl. Tequila messicana tromba, vabbè, questa, E poi c'è la birra, una birra tra l'altro danese che si chiama, lo dico, sì, dai, l'orario ce lo permette, stronzo. Grazie.

Era Aloe Black con Wake Me Up, svegliami, è proprio il grido di questo artista che ha collaborato ad esempio anche con Avicii. Allora, io non frequento più le discoteche se non per suonarci io come artista, quindi se vieni alle mie serate non è certo per riposarti, è per ballare, per tornare indietro nel tempo con la musica anni 90 ma anche gli anni 80, ormai ho inglobato un po' tutte e due. Beh, invece una discoteca, anzi più di una, a Tokyo, devo dire che ha ideato una cosa che poi è diventata virale e tanti locali lo stanno facendo, cioè invece di ballare sono tutti seduti o sdraiati a leggere un libro. È successo a Tokyo con il Juicy Book Rave, che ormai sta in espansione, un esperimento organizzato un po' di tempo fa allo Spread Club Underground del quartiere di Shimokitazawa. Per 4 ore, dalle 10 alle 14, la pista è stata ricoperta di tappeti e trasformata in un enorme spazio di lettura collettiva, accompagnato da musica ambient e elettronica. Non c'erano particolari obblighi, ognuno poteva portare il proprio libro, acquistare uno dei romanzi selezionati dagli organizzatori oppure partecipare allo scambio di libri. Si poteva leggere seduti, sdraiati sul pavimento o anche appoggiati alle pareti, poi uno fa come vuole. Nell'ultima ora il volume della musica è stato progressivamente alzato e chi voleva poteva finalmente alzarsi a ballare mentre gli altri continuavano tranquillamente a leggere. L'Inea nasce da un collettivo che già organizzava incontri mensili dedicati alla lettura. Ora, almeno per quanto riguarda Tokyo, è diventata una nuova abitudine diffusa sia a Tokyo ma anche in tutto il Giappone, scrivono. Quindi per ora è un esperimento che però sta già prendendo piede, quindi da esperimento a diffusione collettiva è un attimo. Ci andreste in discoteca? Io adesso non voglio dire, però perché non stare a casa sul tuo divano con il sottofondo che vuoi tu? No, vabbè, no, se sta andando, per carità, nessuno sta dicendo, giapponesi, andate avanti, però un

Dynamite, BTS, molto noti, devo dire, ormai sono tra le celebrità più famose questa era del 2020. Perché ho messo questa base matrimonio? No, mettiamo Super Mario come base perché stiamo parlando di Pippa, che è un cane, una cagnolina che aspettava ogni giorno con entusiasmo l'arrivo del postino. Quindi il postino arrivava, siamo in Australia, arrivava vicino alla cassetta delle lettere e c'era sempre Pippa che, scodinzolante, cosa faceva? Prendeva in bocca la busta o quello che arrivava per la propria padroncina e poi se ne andava e scodinzolava, era contenta. Beh, il postino, insomma, ha visto, aveva notato che quando non c'era posta, perché può capitare che tutti i giorni ti arriva, il cane, come dire, piangeva, no? Sai come fanno i cagnolini? Ti fanno capire che, insomma, sono tristi e qualcosa non va. Lui, con il cuore in mano, dice: guardate, è stata raccontata, lui si chiama Martin Studer, si è accorto appunto che nei giorni dove non c'era consegna sembrava rimanerci male, così ha iniziato a preparare dei piccoli avvisi con scritto apposta per Pippa, consegnandoli come se fossero vera posta, pur di non deluderla. E ovviamente non l'ha mai più sentita piangere, ogni volta lei era contenta, consegnava la letterina finta alla padrona che si ritrovava una marea di carta, però almeno la cagnolina contenta. Vabbè, dai, sono belle da leggere queste storie. Finalmente un po' di umanità, su, su, come la musica non finisce mai.

Ormai sempre più spesso capito su post o comunque articoli che parlano della tratta tram-treno, della nuova rete tram-treno sulla tratta tra Bioggio e Manno. Da Bioggio a Lugano Centro circa 7 minuti, guardate che è una cosa incredibile. Nei prossimi mesi si entrerà quindi concretamente nella fase di costruzione con l'avvio dei lavori principali previsto per il 2027. Il progetto prevede anche la Grande Galleria di Breganzona che collegherà il Vedeggio con il centro di Lugano. L'obiettivo è ambizioso, cioè una rete di 12,2 km e 9 nuove fermate con Bioggio Lugano percorribile in circa 7 minuti e la messa in esercizio prevista per il 2035. Ovviamente per i lavori ci vuole tempo, però già l'idea, no, di progettare una cosa così, quindi da una parte all'altra della montagna, passandoci attraverso 7 minuti Bioggio Lugano, per chi è del luganese sa di cosa parlo, beh, tanta roba. C'è Zanè con Ehi, Mr. DJ, sta parlando con me.

chiama proprio Mastroianni, uno degli ultimi inediti dei Sottotono che a breve compieranno 30 anni di carriera. Mastroianni 2021, firmato dai Sottotono. Noi siamo arrivati al doppio regalo musicale, Marco Mengoni con Guerriero e subito dopo Madonna che dice sorry, scusa, chiede scusa al Guerriero.

E noi siamo arrivati al termine anche della puntata di oggi con Madonna che ci chiede scusa. Tanto in sottofondo abbiamo già Carly Simon con Why. Perché? Perché chiedi scusa, sembra chiedere. Io vi lascio nella sapiente voce del direttore di Radio 3, Ruben Bassi. La notte di Radio 3 non si ferma mai in voce, tranne il sabato dove siamo gli unici, quando dico siamo intendo io. Comunque, cominciamo bene, vi aspetto domani da Maxi B. È tutto, sempre a partire da mezzanotte fino alle 2, quelle due ore che vi fanno viaggiare per il mondo stando lì dove siete, al lavoro, sul divano, in cucina, sotto l'auto perché la dovete riparare in notturna, vedete voi. Comunque sappiate che da mezzanotte alle 2, da martedì a sabato, tutti i giorni mi trovate qui. Io intanto vi lascio, come detto, a Why. Ciao, a domani.